0: San Giovanni di Dio di Agrigento, tra cui tre primari, Luca, indagati per un presunto sistema che avrebbe consentito di eseguire a carico del Servizio Sanitario Nazionale interventi per l'impianto di protesi peniene che sono normalmente a pagamento. Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha iniziato un'inchiesta che riguarda 100 operazioni circa effettuate negli ultimi 8 anni. Le protesi peniene, il cui costo può superare gli 8.000 euro per singolo dispositivo, non rientrano nei livelli essenziali di assistenza ordinariamente e possono essere pagate dalla sanità pubblica soltanto in circostanze specifiche, come nel caso di pazienti oncologici.
1: Ma ti pare che l'opera peniene non sia un intervento assoluto di sussistenza identità? Lo dico per persone, tu capisci,
0: pagatevelo,
1: che hanno sfortuna e che devono recuperare la propria efficienza. Io sono stato comunque a Bergamo, non so tu dove fossi.
0: Dopo le verifiche dell'assessorato, e questa è la cosa che mi fa più divertire, i carabinieri del NAS di Palermo hanno sequestrato 112 cartelle cliniche relativi a interventi eseguiti dal tra il 2018 e il 2024 e le indagini sono in corso e sono proprio curioso di sapere come si faranno queste indagini.
1: Anche il sequestro della protesi è complicato.
0: Sequestro della protesi, verifica del funzionamento, e ce ne saranno di cose interessanti da fare in questa.
1: Ma quindi questi hanno dei benemeriti, perché se non l'hanno data ad amici e compari, questa idea che 100 uomini sono tornati alla pienezza della propria libertà espressiva, secondo me è una bellissima idea. Bisognerebbe modificare subito la legge, certo, del prontuario farmaceutico, sottrarre un po' di soldi di quelli che buttiamo fuori dalla
0: finestra
1: con queste sciocchezze delle armi, certo, e poi buttarli subito lì,
0: meno fucili,
1: per dare
0: più
1: la protesi peniene a tutti quelli che ne hanno bisogno a partire.
0: Ma ti dico, anche a quelli che non ne hanno bisogno, che è sempre bello avere qualcosa di scorta, una ruota di scorta in garage, però non è un momento per scherzare. Ci sono notizie molto gravi, c'è un dramma alla Camera dei Deputati di cui bisogna tenere conto. Non so se tu sia seduto, ma reggiti, perché la notizia è di quelle che fanno tremare e perdere anche l'equilibrio. L'aria condizionata è ancora troppo fredda. Rita Dalla Chiesa, che è una parlamentare di Forza Italia, si è indignata. Meno aria fredda per tutti. Tante colleghe si sono raffreddate, hanno avuto mal di gola e sono state costrette a coprirsi con sciarpe e scialli anche in questa estate. E questa è una vera e propria tortura. Io mi affianco alla protesta di Rita Dalla Chiesa, ma sono sicuro anche tu.
1: Voglio illuminarti con un nobile precedente storico che proietta lì Rita Dalla Chiesa nel Pantheon dei Padri della Patria. Il primo Parlamento, il primo Montecitorio, quello immaginato dall'architetto Scala, nato sul Monte Citatorio, proprio su una fondamenta romana, aveva un'aula di legno nel cortile e Garibaldi si alzò in piedi dicendo che era riscaldata ovviamente a carbone e che era molto fredda. Quindi Rita Dalla Chiesa non deve vergognarsi
0: di
1: questa sua battaglia di libertà, perché è sulle spalle del più grande eroe patrio che anche lui sentì freddo.
0: E mi sembrerebbe il caso di citare Mario Draghi: non hanno voluto la pace, ma hanno avuto i condizionatori.
1: E farsa, che farsa l'Italia.
0: Senti, ma se devi sapere, sempre nell'ambito delle novità, delle innovazioni, anche credo del campo dell'intelligenza artificiale, torna in scena il nostro amico Clemente Mastella, che dice: è una follia escludere Renzi, qualcuno occorre che metta insieme tutti questi centri e centrini, e se vogliono lo faccio io il federatore del centro, oppure richiamino Prodi, ma qualcosa la facciano. E Mastella è preoccupato.
1: È un grande statista, è un grande conoscitore di sistemi elettorali, di percentuali. Sua fu l'incredibile vicenda dimenticata dei voti chirurgici chirurgici nell'elezione del Presidente del Senato, Franco Marini, Francesco Marini, Marini Francesco, che invalidavano l'elezione
0: Marini
1: e
0: F.
1: servivano a contare la forza dell'Udeur, e quando Mastella dice una cosa così io gli do retta.
0: E allora c'è un messaggio anche per il tuo amico Conte da Mastella, gli dice: se vuole fare il presidente del Senato o quel che è, nella prossima legislatura deve capire che non può mettere veti. Lui e Schlein devono andare avanti, uniti e con tutti gli altri. E intanto non so se Peter riesce a recuperare un bel brano di una conferenza stampa tenuta ieri dall'onorevole Bonelli, dall'Angelo Bonelli, il mai troppo citato e troppo lodato leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha risposto ad una domanda sulle coperture delle iniziative di programma di AWS. Non so se Peter la ritrova tra le voci di ieri, se la ritrova è molto molto gustosa.
1: Fantastico.
0: Mandala Peter.
2: State proponendo un taglio dell'aliquota IRPEF che costa 22 miliardi. Dove prendete questi soldi? Sono tanti.
3: La nostra copertura deriva da una introduzione di una patrimoniale.
2: La patrimoniale però non fa arrivare a 22 miliardi di copertura, mi scusi.
3: Dove l'ha letto lei questo, mi scusi?
2: L'avete detto anche voi?
3: No, non l'abbiamo detto anche noi. E se lei non ha partecipato alla conferenza stampa...
2: L'ho guardata. Avete parlato anche di recuperare i soldi dall'evasione fiscale, ma per farlo ci vogliono anni, quindi al momento non ci sono le coperture.
3: No, guardi, è libero di dire pure che 1+1=3, non c'è problema.
2: No, io mi attengo ai numeri, ai dati.
3: No, lei non si attiene ai numeri, però se vuole fare una polemica in conferenza stampa non c'è problema.
0: Insomma, si è un po' arrampicato ed è anche un po' scivolato, cosa che capitano in periodi di campagna elettorale quando si cominciano a dare in tutti i sensi i numeri. E però immagino che tu sia un pochettino dispiaciuto anche per la vicenda di Kimberly Guilfoyle.
1: Chi è?
0: L'ambasciatrice americana in Grecia, un'altra di queste bonone plastificate che fanno ormai il corredo a Donald Trump, che è stata, intanto era stata la fidanzata di Donald Trump Junior, ed è stata costretta alle dimissioni perché la signora, in occasione della ratifica della sua nomina, per non farsi trovare con piccoli debitucci che capitano un po' a tutti, ha chiesto ad un finanziatore di pagarle $100,000 per coprire uno dei suoi debiti. Purtroppo questo signore, tanto signore non era, tanto che poi se l'è fatto sfuggire, e allora Trump si è infuriato: nessuno può chiedere soldi ad altri fuorché lui.
1: Mi sembra perfettamente giusto. No, ma io pensavo che tu ti fossi appassionato a un'altra vicenda di donne trampiane, ed è la storia della nuova portavoce. Cioè, è molto sfortunato con le portavoci Donald Trump, perché ne aveva una.
0: L'ho vista.
1: L'ha fatta fuori la silurata, dicevano che era inesperta, diceva che non le rappresentava bene. Ha debuttato quest'altra, anche lei un po' Barbie, diciamo, come look, Katy Zakaria, e ha fatto un mezzo disastro perché praticamente ha fatto una conferenza stampa tarocca con solo tre testate amiche: Fox, Breitbart, Daily Mail. Ha risposto male alle domande, sembrava nervosa, leggeva troppo, ha detto a un certo punto il mio presidente, ma voleva dire il mio marito, ne ha riso lei stessa, e ha avuto una bellissima recensione sui social che io traggo e regalo ai nostri ascoltatori. Al confronto, la sua predecessora Caroline Leavitt era Winston Churchill.
0: e ce ne vuole, però ci sono alcuni messaggi che meritano di essere letti, che arrivano dai nostri ascoltatori. Purtroppo non tutti sono firmati, ma questo sì. Eugenio ci scrive, ed è una proposta: immagino le protesi peniene potrebbero essere utili allo sviluppo demografico, caro a taluni politici. E poi c'è qualcuno anonimo invece che si sorprende.
1: Geniale.
0: È una parlamentare di Forza Italia con un familiare ammazzato dalla mafia. Sì, non vedo la connessione, ma lo è anche da moltissimi tantissimi anni. E poi c'è un messaggio che richiede tutta la tua capacità di interpretazione, perché dice, lo leggo testualmente senza correggerlo: buongiorno, mettetevi in testa voi e la Gruber che Renzi è il politico più detesto d'Italia. Volevi dire desto o detestato? Questo chiediamo. Cosa voleva detesto, no, o voleva dire detestato, o voleva
1: desto,
0: dire desto?
1: Detesto,
0: desto è desto, però Renzi
1: forse
0: è
1: destro,
0: fin troppo
1: destro, non hai pensato
0: destro,
1: destro.
0: Non lo so, dei limiti dell'interpretazione vedrà. E non abbiamo fatto gli auguri al Papa, che è uscito dall'intervento. Adesso, come vedi, siamo tutti esperti di tumore al polmone. Già sul Corriere della Sera e sugli altri giornali ci sono un sacco di straordinari pareri di medici chiamati dai più reconditi angoli, dagli ospedali più periferici di tutto il mondo, e tutti quanti sappiamo tutto sulla salute del Papa. Buoni, bene auguri, speriamo che si trovasse davvero il tumore in una fase iniziale. Intanto non possiamo che fare una battuta sciocca,
1: ma perché davvero abbiamo letto neanche deve fare la chemio, Giuliano?
0: Sì, appunto, dovrebbe non farla secondo quanto ci dicono i medici, però io non vorrei fare la brutta figura dell'unirmi a questa competenza medica in materia oncologica polmonare che si è sviluppata nelle ultime ore, per cui sento che tutti i nostri colleghi sembrano appena usciti dalla laurea e all'Università Cattolica del Sacro Cuore in medicina con specializzazione in oncologia. Non voglio affiancarmi a loro.
1: Bene, siamo arrivati galoppando le 8:30. Ce l'hai una notiziola, proprio un ultimo lampo, un'ultima pepita? Ilaria Salis ha vinto l'appello contro i suoi dipendenti e l'avevano denunciata. Il Libero ci è rimasto un po' male.
0: Libero ci è rimasto male, ma dovresti rimanerci male anche tu, perché oltre ad aver perso l'appello, caro Luca, il papà ha anche detto che stanno aspettando i cadaveri dei giornalisti sulla riva del fiume. E siccome tu sei uno dei giornalisti che qualche parola in più sulla Salis l'ha detta, io gli scongiuri li farei, e farei anche un passaggio veloce ad Agrigento.
1: No, guarda, ad Agrigento non è ma problema. Forse se vuoi ti accompagno, se hai bisogno, perché io non sono contrario alla solidarietà maschile nei momenti
0: più tristi. Devo dirti la
1: verità,
0: che se tu mi accompagnassi, quello sarebbe il momento in cui sorgerebbe il bisogno.
1: Vabbè, pubblicità. Ma se hai già dimenticato quella fase della tua vita, la fase attiva, non devi malinconirti con sogni, speranze, ubbie e capricci, capito? Resta come sei e va bene.
0: Devo dirti la verità, non mi sei sembrato scontento le ultime volte, però va bene così. A fra poco.
1: Pazzo delirante.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2:17. Giornale Radio.
9: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud. con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: Si è svegliato!
11: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente!
14: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
15: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
16: Buongiorno, Tirabassi e Tollese, Gianni da Vigevano. E già 2, 3, 4 messaggi che ascolto contro questo Jonathan da Prato. Ma che cavolo vi ha fatto Jonathan da Prato? Semplicemente perché esprime un qualcosa a cui voi, in cui voi non vi sentite rappresentati. Ma andate al diavolo, andate al diavolo. Io personalmente appoggio Jonathan da Prato e quello che dice. Quindi per favore iniziamo a contenerci. Ognuno esprime le proprie idee. Non vi va bene? Non ascoltatelo. Ciao, Gianni da Vigevano.
17: Stamattina inviterei a sondare il tema dell'incomunicabilità che l'artista Edward Hopper, americano dei primi del Novecento, ritraeva, diciamo, nei suoi quadri. Qui non so se capita l'anniversario o comunque è stato interessato dalla critica degli ultimi tempi. Comunicabilità, quindi, è un tema di cui si potrebbe parlare a lungo, che può vedere degli interventi interessanti da parte vostra. Grazie, buona giornata da Paolo Manfredi.
0: E torniamo in linea qui Luca Telese, Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. Il 14 ottobre abbiamo da poco superato le 8:30, anzi sono già le 8 quasi e 39, e voglio un po' rispondere ai vostri messaggi. Magari, caro ascoltatore, avere un quadro di Hopper nella propria collezione, straordinario artista e grandissimi capolavori. Ma una cosa la vorrei dire su Jonathan. Vedo che Jonathan continua ad avere e a raccogliere tante di quelle reazioni da parte vostra che proprio chi ci si oppone lo sta rendendo assolutamente centrale nella storia di questa trasmissione e anche nella riflessione comune. Magari, se non siete d'accordo, potete anche lasciar perdere, anche perché i messaggi degli ascoltatori per noi sono molto preziosi. Sono preziosi soprattutto quando portano alla luce problemi che la grande stampa trascura e che invece hanno bisogno di essere approfonditi, sui quali noi vogliamo molto volentieri accendere il nostro riflettore. E allora, avete sentito nella parte precedente della trasmissione un messaggio interessante da parte di un imprenditore, si chiama Mauro Giuliani, l'abbiamo raggiunto al telefono ed è qui con noi. Buongiorno e benvenuto, Mauro.
18: Buongiorno, buongiorno, grazie per aver chiamato.
0: Grazie a te per averci segnalato quelli che sono dei problemi che spesso noi, presi tra le questioni di candidiamo Elli, candidiamo Conte, cosa si fa a destra e cosa succede nelle questioni internazionali, trascuriamo quelli che sono ogni giorno le vicende che invece i cittadini affrontano. Ci vuoi dire meglio quello che ci hai riportato nel messaggio che hai lasciato?
18: Io di messaggi ne ho lasciati due. Mi domando se la domanda riguarda il tema di fare l'imprenditore o il tema del costo dell'energia?
0: Il tema del fare l'imprenditore, che è un tema che mi interessa molto.
18: È molto semplice. Io ho sentito un po' le discussioni di ieri riguardo all'idea di questa patrimoniale. pensando che appunto di fatto avere raggiunto un certo livello di ricchezza in questo paese sia sempre considerato una essere brutti, sporchi e cattivi. Ma segnalo che mettere su un'azienda e farla funzionare in questo paese è un'opera titanica. Le tasse che si pagano per ogni euro che alla fine arriva in tasca sono circa il 60%, se uno mette in fila tutto, anche le tasse indirette. Quindi per ogni euro che si riesce a guadagnare stando sul mercato e fatturando, parliamo di aziende sane che stanno sul mercato e che non hanno mai fatto un euro di nero, arrivano 40 centesimi. Quei 40 centesimi sono soldi guadagnati, creando posti di lavoro. Io pago 200 stipendi circa insieme ai miei soci. E poi ci si trova a essere messi alla gogna come qualcuno che ha fatto qualcosa che non andava bene. Aggiungete che c'è una burocrazia bizantina, che l'aver trasferito la carta bollata e la ceralacca su internet per i servizi pubblici ha pesato sulle aziende tantissimo, perché oggi qualunque pratica si fa da casa, che vuol dire mettere personale amministrativo a fare dei lavori che dovrebbero fare dei dipendenti pubblici pagati. E alla fine, da 24 a 61 anni, che è la mia carriera di lavoro, preferirei essere considerato come un eroe della patria e non come un
0: non come un, come un prenditore. Senta Mauro, lei ha una, diceva un'azienda che dà oltre 200 stipendi, quindi si tratta già di un'azienda di una certa dimensione. Oltre il 90% delle aziende italiane invece sono piccole, nel senso che sono micro e nano imprese, meno di 10 e meno di 5 dipendenti. Non le sembra curioso, glielo chiedo da imprenditore, che siano messe nella stessa categoria un'azienda come la sua, che ha possibilità di avere consulenti e di avere per l'appunto i dipendenti di cui parlava, dipendenti amministrativi, e che hanno la stessa serie di adempimenti che ha invece un'azienda familiare di 5 persone?
18: Questa è una follia. Io oggi ho parlato di questa cifra perché ci siamo fusi insieme a altri soci, ero arrivato dalle 4 persone iniziali ad averne 47, e quindi tutto quel mondo lì lo conosco. Oggi siamo una realtà più grande perché ci siamo fusi, ma è esattamente come dice lei. È insostenibile il carico burocratico e il carico di imposte, soprattutto per le piccole aziende, ma anche una scala media come la nostra, perché non possiamo dire nemmeno che sia grande, anzi nemmeno media, è ancora piccola, è insostenibile.
0: Ebbene, e allora caro Mauro, io la ringrazio per la testimonianza, consideri i nostri microfoni sempre aperti quando vorrà dire qualcosa e far arrivare qualcosa a più orecchie possibili. Grazie di essere stato con noi.
18: Grazie a voi, vi ascolto sempre e avanti così. Buona giornata.
0: Buona giornata, buona giornata. Invece Peter, sentiamo ancora le altre voci che arrivano dai nostri ascoltatori.
19: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Ma allora, mi fa un po' ridere questa questione di Jonathan. Io di solito non parlo mai di Jonathan. Per me, ad esempio, può dire quello che vuole Jonathan, tanto non sono d'accordo con lui. Penso che sia, se non un cretino, perlomeno una persona che non sa quello che dice. Però è una mia personale opinione, di solito me la tengo per me. Però mi fa un po' ridere questa situazione. Cioè, lui dice quello che vuole dire, le persone gli rispondono dicendo: Jonathan, stai zitto, sei un idiota. E poi la gente arriva a difendere Jonathan dicendo: no, perché? Come vi permettete di dire che questa cosa, una cosa del genere? Siete voi che non vi dovete permettere, perché personalmente appoggio Jonathan. No, un attimo, se Jonathan può dire peste e corna di quello che vuole lui, come giusto che sia, può dare dei pagliacci alle persone, può prendere per il culo le persone, gli altri che gli rispondono hanno tutto il diritto di farlo. E basta, e dovrebbe morire così la questione. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
20: Buongiorno, è forte Jonathan da Prato, è forte, tanto è tutta colpa della Meloni. Putin ha attaccato l'Ucraina, è stata colpa della Meloni. Trump ha attaccato l'Iran, è colpa della Meloni. Si è aumentato il prezzo del diesel e della benzina, è colpa della Meloni. Hai capito come funziona a sinistra le cose? Buona giornata, Carlo da Como.
21: Jonathan, è talmente dura la vita dell'imprenditore che vai a casa e guardi Di Martedì. Ma fatti un bel solitario con le carte, dai, da bravo, su, buona giornata.
22: Ciao Jonathan da Prato,
2: Beato te che c'hai voglia di rompere i coglioni con tutto quello che sta succedendo. Grazie a tutti quelli che difendi te e grazie a quelli che non difendi te, che non fanno un cazzo per cambiare le cose. Hai ragione, eh? Sotto questo aspetto hai ragione. Il problema grosso non sono quei quattro pagliacci che ci governano e che tu difendi. Il problema sono quegli altri pagliacci che non danno un'alternativa. Ci vorrebbe veramente qualcuno che vi spazzi via, che spazzi via uno e l'altro e prenda una situazione in mano con onestà, rispetto per la gente, abnegazione e voglia di cambiare le cose veramente. Questo lo potrebbe fare solo il popolo, caro mio, ma non lo fa, non lo fa, non lo fa perché la gente è piegata su se stessa, una parte, l'altra parte è come te che se ne batte il belino di tutto. Ciao.
0: Vabbè, evidentemente avete deciso di renderlo protagonista e allora così sia fatta la volontà degli ascoltatori. Evidentemente oggi in uno dei titoli dei quotidiani che si rifanno alla maggioranza di governo, Il Tempo, quello diretto da Daniele Capezzone, campeggia un titolone a 8 colonne: arrivano i mostri, primo documento comune del campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. Però non arrivano le critiche alla maggioranza e all'opposizione solo dai giornali dell'opposizione e della maggioranza, vicendevolmente arrivano anche dal fuoco amico. Sentite che cosa ha detto ieri Di Battista a Di Martini.
3: Buttano i soldi in armi, in piano di riarmi, in opere inutili come il ponte sullo stretto e litigano. Cioè, è vero che il campo largo è veramente uno spettacolo indecoroso, litigano su tutto, il mondo brucia e questi parlano neanche delle primarie, ma se farle o meno e delle regole all'interno delle primarie, cioè proprio, come dire, svuotano le urne.
22: Arriveremo anche
3: al governo. Questi litigano, questi detestano perché non sanno che fare, i soldi sono pochi, quindi ci sarà il ministro, mi immagino, e no, ma avevi promesso che mi davi questi 50 milioni di euro, io mi ero venduto già questo emendamento in quel territorio, quindi scoppierà un casino.
22: Grandi temi.
0: Se non vi basta questo, cosa pensate che dall'altra parte non ci sia qualcuno che critica anche all'interno delle forze di maggioranza? Cioè, e lo fa Monica Guerzoni, ospite ieri di Lilli Gruber a 8:30.
23: È una rivoluzione progressiva che non comincia con Giorgia Meloni, comincia da più lontano. C'è stata sicuramente un'accelerazione molto importante e forse molto grave con questo governo. Tantissimi disegni di legge e decreti sono nati a Palazzo Chigi e poi dopo sono arrivati in Parlamento, dove spesso i parlamentari hanno dovuto soltanto premere i bottoni. Abbiamo visto queste scene poco decorose sulla legge elettorale con le vedette che stavano dietro i banchi a controllare in che modo i deputati avrebbero messo il dito
24: nella maggioranza, no?
23: Sì, appunto, e questo è sicuramente fa parte dello svuotamento, della deresponsabilizzazione proprio totale del deputato a cui viene detto cosa deve fare, alla faccia della, appunto, libertà che dovrebbe avere e del rispetto della segretezza del voto. Ma quell'immagine ci dice anche altro, c'è sicuramente anche una insofferenza all'interno della stessa maggioranza. Lo stesso ministro Giorgetti, quando ha detto saluto i molti, ha detto ironicamente, deputati presenti, ha polemizzato con la sua maggioranza, con i partiti.
0: E io non so, qualunque sia l'orientamento di destra o di sinistra, se noi possiamo permetterci di avere un altro anno, 365 giorni e 12 mesi, di una campagna elettorale strisciante, continua, devastante, che non fa consentire un approfondimento adeguato in Parlamento all'adozione dei provvedimenti che servono, che servirebbero sempre, ma che servono soprattutto in un momento in cui l'energia è arrivata alle stelle, le guerre sono alle porte e la situazione nazionale e internazionale hanno veramente bisogno di un governo forte e autorevole, sia esso un governo rinnovato di centrodestra o sia un nuovo esperimento di centrosinistra. Certo è che bisogna tornare alle urne. Il 2022 non è lontano 4 anni, è lontano 400 anni con tutto quello che è successo dalle ultime elezioni sino ad oggi. Però qui, come sapete, cerchiamo di fare informazione e riflessione anche ridendo un po', e allora ridiamo insieme con Luca e Paolo, che ieri hanno rifatto la canzone di Giorgia Meloni col caso Ciociaria. Lo sapete che le danno della ciociara, no?
1: Borgadara, Pesciarola, Ortolana e poi tanto altro, regina di Coattonia, vacca, rana della bocca larga, strasterisco.
4: Perché non ha scritto stronza? Stronza non è neanche un insulto, è anche un complimento. Sì.
1: E così via, in questi anni ho ricevuto epiteti di ogni tipo, personali, sul mio fisico, sulla mia famiglia, sulle mie origini, ma oggi si cambia registro e il livello cambia.
4: La Meloni in questi anni ha ricevuto gli insulti, ma pensa, Floris, ma è l'unica,
1: Sì, sì.
4: Nessuno viene insultato sui social,
1: mai?
4: Solo la Meloni. Passa le giornate con uno che andava a filmare i nomi degli stranieri sui citofoni, te lo ricordi?
1: Beh, peraltro vorrei sempre ricordare che a noi hanno promesso in diretta TV di aprirci il cranio e strapparci i denti. E Meloni, devo dire, ci ha dato la sua solidarietà con...
4: il cazzo.
1: Ecco, cazzo.
4: Comunque la Premier frigna, ma voi direte, sarà finita qua.
1: No! Ci sono altre 44 linee di tweet. La parte più bella è questa. Un mix di orgoglio Ciociaro e Alberto Angela.
4: Sì.
1: Ecco.
4: Vai.
1: Sono orgogliosa di essere definita Ciociara,
4: brava,
1: perché la Ciociaria è uno dei territori più belli,
4: sì,
1: antichi e straordinari della nostra Italia.
4: E continua, dice, terra di papi e di condottieri, di santi artisti, di letterati e poeti, Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, Santo Tommaso da Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, ma noi qui la domanda che ci facciamo è:
1: ma che cazzo è Caio Mario?
4: No, perché gli altri più o meno
1: ancora.
4: Caio Mario. Caio Mario ce l'ha messo il social media manager per fare quello colto, perché Caio Mario.
1: Vabbè.
0: E non basta, c'è anche la seconda parte.
1: Comunque, un normale qui dice: c'è qualche problemino nel paese, nel mondo, magari no, di quello che ha detto Fracazzo da Pontedera, anche basta.
4: E invece no! Al grido viva la Ciociaria non poteva non accorrere in soccorso il gran visire di tutti i calboni di questo governo, Antonio Tajani.
1: Oh, eccolo qua, un uomo che non solo non capisce che non si possono pubblicare foto dei minori, ma letteralmente un bambino per ogni occasione. Per esempio questo è il bambino brandizzato Frosinone. No?
4: Noi, delle nostre radici, siamo orgogliosi e con la stessa passione dei tifosi del Frosinone, protagonista in Serie A. Lo diciamo a testa alta, siamo ciociari e ne siamo fieri.
1: Cioè, quella cita Caio Mario e lui risponde con il Frosinone in Serie A, giusto per capire il livello.
4: A questo punto il PD, dopo essersi ripreso dallo shock perché uno di loro aveva fatto qualcosa, decide di rimediare. E si scusa il consigliere, ma si scusa, c'è un capolavoro, Floris.
1: Vedi un po' che roba? Non Ciociara, volevo dire Caciara. La precisazione del consigliere Floriano Dalla Bella dopo l'attacco a Giorgia Meloni è un lapsus.
4: Lui non voleva dire che la Meloni è una cacciara, lui voleva dire la Meloni è una cacciara. Che non vuol dire niente, ma l'importante non è quello. State tranquilli perché c'è una cosa veramente che è cambiata nel paese.
1: Sì, perché ora a Pontedera c'è un'attenzione pazzesca per il ruolo della donna e il linguaggio sessista.
4: Certo,
1: sono mica ciociari. Scusate, cacciari.
0: Ciociari, cacciari, e vabbè, che risate. E allora noi, tra ciociari e cacciari, voliamo, come sempre a quest'ora, verso il Labaro. Anzi, il Labarov. E torna il notiziario di Alberto Fazzolo. Buongiorno, caro Alberto. Allora, quale notizie ci porti dai fronti guerreschi e guerreggiati?
5: Allora, la notizia più importante è che qui Caciara non ce n'è, e rispettiamo tutti i territori, questo è proprio l'emblema, questo appuntamento, questa pillola quotidiana del rispetto dei territori, anche dei più piccoli, e quindi ci poniamo in netta antitesi con tutto quello che abbiamo sentito fino adesso.
0: Anche perché se non si rispettano bene si arriva coi carri armati.
5: Averceli all'abbaro, però lasciateci lavorare, ci attrezzeremo. Allora, notizie del giorno sicuramente le più interessanti arrivano dall'Ucraina, se ne è parlato un po', però vale la pena approfondire il fatto, cioè, che gli attacchi di questa notte su Kiev, che hanno causato anche morti, ricordiamole, 3 soltanto nella capitale, ma sono state distrutte nella capitale una centrale termoelettrica e diverse altre installazioni, e sono caratterizzate dal fatto che non c'è stato l'allarme aereo. E perché non c'è stato? Perché pare che gli Stati Uniti abbiano interrotto la condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev. Era qualcosa che era già stato denunciato in qualche misura nei giorni scorsi da Zelensky, però questa notte è stato proprio evidente, gli attacchi sono arrivati all'improvviso, non c'è stato nessun preallarme, e questo ha causato anche appunto i danni e le vittime che abbiamo visto. Quindi c'è un momento di tensione con l'amministrazione Trump? Sì, però attenzione, perché c'è uno sviluppo anche ulteriore, che le forze ucraine, quindi, ma anche quelle che comandano gli attacchi con i droni e quant'altro, stanno lamentando dei malfunzionamenti inspiegabili di Starlink. Quindi probabilmente questo
0: inspiegabili,
5: è
0: vero? proprio inspiegabili, esatto, sì. Inspiegabilissimi, altamente inspiegabili.
5: Non si può trovare nessuna razionale spiegazione per tutto questo, però ovviamente si inserisce all'interno del contesto più alto di tira e molla tra Trump e Zelensky. C'è un momento di fortissima tensione, si sono scambiati messaggi, non ci sono state telefonate dirette, però sul piatto ci stanno diverse questioni, e la più interessante per noi è sicuramente quella relativa alla vicenda del diesel. Ricordiamo che la Russia ha iniziato a vendere agli Stati Uniti del gasolio, che però sarà per i mercati esteri, quindi probabilmente arriverà in Europa. Sì.
0: C'è una notizia curiosa che viene data oggi da CNN, e mentre c'è questa specie di accordo che non accorda, cessazione del fuoco che non cessa, l'amministrazione Trump, dice CNN, tace mentre la Russia attacca le aziende statunitensi in Ucraina, perché attacchi russi hanno danneggiato gli impianti di Coca-Cola e McDonald's in Ucraina.
5: Sì, si stanno distruggendo tutto a vicenda, perché appunto anche l'amministrazione.
0: Ma stanno distruggendo la roba americana dopo l'accordo? Io non capisco più, scusami.
5: Ma non esiste l'accordo, è tutto una grande farsa, non c'è nessun accordo, perché Trump dice di fermare gli stop agli attacchi alle raffinerie, che è la condizione minima per la ripresa dei colloqui, e poi c'è Kellogg, che è l'ex inviato di Trump per l'Ucraina, che dice a Zelensky: distruggi tutte le raffinerie russe. Quindi è un qualcosa di schizofrenico, qualcosa che non si controlla e che è spiegabile soltanto nella logica delle speculazioni sui mercati di compravendita dei prodotti di idrocarburi. Quindi probabilmente c'è da un lato un tentativo di destabilizzare gli avversari, ma nel frattempo c'è chi si sta arricchendo molto con queste, informazioni e accordi altalenati.
0: E in questa tattica di dichiarazioni deliranti c'è anche Grinkevich, il comandante supremo della NATO, che ha detto: noi arriveremo e siamo pronti a combattere contro la Russia in ogni secondo.
6: Fermatelo, legatelo.
5: Esatto, sta scappando un po' di mano la situazione, perché
6: strano amore lo chiama Travaglio.
0: Se lo chiama così Travaglio.
5: Si sono tra di loro. No, il problema è che poi giocano con le nostre vite, e quindi dicevo, a Varsavia si sono un po' galvanizzati tra di loro, i generali della NATO sono stati spronati da Greenwich, il comandante delle forze in Europa, e a cascata tutti quanti hanno iniziato a prendere per buona.
0: Scusami Alberto, ma non è questione che si galvanizzino tra di loro, c'è Grinkevich, americano, generale a 4 stelle americano, che va contro quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti, comandante in capo delle forze armate, solo qualche secondo prima. C'è qualcosa che non torna.
5: Ma c'è tanto che non torna, come dicevo prima, c'è Kellogg che gli dice di bombardare tutte le raffinerie, Zelensky e quegli altri che dicono che se non smette di bombardare le raffinerie non si fa la pace. È evidente che non c'è l'intenzione di Trump di fare la pace, e io sono abbastanza convinto che con questa logica lui voglia arrivare almeno fino al 3 novembre, cioè alle elezioni di midterm, in cui tiene una destabilizzazione permanente e costante di tutto il pianeta, e che è una destabilizzazione che gli consente anche, secondo me, di non doversi porre troppo in altri scenari, perché lui comunque la batosta l'ha presa grossa sul piano militare in Medio Oriente, è dovuto scappare con la coda tra le gambe dal Golfo Persico, e lì non c'è proprio nessuna prospettiva di stabilizzare la situazione, quindi l'unico modo per non dover affrontare i problemi è sostanzialmente aumentare il caos, aumentare questo caos in cui poi si può divincolare dai propri impegni e dalle proprie responsabilità, e quindi secondo me abituiamoci almeno fino a qualche altra settimana con questo tira e molla schizofrenico, in cui però ricordiamo ci muore gente, perché muore gente sotto i bombardamenti a Kiev, ma muoiono anche tanti marittimi nel Golfo Persico. Questa è una questione che viene sempre un po' dimenticata. È vero che li stanno strapagando e quindi ci vanno persone che sono pronte a affrontare quel livello di rischio, però
0: e quindi muoiono ricchi.
5: Vengono uccisi da tutte le parti, però comunque chi muore sono i lavoratori, quindi sono dei lavoratori che vengono uccisi perché stanno cercando di fare il proprio mestiere.
0: E con queste terribili notizie anche per oggi, caro Luca, siamo
6: vorrei
0: arrivati
6: esprimere io, prego, e mi dispiace che Alberto non l'abbia fatto, un messaggio di speranza, perché Lula, secondo un sondaggio ufficiale, fra l'altro l'istituto lo ha dato perdente al primo turno, sta recuperando, sembra, potrebbe essere a un punto da Bolsonaro, grandi mobilitazioni di piazza, Copacabana, 2 milioni di persone ribattezzata Lula Cabana, Bolsonaro, preoccupato per questo inseguimento, che è una piattaforma, che è quella di Milei, pare una piattaforma da centro sociale, al confronto, ha dovuto cedere sull'orario di lavoro e ha rinegoziato per provare a recuperare qualche voto. Una bella sfida, eh. Si vota il 25, bellissima. Sono contento che tu sia con noi.
0: Sono contentissimo di votare con voi il 25, ma mi chiedevo se l'istituto di sondaggi sia lo stesso che aveva previsto la vittoria di Lula con 5 punti di vantaggio su Bolsonaro, che invece ha vinto su di lui.
6: No, dicevo, era uno dei pochi istituti brasiliani che aveva previsto il vantaggio di Bolsonaro al primo turno.
0: Deve essere quello.

0: Evaldo Busi, ti ricordo che il padre è stanziale, il maschio è mobile e l'uccello è volatile.
1: Ma siamo pazzi? In fascia protetta, col cavaliere Zambarelli, i bambini che entrano a scuola. Aiuto!
0: Ma con le parolacce che dici tu, ma vergognati.
1: Se potremo, torneremo domani con tutta la banda.
0: Ciao ciao ciao.
2: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Molto semplice, buonasera. Molto semplice il tema di oggi. Dopo parleremo anche del nuovo codice della strada, Sarà tutto oro ciò che luccica, ma dicevo molto semplice il tema di oggi, visto che Meloni ha riferito alle Camere. Mente nel senso, secondo voi, ascoltandola, e ascolteremo dei pezzettini, ci sta riempiendo di bugie oppure no? 334 11 11 622, tra poco iniziamo, e sì.

0: E allora Meloni mente, ci chiediamo, 334 11 11 622 come sempre sulle frequenze di giornale radio dalle 17 alle 20 con Italia No Limits. Giorgia Meloni che è intervenuta in Parlamento sia al Senato che alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, perché la Presidente del Consiglio poi oggi ha parlato di tutto: immigrazione, guerra in Ucraina, rapporti con la Russia, Medio Oriente, energia, e ha rivendicato le scelte del suo governo, indicando anche quale dovrebbe essere secondo lei la posizione dell'Europa. Ma oggi vogliamo chiedere a voi una cosa molto semplice: siete contenti di come sta governando la Meloni? Dice la verità o racconta un paese diverso da quello nel quale vivete ogni giorno? Partiamo dall'immigrazione. La Premier ha rivendicato il calo degli attraversamenti irregolari, ha chiesto all'Unione Europea di utilizzare tutte le leve a propria disposizione, dalla diplomazia al commercio fino ai visti, per ottenere una maggiore collaborazione dei partiti dei paesi terzi sui rimpatri. Ha ragione Meloni, è questa la strada per governare l'immigrazione? Poi c'è la Russia. Meloni ha criticato Trump per l'intesa annunciata sul gasolio russo, definendola una scelta molto rischiosa perché potrebbe finire per garantire nuove risorse a Mosca mentre la guerra continua. Infine Gaza, Meloni ha ricordato l'orrore del 7 ottobre ma ha condannato anche gli insediamenti illegali e lo spostamento forzato dei palestinesi, una posizione che vi convince intanto con la scheda di Matteo Respinti e il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Andiamo a vedere cosa ha detto esattamente, a sentire cosa ha detto esattamente Giorgia Meloni oggi.
1: Giorgia Meloni è oggi in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Dopo l'intervento al Senato, il testo è stato trasmesso alla Camera, dove sono previsti il dibattito e il voto sulle risoluzioni. Al centro Ucraina, Medio Oriente, immigrazione, energia e competitività europea. Sull'Ucraina la Premier ha ribadito il sostegno a Kiev, criticando però apertamente Donald Trump per l'intesa annunciata sul gasolio russo. Una scelta definita molto rischiosa perché potrebbe legittimare Mosca, garantire nuove risorse per finanziare la guerra e indebolire le sanzioni occidentali. Meloni chiede inoltre che l'Europa abbia una rappresentanza unitaria al tavolo dei negoziati. Sul Medio Oriente ha ricordato il 7 ottobre 2023 definendolo il più grave pogrom dai tempi della Shoah. Ha sottolineato che le legittime critiche al governo israeliano non devono far dimenticare quell'attacco, esprimendo però preoccupazione per la situazione a Gaza in Cisgiordania. Condannati gli insediamenti illegali e lo spostamento forzato dei palestinesi, ribadendo la necessità di preservare la soluzione dei due stati. Sull'immigrazione, Meloni ha difeso i controlli temporanei alle frontiere con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e criticato le regolarizzazioni di massa, considerate un possibile incentivo a nuove partenze irregolari. Rivendicato anche il calo degli attraversamenti illegali rilevato da Frontex e rilanciata la proposta degli hub per i rimpatri nei paesi terzi. Infine, sul fronte economico, la Premier ha chiesto modifiche alle regole europee sull'energia, una revisione del sistema ETS e maggiore flessibilità fiscale per sostenere famiglie e imprese. Sul prossimo bilancio UE ha escluso accordi che penalizzino agricoltura, pesca e coesione, ribadendo che l'Italia non accetterà compromessi sfavorevoli pur di rispettare una scadenza.
0: E allora andremo tra poco a sentire cosa ha detto su Israele, Palestina e Gaza, Russia e Ucraina, migranti, anche con i nostri esperti politici ed altri. Ma voi 334 11 11 622, vi aspetto numerosi, come si dice.

0: mio modo di vedere, la Meloni rischia di perdere le prossime elezioni, ma seriamente, perché continua inesorabile, no, questo mantra che noi ci dobbiamo tirare le mazzettate sui cosiddetti per il gasolio, per il gas, per l'energia, per tutti i soldi che diamo dalle nostre tasse per comprare i missili al signore di Kiev. Ecco, questo qua è una cosa che non è da patrioti, proprio per niente, l'esatto contrario, cioè è da sistema. Il sistema vuole così e lei sta dietro al sistema. Quindi io sono convinto che se va avanti in questa direzione non le vince le prossime elezioni. Ricordate quello che sto dicendo. Sono quasi convinto di questa cosa. Sergio da Milano.
1: Allora saluto il nostro Marco Trombetta, che per Giornale Radio racconta il palazzo proprio da dentro, e tra poco tra l'altro sentiremo la Meloni anche in diretta. Trombetta, come va?
2: Buonasera Roberto, stiamo seguendo dal vivo per Giornale Radio. Ho appena abbandonato la tribuna di Montecitorio, dove la stampa parlamentare può partecipare e seguire direttamente i lavori, e Giorgia Meloni sta parlando in questo momento, dopo che i gruppi parlamentari hanno discusso sulla linea politica del governo Meloni, che si avvia all'ultimo anno di legislatura, che domani dovrà portare in Europa. Una chicchetta. Che cosa emerge? Quindi mi ha fatto riflettere quello che è accaduto. Sai che l'altro giorno la Meloni aveva detto che in Europa non si poteva sempre dire sì? Ebbene, è arrivata una precisazione che secondo me ha colto nel segno da parte delle opposizioni, e credo l'ultimo intervento del deputato del Movimento 5 Stelle, che ha detto in sintesi: carissima Presidente del Consiglio, è inutile che adesso riprende nuovamente una politica contro l'Europa per immettere un nuovo argomento nella sua campagna elettorale che è partita. Cioè, la stanno un pochettino stanando, o meglio, la stanno interpretando dal punto di vista politico, su tutto quello che Giorgia Meloni sta facendo in prospettiva elettorale. Quello che molto spesso noi non percepiamo guardando le trasmissioni televisive oppure seguendo i social. Nel dibattito parlamentare diretto in aula si iniziano a capire alcuni passaggi, cioè si comprende che Giorgia Meloni è in campagna elettorale, parte con alcuni provvedimenti economici che possono sollecitare direttamente l'elettorato, il bollo auto. Poi immette una nuova argomentazione, quindi ci fa capire che cosa affronterà nella imminente campagna elettorale, cioè cercherà di occupare, giustamente, condivido la posizione dell'osservazione del deputato del Movimento 5 Stelle, cercherà di occupare quelle politiche che attaccheranno l'Europa per allettare anche un'altra parte dell'elettorato, quello anti-europeista. Quindi si sta muovendo per occupare tutti gli spazi, perché è lei che ha il pallino, perché in aula non c'è un grande entusiasmo all'interno dei gruppi parlamentari di centrodestra. Ad esempio la Meloni è intervenuta adesso, ma fino a qualche minuto fa solo la parte estrema, che guardando la tribuna è a sinistra, era occupata dai deputati di Fratelli d'Italia, ma erano assenti tutti i deputati della Lega e tutti i deputati quasi di Forza Italia. Questo che fa comprendere che un po' l'appeal, il rispetto di questa maggioranza è venuta un po' meno nei confronti della Presidente del Consiglio, perché forse hanno capito che sono in dirittura d'arrivo e si stanno tutti riposizionando. E per chiudere, Roberto, la prospettiva a sinistra, che cosa accade a sinistra?
1: Sì,
2: a sinistra accade che hanno delle narrazioni, cioè, la fortuna forse di questo governo di centrodestra, al netto di Vannacci, che occupano i posti più in salita al centro dell'emiciclo in Parlamento, che stanno a guardare. Io poco fa ero nella buvette, stavo prendendo un succo d'arancio, e vi dico che prima i deputati di Vannacci erano molto silenti, adesso sono molto aggressivi, cioè aspettano il voto per dare lezioni politiche, e c'è anche qualche messaggio contro i giornalisti. Quindi questo è un po' il passaggio all'interno del centrodestra. Ma stavamo parlando del centrosinistra. Il centrosinistra, che cosa accade? Hanno opposizioni, dialoga molto il PD con Verdi e Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. C'è più freddezza nei confronti del Movimento 5 Stelle, cioè non dialogano molto tra i banchi, perché il Partito Democratico parla di principi democratici, giustamente, il rispetto della sovranità territoriale, quindi tocca argomenti, l'organizzazione delle Nazioni Unite, quello che accade praticamente in politica estera. Invece il Movimento 5 Stelle va più giù, duro, direttamente verso le armi, quindi c'è non utilizzare soldi per le armi, tocca più argomenti di interesse sociale, e questo fa un po' emergere la differenza che c'è in politica estera, cioè come potranno loro trovare una quadra sulla politica estera se il Partito Democratico parla di concetti un pochettino più ampi, di sovranità, rispetto delle organizzazioni internazionali, e gli altri invece vanno dritti giù nel no alle armi, che è una posizione che molto spesso è in contrasto per quanto riguarda Kiev con il Partito Democratico. Questo è un punto che emerge chiaramente, cioè non c'è,
1: Marco,
2: linearità
1: specchio,
2: in un programma.
1: Lo specchio di un paese messo davvero male, insomma, dai.
2: Roberto, sì, ti dico la verità, cioè, vedere direttamente la rappresentanza parlamentare, ci emerge molta confusione, quella tanta confusione che poi diventa astensionismo, diventa malsopportazione della classe politica. Mi aspettavo di più da questo governo Meloni, cioè dopo 4 anni mi aspettavo che arrivasse un pochettino più forte, non è arrivata forte, sarà il problema di tutte le dinamiche economico-sociali globali, staremo a vedere, però politicamente non arriva forte. Poi Forza Italia ha alcuni problemi di leadership e di posizionamento politico anche nelle argomentazioni, perché nel momento in cui un paese è in difficoltà e si dice no a tassare quei gruppi che hanno fatto più profitti, come giustifichi al ceto medio che non riesce ad arrivare a fine mese? Come giustifichi a quell'elettorato moderato che sta scendendo verso il basso? Perché il ceto medio sta scendendo verso il basso, questo è il pericolo che si corre politicamente. Il ceto medio, che ha sempre rappresentato l'ago della bilancia, sta andando verso il basso, e se va verso il basso vuol dire che toglie voti al centrodestra e potrebbe addirittura posizionarli sul centrosinistra. Ecco perché forse una posizione riformista al centrosinistra, perfetto, avrebbe avuto più possibilità. Questo è, Roberto, un po' il quadro. Poi per le argomentazioni della Meloni le sentiamo.
1: A prestissimo, Marco Trombetta, grazie davvero, buon lavoro sempre, ciao Marco.
2: A voi.
3: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te, God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe con Antonella Zangaro, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
4: Sono le 3:33. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Sono Donato da Roma. Ma il bilancio del governo Meloni di questi 4 anni ognuno lo può fare a casa sua. La domanda è semplice: state meglio o state peggio? Ma io credo che noi stiamo peggio, stiamo. E anche se non è tutta colpa sua, evidentemente, perché ci sono stati avvenimenti internazionali che hanno inciso su questa situazione generale, economica e tutto, ma lei ha partecipato a determinare questi eventi, non si è mai opposta, non si è mai messa per traverso, insomma, anzi, molto spesso abbiamo collaborato. Diciamo che abbiamo cominciato a prendere le distanze soltanto quando Trump ci ha cominciato a mandare a quel paese. Allora lì abbiamo capito che forse non conveniva seguirlo più di tanto, anche perché nemmeno ci voleva, insomma. Quindi, insomma, il bilancio è nettamente negativo. Deve passare la mano a qualcuno che ha più coraggio. Donato da Roma.

0: quale sia la nostra risposta. Dopodiché, sull'ETS,
1: state se sentendo, vero? Questa è la Meloni in diretta.
0: Che non abbiamo usato, chiedo scusa, i soldi degli ETS per abbattere le bollette.
1: È aperto il mio audio, giusto,
0: che
1: regia?
0: Che avremmo utilizzato.
1: Ecco, allora questa è la Meloni che sta parlando in diretta, ma mi segnalava Marco Trombetta che la Lega sarebbe assente dall'aula. Mi chiamate Trombetta per chiarire. Mentre va la Meloni, per favore, mentre va la Meloni, ragazzi.
0: Il 50% è utilizzato in processi di decarbonizzazione da parte del MASE, del MIMIT.
1: Allora,
0: del
1: MIMIT. Trombetta, ti ho ripreso perché mi segnalavi che manca la Lega dall'aula.
2: Sì, manca la Lega,
1: cioè,
2: non capisco per quale motivo.
1: Cosa possiamo ipotizzare? Immaginare, ma
2: possiamo ipotizzare, tutta la Lega, cioè c'è solo Candiani, cioè vedo solo Candiani, ma i banchi sono completamente, tant'è che quando c'è stato un applauso sull'Ucraina, perché io stavo guardando, quindi mi sono Candiani si è girato e effettivamente manca la Lega. Quindi che cosa il governo, quando un governo è pienamente compatto, quando il leader parla in qualsiasi contesto, c'è tutto. Se manca la Lega e manca un po' di Forza Italia, vuol dire che stanno risolvendo dei loro problemi, stanno pensando al congresso, non lo so, stanno anche se qualcuno in trattante che l'ho visto io della Lega, cioè, quindi è strano, secondo me la maggioranza,
1: cioè sono fuori dall'aula in questo istante.
2: No, perché se no sono parecchi, non sono in aula, in transatlantico c'è qualcuno, ma non ci sono, ho visto Molinari prima, ma noi, in questo momento alle 17:41 la Meloni sta parlando, la Lega non c'è. Quindi non so come, anche una parte di Forza Italia, però Tajani è seduto dai banchi, però la Lega non c'è, quindi può darsi che sia una posizione di, cioè, quello che la Meloni andrà a dire in Europa, perché la Meloni sta parlando prevalentemente di tutta la ristrutturazione energetica, cioè problemi del paese, è tutto ora cosa l'Europa dovrà fare per aiutare questo aumento dei costi energetici.
1: Certo, però insomma, è chiaro che non possono sapere cosa dice la Premier, il fatto che manchino dall'aula significa moltissimo, significa uno schiaffo la Meloni, no?
2: Tant'è che io ho pensato, ma non è neanche possibile, perché che potevano aver replicato la posizione di Fratelli d'Italia, che erano assenti con Giorgetti, ma no, perché Giorgetti era Lega, no.
1: Con Giorgetti non c'era un cane.
2: C'è qualcosa all'interno della maggioranza. Poi volevo dirci un'altra cosa, Roberto, perché è interessante, ero sempre alla Buvetto, un uomo molto vicino alla segreteria della Schlein, moltissimo, non faccio né nome né cognomi, ad una nostra battuta, ad una battuta di un collega di una testata importante, dice: beh, allora queste primarie siamo pronti? La risposta è stata questa: ma credo che sarà difficile che ci metteremo d'accordo. Cioè anche loro sanno che con altissima probabilità il centrosinistra perderà, perché non riuscirà a trovare una quadra in un'alleanza unitaria. Questo lo ha detto un uomo vicinissimo alla segreteria del PD, molto molto vicino, quindi vuol dire che non ci credono. Stanno bluffando? Non lo so. E quindi alla fine chiudo, tutto si giocherà, hanno cambiato la legge elettorale, premio di maggioranza al 42%, se Meloni non imbarca Vannacci torniamo al proporzionale puro, governo di unità nazionale.
1: Eccolo là, grazie Marco Trombetta. E allora la notizia dell'ultima ora, che in questi istanti, grazie, che in questi istanti la Lega non è presente in aula, fatemi sentire, sta ancora parlando la Meloni in diretta, c'è l'applauso finale.
0: Collega De Luca, lei in mente.
1: Ah no, non finale. Sentiamo.
0: Collega De Luca mente sull'Artico. Non ricordo, anzi sono onesta.
1: Piero De Luca,
0: scusa, non
1: del Partito Democratico.
0: Pensano il collega De Luca, ma in ogni caso vabbè. Non è vero. Sull'Artico noi abbiamo sottoscritto il documento che ne è uscito. Ricordo che ancora prima del vertice l'Italia ha varato una sua strategia per l'Artico, tra le pochissime nazioni europee, l'unica dell'Europa del Sud. Sui dazi un accordo c'è stato anche grazie all'Italia. Sulla Groenlandia ci siamo schierati con assoluta chiarezza E quindi mi dispiace che si debbano dire delle falsità per sostenere una
1: va bene, questa è la Meloni in diretta, notizia politica, che manca una parte di Forza Italia in aula e manca completamente la Lega, ad eccezione dell'onorevole Stefano Candiani, che quando c'è stato l'applauso si è girato, almeno dai riscontri di trombetta. 334 11 622, andiamo a sentire voi. I vostri vocali.
3: Buon pomeriggio, dottor Poletti, sono Gaetano da Monza. Volevo soltanto rimarcare quanto il governo Meloni in questi anni sia stato utile a noi italiani, principalmente per far capire che nessun governante in Italia può avere il potere di decidere in autonomia le proprie politiche. Se non ce l'ha fatto

0: dobbiamo attuare delle politiche interne che forse sono utili semplicemente per l'unica cosa di cui siamo liberi forse è quella di inserire i presepi nelle scuole, inserire i crocifissi nelle scuole, nei luoghi pubblici e forse, e dico forse, decidere se mangiarci una pizza oppure un poké. Niente, ho fatto una piccola battuta. Vabbè. Buona giornata, grazie sempre.
1: Ci sta, perché lei è un ascoltatore fedele e poi ogni tanto tira fuori qualche chicca. Andiamo però. Stamattina al Senato Meloni su Israele e tra poco sentiremo l'onorevole Nicola Frattoianni. Adesso la Meloni ha finito di parlare in aula, Frattoianni dovrebbe esserci e naturalmente stiamo improvvisando non perché siamo degli sfaticati, non perché siamo dei disorganizzati, ma perché, come avete sentito, l'aula è in corso e succede tutto in questi istanti. Allora, Meloni stamattina al Senato su Israele, Palestina e Gaza e poi regia, provate a sentire se Frattoianni si libera per il collegamento in diretta qui a Italia No Limits.
2: Tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio c'è ovviamente anche il Medio Oriente, forse il dossier nel quale si vede più chiaramente quanto gli equilibri internazionali incidano ormai direttamente sulla vita quotidiana delle nostre nazioni. Una settimana fa, mentre ero a Spalato con i leader delle nazioni del Med 9, abbiamo ricordato i 3 anni del drammatico attacco del 7 ottobre 23, un attacco barbaro che ha gettato l'intera regione nel caos. Credo che sia importante ricordarlo anche oggi, perché qualsiasi legittimo approccio critico verso le azioni del governo israeliano nei 3 anni successivi non può e non deve mai farci dimenticare quello che è stato il più orrendo pogrom dai tempi della Shoah, pianificato ed eseguito da Hamas, soprattutto in un momento in cui l'ombra dell'antisemitismo sembra rialzare la testa in molte nazioni. La sicurezza dello Stato di Israele quindi non può essere messa in discussione. Continuo a ritenere che con Israele sia necessario mantenere aperto un canale di dialogo. Dopodiché però ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria, a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese che è intollerabile. Come abbiamo scritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e altri partner, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali e ci opponiamo con forza a chi sostiene l'annessione e lo spostamento forzato della popolazione palestinese. Di fronte a questa situazione credo che l'Europa debba riprendersi lo spazio che può occupare e la finestra per farlo si aprirà inevitabilmente con l'insediamento del nuovo governo israeliano, chiunque dovesse vincere le elezioni. Sarà quello il momento per chiedere gesti capaci di invertire la spirale negativa da troppo tempo in atto e di riaprire in prospettiva un percorso politico di pace. Ci vorrà tempo, lo sappiamo, ma sappiamo altrettanto bene che se nei prossimi mesi assisteremo a un'espansione senza fine degli insediamenti in Cisgiordania, al crollo dell'autorità palestinese o alla ripresa della violenza a Gaza o nella stessa Cisgiordania, la soluzione dei due Stati diventerà impossibile e questo è un esito che non possiamo permetterci. Proporrò quindi di lavorare in Europa su alcune richieste precise che possano creare lo spazio per un ritorno al dialogo politico. Tra queste il trasferimento all'autorità palestinese delle entrate fiscali che Israele oggi trattiene e il congelamento dell'insediamento E1 sul quale ci siamo già espressi insieme ai nostri principali partner europei. A Gaza la situazione resta drammatica, servono più aiuti e servono in fretta e serve un'iniziativa politica per verificare se Hamas sia davvero disposta a deporre le armi. Sarebbe la svolta di cui abbiamo bisogno e aprirebbe la strada alla ricostruzione nell'interesse prima di tutto della popolazione civile. Continuiamo poi a credere e a lavorare per una pace vera tra Israele e Libano. Come sapete, l'Italia ha ospitato diverse tornate negoziali e siamo pronti a farlo di nuovo. Sono convinta che la leadership libanese sia sinceramente pronta a sottoscrivere una pace giusta e duratura con Israele e noi siamo pronti a sostenerla anche con un'iniziativa franco-italiana per il dopo UNIFIL, per dotare le forze armate libanesi delle capacità necessarie ad affermare la sovranità del Libano su tutto il suo territorio. Al Consiglio europeo discuteremo anche

0: anche della situazione in Iran e nel Golfo, a partire dalla libertà di navigazione a Hormuz e a Bab el-Mandeb, che per l'Europa rappresenta un interesse vitale. Le restrizioni e gli attacchi in questi due passaggi hanno avuto un effetto diretto sulla vita dei nostri cittadini, a cominciare dal prezzo dell'energia. Il governo si è impegnato a contenerne gli effetti e continuerà a farlo con ogni strumento a disposizione, ma una soluzione duratura passa necessariamente dal ripristino di una piena libertà di navigazione senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie. Per questo credo che l'Europa debba impegnarsi in prima persona a partire dal rafforzamento dell'operazione Aspides nel Mar Rosso, che l'Italia oggi guida e che si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni. Servono più navi e servono ora.
1: Allora, tra poco sentiamo voi e Nicola Frattoianni. 334 11 11 622.

0: L'onorevole Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Buonasera Frattoianni.
1: Buonasera, buonasera. Sentirete un po' di rumore, ma sono in aula. Sì,
0: certo,
1: tra poco devo
0: certo.
1: intervenire.
0: Tra poco deve intervenire. Che dirà la Meloni? Ce lo anticipa. Che dirà la Meloni in replica?
1: Ma guardi, le dirò che la realtà che racconta è una realtà che vede solo lei e sulla quale peraltro non è in grado di organizzare alcuna iniziativa, alcuna risposta efficace per i cittadini. Descrive un mondo attraversato dai conflitti come se i conflitti fossero il frutto di un destino baro, si dimentica di raccontare al Parlamento, agli italiani, che l'instabilità del Medio Oriente così pesantemente coinvolta nella crisi dei carburanti, nell'inflazione che si mangia i nostri stipendi, l'ha provocata il suo amico Donald Trump con l'attacco criminale all'Iran, non dà una risposta che sia una su come intende affrontare questa crisi nell'interesse dei cittadini italiani, se non rilanciando formule sempre più vuote ed anche un po' stantie, come la battuta che ogni volta ci propina sul no alla transizione ideologica e non ecologica, ma si dimentica quando richiama la necessità di pragmatismo, di ricordarsi e ricordare che ancora una volta dovrebbe dirlo al suo amico Donald Trump, che esce dagli accordi di Parigi, che elimina ogni vincolo alle emissioni pur di produrre qualche abbassamento sui costi dei carburanti per gli americani in vista del midterm. Si dimentica clamorosamente di dire al paese come intende rispondere alla crisi dei salari e degli stipendi che ogni giorno perdono potere d'acquisto, mentre risponde sull'attente all'ordine di Donald Trump di aumentare al 5% la spesa sul PIL per la spesa militare, cioè 500 miliardi di euro in più nei prossimi 5 anni. La verità è che questo governo non ha un'idea su come affrontare questa fase, perché è parte del problema, cioè è parte di un internazionale che sulla crisi climatica si comporta come una banda di climafreghisti che alimenta l'instabilità e il naufragio del diritto internazionale, che da questo punto di vista non è parte della soluzione ma parte del problema.
0: Onorevole Frattoianni, ci diceva prima il nostro corrispondente che mentre parlava la Meloni in aula non c'era la Lega, una parte di Forza Italia, è così?
1: Sì, le banche della Lega erano vuote, c'erano forse 2 deputati e anche quelli di Forza Italia erano piuttosto scarni.
0: Come legge questo segnale? Perché parliamo sempre delle difficoltà del centro-sinistra, con lei parliamo un po' di quelle del centro-destra, della coalizione.
1: Come il segno di una maggioranza che è attraversata da un'evidente crisi, che è quella che peraltro si accentua sempre in vista della fine di una legislatura, di un'esperienza di governo. La maggioranza terrà nei voti anche oggi, perché il collante del potere è più forte di ogni divisione, ma la verità è che quel campo è attraversato da differenze sempre più forti e anche da tensioni sempre più evidenti.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie,
0: perché
1: giustamente
0: andrà in aula e in aula per parlare, e la lasciamo ai suoi impegni. Grazie all'onorevole Nicola Frattoianni, a presto, e lo ascolterete tra poco nelle dirette parlamentari. Ma noi adesso andiamo ancora ai vostri vocali, sempre al 334 11 11 622.
2: Buonasera dottor Poletti, ma che spettacolo sentire questi 5 stelle, questi sinistri che parlano, che spettacolo che hanno, tutte le risolvenze, che hanno tutti i programmi pronti, parlano di campagna elettorale, colui che diceva tutto gratuito, colui che dava il reddito di cittadinanza, che si comprava i voti, che spettacolo sentirli parlare, guarda, meno male che stanno proprio la frutta. Buonasera dottor Poletti.
0: Buonasera, lei ogni sera mi dice la stessa cosa facendo un giro di parole, i sinistri, i comunisti, la frutta, contento lei, contenti tutti, mi entri anche un po' più sui contenuti, non dei sinistri come li chiama lei, ma sui contenuti dei destri a questo punto. Prossimo messaggio, va.
3: No, guardate che anche il centrodestra in politica estera guardano diametralmente opposto, in modo opposto, dai, su via. Andrebbero a fare per la politica estera dovrebbero fare un mix tra destra e sinistra e mettersi insieme per far proprio un mix che non sia destra e sinistra. Dai, su, che noia che siete.
0: Bene, come si chiamava il cane? Mancava solo questo a sto messaggio e tra poco ne sentiamo degli altri. 334 11 11 622. I cani sono straordinari, attenzione, i cani sono straordinari.
4: Sono le 3 e 58 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buongiorno da Gianni. Ho sentito le parole della Meloni. Purtroppo il 7 ottobre è successo un qualcosa di brutto a Israele, ma tengo a ribadire che quello che è successo loro lo sapevano, loro lo sanno che stava accadendo. Quindi, se non hanno preso le contromisure, avranno avuto degli obiettivi ben precisi che si sono visti a oggi: la distruzione totale del Libano. Poi, per quanto riguarda Hormuz o altre cose, bastava solo che l'America non attaccasse nessuno e i problemi erano tutti risolti. No, adesso bisogna mandare più navi, più uomini, più costi, più soldi a danno di cittadini europei. Ma la vogliamo smettere? La vogliamo smettere?

0: sempre voi, sempre il vostro giudizio su Meloni e poi andremo a sentirla su Russia e Ucraina.
1: Come non vedo l'ora di vedere Fratoianni al governo, guardate, sono qua che fremo, non vedo l'ora di vedere Fratoianni al governo, Fratoianni ministro degli esteri, auspico di vederlo il prima possibile. Renato da Milano.
2: No, vabbè, ma che spettacolo, dottor Poletti. Cioè, in questo intervento la Meloni praticamente ha dichiarato tutto l'opposto di quello che ha dichiarato per 4 anni. Cioè, ma le giravolte della Meloni, ma sono delle robe imbarazzanti. Due popoli, due stati. Ma glielo diamo il premio Nobel quindi a Trump o no? Dobbiamo ringraziare Donald Trump, la Lega diceva dobbiamo ringraziare Donald Trump, Tajani con quel video ripreso in cui dicevano non esisterà mai uno Stato di Palestina, oggi due popoli, due stati, salvo poi non aver votato uno straccio uno, c'è l'unico Stato europeo che ha votato contro le sanzioni ai coloni, cioè questi per i soldi, per il potere, ma si vendono la madre, ma io non lo so, ma sono veramente imbarazzati. Comunque, dottor Poletti, gli agricoltori, lo faccia sapere, perché, ma non vi rendete conto, giornali e TV non dicono una mazza e c'è mezza Italia bloccata, ma solo questo non vi serve ad aprire gli occhi, mezza Italia bloccata.
0: Eccoci, andiamoci piano con le parolone, ma va bene, ci sta, siamo così. Giancarlo di Asti al 334 11 11 622, se la Meloni vuole davvero venire incontro alle famiglie sulla bolletta del gas, faccia come Draghi nel 2022, IVA al 5% sull'intero consumo ed eliminazione degli oneri di sistema, almeno sino a quando non si normalizzerà la situazione. Giancarlo, la Meloni faccia come Draghi, dice Davide Dalodi, ma Fratoianni come i suoi amici di sinistra assieme all'esperto delle centrali nucleari Bonelli mi sembra che vivano in un'altra realtà, per me loro sono fermi alla realtà di Spazio 1999, meraviglioso sceneggiato televisivo. Loro parlano, ma la loro idea di quello è quella di fare la patrimoniale. Questo Davide Dalodi, questa è un'altra voce.
3: Buonasera, Luigi da Torino, ma sto sentendo adesso il giornale e il discorso della Meloni, ma la Meloni dovrebbe fare un po' pace col suo cervello oppure con la sua vergogna che dovrebbe coglierla. Ma come, prima Trump è il superuomo, gli dobbiamo dare il Nobel, si fa di tutto per compiacerlo, per appoggiare tutte le guerre possibili e immaginabili di quel pazzo scatenato, e adesso lo critica e pensa che sia una brutta mossa questa di vendere, di prendere il petrolio russo. Ma come siamo messi? La coerenza famosa dove è andata a finire?
0: La coerenza famosa dove è andata a finire? Bella domanda. Andiamo a Meloni su Russia e Ucraina. L'abbiamo sentita questa mattina al Senato.
4: Il Consiglio europeo vedrà in apertura il confronto con il presidente Zelensky. Siamo ovviamente al tema dell'Ucraina. Intanto la Russia ha avviato la sua nuova campagna d'autunno contro l'Ucraina. Incapace di avanzare sul fronte, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile. Centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro, come nell'orrenda strage di Kramatorsk. È una strategia con la quale la Russia punta a piegare il popolo ucraino con il terrore, il freddo e il buio, semplicemente perché non è riuscita a piegarlo sul campo di battaglia. I fatti del resto smentiscono la propaganda del Cremlino e anche quella di chi la porta qui in Italia. Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa. e continuo a ritenere che questo stallo sia l'unico strumento efficace che abbiamo per portare la Russia a un tavolo negoziale serio. So che su questo il dibattito è acceso, anche in quest'Aula, anche all'interno degli schieramenti, lo rispetto, perfino lo comprendo, perché nessuno in quest'Aula vuole la guerra. Tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo. Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino. E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta. Perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione. In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin al sedersi al tavolo delle trattative. Discorso diverso è una tregua tra le parti sulle centrali energetiche che l'Italia chiaramente sostiene e ringraziamo il presidente Zelensky per aver immediatamente dichiarato la piena disponibilità ucraina in questo senso. Ci aspettiamo ora che la Russia faccia altrettanto e interrompa l'attacco alle centrali elettriche e energetiche ucraine. Dopodiché, in un momento così complesso, in cui tante variabili sfuggono al nostro controllo, c'è almeno una cosa che dipende da noi. Fare in modo che l'Europa non resti a guardare, perché le condizioni di una pace che riguarda il nostro continente e quindi la nostra sicurezza non possono essere scritte senza di noi. Per questo continuo a chiedere che i 27 individuino una figura autorevole con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. E se su un nome non si trova convergenza, siamo pronti anche a valutare soluzioni diverse. Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna, nel famoso formato E3, ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti. Perché sarò onesta. Considero secondario il tema di chi siede a quale tavolo, mi interessa a nome di chi si siede al tavolo e per dire cosa. Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni e parli con una voce sola, perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca. E di regali a Mosca di questi tempi ne abbiamo fatti abbastanza.
0: Ecco, fatelo voi un regalo a me, parlate un po' al 334-1111-622 per farmi sentire, per farci sentire che aria tira.
5: La nostra Presidente del Consiglio, mi piacerebbe fargliela questa domanda. magari si può fare a qualche ospite in trasmissione, Roberto. Allora, il mandato del signore di Kiev è finito a marzo 2025. Scusa, 2024. E lei, in quanto rappresentante del mio paese, sta appoggiando un presidente legittimo o no? Avrebbe dovuto fare l'indire le elezioni. Stiamo appoggiando un pupazzo di qualcuno o un dittatore? Perché se non fai le elezioni, sono passati 2 anni, qua, a marzo sono 2 anni che non ci sono le elezioni. Mi piacerebbe chiederglielo. Sergio da Milano.
0: Sergio, non è detto che tu non riesca a parlarci, a chiederglielo. Vediamo se viene da noi alla radio. Intanto, per favore, ho bisogno di un po' di musica per le mie orecchie, per le vostre orecchie, e poi Lorenzo Cappadone, chiamiamo Ettore Licheri, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

0: eccomi, sono sempre io, Davide da Lodi. Ma come si possono fare delle lezioni di un presidente durante una guerra quando i soldati sono a combattere? Davvero, la gente non sa usare il cervello, sono tutti limitati. Ciao Paoletti, bellissima trasmissione.
1: Eccoci qua, saluto Ettore Licheri, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
2: Buongiorno, anzi buonasera dottor Poletti, un piacere sentire.
1: Buonasera, piacere mio. Senta, questa mattina il Senato Meloni ha confermato il sostegno a Kiev, criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha sostenuto che se Kiev smettesse di difendersi il risultato sarebbe l'occupazione del paese anziché la pace. Quindi la linea italiana, sostegno all'Ucraina, protezione ai civili, pressione su Mosca, eccetera eccetera. Che sta dicendo Meloni?
2: Meloni non capisce probabilmente quello che hanno capito la maggioranza degli italiani, e cioè che non siamo mai stati così tanto vicini ad un baratro geopolitico, cioè un conflitto di guerra totale, che il nostro popolo ripudia per cultura, per sensibilità e soprattutto, gli abbiamo detto, anche per il dettato dell'articolo 11 della Costituzione. Quindi dopo 4 anni di militarizzazione dei singoli stati membri e di un riarmo forsennato, costi quel che costi, che vede tutti gli stati dell'Unione Europea armarsi per proprio conto, ognuno per sé, è più utile mandare armi o nominare subito un delegato di pace da inviare a Mosca, accogliendo l'invito più o meno genuino e sincero di Putin? Ecco, i cittadini credo che abbiano ben chiaro che siamo di fronte ad uno snodo della storia, dottor Poletti, io lo chiamo un punto di non ritorno. I cittadini hanno chiaro che se passerà l'idea, diciamo così, che la sicurezza è solo una questione di armi, che so io, che la politica estera più efficace è quella che si serve della deterrenza, figuriamoci noi europei che vogliamo usare l'arma della deterrenza con una potenza che ha 6.000 testate nucleari, se ci lasciamo convincere che l'unico modo per salvare l'industria manifatturiera tedesca, polacca, italiana, francese sia quella di riconvertirla verso un'economia di guerra, beh, sapete che vi dico, la partita allora è persa in partenza. L'Ucraina sta perdendo terreno, lo sappiamo, ma sta perdendo terreno non per mancanza di armi, sta perdendo terreno per mancanza di uomini. Ecco, questo sostenere il conflitto fino all'ultimo ucraino, se avesse appena portato a un piccolo passo in avanti verso la pace, io avrei detto va bene, continuiamo a insistere, anzi raddoppiamo, triplichiamo le forniture, ma ormai sono passati 4 anni e mezzo, questo conflitto dura più di quanto è durato il secondo conflitto mondiale, e l'incidente che prima o poi capiterà, il pretesto, la provocazione a cui segue poi una reazione. Guardate che le guerre non le vuole mai nessuno, però poi scoppiano. E scoppiano perché? Perché poi, prima o poi, come dice il Papa Leone, se ti circondi di lame, prima o poi finirai per tagliarti.
1: Però il problema, senatore Licheri, lei lo sa meglio di me, è che non tutti dalle sue parti, le sue parti larghe, non le sue parti, il Movimento 5 Stelle, del quale lei tra l'altro vicepresidente, non tutti dalle vostre parti la pensano così. Un domani che sulla carta siete già al governo, ecco, un domani che entrate nel palazzo, che fate? Che vi inventate?
2: Io continuo a guardare il mezzo bicchiere pieno, perché ha ragione lei, le posizioni sono distanti sia a sinistra che a destra, non è che in questo momento tra la linea Meloni e quella della Lega di Salvini siano più corte eccetera, però io che sono un ottimista di natura continuo a guardare il mezzo bicchiere vuoto, il pieno, cioè incomincio già ad apprezzare che il PD parla di una conferenza internazionale di pace. Parla di una pressione coordinata che agisca con quello stesso spirito della conferenza di Helsinki, che parli effettivamente e metta in primo piano la nomina di un delegato di pace. Noi lo diciamo da 4 anni, ma non importa, non importa. Una svolta negoziale, una svolta che imprima una forte pressione diplomatica. Io fino all'altro giorno, anche dai miei amici del PD, io questi argomenti non li sentivo. Adesso li sento con piacere. Questo significa che c'è questa consapevolezza di una decisione radicale di cambio di approccio, di cultura sulla risoluzione di questo conflitto, che non dura da 4 anni e mezzo, e lo sappiamo tutti, lo sa lei, lo so io, lo sanno soprattutto gli addetti ai lavori, perché quel conflitto risale a più di 25 anni fa, è un conflitto che si trascina da tempo. Le guerre non scoppiano mai così, senza una ragione o perché uno si alza e pensa di invadere l'Europa. Le guerre scoppiano perché ci sono tensioni geostrategiche che la comunità internazionale sottovaluta, che covano nella cenere, e poi improvvisamente ci devi fare i conti. Quindi un tavolo che possa ascoltare anche le ragioni dell'altro, che possa entrare, come dice anche il Gallagher, che è il segretario di Stato agli affari dello Stato del Vaticano agli affari esteri, che dice ascoltare anche le ragioni dell'altro e aprirsi a reciproche concessioni. Beh, la pace si fa così, la pace si fa con il nemico, non si fanno i negoziati con gli amici, si fanno con i nemici, e si trova un punto che possa da una parte tutelare nel miglior modo possibile la sovranità ucraina e rassicurare la Federazione Russa, che lì non ci saranno testate nucleari a 1 minuto e mezzo di distanza dalle torri del Cremlino, di distanza naturalmente coperta dai missili a lungo raggio, certo, a medio raggio, a 1 minuto e mezzo dalle torri del Cremlino. Questa è l'unica strada.
1: Mi stia bene, senatore Licheri, Movimento 5 Stelle, grazie, alla prossima.
2: Buon lavoro, grazie.
1: Grazie, buona serata. Torniamo tra poco, ovviamente, voi 334 11 11 622.
3: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera Poletti, sono Marina da Seregno. Sto ascoltando questo Licheri che sta ragionando al contrario, ma provi a ragionarsi, se fosse l'Italia nella situazione dell'Ucraina, ma cosa penserebbe, che cosa farebbe? gli altri stati cosa dovrebbero fare, ma perché non intervengono, perché non aiutano come vorrebbe lui che l'Italia e ovvero l'Europa non aiutasse l'Ucraina. Ma questo ragiona alla rovescio, ma è pazzesco sentirlo, è veramente pazzesco. No, non lo so, oltretutto significa che proprio lui gli ucraini non li conosce, è un popolo veramente che tiene alla propria patria, alla propria terra. Certamente non italiani, con quei rappresentanti qua viene una voglia di difendere il nostro territorio, anche perché il senso proprio della patria noi non ce l'abbiamo assolutamente. Grazie, buonasera.

0: Tra poco sentiremo anche la Meloni sui migranti, ma ci chiediamo, dopo tutto quel che state sentendo, dopo l'intervento di tutti i nostri ospiti, Meloni mente? Ditecelo voi.
1: Beh, è chiaro che se perde Zelensky perdono tutti, perde chiunque lo ha appoggiato, allora non molleranno mai, lo esalteranno, cercheranno di far intendere alla gente che è stata un'azione dovuta, sempre col fatto che lui, poverino, ha bisogno di aiuto. È chiaro che loro hanno paura di perdere insieme a lui e chiaramente perdere consensi, perché nel momento in cui perde Zelensky e la guerra la vince la Russia, ha perso tutta l'Europa.
2: Buonasera dottor Coletti, basta riarmo, basta, ho stima di Giorgia Meloni, ma finché si riarma l'Ucraina la guerra non cesserà. Dunque bisogna sospendere questo riarmo e lottare per la pace, e basta. Quello è l'obiettivo. Finché si arma un popolo, la guerra non finirà. Katusha da Codogno e Treviso.
3: Ma come si fa? Come si fa a ancora alimentare le guerre, ancora con la follia di pensare che la pace si costruisce in questo modo allucinante, perché non si costruisce così? Ma come si fa ancora a dire che la Russia vuole invadere l'Europa? Ma come si fa ancora in realtà tutto questo? Perché? Per ingrassare le grandi lobby delle armi, per fare gli interessi di chi vuole la guerra, vuole le armi, vuole vendere, vuole fare affari sulla pelle dei cittadini, della gente, della povera gente di Europa. Questa è la realtà, non è una mia opinione, questa è la realtà. Luciano da Napoli.
4: Veramente mi fa orrore il cinismo dei 5 Stelle che per calcolo elettorale raccontano delle balle tremende, come sta facendo Licheri, che dice che l'Ucraina sta perdendo terreno. Non è affatto vero, con l'operazione Vivaldi hanno conquistato più terreno di quanto ne abbia conquistato la Russia in quest'ultimo anno. Un'ultima cosa, io faccio notare che in Ucraina i cittadini in periodo di guerra, quando sono state varate leggi che non apprezzavano, come quella sulla procura e sull'agenzia anticorruzione che passava sotto un maggiore controllo del governo, quando è stato licenziato Fedorov, l'ex ministro della difesa, sono scesi in piazza a protestare. E inoltre non mi risulta che stiano scendendo in piazza contro Zelensky per la pace così come la vuole Licheri, ovvero la resa dell'Ucraina. Sono veramente inorridito da queste persone. Ciao Fabrizio da Milano.
0: Fabrizio che ha scritto anche Licheri, un altro Fabrizio, questo non lo so, ha scritto Licheri in pochi minuti, ha battuto il record delle panzane in diretta nazionale, un personaggio raccapricciante. Però ragazzi, perché non glielo dite in faccia? Qui forse mi dimentico io di dirlo, c'è la possibilità di telefonare al 334 11 11 622 mentre parla un ospite, vi metto in contatto con lui. Allora, Meloni sui migranti, ascoltatela.
5: Il Consiglio europeo avrà una discussione strategica sul governo dei flussi migratori. Ho rivendicato molte volte in quest'Aula come l'approccio europeo sul tema sia cambiato in questi anni in modo significativo. All'inizio in molti consideravano impossibile che temi come concentrarsi sulla prevenzione delle partenze piuttosto che sulla gestione degli arrivi, rafforzare la dimensione esterna, costruire partenariati con le nazioni di origine e di transito, rendere più efficaci i rimpatri, sviluppare soluzioni innovative, potessero diventare parte ordinaria del dibattito europeo. Ma così è stato. E questo cambio di approccio, al quale l'Italia ha dato un contributo decisivo, sta producendo risultati concreti. Non lo dice il governo, lo dicono i dati di Frontex. In 2 anni gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione si sono più che dimezzati. Quest'anno il calo prosegue, meno 35% nei primi 8 mesi rispetto allo scorso anno. Sul Mediterraneo centrale, cioè la rotta che coinvolge l'Italia, gli arrivi sono diminuiti di oltre la metà. Il problema non è risolto, certo, ma questi numeri dicono una cosa semplice: l'alternativa alle porte aperte è sempre esistita. È sempre esistita, semplicemente per anni si è scelto di non perseguirla. Intendiamo andare avanti nella direzione avanzata senza abbassare la guardia, anche perché gli eventi di Ceuta della fine di luglio hanno dimostrato bene quanto velocemente possano prodursi situazioni di pressione eccezionale alle frontiere esterne. Alla luce di quei fatti, come sapete, l'Italia ha deciso di reintrodurre temporaneamente controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Spagna, sulla base di una valutazione di sicurezza. E permettetemi di dire che considero abbastanza surreali le polemiche che ne sono seguite, soprattutto da parte di alcuni partiti di opposizione, evidentemente più attenti a difendere il governo spagnolo che la sicurezza e i confini italiani. Ricordo che il codice Schengen prevede espressamente la possibilità di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Si tratta di fatti di uno strumento utilizzato regolarmente. Dal 2026 a oggi gli Stati membri vi hanno fatto ricorso quasi 500 volte e in oltre 30 casi i controlli hanno riguardato direttamente l'Italia. La Francia, ad esempio, mantiene controlli alla frontiera con noi da oltre 10 anni e quindi è difficile, colleghi, sostenere che l'Italia non abbia il diritto di utilizzare uno strumento che nei suoi confronti è stato utilizzato decine di volte. Ricordo ai colleghi che l'Italia ha gli stessi doveri e gli stessi diritti degli altri Stati membri. Non accettiamo che difendere i confini sia un diritto per gli altri e una colpa quando riguarda l'Italia. Ceuta ci ha insegnato anche un'altra cosa. Una crisi alle frontiere non sempre nasce da sola. A volte viene costruita, i trafficanti la organizzano, i social l'amplificano, la disinformazione la alimenta. Chi usa persone disperate come arma di pressione sui nostri confini non sta solo forzando una frontiera, sta attaccando l'Europa e l'Europa deve dotarsi degli strumenti per rispondere. Sempre all'indomani dei fatti di Ceuta, lo scorso 1 agosto, insieme alla Danimarca, l'Italia ha promosso una lettera sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo europei su 27, con la quale abbiamo chiesto maggiore protezione delle frontiere esterne, un contrasto più deciso alle reti dei trafficanti, più rimpatri e una migliore capacità di anticipare e reagire a situazioni analoghe. E abbiamo chiesto di affrontare seriamente anche i fattori di attrazione, tra i quali annoveriamo anche le regolarizzazioni su larghissima scala. Naturalmente ogni Stato membro mantiene le proprie competenze e assume le proprie decisioni, ma viviamo in uno spazio integrato e con libertà di circolazione e frontiere comune. Quello che uno Stato decide a casa propria non necessariamente resta a casa propria, può ricadere sugli altri e può compromettere la funzionalità di Schengen. Se passa il messaggio che un ingresso irregolare può trasformarsi successivamente in una permanenza legale, il rischio è alimentare nuove partenze, rafforzare il modello di affari dei trafficanti e vanificare parte degli sforzi che stiamo facendo per ridurre gli arrivi irregolari, e non ce lo possiamo permettere. Poi ci sono i rimpatri. Per anni in Europa un decreto di espulsione è rimasto molto spesso un pezzo di carta. Oggi abbiamo strumenti più efficaci, anche grazie alle nuove regole europee, e i risultati si vedono. Quest'anno i rimpatri hanno raggiunto il livello più alto mai registrato nello stesso periodo e continuano a crescere. Ringrazio per questo il ministro Piantedosi, tutti coloro che lavorano ogni giorno per questo risultato, perché il messaggio deve arrivare chiaro: chi entra illegalmente in Italia non può contare di restarci. E poi c'è il lavoro lungo tutta la rotta. Grazie alla collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con Algeria, Libia e Tunisia, negli ultimi 2 anni circa 65.000 migranti sono tornati volontariamente nei loro paesi di origine, prima ancora di tentare di attraversare il Mediterraneo. Sono 65.000 persone che non hanno affidato la propria vita ai trafficanti. Ma perché questo modello funzioni ancora meglio, serve la massima collaborazione possibile da parte dei paesi terzi, e quando questa collaborazione manca, l'Europa deve usare tutte le leve che ha: la diplomazia, la cooperazione, il commercio, i visti, perché chi vuole essere nostro partner non può considerare i rimpatri un capitolo a parte. Serve ancora più ambizione sulla dimensione esterna, un migliore coordinamento con le iniziative nazionali, a partire dal piano Mattei per l'Africa, nato dalla convinzione che il rapporto tra Europa e Africa debba fondarsi su partenariati paritari, investimenti e crescita condivisa. Lo stesso vale per le soluzioni innovative. L'Italia ha aperto la strada con i centri in Albania e oggi i return hubs nei paesi terzi sono previsti dalle norme europee e sono molti gli stati membri che vogliono percorrere questa strada. Ora occorre passare all'attuazione. L'Unione deve sostenere chi vuole avviare progetti pilota con risorse, competenze e mezzi, nel pieno rispetto del diritto europeo.

0: Al telefono, sentiamo i vostri vocali.
1: Buonasera Poletti, voglio fare un po' la voce contraria, anche, ovviamente anch'io sono contro la guerra e tutto quello che ne porta, però tutta la gente che dice basta riarmo, vogliamo la pace, mi sembrano tanti ipocriti, perché sarebbe più corretta la frase basta riarmo, vogliamo la nostra pace. E quello che succede all'Ucraina sostanzialmente chi se ne frega. Ecco, poniamoci nella situazione che domani, dopo la conquista dell'Ucraina, perché purtroppo credo che succederà quello, attendere, domani ci potremmo esserci noi e magari i nostri vicini, la Francia o la Germania, potrebbero arrivare a dire basta riarmo all'Italia, vogliamo la pace. E quello che succede a loro non importa. Basta ipocrisia, ecco. Lo so che è un paradosso e io non ho la soluzione, ma almeno partiamo dal concetto che non bisogna essere ipocriti. Davide da Monza.
0: Davide, sta parlando Conte in questo momento in replica alla Meloni alla Camera, sentiamo.
2: Per il caso Al-Masri davanti alla Corte Penale Internazionale per violazione del diritto internazionale? Certo che è scappata. Ha preferito il protocollo Schettino. Ieri avete fatto scappare pure la manovra dal Consiglio dei Ministri, è sparita, non si sa dov'è. Non sapete che pesci prendere. E stamattina dalle sue parole abbiamo appreso che l'Italia è scappata pure dal tavolo delle trattative. Non sapete più come impostarle, cosa fare, l'Europa, formato E3. Ma guardate che frattanto famiglie e imprese pagano a caro prezzo la vostra
0: incertezza. Ecco, un Conte in grande spolvero. Dopo il brano sentiamo il senatore Del Rio. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like

0: E saluto il senatore del Partito Democratico e presidente del Comitato Parlamentare Schengen, Graziano Del Rio. Buonasera, senatore Del Rio.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, a sentire la Meloni stamattina in Senato, ovviamente, se gli ingressi irregolari diminuiscono, c'è un risultato del governo Meloni oppure questi numeri e le politiche della Meloni sono sbagliate?
1: Oh, che ci sia una riduzione degli ingressi irregolari è un fatto molto positivo ed è un fatto europeo. Io sono stato proprio la settimana scorsa a Bruxelles a parlare col commissario europeo all'immigrazione, il commissario Brunner, e i dati sono in diminuzione in tutti i quadranti, quello mediterraneo, quello orientale, quindi c'è una maggiore attenzione da parte degli stati, ma è giusto che sia così. La stessa diminuzione ci fu, forse lei lo ricorda, alla

0: fine del governo Gentiloni, sì, nel 2018, quando gli sbarchi raggiunsero il dato minimo assoluto. Quindi è un fatto positivo, nessuno di noi vuole che siano dei trafficanti di morte e di uomini a decidere chi viene e chi non viene in Italia. E quindi su questo punto siamo assolutamente tutti d'accordo. Il problema è che questo rinnovato impegno per impedire ai trafficanti di far morire gente in mare, di far partire tanta gente, tenete presente che solo in Libia, nell'ultimo rapporto che ho visto sulle migrazioni, ci sono 900.000 persone ammassate che potrebbero attraversare il mare, quindi stiamo parlando di flussi di cui un terzo che viene dalla guerra in Sudan, quindi una guerra dimenticata di cui non si parla purtroppo, ma che presto o tardi busserà alla porta di casa nostra, anche appunto. Quindi il quadro è sicuramente da questo punto di vista frutto di un impegno da parte di tutta Europa, quindi io non ho nulla da eccepire su questo, casomai ho da eccepire sul fatto, come ho sempre detto, che gli accordi con i paesi come Libia, Tunisia, Egitto, che permettono di controllare appunto questi flussi irregolari, devono essere anche accompagnati da una vigilanza delle organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNHCR, insomma, e l'Organizzazione delle Migrazioni, perché ci sia negli accordi che si fanno con questi paesi anche il rispetto dei diritti umani di quei migranti già ammassati, certo, appunto, no? Non possono essere portati, come succede ora, nel deserto a morire di fame e di stenti. Ecco, questo non sarebbe un buon modo per controllare l'immigrazione, almeno non sarebbe un modo giusto, e le nostre coscienze possono anche non vederlo, ma ne rimarrebbero comunque colpevoli.
1: Senatore Del Rio, la Premier sostiene che regolarizzare chi è entrato irregolarmente possa incentivare altre partenze. Lei cosa risponde, ma soprattutto come distingue chi lavora e si è integrato da chi non ha titolo per rimanere?
0: Ma intanto diciamo una cosa, l'immigrazione irregolare perché c'è? Perché uno dei modi per sgonfiare l'immigrazione regolare sarebbe favorire canali di ingresso legali. Perché un ragazzo del Mali non fa 3.000 chilometri, poi si fa trasformare in uno schiavo in Libia per 6-7 mesi, lavora gratis, poi deve pagare altri 4.000 euro per attraversare il mare su un barcone, buttare via i documenti, sperare di sopravvivere. Se ha a disposizione la possibilità di venire in Italia con un volo aereo, col suo passaporto, versando una cauzione magari di 5.000 euro per il viaggio di ritorno e andando a lavorare in una ditta che lo sta cercando e che magari lo ha formato già in Mali. Mi spiego? Qual è il ragazzo, certo, che tra le due opzioni sceglie la prima? Nessuno, nessuno. Quindi noi abbiamo bisogno di fare quello che fa il Canada, l'Australia, i paesi civili, cioè permettere alle aziende di prendersi, di formarsi i lavoratori, di portarli in Italia, perché questo è l'interesse che ha l'Italia. L'interesse dell'Italia oggi è avere dei lavoratori. Non arrivano solo braccia, ovviamente, arrivano persone, quindi non si può pensare solo al tema del lavoro, bisogna pensare anche alla serie delle misure di integrazione, della lingua, ad altre cose. Ma queste persone sono indispensabili per il nostro futuro, per il futuro del nostro paese, quindi bisogna che i flussi regolari funzionino. Con la Bossi-Fini, le voglio dire questo, i flussi non funzionano, cioè non si può entrare in Italia regolarmente. Il governo meritoriamente ha aumentato, sì, la quantità di persone che possono entrare legalmente in Italia, 150.000 all'anno più o meno, va bene? Lei sa di questi 150.000 quanti in realtà riescono ad arrivare? Meno, no, del 10%, ecco, meno del 10%, perché la burocrazia e le procedure della Bossi-Fini sono talmente complicate che la cosa non funziona, e le file che voi vedete davanti alle questure sono il frutto di una legge sbagliata, perché uno, per rinnovare un permesso di soggiorno, faccio un esempio, deve attendere 8-9 mesi, fare file interminabili, e poi anche ancora altri 4-5 mesi. Ma le pare possibile che un lavoratore che lavora nella fabbrica di fianco a casa nostra e che non ha mai commesso un reato, che è una persona che si è integrata, che lavora qui da anni, debba aspettare tutto questo tempo? Allora, la Bossi-Fini purtroppo è una legge pensata per fermare l'immigrazione, non per favorire l'immigrazione regolare, quella che serve al nostro paese, che le nostre aziende chiedono, non la sinistra, le nostre aziende stanno chiedendo. Tant'è vero che il governo ancora meritoriamente, ha permesso agli industriali di avere dei canali speciali e quindi fuori dalla Boschi-Fini si portano a casa i loro lavoratori, il Confindustria del Nord-Est anziché altre Confindustrie. Quindi bisogna aprire
1: Grazie.
0: Gli occhi, la legge non funziona. A voi.
1: Grazie. A presto, buona senatore
0: serata.
1: Del Rio, Partito Democratico.
0: A voi, grazie.
1: Corro perché devo andare verso il GR, ma poi torno qui con voi. Restate tutti 334 11 11 622 anche su quello che ha detto Del Rio.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ma non è tutto per Italia No Limits, tra poco vi faccio ascoltare Conte, ma anche che Mario Monti questa mattina ha preso in giro per bene Meloni. Ma chi siamo noi al 334 11 11 622, chi siamo noi per non ascoltare il messaggio quotidiano di Silvana?
2: Ciao a tutti, sono Silvana. Ma a me dà fastidio essere sempre contro la Meloni, mi dà fastidio, però questa è una bugiarda seriale, ma diciamocelo, cioè lei dice delle cose, poi va in Europa e vota esattamente il contrario. Quindi è veramente tutta propaganda. Cioè lei si è resa conto che moltissimi italiani non sopportano questo genocidio che Israele sta facendo nei confronti dei palestinesi. Allora dice due mezze parole, però poi lei lo Stato di Palestina non lo riconosce, le sanzioni a Israele non le dà. Quindi di che parla sta donna? E poi, scusate, l'unica cosa buona che sta facendo Trump è cercare di mettere pace tra Ucraina e Russia, l'unica cosa buona. E lei cosa fa? E lei continua a dare le armi a Kiev. Noi siamo in una situazione da pezzi al culo, scusate il termine volgare, e noi siamo qua ancora a parlare di dare soldi all'Ucraina. Noi fra poco pagheremo il gas l'ira di Dio, perché non prendiamo il gas da Putin e lo compriamo dagli americani che lo comprano da Putin. Cioè, ma questa donna veramente, ma cosa è lì a fare? Ma basta. Vi ricordate quando diceva che voleva voleva chiedere dei contributi alle grandi compagnie che stavano energetiche, che stavano facendo fior di soldi, e chiedeva all'Europa di farlo, e l'Europa le ha risposto: ma tassale tu, sei liberissima. Lei non l'ha fatto. Quando in Europa hanno votato, lei ha votato contro. Allora, ma chi crede ancora a questa qua? Scusate. Ciao ciao.

0: E allora riusciamo a sentire ancora un vocale, tra poco anche gli ascoltatori al 334 11 11 622, tra poco partire con il senatore Monti che le ha cantate a Meloni, credo anche su Vannacci, ma sentiamo i vocali.
1: Buonasera Enrico, Del Rio. No, io no, già non lo volevo sentire prima, quando era ministro, figuriamoci adesso. Fatto tutto un minestrone, ha fatto. Ma io dico, ma come si fa? Ma neanche le informazioni base, non è vero che entra meno del 10%, il numero è il 7%, sono di quelli che entrano e poi vengono contrattualizzati, gli altri entrano comunque e se ne vanno a spasso. E poi parla della Bossi Fini, ma a Bossi Fini? Cioè quanti governi del PD dove anche Del Rio era ministro? Non ha fatto nulla, ma come? Non funzionava così male, faceva schifo, che condivido che fa schifo come legge, ma lui è stato lì e adesso la Bossi Fini, ma come? Saranno passati 30 anni che c'è, almeno 30 anni sta Bossi Fini, ma quante volte è stato al governo Del Rio? Ma adesso si è scoperto, ha fatto qui tutto un minestrone, ha fatto, per favore, speriamo Del Rio fai come Casini, mettete da parte, per favore.
0: Non vi va bene questo, non vi va bene quello, non vi va bene quell'altro. E vabbè, vabbè, vabbè. Vi va bene Monti? Forza con Monti.
2: Signor Presidente del Senato, signora Presidente del Consiglio, non vorrei deludere nessuno se esprimo sincera soddisfazione e ottimismo. Sì, perché stiamo insieme consolidando, Governo e Parlamento, una prassi di confronto profondo e civile su un tema cruciale, la nostra appartenenza all'Unione Europea, che fino a non molti anni fa non avveniva e che in diversi Stati membri tuttora non avviene. L'obbligo per il Presidente del Consiglio di riferire alle Camere prima di ogni Consiglio Europeo venne introdotto con la legge Moavero nel 2012 dal governo che presiedetti e, signora Presidente, dalla nostra maggioranza, compreso il suo voto favorevole il 27 novembre del 2012. Quindi possiamo insieme rallegrarci, credo, della maturazione collettiva che questa prassi sta comportando e voglio anche darle atto che in questi 4 anni lei si è sempre impegnata profondamente e molto seriamente in questo dibattito e io la ringrazio anche personalmente. E esprimo anche soddisfazione per l'evoluzione che abbiamo osservato in lei in questi anni sull'Europa nel merito. Ho molto apprezzato le parti sull'Ucraina e sull'Iran del suo intervento e anche le critiche che ha mosso alle scelte del Presidente Trump, e queste mi inducono a ricorrere a una parabola evangelica, quella della pagliuzza e della trave. Né gli occhi dell'Europa né gli occhi degli Stati Uniti sono esenti da frammenti suscettibili di osservazione. Avevamo avuto fino a qualche tempo fa l'impressione che lei fosse più adusa all'osservazione mirata delle pagliuzze negli occhi dell'Unione Europea che di qualche trave negli occhi del Presidente Trump, ma devo dire che stiamo notando una evoluzione incoraggiante e lei ha notato in particolare come sull'Ucraina e sull'Iran alcuni dei guai recenti siano venuti da scelte della politica estera americana. La mia seconda osservazione è che condivido profondamente quello che lei ha detto di recente. L'Italia non siede in Europa per dire sempre sì. Naturalmente gli italiani non sono né ignoranti né smemorati, quindi sanno bene che questa è stata la condotta dell'Italia anche prima di lei e comunque apprezzo che questo sia il suo atteggiamento. Vorrei solo esortarla, se posso, a non trasformare una certa capacità di vedere criticamente le scelte dell'Unione Europea e di influenzarle nel senso dell'interesse nazionale dell'Italia con un'osservazione un po' acritica, mi pare, delle scelte della Germania. stiamo attenti a non avere, non dico la sindrome di Stoccolma, ma una sorta di sindrome di Berlino, perché io ho visto l'Italia, e l'ho notato ogni volta pubblicamente con preoccupazione, accostata alla Germania nel favorire la flessibilità sugli aiuti di Stato alle imprese, cosa di cui sì, nel marzo del 2023 e anche nel documento di febbraio, cosa di cui, come sappiamo, la Germania può avvalersi anche a danno delle imprese italiane. E poi addirittura Germania, per quanto riguarda, ho concluso Presidente, per quanto riguarda il mercato unico dei capitali, è leggermente patetico. Abbiamo visto l'atteggiamento della Germania a sostegno di Commerzbank contro Unicredit, abbiamo visto, e io sono allibito che l'Italia abbia lasciato passare questo la settimana scorsa al Consiglio Ecofin, che è stato accettato un compromesso di supervisione sulle borse, che però lascia fuori la borsa tedesca. Ecco, stiamo attenti, perché so bene che al pubblico più fedele che lei ha in questo momento in Italia, che è quello degli industriali, fa piacere l'accostamento con la Germania, anche perché lì trovano una sponda a tanta retorica antiregolatoria e antitransizione verde, ma stiamo attenti perché ci stiamo mettendo con la parte più trampiana d'Europa, che crea maggiore difficoltà ad un'Europa che vada verso la... Presidente, meno di un minuto. La volta scorsa, in questa occasione, lei mi è parsa, credo sia parsa a tutti, molto preoccupata dell'onorevole Vannacci. Ha dedicato buona parte del suo intervento a questo, con una sorta di assillo esistenziale e politico. Ecco, secondo me non deve. Io ho avuto occasione di avere, diciamo, uno scambio di opinioni con l'onorevole Vannacci, e non c'è proprio necessità di temerlo. Se le opinioni che noi riscontriamo in lei, sempre più mature sul tema europeo, sono sincere e lei è pronta a battersi per quelle, non tema Vannacci, faccia fare a qualcuno dei suoi la fatica di leggere questo ponderoso programma e si sgretola da sé. Quindi non rincorretelo, combattetelo. Grazie.
0: Non rincorretelo, combattetelo. Avete sentito, un Monti è combattivo anche lui. Allora andiamo a sentire un vocale prima della pausa musicale.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Un saluto alla signora che ha parlato prima, che non mi ricordo il nome, che è sempre molto acuta e che seguo sempre con piacere quando dice le cose, però su una cosa mi sento di dover dissentire, cioè nel senso, la questione del gas russo è una grande bufala, fa parte anche quella della propaganda del Cremlino, così come la storia del genocidio del Donbass, sono tutte, diciamo, narrative che sono state create a suo tempo e pianificate e poi propagandate sui social, sui giornali, eccetera eccetera, anche perché, come saprà, il gas russo è, cioè il gas in generale, il prezzo è stabilito da una unica borsa, che è ad Amsterdam, quindi che tu lo prenda dalla Russia o che lo prenda dagli Stati Uniti costa uguale, e soprattutto c'è un piccolo ricarico sulla di gasificazione del GNL, ma veramente parliamo di 0,000000. Il vero problema dei costi del carburante è appunto il fatto che c'è la crisi di Hormuz adesso, e prima ancora la grande crisi energetica che è venuta dopo il Covid, e poi seguita la guerra in Ucraina, ma non per il taglio non per le sanzioni, ma per il fatto che quando c'è una grossa crisi i mercati, soprattutto quello del gas, impazziscono e i prezzi si alzano. Questa è la verità, purtroppo è così, al di là di tutto. E l'Ucraina, secondo me, invece va aiutata a punta e basta, perché

0: E allora, prima di andare ad ascoltare Conte, che insomma, ha dato un bello spettacolo pochi minuti fa alla Camera, voi.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori. Un messaggio a Davide, radioascoltatore di prima, che ha detto che siamo degli ipocriti, no? Perché ci nascondiamo dietro una pace giusta, non dare più soldi all'Ucraina, ma perché non ci interessa niente dell'Ucraina, ma pensiamo tanto ai fatti nostri. Allora, è vero che siamo tutti stanchi tra guerra in Iran, guerra in Ucraina, vita sempre più difficile quando vai al distributore per fare un pieno di benzina, bollette che aumentano, siamo noi che alla fine stiamo pagando lo scotto. Per carità, non abbiamo la guerra in casa e neanche voglio immaginare questa cosa, però non siamo noi degli ipocriti, ma l'ipocrita vera è l'Europa, che secondo me nasconde dietro questo fatto di una pace giusta e di difendere fino allo stremo, cioè quello che è l'Ucraina, addirittura pronti a scendere in guerra contro la Russia, venendo meno a tutto quello che è la NATO.
0: E
1: no?
0: potrebbe continuare 334 11 11 622, ma la linea va alla regia.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera a tutti, sono Silvana. Io volevo rispondere a un radioascoltatore che diceva che se noi comprassimo il gas dalla Russia non spenderemmo meno. Eh no, mio caro, perché viene regolato da Amsterdam il prezzo del gas. Eh no, coccolo bello, perché i prezzi per la domanda e l'offerta si basano su quanta offerta c'è e quanta domanda c'è. Se noi mettiamo tutto il gas russo senza sanzioni sul nostro mercato, è come se torniamo ai vecchi prezzi. Oltretutto, se tu lo fai arrivare dai gasdotti, è ovvio che questo influenza il prezzo, al di là delle speculazioni. Quindi sei tu che non ti informi bene, informati. Cioè, se noi permettessimo alla Russia di mettere tutte le sue materie prime sull'Europa come faceva in passato, noi pagheremo il gas e il petrolio come in passato. Vai a vederti le bollette di qualche anno fa e vatti a vedere le bollette di adesso. Ma smettetela con sta barzelletta. I prezzi delle materie variano a seconda della domanda e dell'offerta. Tutto qui. Ciao.

0: E buonasera al nostro ascoltatore Carmelo da Roma.
1: Ecco, io ecco. Sono solo un piccolo, una piccola domanda, non un appunto, sì. Una domanda.
0: Sì.
1: Senta, ma perché lei fa sentire Conte, fa sentire diversi leader di partito, di cose? Perché non fa sentire qualche volta anche Renzi che fa dei discorsi in Parlamento molto interessanti? Perché? Perché fa opposizione veramente forte? Mi dica lei, io
0: allora guardi,
1: le dico molto io a lei con la tradizione che fa, che permette, però
0: le dico subito,
1: non sembra giusto. Perché lui? Perché Renzi no?
0: Ecco, perché Renzi no e invece Renzi sì, glielo mando, grazie, saluti Renzi stamattina.
1: Buonasera,
0: al Senato.
1: Buonasera, Renzi, complimenti per
0: Renzi.
1: La trasmissione.
0: Grazie,
2: il
0: grazie.
2: È stato a tratti molto interessante, in altri momenti un po' meno, perché penso che il vero tema del dibattito, quello più discusso, anche per scelta della Presidente del Consiglio, sia che tipo di visione abbiamo dell'Europa. E su questo la Presidente Meloni rivendica una posizione diversa da quella di larga parte del centro-sinistra, in modo del tutto legittimo. Temo tuttavia che vi sia una contraddizione insanabile nel racconto della Presidente del Consiglio, la quale è saggia a parlare di Europa, perché quando si trova a parlare di quotidianità, di ILVA, di debito, di pressione fiscale, va in difficoltà. Quando sta sulle questioni alte europee, può compattare una maggioranza che si dice sovranista e poi mi pare abbastanza inconcludente. Dov'è la contraddizione insanabile a cui facevo riferimento? Il discorso di Meloni di oggi, fatto ad Atreju 2022, è tecnicamente perfetto. Io non lo condivido dall'A alla Z, ma è tecnicamente perfetto. Giorgia Meloni ci dipinge un'Europa che è un moloch della burocrazia, che è la causa dei problemi e che di conseguenza deve essere cambiata, perché altrimenti non sta nello scenario globale. Questa posizione, onorevoli colleghi del centro-sinistra, non è la mia, ma è coerente. Dov'è l'elemento di contraddizione della Presidente del Consiglio? È laddove rivendica nello stesso discorso che in questi 4 anni il governo più longevo della storia repubblicana, ed è un dato di fatto che il governo più longevo della storia repubblicana, ha impattato in modo straordinariamente potente in Europa. Perché costantemente lei dice, da quando ci siamo noi, finalmente la voce della nazione è tornata. Delle due l'una, o l'Europa è questo disastro che la Presidente racconta, e allora la Presidente del Consiglio in questi 4 anni, quando è andata a Bruxelles, ha fatto un sacco di breakfast, colazioni, incontri, formati, c'è un tedesco, un danese, un belga, sembra una barzelletta ma non fa ridere. Oppure se la Presidente del Consiglio in questi 4 anni lei ha fallito in Europa, oppure l'Europa non è questa roba qua. Cioè questa è una visione, Presidente, un po' da Gigi Proietti. Ve l'avete, abbiamo tutti in mente l'immagine straordinaria dell'avvocato di Gigi Proietti, no? Quando c'è qualcosa che funziona, l'avvocato si rivendica il risultato. La dico, come dire, contando sullo spirito ironico della Presidente e anche senza mai scadere nella volgarità. Ma questa è la Meloni in Europa. Quando qualcosa va bene, arriva il PNRR, abbiamo portato a casa il PNRR, perché senza PNRR noi avremmo la recessione. Senza PNRR la crescita del PIL non sarebbe quella, peraltro abbastanza deludente, che è stata. Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, e qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia Proietti Meloni dà la colpa agli altri. Allora, questo meccanismo, Presidente, funziona forse in campagna elettorale, ma c'ha il piccolo difetto che, purtroppo, dico io, lei è da 4 anni che è lì. E in questi 4 anni non ci può raccontare di aver semplicemente fatto tanti formati diversi. Lei in questi 4 anni ha fallito alla prova del cambiamento dell'Europa ed è stata aiutata dall'Europa nei momenti chiave, compresi in quelli di cui non ha parlato. Qual è il momento più grave? Io mi sarei aspettato da parte sua, Presidente, un'analisi seria, geopolitica, sulla crisi del debito. Ora, non sono in condizioni di dire se la crisi del debito, che se parte in Europa parte dalla Francia e non dall'Italia, già questo diciamo, speriamo che non parta, però dovesse partire è meglio che parta da un altro paese e non dall'Italia. Ma la crisi del debito, secondo me, è una crisi complicata dagli Stati Uniti, prima ancora che dall'Europa. Perché? Perché gli Stati Uniti con Trump hanno fatto perdere valore, direi, mi permetta questo termine, signor Presidente, morale al tema del dollaro. Cioè il dollaro ha perso importanza perché? Perché con Trump e le scelte geopolitiche di Trump si vede con più difficoltà l'America come il faro e il punto di riferimento anche economico. Se aggiungi che Trump fa debito come se non ci fosse un domani, al punto che alle elezioni di midterm propone e promette di dare $5,000 a tutti gli americani ove egli vinca le elezioni di midterm negli stati chiave, questo vorrebbe dire più o meno, faccio un conto occhio, $1 trilioni. Più o meno, magari sono qualcosa meno, un conto che ho fatto io con i ragazzi del team. Allora, se è così, è evidente che il debito fuori controllo è quello degli Stati Uniti prima ancora della Francia. E se c'è un problema nel debito degli Stati Uniti, lì sì che non c'è Italia che tenga, Europa che tenga. Di fronte a questo è un po' mancata l'analisi, cioè io sono curioso di capire come la Presidente Meloni andrà al G20 di Miami, che è un passaggio fondamentale. Ne capisco forse la prudenza. Ne capisco forse la prudenza in questa fase, perché sì, sì, però il tema fondamentale è che in questa fase capisco la prudenza di non voler rompere del tutto i rapporti col presidente Trump. Però rimane un fatto politico, colleghi del centrodestra. Ma ve lo ricordate cosa avete detto negli ultimi 2 anni dopo la vittoria di Donald Trump? Ci avete raccontato, a cominciare da profeta Salvini, che quando c'è da fare una previsione, ragazzi, è una certezza, è un punto di riferimento. Basta avere la previsione di Salvini e sapere che succederà il contrario. Salvini ci ha detto, da quando c'è Trump non ci saranno più guerre, e come dire, peggio che un oracolo, peggio che le previsioni sugli sportivi. Ci avete detto che con Trump si sarebbe aperta una fase di stabilizzazione monetaria e mondiale, e di fronte a tutto quello che è successo, amici cari, noi siamo invece in una condizione in cui Trump ha distrutto non soltanto il mondo, ma soprattutto l'Occidente. Su questo l'unica cosa certa è che sul debito non c'è una parola del Presidente del Consiglio. C'è però un fatto, che ieri abbiamo approvato ora non mi ricordo più come si chiama, il documento di programmazione economica e finanziaria, mi sono perso negli acronimi, ai miei tempi era il DEF, DPF, non mi ricordo come si chiama, Giorgetti è venuto qui, ci ha fatto tutto l'elenco e ha detto noi non abbiamo fatto più debito. Siamo andati a vedere a pagina 4 di un malloppo di 1500 pagine, nel 2023, primo anno pieno della Meloni, il debito PIL era al 134,9%, quest'anno è al 138,5%. Allora, di fronte a questo, voi non avete fatto nessun debito in più, ma il fatto è che il debito italiano è più alto di quello di quando era al primo anno di governo. La colpa di chi è? E qui vengo all'altro film che vorrei citarle, dove Proietti non era un film. John Belushi. Io sull'Ilva, Presidente, l'ho vista in versione Blues Brothers. Le mancavano soltanto gli occhiali scuri. Perché quando la Furlan ha posto un tema sull'Ilva, che è un tema complicato, lei prima è partita con un evergreen colpa di Monti Renzi, e va bene, Zoff, Gentile, Cabrini, Collovati, cioè diamo la colpa sempre, ma non mi stupisco perché ancora non si dia la colpa alle evidenti responsabilità di De Pretis, di Crispi, cioè, c'è una evidente responsabilità nella storia di questo paese, è sempre colpa di quelli di prima, che è in contraddizione col fatto che da 4 anni ci state voi. Ci sono stati 12 decreti sull'Ilva, 12 decreti, 8 diretti e 4 collegati. C'è stata una serie di misure che voi avete preso sull'Ilva, ma c'è un fatto simbolico perché i dati contano. Il 4 settembre del 2026, quando a Bari il governo Meloni festeggiava il record di longevità, nelle stesse ore, a 100 chilometri di distanza, a Taranto, partivano 2.495 lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai dell'Ilva e che non sono state firmate né da Agostino De Previs né da Mario Monti, ma dalla incapacità di un governo che ha Urso al Ministero dello Sviluppo Economico di affrontare il principale problema di crisi aziendale. È colpa vostra se l'Ilva è in queste condizioni, non dovete sempre pensare la colpa al passato. E lei cosa ha detto? Il taxi, la lavanderia, il funerale, la versione straordinaria di John Belushi, che io trovo davvero affascinante. In tutto il suo dibattito però è mancato quello che di solito lei sa fare meglio, l'analisi politica. Lei dice rapporti con i paesi del Golfo, che si fa? Si dà corso a quelle riflessioni che si stanno facendo su un rapporto più stretto da GCC e Unione Europea? È un'ipotesi, ha un senso in questo momento di crisi anche all'interno dei paesi del Golfo? Lei dice formato e tre può andar bene purché parlino anche il nostro nome. No, no, il formato e tre non va bene. Può andar bene il formato E2, Francia e Germania, perché storicamente hanno un rapporto, ma il formato E3 di tutti i paesi del G7 europei, tranne l'Italia, è inaccettabile a qualsiasi livello, Presidente. E quando qualche governo che veniva prima di me lo ha fatto sulla vicenda degli accordi di Vienna per l'Iran, stiamo parlando della seconda decade del 2000, in quella fase noi che eravamo fuori abbiamo battuto i pugni in modo costante, perché non era accettabile che ci fosse un paese come l'Italia fuori dai rapporti fondamentali e dal tavolo che conta. Presidente, sull'energia, e finisco, Presidente, mi rimane un minuto, salto una serie di passaggi che dovevo fare, e finisco per dire, è ben interessante, scusate, lo faremo, l'ETS abbia il coraggio di dire con chiarezza la sua posizione e porti, inutile che faccia dei singoli, vada avanti in modo serio sull'ETS e dica davvero quello che pensa di dover fare anche rispetto al nostro mondo imprenditoriale. Però c'è un punto fondamentale sul quale, finendo, voglio dare solidarietà alla Presidente del Consiglio, perché alla Presidente del Consiglio si possono contestare tante cose, io diciamo non me ne faccio mancare, però almeno c'ha il coraggio di affrontare una visione, affermare una campagna elettorale nella quale comunque sarà un bel crostino. C'è una cosa, Presidente, quando lei però prova a fare le prime mosse di campagna elettorale non deve guardare a noi, perché quelli che si mettono a sabotarla sono i suoi. Lei, io me la immagino a Palazzo Chigi inventarsi la mossa del burka per le scuole lo stesso giorno in cui Tajani se n'è uscito con la minigonna. Ecco, se lei mette la regola per cui si deve levare il burka e Tajani ridà il burka a tutte le donne italiane, Presidente, la solidarietà gliela diamo, perché lei può fare la campagna elettorale migliore, ma quelli che la contrastano innanzitutto siedono accanto a lei in Consiglio dei Ministri. Piena e profonda solidarietà.
0: Ecco, accontentato l'ascoltatore che voleva Renzi, che comunque è bravissimo nell'arte retorica, ecco, e nel fare opposizione. Ma ascoltiamo un vocale o due, vediamo.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Andrea da Milano. Io voglio soltanto evidenziare un fatto, che è un dato oggettivo a mio giudizio, che in questi 4 anni il governo in carica, senza essere di parte, non ha fatto oggettivamente niente. Io da italiano, guardando le persone a un supermercato, guardando le persone che vivono attorno a me, non vedo che c'è stato un miglioramento, e lo scopo di uno statista non dovrebbe essere quello di fare proclami, ma quello di far vivere meglio le persone che amministra, trovando sempre il bene comune. Ecco, questo io non l'ho riscontrato, non è stato fatto qualche attività, qualche azione, qualche riforma che ci ha consentito di migliorare la nostra vita. Al massimo abbiamo visto tanti proclami, e questo a mio giudizio non funziona. Può funzionare in campagna elettorale, ma non può funzionare ad eterno. Io penso che ci sia la necessità in questo momento di darci una visione industriale, di capire come generare energia per alimentare il nostro futuro, come dare un futuro al paese e ai nostri giovani. Ma tutto ciò io non lo vedo, vedo solo proclami. E alla fine, se leggiamo numeri, perché alla fine puoi prendere in giro una volta, ma due, tre, basta leggere i numeri, essere oggettivi e vedere le cose in maniera oggettiva, non per parrocchie, e questo non funziona. Mi scuso della lunghezza, ma veramente sono indignato da questa situazione, spero che qualcosa cambi.
0: La lunghezza secondo me era giusta, il tono era veramente rispettoso, e questo messaggio è da incorniciare. Tra poco torno.

0: Buonasera, sono Anna da Milano. Ho ascoltato le parole che avete appena trasmesso del deputato Renzi in merito al paragone tra il burka, tema caro alla nostra presidente del Consiglio Meloni, paragonato il burka alla minigonna di Tajani. Adesso questa storia della minigonna di Tajani che ha fatto il giro del mondo, perché è andata così, io veramente non capisco come le persone serie, e Renzi lo considero tale, possono dare così rilevanza a una battuta di quel genere. Onestamente sono veramente delusa da lui, dai media, da tutti.
1: E allora andiamo, manca pochissimo, non ce la faccio. Conte, Calenda.
2: Io condivido, noi condividiamo in massima parte il discorso fatto dalla Presidente del Consiglio per ciò che concerne non solo l'Ucraina, ma anche la questione dirimente del costo dell'energia e del superamento del Green Deal, che per l'Europa è stata ed è una vera e propria sciagura. E tuttavia provo ad andare oltre, Presidente. Ritengo che la situazione sia più grave di quella da lei descritta. Abbiamo in effetti da due giorni una mancanza di supporto all'intelligence ucraina, di supporto satellitare e di informazioni, che li rende completamente scoperti sia in termini di difesa che in termini di attacco. Chi lo sta facendo? Chi sta negando all'Ucraina questi dati fondamentali? Perché se fosse la NATO o tramite la NATO, beh, allora avremmo la prova che la NATO non è altro che un'emanazione degli Stati Uniti di Trump. E il secondo dato che ho colto nel suo discorso, pur sfumato,
1: ecco, purtroppo ho finito il tempo. Io avevo tante cose ancora da dirvi, da fare, ma domani un altro giorno, domani altre tre ore assieme. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, naturalmente grazie a tutti voi che ci supportate ascoltandoci e intervenendo. Adesso su Giornale Radio, la radio libera di informare, è il tempo di veleggiare il timone delle venti con Francesco Massardo, e quindi belli in riga, ascoltiamo Giornale Radio.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo, solo su Giornale Radio.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6.
8: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
6: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
8: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
6: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
8: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
6: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
9: Ci siamo ragazzi e ragazze, inizia come sempre a quest'ora il racconto della giornata dall'Italia e dal mondo con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè alle macchine. 34 11 11 6 22, il nostro numero di WhatsApp. Le notizie sono molte, alcune concatenate tra loro, partendo da Giorgia Meloni, che ieri era alle Camere e che oggi sarà invece in Europa al Consiglio Europeo. C'è lo scontro con Mosca. Ha detto ieri è rischioso il patto tra Trump e Putin sul diesel. Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno, ma i russi non ci stanno. E c'è anche l'appello di Giorgia Meloni sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma poi alla fine si divide in 5 mozioni. Ci sono tante letture sui giornali di oggi. Io penso che in generale, quando un'opposizione va con 5 mozioni, è molto più debole. Sempre per quanto riguarda l'Ucraina, diciamo che Trump sta staccando la spina a Zelensky sempre più giorno dopo giorno, perché si restringe anche il campo di azione di Starlink, questo enorme apparato che è stato messo a disposizione da Elon Musk al Pentagono, a sua volta il Pentagono all'Ucraina, l'intelligence americana che si sta sfilando sempre di più dal conflitto. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone ha anche concelebrato la messa. I medici dei gemelli hanno riferito che Leone XIV ha svolto la fisioterapia respiratoria, che ha iniziato a camminare in stanza e che ha ripreso una regolare alimentazione. Speriamo bene. E poi c'è la cronaca, perché sono stati trovati e denunciati anche per tentato omicidio i ragazzi della Microcar Nera, responsabile dell'aggressione di molti passanti a Roma, tra cui l'attore Jacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'inflazione americana sale al 3,7% e ora si avvicina il momento del rialzo dei tassi. Questo è altro tra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica di Elton John con Brandi Carlile.

0: Le 6-7 minuti qui al Giornale Radio, il Timone, prima edizione, con Daniele Biacchesi. Allora, iniziamo da Giorgia Meloni, che ieri ha affrontato le Camere a poche ore dall'inizio di un complicato Consiglio d'Europa, dove saranno discussi temi cruciali come l'energia, le armi a Kiev, e nelle ore in cui si attende la risposta europea sulla richiesta di scostamento del debito del governo italiano. I punti del suo intervento sono molti, al netto anche dello scontro con l'opposizione, perché da quello che vedo i giornali danno molto risalto, ed è giusto, sulla frase "è rischioso il patto tra Trump e Putin sul diesel". Zelensky sicuramente ha ringraziato, ma Mosca ha attaccato Giorgia Meloni, non sono fatti suoi. E poi c'è questo nuovo appello di Giorgia Meloni all'Unione Europea per la flessibilità. L'opposizione intanto, devo dire, sta a guardare, perché si divide in 5 mozioni e poi si astiene praticamente su ognuno di queste mozioni. Non c'è la realtà politica, e che non c'è un'opposizione unita sulla questione cruciale del riarmo e soprattutto delle armi a Kiev, che alcuni dicono e scrivano. Allora, il racconto lo facciamo partire dal servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Comincia oggi l'attesa riunione del Consiglio europeo, da cui dovrebbero emergere anche alcuni elementi utili alla conclusione di un accordo per il voto del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, oltre a confermare il sostegno dell'Unione all'Ucraina e a potenziare il lavoro fatto sulla competitività. A questo si rivolge anche la lettera che Giorgia Meloni ha indirizzato ieri, prima di recarsi alle Camere per le abituali comunicazioni, una lettera congiunta con il primo ministro belga Bart De Wever e il cancelliere tedesco Merz al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Al centro della relazione presentata dalla Premier alla Camera e al Senato, i prezzi dell'energia e l'annuncio di un sollecito per la revisione del sistema ETS, i famosi permessi a quota delle emissioni inquinanti. Abbiamo messo nero su bianco alcune proposte per correggerlo, perché il prezzo della CO2 rifletta l'economia reale e non le logiche della finanza, avanza la Premier, prima di entrare a gamba tesa sul tema dell'energia e commentare anche il recente accordo concluso da Donald Trump con la Russia di Putin per le forniture di gasolio russo, sottolineando risultati dubbi e rischi molto chiari. In previsione delle critiche delle opposizioni sul tema del riarmo, dice la Premier, ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli. Peraltro, incalzano le opposizioni, che accusano la Presidente del Consiglio di non essere più credibile, queste le parole di Piero De Luca del PD, o subalterna a poteri forti e salotti, questi Angelo Bonelli di AVS. E allora entra in gioco il tema della flessibilità e del bilancio, che l'Italia non accetterà qualora dovesse ridimensionare i fondi stanziati a favore della politica agricola comune, della pesca e della politica di coesione, grazie alle quali Roma figura da alcuni anni fra i beneficiari netti nei bilanci dell'Unione. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cesce. Allora, vediamo con Marco Trombetta invece non solo la questione di Giorgia Meloni alle Camere dell'opposizione, ma anche tutti i temi politici in gioco.
2: Buongiorno. In primo piano la politica interna ed estera, con l'avvio della campagna elettorale e il posizionamento dell'Italia in Europa. Apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, un appuntamento cruciale, anticipato dalle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento prima della sua partenza per il Belgio. La Presidente del Consiglio ha delineato la linea strategica dell'esecutivo, mettendo al centro delle richieste italiane una maggiore flessibilità di bilancio. Secondo la Meloni, questa concessione da parte dei partner partner europei è l'unica via percorribile per dare risposte concrete a imprese e famiglie pesantemente colpite dal caro energia, dall'aumento dei carburanti e da un'inflazione che continua a erodere il potere d'acquisto dei salari. Tuttavia il fronte interno della maggioranza di centrodestra mostra crepere proprio sulle ricette economiche. Scontro aperto tra Lega e Forza Italia. Il leader leghista Salvini insiste sulla necessità di tassare gli extra profitti delle banche per recuperare risorse. Una linea bocciata senza appello dal segretario azzurro Tajani, che si oppone fermamente a qualsiasi misura punitiva verso gli istituti di credito. Le opposizioni cercano di approfittare di queste frizioni per attaccare il governo, ma si presentano a loro volta frammentate, in particolare sulla politica estera. Il Partito Democratico ribadisce il pieno sostegno militare e politico a Kiev, mentre il Movimento 5 Stelle si scaglia contro l'aumento delle spese militari, confermando una distanza strategica difficilmente colmabile in ottica di coalizione. Sullo sfondo di queste tensioni, la campagna elettorale per il voto politico del prossimo anno è già ufficialmente iniziata, inaugurando gli ultimi mesi di una complessa legislatura. I nodi da sciogliere per i due schieramenti sono ancora molti. Nel centro-sinistra resta l'incognita delle primarie per definire la leadership, mentre nel centro-destra pesa il dibattito interno con l'alleanza con il generale Roberto Vannacci. Un quadro frammentato e in continuo movimento che complica la partita dei leader e rende l'esito delle prossime urne quanto mai incerto. È tutto con la linea Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Torniamo agli esteri, apriamo una doppia pagina. Innanzitutto guardando al conflitto tra Russia e Ucraina, come dicevo in apertura, qui c'è certamente un enorme disimpegno degli Stati Uniti su Starlink. Starlink è anche la piattaforma digitale satellitare che viene utilizzata dal punto di vista militare da Kiev, è forse diciamo la parte più importante sul piano tecnologico degli aiuti americani a Kiev. Ebbene, si sta staccando l'America dalla guerra sempre di più, perché da quello che vedo è dell'annuncio di quest'oggi e c'è anche traccia su alcuni giornali, penso all'articolo di Feo sulla prima pagina di Repubblica, perché Starlink in qualche modo potrebbe non essere più utilizzata a breve dall'esercito, da Zelensky, dall'esercito ucraino. Intanto la Russia va avanti, prosegue l'operazione. Questa notte, poco fa, ha lanciato un massiccio attacco aereo contro la città ucraina di Koprovsky, nella Ucraina centrale, uccidendo 3 persone, ferendone altre 6. Koprovsky è una città importante, è il capoluogo dell'oblast di Kirovohrad in Ucraina e conta circa 220.000 abitanti. E poi c'è l'altra guerra e l'altro aspetto politico, cioè quello delle elezioni in Israele, che sono tra poco, il prossimo 27 ottobre, un voto che potrebbe segnare la fine della lunga stagione politica di Netanyahu, incalzato dai sondaggi dell'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot, una sfida dall'esito ancora incerto. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
3: Buongiorno direttore, saluto Davide Zebuloni, corrispondente di Libero da Gerusalemme. Buongiorno.
4: Buongiorno e ben ritrovato.
3: Dottor Zebuloni, mancano meno di 2 settimane alle elezioni israeliane del 27 ottobre. I sondaggi mostrano un Netanyahu in difficoltà, mentre cresce il consenso intorno all'ex generale Gadi Eisenkot. Che clima si respira oggi in Israele? E soprattutto, quanto è concreta la possibilità che queste elezioni mettano fine alla lunga stagione politica di Netanyahu?
4: Allora, qualunque risposta in questo momento potrebbe essere una speculazione, in quanto i sondaggi, come diceva Shimon Peres, sono come il profumo, si annusano e non si bevono. Netanyahu e Eisenkot sono attualmente testa a testa, ma questo non ha quasi alcuna rilevanza, alcuna importanza, in quanto, a differenza per esempio delle elezioni negli Stati Uniti, in cui o vincono i democratici o vincono i repubblicani, in Israele alla fine vince la coalizione, vince quella costellazione di partiti che si mettono insieme e ottengono 61 mandati. Di conseguenza è presto per poter pensare alla fine del mandato, del lunghissimo mandato di Netanyahu, in quanto per quanto il partito di Netanyahu si stia indebolendo, la coalizione Netanyahu sembra rimanere comunque abbastanza stabile e di fatto poi è quella che definisce il risultato delle elezioni.
3: Ecco, inevitabilmente queste elezioni si giocano anche sul terreno della sicurezza nazionale. Proprio ieri Netanyahu ha escluso di voler lanciare un attacco preventivo contro l'Iran prima del voto. Le chiedo quanto pesa la guerra, il rapporto con Teheran e la questione palestinese nella campagna elettorale e un eventuale cambio di governo, ancorché appunto, come diceva, non è sicuro, potrebbe tradursi anche in un cambiamento della politica estera israeliana?
4: Allora, il tema della sicurezza interna ed esterna pesa moltissimo. Pesa più di qualunque altro argomento. Se prima del 7 ottobre si parlava moltissimo del caro vita piuttosto che di altre tematiche che riguardano ogni paese, queste elezioni virano attorno al tema cruciale, principale, che è quello della sicurezza. Gli israeliani vogliono sapere che il leader che sceglieranno è un leader che può garantire loro una sicurezza su tutti i fronti, di poter vivere in pace e non in conflitto. E quindi sicuramente si parlava su questa tematica, ma c'è da dire che Netanyahu non è l'unico che in qualche modo punta sul tema della sicurezza. Eisenkot stesso è un ex capo di Stato Maggiore, quindi con un passato militare molto importante, anche lui è un'autorità quando si parla di sicurezza.
3: Ringrazio e saluto David Zebuloni, corrispondente di Libero da Gerusalemme. Grazie. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Non si praticamente non diminuisce la protesta degli agricoltori italiani che sono scesi in piazza contro il caro carburante e altri aspetti derivati dalle tante crisi internazionali che stanno mettendo in ginocchio il settore. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Cristiano Fini, presidente CIA Agricoltori. Presidente, come mai siete scesi in strada a protestare?
6: CIA Agricoltori Italiani in piazza a manifestare per fare evidenziare la situazione drammatica che stiamo vivendo nelle campagne. Gli agricoltori non riescono a fare reddito e quindi sono costretti a chiudere. È una situazione intollerabile, un aumento dei costi di produzione, prezzi pagati una miseria agli agricoltori, le condizioni climatiche che diminuiscono le rese, è chiaro che la tempesta perfetta si è abbattuta.
5: Quali sono le vostre richieste?
6: Noi chiediamo un intervento forte sul tema del gasolio, quindi di nuovo la introduzione del credito d'imposta sul gasolio per calmierarne i costi che gravano sulle aziende agricole. Poi chiediamo alle istituzioni la convocazione immediata di un tavolo di concertazione per mettere in piedi un piano strategico sull'agroalimentare come sistema paese, per creare delle convergenze all'interno della filiera e far sì che il valore sia distribuito in maniera più equa, perché oggi purtroppo chi sta pagando un prezzo carissimo alla crisi è solo l'agricoltura.
5: Ecco, spesso si parla di politiche comunitarie, qual è il ruolo dell'Europa in questa crisi?
6: L'Europa è ad un bivio, deve scegliere se continuare a puntare sulla centralità dell'agricoltura, della sicurezza alimentare, oppure se marginalizzare il settore agricolo. Noi crediamo che vada garantita la sicurezza alimentare, quindi serve una politica agricola comune che sia più forte rispetto al passato, con più risorse rispetto al passato e soprattutto con meno burocrazia e più vicina alle esigenze del settore agricolo.
5: Direttore, da Roma è tutto, ti restituisco la linea.
0: La musica di Isabel Van Gelder.

0: 6:23, qui è il timone su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo dalle 6 alle 7 tutti i giorni a raccontarvi le notizie principali dall'Italia e del mondo. E saluto il primo ospite in diretta, che è Aldo Ferrari, che spesso è qui da noi, che ringrazio. Buongiorno, buona mattina.
1: Grazie, buongiorno.
0: Aldo Ferrari, lo ricordo, esperto di geopolitica e docente all'Università di Ca' Foscari. Cosa significa, dal punto di vista pratico, il fatto che gli Stati Uniti abbiano interrotto i servizi militari di Starlink offerti ormai dall'inizio della guerra contro la Russia dall'Ucraina? Questo sistema chiamato Starshield, che, come ha precisato Elon Musk, dipende esclusivamente dal Pentagono, è un sistema che praticamente ha permesso all'Ucraina di tracciare i droni, i missili, e non può più colpire alle spalle delle linee nemiche, nemmeno più spiare i russi. Cosa può accadere? Perché questo è un disimpegno molto forte da parte degli americani.
1: Allora, io credo che ci sia innanzitutto da essere un po' prudenti, perché le decisioni prese sinora sotto la presidenza di Trump nei confronti del conflitto russo-ucraino sono state quasi altrettanto un divaghe dei discorsi pubblici del presidente. Quindi diamo per scontato, ma io non ne sarei così sicuro, che questa notizia sia confermata e diventi attiva nei prossimi mesi. Se così fosse, la capacità bellica ucraina avrebbe enormemente, forse definitivamente, indebolita. In tutti questi anni sappiamo benissimo che l'Ucraina è riuscita a resistere alla Russia per la tenacia dei suoi militari, ma anche e forse soprattutto per l'enorme sostegno economico e tecnologico che ha ricevuto dall'Occidente. Se in particolare questa copertura tecnologica satellitare venisse meno, le capacità belliche ucraine sarebbero veramente scosse in profondità e la Russia potrebbe prevalere in quella che sinora è stata una guerra di attrito, ma potrebbe rivelarsi in qualcosa di molto differente nei prossimi mesi.
0: Ecco, però questo, diciamo, massa parallelo con quello che è accaduto in queste ultime ore, cioè con i ripetuti colloqui tra Trump e Putin sul cosiddetto controverso accordo per l'acquisto di gasolio russo, che ha scatenato l'ira degli ucraini e ha spinto Trump a chiedere un nuovo presidente in Ucraina. Per giorni praticamente in tutta Europa è cresciuto il timore che questo potesse tradursi in una reale limitazione degli aiuti militari dell'intelligence americana all'Ucraina, e poi nelle ultime 48 ore questo timore potrebbe essersi anche concretizzato, ma come giustamente dice, stiamo a vedere, come dice lei, perché Trump ci ha abituati a, diciamo, linee assolutamente ondivaghe. Però è certo che l'annuncio che lo stesso Donald Trump ha fatto qualche giorno fa, un annuncio era domenica mattina se non sbaglio, quando diceva che c'era un cessate il fuoco energetico, questo cessate il fuoco non c'è stato, da quello che vedo e da quello che dice la cronaca.
1: È indubbiamente così, quindi bisogna rapportarsi alla realtà di un personaggio che, come posso dire, molto spesso appare propenso a dire delle cose che non corrispondono affatto poi a ciò che avviene o avverrà in futuro. Detto questo, però, come necessaria prudenza, sembrerebbe effettivamente che, sommando l'accordo sul petrolio all'annuncio della fine di questo sostegno tecnologico con l'Ucraina, gli Stati Uniti abbiano preso una strada molto chiara, spingendo ancora di più su noi europei la responsabilità, a questo punto pressoché totale, del sostegno all'Ucraina in una situazione che potrebbe diventare troppo difficile per noi, perché già adesso il nostro aiuto è fortissimo dal punto di vista economico, ma limitato da quello militare. Sappiamo benissimo la follia che facciamo da mesi di acquistare armi dagli Stati Uniti per regalarle agli ucraini. Abbiamo seri problemi militari noi stessi, di magazzini, di produzione, siamo in difficoltà militare. Diciamo che se l'abbandono da parte statunitense dell'Ucraina si rivelasse definitivo, aspettiamo a dirlo, ma se così fosse, effettivamente anche per noi europei sarebbe probabilmente giunto il momento di trarre le necessarie conseguenze della situazione che si è creata.
0: Grazie ad Aldo Ferrari in diretta qui su Giornale Radio. Per completezza di informazione ricordo che c'è l'idea da parte dell'Europa di inviare qualcuno, diciamo una sorta di inviato speciale a Kiev, e che Costa è in pole position per questo incarico. E intanto la guerra va avanti con l'attacco russo a Koprivnitsky con 3 morti, 6 feriti, e gli Stati Uniti che hanno proposto ai paesi europei lo sblocco di alcuni asset russi. Le 6:30, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
9: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 6:32. Giornale Radio.
12: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Le vele dell'informazione quando sono le 6.33, 34, 11, 11, 6, 2, 2. Allora, prima di voltare le pagine, un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni del Papa. Da quanto filtra, il Papa non ha ricevuto visite, ha interagito con i medici con il suo stile tranquillo, pragmatico. In Vaticano si curano che era di buon umore. Gli esami del sangue e la radiografia del torace fatti ieri mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. Dovrebbe essere dimesso, da quello che si capisce, intorno a martedì prossimo 20 ottobre. Sarà passato poco più di un mese da quando è iniziato tutto. Il Vaticano non ha mai detto però quando il Papa ha scoperto di avere un tumore al polmone. I medici del Papa avrebbero individuato il problema per caso dopo la metà di settembre, intorno al compleanno di Leone, il 14 di settembre, durante una banale risonanza magnetica di controllo all'addome, fatta discretamente. Fate bene, fratelli, si chiama incidentaloma, la scoperta di un tumore per caso nel corso di un esame diagnostico per controllare eventuali altre patologie. I dottori avrebbero intravisto il nodulo nella parte bassa dei polmoni ed hanno deciso alla fine di approfondire in tempi solleciti, ma almeno all'inizio non sarebbe stato più di un sospetto. Poi ci sono stati i viaggi e adesso gli esami diagnostici, che se la certezza del tumore è arrivata solo negli ultimi giorni, già a fine settembre Leone avrebbe iniziato a fare i necessari approfondimenti diagnostici, prima un'attacco toracica con il contratto, poi la PET, nella quale i linfonodi sarebbero risultati praticamente puliti. Questa è la situazione del Papa quando sono le 6.35 e ora ascoltiamo la musica di James Blunt.

0: Allora veniamo alle voci della politica come di consuetudine da quest'ora. Vi ricordo il giornale radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp. Dunque, la giornata di ieri è stata caratterizzata dall'intervento alle Camere di Giorgia Meloni, che ha affrontato Senato e Camera poche ore dall'inizio di questo complicato Consiglio d'Europa che inizia oggi, dove saranno discussi i temi cruciali come l'energia, le armi, Kiev, e anche nelle ore in cui si attende la risposta europea sulla richiesta di scostamento del debito del governo italiano. C'è poi l'aspetto importante del gasolio, quando dice l'intesa sul gasolio annunciata venerdì da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, ha detto Meloni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran e non al conflitto in Ucraina. Secondo la Premier, sui problemi energetici serve ora una risposta coordinata. Tali tante cose. Il suo intervento, Giorgia Meloni ha polemizzato più volte con l'opposizione. Sentiamo una parte del suo intervento.
1: Dopodiché, collega Provenzano, vorrei sapere che cosa intendeva quando ha detto che io non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava. Ora vede, vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Allora, io non so, diciamo, come devo interpretare questo atteggiamento, perché una cosa è non essere d'accordo con la mia linea politica. Io sono una persona che fa politica da 35 anni. Non sono arrivata dove sono arrivata con le carezze e con le moine. Ci sono arrivata combattendo, ci sono arrivata con le mie idee, ci sono arrivata dimostrando il mio valore, ci sono arrivata con il consenso dei cittadini. E lei non utilizzerebbe questo tono con un collega maschio, collega Boldrini. Mi pare il caso che cominciamo a fare i conti con una certa misoginia che ha impedito infatti alla sinistra in Italia di mettere le donne dove, o di consentire alle donne di arrivare dove meritavano.
0: Vabbè, questa è Giorgia Meloni, molto arrabbiata con tutti. Devo dire che l'opposizione ieri si è presentata, ma adesso tra poco ci arriviamo, un po' in ordine sparso con queste risoluzioni. E non c'è stata una risoluzione unitaria. Ieri è intervenuto anche Salvini, che dice all'Ucraina abbiamo dato tutto, abbiamo dato tanto, e ora è il momento della diplomazia. Sentiamo il leader della Lega, Salvini.
2: Abbiamo dato tanto, gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto, sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione, in tangenti. Sicuramente non potremo andare avanti all'infinito a mandare miliardi, non in prestito, in regalo, perché di questo si tratta, all'Ucraina. E conto che la guerra finisca ben prima di quello di cui parla Marine Le Pen, che fa bene dal suo punto di vista a dire quello che dice. Noi siamo al governo e riteniamo che si sia dato tanto all'Ucraina e sia l'ora della diplomazia. Questo sì.
0: L'ora della diplomazia. Tanto l'opposizione è incazzata, Giorgia Meloni, ieri la leader del PD, Elly Schlein.
3: La sua unica priorità è stato cambiare questa legge elettorale. Avete tenuto il Parlamento ostaggio di 5 mesi per cambiarla, perché voi vi vantate tanto della vostra stabilità, ma poi dovete per forza cambiare la legge che vi ha dato quella stabilità. Sa perché? Perché avete paura di perdere, Presidente, perché la novità siamo noi, con un'alleanza progressista unita. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Così Eli Schlein, e il leader del 5 Stelle Conte, ha risposto così a Giorgia Meloni.
4: Presidente, Presidente Meloni, gentili colleghi. Presidente Meloni, bentornata. Con il caro carburante, col crollo dei salari reali, le famiglie e le imprese in ginocchio, le ho visto che si è molto concentrata al Senato anche qui per accusare me e il Movimento 5 Stelle. In particolare ha detto che con questa legge elettorale io non sarei mai stato eletto Presidente del Consiglio. Non deve aver letto la legge che avete scritto, perché c'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, e se poi non si raggiunge il premio di maggioranza la studi meglio. Mentre forse alludeva al fatto che io provengo dalla società civile, mentre lei fa politica.

0: promessa fatta agli elettori e non consideri la legge elettorale. Quella non era il programma, quella l'ha fatto per imbullonarsi a quella poltrona.
1: Così Giuseppe Conte. Allora saluto il prossimo ospite che è il senatore Walter Verini del Partito Democratico. Bentornato.
2: Sì, grazie, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, ci spieghi un po' che cosa è accaduto ieri alle Camere per quanto riguarda le opposizioni, perché ci sono letture tra le più varie. Secondo qualcuno è stata una tregua in quello che viene chiamato campo largo, che io chiamo invece, mi rifiuto di chiamarlo campo largo, rifiuto politico, diciamo, da veterano che si occupa di cose della politica, ma direi di parlare di campo progressista. Ci sono state le astensioni incrociate sulle mozioni per l'Ucraina. Nei fatti, da quello che vedo, c'è stata una divisione, perché l'idea migliore per un campo progressista sarebbe stato quello di trovarsi uniti sulla questione cruciale delle armi all'Ucraina, ma così non è.
2: Ma guardi, io credo che anche dal punto di vista proprio dell'espressione del voto, non abbiamo votato contro mozioni di altre forze di opposizione e nessuno ha votato contro mozioni di forze dell'opposizione. Parlo sempre del campo, come dice, progressista di centro-sinistra. È stato anche un segnale di dire: noi stiamo lavorando per trovare una posizione comune su tutti i temi, e come noto il tema che ancora divide, ancora non unisce, è proprio il tema dell'Ucraina. Quindi è stato un passo in avanti anche dal punto di vista del clima interno alle opposizioni di centro-sinistra, un passo in avanti legato esattamente a questa volontà di costruire un'alternativa. Nel merito, certamente rimangono ancora posizioni diverse che si sono espresse con mozioni anche diverse, insomma, questo è.
1: Quale può essere secondo lei la quadra, cioè il momento, il punto di avvicinamento dello schieramento progressista? Perché su gran parte dei punti, direi, di quelli che sono stati enunciati e neanche nella pratica parlamentare, ma io penso che tra PD, 5 Stelle, AVS e qualche altra forza non ci sia enormi differenze. Alla fine resta solo questa, che certo è un fatto importante, ma non è che magari spingendo di più sulla questione della diplomazia, cioè del fatto che manchi effettivamente a livello europeo e direi a livello internazionale un soggetto diplomatico che potrebbe essere certamente l'Europa, questo potrebbe essere il punto che avvicina le forze politiche del centro-sinistra?
2: Vabbè, guardi, ma è ovvio che anche nei momenti più delicati ci vuole sempre, anche nei momenti in cui parti non si parlano, combattono, ci vuole sempre. Ma vogliamo prenderci in giro? Quelli che dicono, chiunque, a sinistra, a destra, che non ci sia stata un'iniziativa europea, ma secondo me prendono in giro, perché si pensa davvero che in tutti questi anni i governi europei, l'Europa stessa, non abbia, come si fa? Perché la diplomazia non è quella che si fa davanti alle telecamere, quello è l'ultimo punto quando c'è un accordo, ma si pensa davvero che in questi anni non ci sia stata da parte dei governi europei innanzitutto un'azione diplomatica per convincere la Russia a tornare indietro sul suo atteggiamento criminale e imperialista verso l'Ucraina? Chi dice che non c'è stata, secondo me, non dice la verità. Il punto vero è un altro, che chi ha sempre rifiutato l'idea di una pace giusta, anche nelle trattative diplomatiche che sotto traccia, come giusto fare, ci sono state, è stato Putin, questo è il punto. E dopodiché, nel momento in cui si dice: ma perché ancora insistere sull'aiuto all'Ucraina?

0: all'Ucraina tutti gli aiuti, la mia opinione è molto semplice, ma in qualche modo è l'opinione del Partito Democratico, ieri la Schlein l'ha ripetuta. Il tema è che difendere l'Ucraina non vuol dire difendere solo un paese libero che è stato aggredito, ed è un principio, ma vuol dire difendere il nostro paese, perché vuol dire difendere l'Europa, vuol dire difendere la libertà che è minacciata anche in Europa da autocrazie. Io non voglio farla troppo lunga, ma il mondo oggi è dominato da 5 autocrati criminali, i nomi li conosciamo, sono Trump, sono Putin, sono Netanyahu, sono il regime iraniano con tutto quello che fa, e anche il regime dittatoriale cinese ha le sue enormi responsabilità, e in più è dominato da 5 oligarchi tecnologici finanziari. Chi manca è il soggetto, l'Europa, che è indebolita e che vuole essere e che è colpita anche da queste logiche. E allora il nostro tema è difendere l'Ucraina per difendere l'Europa. Io sono, sa perché sono fiducioso anche che il campo progressista potrà trovare un accordo? Intanto perché vedo in giro un po' di ipocrisia, ma lo sa che qualcuno, anche di coloro che dicono no, basta armi all'Ucraina, dicono ma magari mandiamogli soldi, poi l'Ucraina ci compra quello che vuole, ma insomma, francamente questa è una posizione un po' ipocrita. Noi dobbiamo difendere l'Europa, questo è il vero punto su cui dobbiamo trovare un accordo, costruire una nuova Europa forte, unita sulle politiche sociali, le politiche di difesa. È evidente che se diciamo questo, e dobbiamo dirlo coerentemente tutti, credere nell'Europa, difendere l'Ucraina, guardi, è una conseguenza di questo. Paradossalmente il punto da raggiungere vero, coeso, è una difesa di un'Europa nuova, non burocratica evidentemente, ed è per questo che abbiamo criticato la Meloni ieri. Io sono tra quelli che a un certo punto, come capita, come sempre è capitato, se c'è una frase che uno condivide l'applaude in un discorso, perché capita che loro applaudano qualcuno dei nostri quando dice una cosa, e dice, io ieri il passaggio sull'Ucraina l'ho applaudito, ma in un discorso inadeguato, insufficiente, come sempre, che accusa gli altri, dà le colpe agli altri, ma il punto vero di inadeguato è stata la non fiducia nell'Europa. La Meloni è nazionalista, non è europeista, e questo è il punto sbagliato profondamente della sua politica estera. Il campo progressista deve credere nell'Europa, per me questo è il punto più importante.
1: Credere nell'Europa. Grazie Walter Verini, senatore, lo ricordo, del Partito Democratico. Sono le 6:53 e siete all'ascolto di Giornale Radio. Allora saluto l'ultimo ospite, che è Giacomo Di Capua. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Che insieme ad Alessandra Caruso ci porta nell'Artico con questo libro, Il vicino nord, un laboratorio dei nuovi equilibri internazionali. È bello questo libro perché è abbastanza originale, no? Si parla poco dell'Artico, però finalmente c'è un libro che offre al lettore l'opportunità di immergersi in una regione polare con una prospettiva inedita. Qual è questa prospettiva che sceglie come tipo di racconto? Ci sono 8 storie, no? Una per ogni paese artico.
2: Corretto, corretto. Ed è una modalità di lettura di una regione che si è trasformata da una regione che viene vista nell'immaginario collettivo come una delle ultime aree inesplorate, un unicum di ghiaccio e di silenzio, a uno invece dei nodi nevralgici della geopolitica internazionale. E la prospettiva che proponiamo all'interno di questo volume è capovolta. Partiamo da dei casi molto concreti che hanno segnato la storia di ciascuno degli 8 paesi artici, per poi cercare di evidenziare una delle proprietà di questo complicatissimo sistema di equilibri, di influenze geopolitiche, che è l'Artico moderno. E a questo aggiungiamo un'ulteriore prospettiva, quella dei non artici, di cui ovviamente l'Italia è capofila, seguendo invece i paesi che soprattutto dall'Asia si si sono profilati verso la regione dell'Alto Nord cercando di costruire una credibilità come attori esterni, allora cerchiamo di capire quale può essere una prospettiva mediterranea che vede questa regione vista come un polo estremo, invece come un polo di convergenza. Qual è la vicinanza di questo Artico?
1: Ecco, ci spieghi, non a me ma agli ascoltatori, quali sono e dove sono ambientati queste 8 storie di paesi artici? Tanto
2: assolutamente.
1: Per focalizzare della cartina geografica.
2: Assolutamente. Ovviamente i paesi che sono all'interno del circolo polare artico sono tradizionali, parliamo di Canada, Stati Uniti, Finlandia, Svezia, Norvegia, fino a passare appunto dalla Federazione Russa, il Canada. Ma la sfera geopolitica di influenza dell'Artico si estende sempre più a sud, e quindi all'interno del volume non solo parliamo di come questi 8 paesi dell'Artico articolino le loro ambizioni geopolitiche tra di loro in quello che per decenni è stato definito una sorta di teatro di eccezionalismo politico, una regione all'interno della quale neanche le tensioni della guerra fredda erano riuscite a penetrare, secondo appunto le parole di Gorbaciov nell'87. Oggi invece vediamo che le tensioni, anche le tensioni che affronta l'Unione Europea nei rapporti con la Cina o la Federazione Russa, penetrano all'interno dei bilanci di questo Alto Nord.
1: Ecco, per concludere questo intervento, quanto è importante nello sviluppo economico e politico l'Artico secondo il suo libro, cioè lo sviluppo dei prossimi anni, dei prossimi decenni?
2: È fondamentale. L'Italia lo riconosce, quest'anno pubblica l'aggiornamento alla sua strategia artica e vede nella regione dell'Alto Nord non solo un'area di cooperazione di ricerca, cooperazione scientifica, cooperazione economica, ma anche prospettive di sicurezza e rischi militari, anche la salvaguardia dello sviluppo economico è una delle dimensioni sulle quali l'Italia istituzionalmente ragiona su questi elementi. Ma ovviamente possiamo parlare di molteplici domini, passando dalle terre rare delle quali la Groenlandia fa tesoro e si trova oggi ad essere un teatro di tensioni non solo dell'America di Trump ma anche dell'Unione Europea che proprio a metà settembre ha deciso di chiudere un pacchetto di accordi bilaterali di 200 milioni di euro proprio per mantenere un rapporto solido, ma passiamo anche alle risorse energetiche. La Russia è stato il rubinetto del gas dell'Europa fino a poco tempo e continua ad avere un rapporto centrale per il fabbisogno energetico della Cina, e tutto questo si concentra per la maggior parte, un terzo di tutto il gas naturale russo viene prodotto proprio nella Siberia. Quindi il teatro del futuro della indipendenza energetica, i domini dello sviluppo della transizione energetica verde e digitale si giocano anche e soprattutto su questi territori dell'Artico, della regione Artico.
1: Esattamente. Allora, grazie al professor Giacomo Di Capua, Artico, il vicino nord, un laboratorio dei nuovi equilibri internazionali. Ho pochissimi secondi per leggere alcuni vostri messaggi, quello di Giuseppe che aveva ascoltato Aldo Ferrari. Dice: certo che se un russo ascoltasse Ferrari mi sfegherei le mani, ordinerei ai generali avanti tutta. Il nemico è debole e non motivato, anzi qualche politico ci aprirà le porte. Siamo veramente campioni di comunicazione e strategia. Saluti, dice Giuseppe. Poi c'è Agostino da Monza che ha sentito qualche minuto fa l'intervento di Giorgia Meloni in Parlamento parlando di misoginia, rivolgendosi al PD, e la cosa che vorrei far notare è che quando c'è lei al governo, Presidente del Consiglio, donna e madre, non ha fatto certo il bene delle donne. Vorrei ricordare la legge sul femminicidio che ha un pochettino turbato la maggioranza, l'eliminazione dell'opzione donna per quanto riguarda l'uscita dalla pensione, e l'ultima cosa di questi giorni, gli stili bloccati riguardante la nuova legge elettorale. È un'idea che ho io o è così? Si domanda il nostro caro Agostino da Monza, ascoltatore fedelissimo. Noi chiudiamo qui il timone di quest'oggi, ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Dove si incontrano AI e creatività?
7: A Intersections.
6: Dove si incontrano media, creator e innovazione?
7: A Intersections.
6: E dove si incontrano le persone che stanno costruendo il futuro dell'industry?
7: A Intersections.
8: Il grande evento dedicato a marketing, tecnologia e creatività, il 28 e 29 ottobre all'Allianz MiCo di Milano. Intersections 2026. Il momento è adesso. Scopri il programma e acquista i biglietti su intersections.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
18: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
19: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
20: Sono le 7:04.
21: Giornale Radio News.
22: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, ha messo in guardia la Premier. Scontro con le opposizioni, governo isolato e assente. Nella notte nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 3 morti e 6 feriti. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, ieri Leone XIV ha concelebrato la messa al Gemelli. La banda della minicar a Roma, individuati i responsabili, sono 2 ragazzi di 17 e 16 anni. Confessione shock, quella notte ci siamo divertiti così. Champions, incubo Roma all'Olimpico, il Real dell'ex Mourinho vince 4-3 segnando 3 reti in 8 minuti. Cade anche il Como, battuto a Rotterdam dal Feyenoord.
21: Giornale Radio News.
22: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
0: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
22: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa. È caduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
22: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare, i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Il servizio.
15: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni. Quest'ultimo, figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
22: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Sentiamo.
1: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando l'Ariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo Milan, alle 21 Celta Juventus, in Conference l'Atalanta aspetta il Paphos. Per il Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
22: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
4: Sveglia dormienti,
23: è l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
24: È svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
4: Questo è l'attimo fuggente!
25: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
26: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari. Io in questa mia introduzione voglio semplicemente dare le linee generali di come il governo si è mosso per questo documento.
27: Giovedì 15 ottobre 2026, Santa Teresa d'Avila. E ricordate, non aspettate che la strada sia perfetta. Imparate a camminare in mezzo ai sassi. Ciao.
28: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io vado avanti con la mia piccola battaglia contro il sistema gioco calcio Italia. Io sono convinto che come funziona per uno Stato che ha delle regole del lavoro, delle regole di tassazione, delle regole e le fa rispettare, se questo Stato è assente, chi lavora, come in Italia, fa un po' quel cazzo che vuole. C'è chi fa il nero, c'è chi paga le tasse, c'è chi viene martellato e c'è invece che non fa più niente. Detto questo, quando ci troviamo la famiglia dei tesserati del club Agnene dentro al clan Gioco Calcio Italia, andremo a finire così. Siamo diventati peggio della Svizzera degli anni Ottanta. Questo è il valore del nostro campionato. Non è che stasera noi faremo una figura migliore di quelle che hanno fatto il Coppa Campione delle altre squadre italiane. Siamo tutti allo stesso livello, si vede. Comunque ragazzi, la Lega, andate piano e comunque sempre forza Milan. Ciao ragazzi.
29: Buongiorno, ieri 14 ottobre, Meloni in Parlamento, nuovo discorso e solita scenetta. Se abbiamo ragazzi gli stipendi più bassi d'Europa, la colpa è di Conte, dell'Europa, della sinistra che c'era 10 anni fa. Ma governano da 4 anni, ma è sempre colpa degli altri, guarda un po'. E direi anche sul capolavoro del 5% del PIL in armi, firmato, votato, rivendicato dalla Lega, anche, mi sembra o mi sbaglio, proprio alla faccia della coerenza. In Italia chiaramente la gente non si cura perché in ospedale magari aspetti 8 mesi per una visita e a scuola ti cade l'intonaco in testa ai bambini. Però tranquilli che siamo sicurissimi, super armati, super poveri e super malati. Avanti così, presidente Meloni. Paolo dalla provincia di Milano.
5: Sveglia, sveglia dormienti, sveglia, che stamattina ci svegliamo con una notizia intorno a cui abbiamo ballato per quasi una settimana dopo la chiusura dell'accordo o non accordo del gas fra Trump e Putin. Ebbene, questa notizia è molto importante per il destino della guerra ed era la domanda che ci siamo fatti, ve lo ricordate, con tanti ospiti, con Alberto Fazzolo, e la domanda era: ma questo patto fra Trump e Putin esiste davvero? E se esiste davvero, non riguarderà anche l'intelligence di supporto sulle armi? Ebbene, per bocca di Zelensky ieri è arrivata la risposta con questa sintesi abbastanza inequivocabile. Zelensky dice: Musk ha spento Starlink. E attenzione, Burnham, il premier britannico, andrebbe in aiuto e in supporto. Allora oggi l'attimo fuggente non può che partire da qui, perché questa è una notizia che può cambiare gli esiti della guerra. Sabrina Provenzani sul Fatto Quotidiano. Lo sentite l'arpeggio basico del comandante Peter Bescapè, detto l'alpino? I suoi Foo Fighters preferiti. E godiamoceli per un attimo.

0: allora leggo questo articolo, ripeto, molto importante. La denuncia di Zelensky che si dichiara scoperto dall'intelligence americana. Londra, il dato politico e il supporto britannico, solid rock, infrangibile per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri di nuovo a Londra, ospite per la seconda volta da settembre del neo premier Andy Burnham. Burnham ha fornito questo eloquente biglietto da visita con un riferimento chiaro al drammatico impatto sul conflitto e la scelta di Donald Trump, quello di acquistare diesel da Mosca. Ho chiamato Zelensky sabato, diceva, perché mi sono reso conto che stava avvenendo un altro momento buio e difficile. Insomma, in un gioco di equilibrismo, parlando alla Camera dei Comuni prima dell'incontro con Zelensky, Burnham si è però rifiutato di condannare il presidente degli Stati Uniti per il suo accordo con Putin e ha chiesto di voler cercare di riparare i ponti affinché il sostegno torni. In ogni caso, concluso, Zelensky non se ne andrà dalla Gran Bretagna a mani vuote. È un sostegno a tutto tondo, istituzionale, anche la corona si è esposta di nuovo per Zelensky con l'annunciata, certo non fuori programma, udienza di ieri con Re Carlo la mattina a Buckingham Palace. In concreto, secondo un portavoce di Downing Street, Burnham ha chiesto ai suoi ministri di elaborare proposte per ulteriori sanzioni, aiuti militari, pacchetti fiscali da implementare già nelle prossime settimane. Sono previsti l'invio di missili terra-aria per un valore di, sentite, 45 milioni di sterline, il divieto all'esportazione di gas naturale liquefatto russo e la consegna accelerata di oltre 5.000 missili multiruolo leggeri all'Ucraina nei prossimi 4 anni con un finanziamento di 1,6 miliardi di sterline. Parallelamente, spiega il fatto, come ricorda Politico, il cancelliere John Healey utilizzerà l'occasione del Fondo Monetario Internazionale in corso fino al 18 ottobre a Bangkok per esortare gli altri partecipanti a imporre un divieto equivalente sul GNL, gas liquefatto. L'argomentazione è che questo provvedimento ridimensionerebbe il forziere bellico che Putin desidera così disperatamente. All'incontro Burnham non è seguita una conferenza stampa, ma Zelensky ha accettato l'invito di un giornalista radiofonico, Piers Morgan, e lì ha alzato la temperatura dichiarando di essere stato tradito da Trump, attenzione, tradito da Elon Musk, attenzione Elon Musk, e da tutti gli Stati Uniti, attenzione. La notte fra martedì e mercoledì, dice, avrebbero deliberatamente rallentato Starlink, il sistema dei satelliti che garantiva la trasmissione di intelligence sul terreno. Sono sicuro che sapevano cosa stavano facendo, denuncia. È molto duro in questo attacco Zelensky. Sono sicuro, assolutamente, perché era l'una di notte, Starlink è stato bloccato da SpaceX e dunque per me dagli Stati Uniti, quindi le persone sono state uccise perché non c'erano abbastanza distruttori, non avevamo abbastanza intercettori per fermare gli attacchi, e ha manifestato la sua rabbia dicendo Zelensky: questa non è la parte giusta della storia, è un grande errore. La tesi del coinvolgimento del Pentagono, prosegue il fatto, è rilanciata dal Financial Times, che cita un funzionario ucraino: Musk possiede SpaceX, che controlla i satelliti Starlink e può imporre restrizioni su di essi all'Ucraina. Ma quella della notte scorsa riguarda la versione militare Starshield del sistema, controllata direttamente dal Pentagono. Questo suggerisce che la decisione di limitare la velocità di Starshield sia stata presa all'interno dell'amministrazione Trump. Non finisco di leggere tutto l'articolo, ma capite che è ciò di cui parliamo da una settimana, cioè dopo l'accordo è arrivato un effetto, come dire, a catena, non dichiarato all'inizio, ed è la sospensione, almeno provvisoria, denunciata da Zelensky, dell'intelligence americana a tutela dell'Ucraina. E ripeto, è sicuramente la notizia del giorno, tutti ne capite l'importanza. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, hanno preso i ragazzini che a Roma facevano cadere i vari personaggi più o meno famosi. Italiani, tra l'altro anche un figlio di un carabiniere. Chissà quel coglione dalla Toscana, anzi da Prato, da Belgrado, cosa ne pensa. Magari erano pure ebrei o israeliani o del Mossad.
2: Buongiorno giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, qua noi in Calabria è tutto bloccato, non si trova più gasolio, cosa, è tutto una situazione. Ma la protesta è inutile. Il governo deve fare quello che ha fatto Trump, togliere le sanzioni alla Russia, mandare a fanculo Zelensky, perché qua stiamo andando tutti in rovina, Germania, ma tutta l'Europa è in rovina solo per finanziare quel grandissimo truffatore di Zelensky. Bisogna allearsi con Putin. Se ci fosse un referendum a livello europeo, tutta l'Europa voterebbe contro le sanzioni alla Russia, sicuramente. Grazie mille e buona giornata.

0: Meraviglioso. Astor Piazzolla? E non conoscevate questo brano perché è meno noto. Si tratta di... Chi lo indovina? Dai, scrivete al 334 11 11 622. Che cos'è questa meraviglia di Astor Piazzolla? E non usate Shazam, paraculi. Allora, parlavamo della guerra, del taglio, della copertura al sistema Starlink, denunciato da Zelensky e attuato senza preavviso ieri notte, dunque. Ma c'è di più. E io oggi vorrei parlarvi di queste due storie. Sono storie di cronaca, ma in realtà ci dicono molto di più. A Roma, da giorni, c'è un attore in coma, ci sono altre vittime. La chiamano la banda della minicar. Pensate, sono dei ragazzi che andavano, e nel caso che ho ricordato, davano un calcio a persone magari che viaggiavano in monopattino, oppure urtavano dei ragazzi o delle ragazze per farli cadere. Uno l'hanno mandato in ospedale in condizioni gravissime. E a Napoli un gruppo di ragazzi della cosiddetta città bene, figli addirittura di carabinieri, è andato a picchiare, una tragedia, c'è anche l'immagine, un padre che aveva difeso la figlia dai loro latrati. Questo padre è caduto a terra e lì si vede l'immagine in cui si accaniscono in cinque contro di loro, lui, calci, pugni, finché non accade il fatto più terrificante, cioè che mentre questo pestaggio è in corso e papà a terra, un camion della Nettezza Urbana, senza accorgersi, gli cammina sopra la gamba. Ora io faccio con voi questo esercizio terapeutico. Che cosa sarebbe successo se anziché feti di figli di papà debosciati, questi fossero stati extracomunitari? Avremmo avuto pagine, polemiche furibonde, videomessaggi di Salvini, toglietegli la cittadinanza, cancellateli. E invece, siccome sono figli di papà, su che cosa titolo oggi? La nuova strategia della sinistra. Anche Marisa Laurito fa ricorso per la legge elettorale. E cosa c'è di male? Mistero. Forse bisogna nascondere in questo caso le notizie anziché commentarle. Per esempio, qual è il titolo della verità? Gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL, dei teppisti di Roma e di Napoli pizzicati ieri. Niente, sono italiani, quindi possono fare i teppisti, l'arancia meccanica, la matriciana che conosciamo. Ecco, questa è la prima vergogna di cui voglio parlarvi. E avrete notato che ormai l'attimo si sta specializzando. Le notizie che non vi danno, oltre a quelle che vi danno, bisogna andare a cercare meritoriamente sul Mattino, anche sul Centro. Ma gli altri giornali a questa vicenda, cioè soprattutto quelli di destra intendo, ma no, ma chi se ne frega, sono dei teppisti italiani, teniamoceli buoni. Vai! È volata la prima mezz'ora. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco. I don't wanna waste.
1: che ascolti e dici «Adesso gli scrivo» e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia ci sono già difficoltà in A4 con code a tratti per il traffico tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. Code per il traffico anche in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto. Verso Milano poi per un incidente code sulla Rivoltana a Segrate. In Liguria per un incidente circa 3 km di code in A10 tra Genova Prae aeroporto verso Genova. Al centro code per un incidente sulla statale 3B645 all'altezza di Verghereto nelle due direzioni. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code anche sul raccordo in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana e Parioli verso lo stadio. Verso Napoli prime code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli centro, in tangenziale tra Capodichino Arenella verso Pozzuoli e tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
8: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Telese. Buongiorno Guidabardi. Ha fatto bene il trampone. Ha fatto bene a dirgli a Musk di spengere Dugnosa, che ci siamo belle divertiti noi di questa Ucraina. Ormai il Donbass è Russia, che se ne facciano una ragione. E noi dobbiamo ricominciare subito ad avere rapporti commerciali con la Russia, scambi, turismo con la Russia bisogna avere, come era una volta, come era prima. Quando il generale Vannacci verrà e in questo paese ci sarà ancora un governo di destra ancora più forte, cari compagnucci, e voi rimarrete all'opposizione ancora per altri 4 anni, e succederà presto, nella prossima primavera, quando andremo al voto, vedrete come ripristineremo i rapporti con la Russia, se Dio vuole. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
9: Buongiorno Tolese, buongiorno a tutti, Gianni da Vigevano. Lo vogliamo capire sì o no che noi dobbiamo smetterla di dare aiuti economici e militari a Zelensky? Non li merita, perché comunque lui non li merita, lui vuole andare avanti con la guerra, perché conta su questi aiuti qui, ma così facendo ci sta trascinando anche noi in una guerra che rischia di diventare mondiale, atomica e della durata di pochi giorni, ok? Fino al crollo di tutta la civiltà. Lo vogliamo capire che Zelensky è ora che se ne va dal diavolo. Gianni da Vigevano.
10: Buongiorno Gennaro Scalea. L'ultima della Meloni è che attacca, critica l'amministrazione Trump sull'acquisto del gas statunitense in Russia. Beh, pare un pochettino tardivo questo dissenso. No, non vorrei che la Meloni si accorta che nelle elezioni di medio termine questo qua è sotto il 30%, ma non vorrei che fosse proprio per questo. Intanto ci ha rovinato, perché adesso si blocca tutto, cioè qui in Calabria sanno già le pompe di benzina, ieri sera erano, c'erano file, non dico chilometriche, ma quasi, pare che blocchino tutto. Quindi un ringraziamento alla Meloni per la famosa sempre intesa che fece con Trump, e adesso si è messo contro Trump, mi pare molto ma molto tardivo.
5: Buongiorno a tutti. A proposito di minicar, qualcuno ha già detto del papà carabiniere, ecco, invece io aggiungo ulteriormente, se ne è parlato su tutti i TG in prima notizia di questo evento, possibile che il papà carabiniere sia stato impegnato in altre cose? Cioè, possibile che non si sia detto, oi, io ho una macchina piccola, nera, intestata a me, cosa è successo? Ci sono voluti 10 giorni? Qualcosa non mi torna. Buon lavoro e buona giornata a tutti, Renato.
11: Praticamente, da quello che si è capito in Italia, tutti quelli che adesso appoggiavano la Meloni e Salvini adesso vanno con Vannacci. Ma i voti sono quelli. Cioè, se hanno avuto quelle insieme, hanno avuto quelle 35%, tutti e tre, togliendo Forza Italia, i voti sono quelli. Come pensano di vincere le elezioni? I voti sono quelli, ragazzi. Vannacci sta prendendo i voti che perde la Meloni e Salvini. È matematica. Se tutti quelli che non sono andati a votare negli ultimi anni vanno a votare, e penso che questi non è che sono tanto tendenzialmente di destra, visto che la Meloni è là perché tutti quelli interessati alla destra hanno votato 4 anni fa. Ma non so, ora Jonathan tifa per Putin. Beh, ragazzi, che devo dire? Non si sta capendo più un cazzo. Un estremista di destra che spera in un comunista. Boh. Prima gli estremisti di destra erano contro gli israeliani, contro gli ebrei. Adesso le appoggiano. Non si è capito più niente in questo mondo. Va bene così. Per loro, però. Non per noi in Italia. Buona giornata. Diego da Varese.
12: Attenzione, che ho ottenuto per questo momento la notizia, è per me la più importante, e purtroppo devo dire, la devo leggere sul Centro. Sì, perché è stata fatta una nuova analisi sul meccanismo del SAFE, il prestito che prendiamo, ed esce fuori che prenderemo altri 8 miliardi di euro in prestito all'Europa e serviranno tutti per il riarmo. Avete capito quando si spulcia il bilancio? Ma come, direte, stiamo ogni giorno a raccontare questo calvario, soldi che non ci sono, i pezzi anche oggi, sulla Sfinge, Giorgetti cosa fa, cosa dice, e noi stiamo spendendo altri 8 miliardi solo il SAFE. C'è una bellissima illustrazione di Gabriele Cappi, illustrazione al suo pezzo, Crosetto con in mano un bazuchetto, una cassaforte da cui esce, come animato da un fantasma, un enorme flusso di banconote e di euro. Ebbene, il pezzo di Gabriele Cappi merita di essere letto. Prendete carta e penna, così poi lo ricordiamo a tutti quelli che dicono: ma come, non si spende poi così tanto per la difesa? Un canale privilegiato per comprare armi. 8 miliardi a prestito per l'Italia, garantisce l'Unione Europea. La notizia dell'ulteriore allargamento ai nostri debiti con il mondo arriva dalla portavoce della Commissione per la Difesa, Thomas Regnier. Bruxelles approva il piano SAFE aggiornato all'Italia, che vale poco più di 8 miliardi, soldi che serviranno per rinnovare la sanità, direte voi, istruzione, infrastrutture, no. Regne, racconta Cappi, rassicura subito, l'approvazione è molto importante sia per noi sia per l'Italia, visto il ruolo che l'industria italiana della difesa svolge in Europa e per l'Europa. I soldi arriveranno dopo il via libera del Consiglio dell'Unione e la firma dell'accordo di prestito. Prima un anticipo del 15%, circa 1,2 miliardi. Ma che cos'è il safe? La Meloni in passato, a dir poco euroscettica, ma ve la ricordate che cosa diceva sul MES? Orrore, crimine. Questa volta invece sceglie di affidarsi al nuovo superstrumento di impegno comunitario. SAFE è l'acronimo di Security Action for Europe ed è il primo pilastro del piano di riarmo presentato alla Commissione nel marzo del 2025. In sostanza l'Europa, aggiunge Cappi, come istituzioni dice ai mercati: mi servono 150 miliardi e annuncia che li ridarà indietro. Raccolti con l'emissione di titoli comuni, questi soldi vengono a loro volta prestati agli Stati membri che ne faranno richiesta e che dovranno restituirli in un arco fino a 45 anni. Un metodo che sulla carta aiuta gli Stati con una credibilità finanziaria meno solida di quella riconosciuta da Bruxelles, che sui mercati paga tassi più bassi. La Germania è la prima a aver detto no, Berlino ha detto sì all'iniziativa e emettere debito, sì certo, ma improprio come Stato nazione. Noi non potremmo, lo sapete, siamo indebitati fino alla radice dei capelli. In fila per i soldi freschi in cassa c'è prima di tutto la Polonia, che da solo ha chiesto un mucchio di miliardi. In paranoia per le guerre al confine, non vede l'ora di continuare il proprio riarmo che punta a darle il più grande esercito dell'Unione. E appena dietro chi c'è? Romania,

0: si mette di traverso. Il ministro della difesa Crosetto prova a sminare. SAFE non comporta aggiunte di spese militari rispetto a quanto previsto nel nostro bilancio. Tradotto, quelle armi le volevamo già comprare, ma le pagheremo meno rispetto a botte e CCT. Il 26 agosto la decisione con la lettera spedita a Bruxelles. 8 miliardi di prestito, quasi 9 nella versione italiani. Piccola clausola per accedere al Verdoni, almeno il 65% dei componenti acquistati deve arrivare da Europa, Ucraina o spazio economico europeo. Cosa compra Roma dunque? Quanto ammesso dalle categorie del prestito? Missili, difesa aerea, droni, antidroni, sistemi di comando e comunicazione, capacità cyber, mezzi navali, tecnologie spaziali, niente di nuovo. Secondo il governo sono programmi già scritti nei capitoli di bilancio della difesa che non porteranno altre spese aggiuntive. Unica voce patriota, anche se a metà con Parigi, il SAMPTI, sistema antimissili lungo raggio prodotto in Europa. Avete capito bene? 8 miliardi e altro che armi difensive, ci stanno pure i droni. che roba da matti. Soldi prestito per pagare le armi. E noi siamo sempre all'attimo fuggente. 334 1111 622 per i vostri messaggi. Gli editorialisti siete voi.
1: Sono Antonio da Lecce. Semplicemente e unicamente per dire che sottoscrivo totalmente il discorso di Luca riguardo ai fatti di Napoli e le storie della mini car a Roma. E che dire, veramente fa tristezza il fatto che non se ne parli, fa tristezza il fatto che i giornali omettono di parlare di certe cose. Leggevo stamattina che ci sono ampie proteste riguardo ai carburanti, ma sui giornali non se ne parla proprio, non c'è traccia. E leggo che Starlink sarebbe stato spento dal Pentagono addirittura. Cioè, rendiamoci conto, abbiamo comprato gli F-35 che possono essere bloccati a terra in qualsiasi momento da chi ce li ha venduti, ma cosa cazzo abbiamo comprato allora, per esempio? Ciao.
2: Buondì, lo shutdown è servito. Pare che Trump stia facendo pressioni sull'UE perché discongeli una parte degli asset degli oligarchi russi nel frattempo sequestrati. Ma d'altronde è uno che invece di mandare diplomatici di carriera manda i suoi due, Rosenkrantz e Gilstein, a non si sa cosa fare di preciso, visto che sono due affaristi immobiliaristi. E ancora sembra che dietro la carenza di difesa di contraerei, per mancanza di informazione da parte degli americani, non ci sia Musk ma ci sia il ministero di difesa vero e proprio. Che dire, time is out of joint, direbbe il bardo. Intanto in America l'inflazione sta arrivando al 4%, speriamo tutti in queste elezioni di midterm, che non è medio termine, ma per chi non lo sa è metà mandato, e se non lo sapete, sapevatelo. MDR.
3: L'ultima mossa di Trump, ovvero cercare Starshield per gli ucraini, ci dà ulteriore conferma che gli investimenti in difesa stanno diventando più che prioritari, perché non ci possiamo fidare più degli Stati Uniti, perlomeno gli Stati Uniti di Trump o di qualsiasi altro prenderà il suo posto con la stessa postura geopolitica,

0: quindi dobbiamo renderci indipendenti, perché ormai siamo stretti fra due autocrati, Putin a est e Trump a ovest. Le anime belle sedicenti pacifiste si mettessero il cuore in pace. Bisogna investire in difesa. Punto. Ciao Fabrizio Milano.
1: Buongiorno Terese, Andrea da Milano. Il giochino della Meloni è sempre lo stesso. In pubblico fa finta di avere un disaccordo con Trump, ma intanto fa ligia il dovere di comprare le armi. Non so se ve lo ricordate, come la storia delle basi di Sigonella, robe varie. Noi non presteremo le basi, poi si è scoperto che invece le basi le hanno usate come? Per rifornire gli aerei e tutto quanto. Abbiamo al governo una premier che è bugiarda, falsa. Quindi quello che dice davanti ai microfoni va preso con le pinze e pensato al contrario.
2: Buongiorno Teresa. Bene, allora non armiamo più l'Ucraina. Che succede dopo?
3: Tutte le opinioni a 360 gradi. Questa è la libertà di giornale radio. Questa è la potenza dell'attimo fuggente. Come approfondimento su quella notizia che vi ho dato, che vedo che qualcuno di voi ha commentato giustamente, voglio leggere oggi il colonnino di Concita De Gregorio, che è andato a spulciarsi i verbali dei teppistelli. Il pezzo si intitola Senza coscienza della gravità. Senza pentimento, senza dà l'impressione di avere piena coscienza della gravità di ciò che hanno fatto. Rileggo questo semplice passaggio nei verbali della confessione dei due ragazzini 16 e 17 anni che a Roma, a bordo di una minicar, hanno spinto a terra, aggredito, picchiato 6 persone. Per le lesioni provocate alla settima, l'attore Davi Jacopini, l'ipotesi di reato è tentato omicidio. Jacopini era in monopattino, scrive Concilia Gregorio, quando lo hanno intenzionalmente fatto cadere con un calcio. Ha perso l'equilibrio, ha battuto la testa, è stato operato già 2 volte alla scatola cranica e tuttora in terapia intensiva. Senza dare l'impressione di avere coscienza della gravità di quello che hanno fatto, scrivono i giudici. Leggo ancora il resto con la sensazione che qui ci sia il nodo del guasto, quello che non capiamo dei giovanissimi, eppure non so metterlo a fuoco fino in fondo. Non hanno piena coscienza, non si rendono conto, eppure dovrebbero, sono grandi, non sono bambini, vanno a scuola, hanno famiglie, gente che si occupa dei loro bisogni. Dov'è il guasto? Nella generazione precedente che ha fallito il passaggio di consegne, oddio dovrei dire noi, nell'eccesso di disponibilità, nella saturazione dei bisogni, nella rabbia, nell'indolenza, dove? Hanno detto alla domanda perché lo avete fatto? Per divertimento. Era il compleanno di uno di loro, hanno spiegato, festeggiavano così. Divertere, volgere altrove, divertirsi significa distogliere la mente dalle fatiche quotidiane, per esempio. Ma quali fatiche? Faticheranno i genitori. Leggo che il padre è uno ragazzo e un carabiniere, immagino lavorino tutti, forse anche i nonni ancora giovani. Ma un sedicenne che fatica fa? La fatica di vivere, certo, dice Concita, come tutti in ogni epoca. Qui però c'è quella frase che disegna un tempo diverso: non avevano coscienza, come se il mondo fosse un videogioco, un film d'azione, come se non esistesse il dramma o la responsabilità, le conseguenze delle cose. Zero, nessuna conseguenza, nemmeno il timore di essere scoperti. Hanno parcheggiato la minicar sotto casa, finito il loro giro, dopo aver steso quell'attore che ora sta in un letto di rianimazione, e il giorno dopo tutti tranquilli sono andati a scuola. È tutto troppo, ma è anche tutto troppo poco. Bellissimo il fondo, no, possiamo dire l'approfondimento, la rubrica di Concita De Gregorio oggi. Ma dov'è? Dove sta? Whatever Lola wants. Dovete sapere, se non avete seguito con attenzione tutte le puntate, che Giuliano Guidobardi ha un'abitudine suicida, cioè gira con il monopattino per le vie della capitale anche per lunghissimi tragitti. Tu gli dici ci vediamo là e lui piglia un monopattino ai Parioli per arrivare fino a Piazza Vittorio. Ecco, io proprio leggendo questo articolo ero convinto che potrebbe essere stato lui al posto di Jacopini, se non beccavano quelli della macchinetta.
4: Invece ti è andata male, sono ancora qua, vivo e vegeto, no, con monopattini che si usano bene e con questi simpatici teppisti che sono stati assicurati.
3: È in gran bello parte questa riflessione di Concita, no? Che ma riflessione sai, fai tu?
4: Io faccio questa riflessione e mi vorrei ancorare agli episodi storici, ora non vorrei riportare la tua... Io ti dico solo una parola e poi da lì tu capisci tutto perché sei un uomo intelligente. Teddy Boys, te li ricordi? Febbraio sì. Del 61. E poi possiamo andare avanti passando per episodi che hanno turbato molto più gravemente la coscienza di questo paese. Potrei parlarti del massacro del Circeo, delle aggressioni tra ultras dei primi anni 80 in Italia.
3: Ma era diverso però.
4: No, non è
3: lo
4: diverso.
3: Lo stupro non c'entra con questa
4: fattispecie. Il fenomeno della violenza gratuita, certo che c'entra.
3: Ma qui uno dice festeggiamo violenza... il mio compleanno, andiamo a tirare giù la gente.
4: Ma signore Benedetto, ma è come vuoi che crescano se non violenti quando accendono la radio e sentono una persona che parla sopra un'altra? È evidente che poi prendano l'esempio e vadano a tirare giù la gente dai monopattini, perché è violenza anche la tua nella comunicazione. Allora non adeguarti, uniformarti a questi teppisti e lascia parlare le persone. E ti dicevo, e come fai a dire che non è violenza, è di violenza diversa quella della banda del Circeo o degli ultras degli anni 80 in Italia, oppure le bande di hooligan della Gran Bretagna? No, è violenza, è stupro, è violenza, è omicidio, è violenza gratuita. Ma ti dirò un'altra cosa, e tu sai perfettamente quanto l'arte arriva a permeare la realtà e a trarne il distillato. Se ti dicessi arancia meccanica, che cosa mi diresti? Che è un fenomeno dell'abbandono dei minori, di questa società con i telefonini e bla bla bla. No, è il fenomeno delle bande di violenza giovanile gratuita, la violenza per la violenza, è purtroppo un fenomeno che noi conosciamo da molto tempo e che è da molto tempo documentato, e chissà prima quanto non lo era documentato. Si tratta di affrontarla con intelligenza, cercando di fare le azioni maggiori, ma non di dire oh signora mia che tempi che viviamo, un tempo non era così. Ah, ecco qua la colonna sonora straordinaria di quel capolavoro che ci riporta ad una introspezione sulla violenza per la violenza.
3: Quale capolavoro?
4: Arancia
3: di
4: meccanica,
3: arancia meccanica. Stanley Kubrick. E in questo modo ieratico, elettronico e suggestivo, composo, siamo arrivati al giornale lungo dell'ora tonda.
5: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
7: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Io amo lo spazio.
12: Anche noi, è la nostra casa.
13: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
14: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
15: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 8:04.
21: Giornale Radio News.
22: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
23: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
22: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
24: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
22: In Ucraina, alle prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese, provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky, in visita a Londra, ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid dei 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
22: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
22: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
25: Buongiorno a tutti. Volevo commentare appunto l'episodio di questi ragazzi e mi dispiace dissentire con Guido Abbardi. Il problema è l'assunzione di responsabilità. Questi ragazzi la coscienza non ce l'hanno, perché non sono stati educati ad avere una coscienza. Le agenzie educative maggiori sono la famiglia in primis e la scuola. Quindi quando la mamma, anche in questo caso quella mamma, insomma, che dice mio figlio piange, tuo figlio piange, ma tu a tuo figlio avresti dovuto farlo piangere prima, no? Adesso, ecco, avresti dovuto insegnargli a piangere, insegnargli cos'è la sofferenza, per capire anche la sofferenza degli altri. Ecco, la mamma, anche in questo caso, declina le sue responsabilità. Le colpe dei figli non devono ricadere sui genitori. Mi dispiace, qui c'è proprio il fulcro, cioè questa mamma ancora una volta ci dimostra che l'assunzione di responsabilità del figlio non c'è, nessuno gliel'ha insegnata. Grazie, e Maria da Roma, buona giornata a tutti.
26: Buongiorno Giornale Radio, sono Paolo dall'Arabia, che attualmente è in Italia. Volevo dire una cosa a Luca. Luca, anche se non scrivo o non commento, io ascolto tutte le puntate di Giornale Radio, e quello che non posso ascoltare in diretta mi ascolto le repliche. Quindi mi considero anch'io un senatore di Giornale Radio. Ciao, un abbraccio a te Giuliano.
27: Buongiorno, Lorenzo D'Antopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Una riflessione: l'editoria italiana fa, mi pare, contratti a chiunque scriva male della Presidente del Consiglio. Per esempio, sono usciti recentemente di Renzi l'influencer, quindi con la Meloni in copertina, Massimo Giannini la sciamana, Alessandro Orsini Gaza Meloni, Susanna Turco Re Giorgia, Di Padellaro le confessioni di un elettore, in cui nel sottotitolo c'è scritto pensare con la propria testa nell'epoca Meloni. E poi non si può scansare Scanzi, che ha scritto la sciagura. Continuavano a chiamare la sciagura, 10 modi per sconfiggere Meloni e in 3 anni 3 tour teatrali. Quindi io vorrei richiamare un vecchio filosofo, Diogene, vi ricordate quello che viveva nella botte, per capire che non c'è possibilità di riscatto per il centro-sinistra, perché lui diceva che il miglior modo per vendicarsi dei propri nemici è diventare migliori di loro.
9: No, scusate, no, io a derubricare il fenomeno non ci sto. Questi ragazzi, non lo so neanche se chiamarli ragazzi, questi tepistelli, non mi stupisce che non capiscano la gravità, perché infatti è proprio questo il problema, che non lo capiscono e l'hanno fatto per questo. È una generazione cresciuta nella deresponsabilizzazione, non c'è più la responsabilità personale, è tutta una scusa, se vanno male a scuola è colpa della scuola, è colpa dei professori, è colpa dei device, se non si concentrano è colpa della società. No, ormai si scusa tutto e non gli si pongono più limiti, è così, abbiate pazienza e questo fenomeno crescerà, state liberando nella società dei piccoli mostri. Ciao, Roberto da Amsterdam.
10: Rieccoci!
11: Piccolo mostro, ci sei?
10: Io sono qua. È bella questa proposta.
11: Ti ha detto.
10: È bella Roberto questa proposta D'Amsterdam. Di senatorizzare almeno honoris causa tutti gli eroi del primo anno, il nostro primo anno dell'attimo. Te lo ricordi?
11: Sono d'accordo, è una bellissima proposta. Immagino che tu dovrai fare il presidente del Senato, il che mi fa un po' impressione, però sono d'accordo con la proposta. Via libera ai senatori.
10: Bene, ottimo.
11: Però torniamoci su questo dibattito, perché come vedi ha riscaldato la fantasia delle ascoltatrici e degli ascoltatori, anche di quelli più fedeli, ed è il caso di parlare. Non si tratta, per rispondere a Roberto d'Amsterdam, di derubricare l'episodio, non diventa meno grave, però di certo questa vicenda, che i fatti di cronaca vadano dai femminicidi agli episodi di teppismo giovanile delle bande, siano da ascrivere ad una responsabilità della società, o permettimi di prendere le distanze dalla definizione che io trovo orribile della famiglia e della scuola come agenzie educative, francamente io lo trovo ingiusto, ingeneroso e anche non coerente con la realtà. Non so cosa ne pensi tu.
10: Perché la scuola non è un'agenzia educativa, lo è per definizione.
11: Lo è per definizione, ma non mi sembra il modo in cui chiamarla, francamente e onestamente.
10: Vabbè, ma una semplificazione, dai, vuole dire la scuola.
11: Sì, non l'apprezzo. Non apprezzo neanche la definizione di famiglia come agenzia educativa. Cioè, il fenomeno della violenza dovrebbe essere indagato, certo, molto più profondamente per quanto riguarda tutti i tipi di violenza, che per le persone, la gran parte delle persone, non è comprensibile la violenza in sé. Io non riesco a capirla e sono sicuro che anche per te sia difficile avere la possibilità di comprendere per quale motivo uno debba sentire l'esigenza di menare le mani, di buttare giù una persona dal monopattino, dal motorino, o di usarle violenza. Però purtroppo è un fenomeno umano esistente e credo che dovremmo ritornare a occuparci del confrontare noi stessi con l'idea del male, che è scomparsa. Sembra che adesso il male, quando esiste, sia sempre colpa in qualche modo della società e soprattutto adesso dei social.
10: Beh, assolutamente sì, senza ombra di dubbio.
11: Ecco, io sono assolutamente in disaccordo su questo e di certo quando vedo il male guardo il titolo di oggi di CNN, campeggia una fotografia che peraltro trovi anche su altri giornali internazionali, di un enorme missilone arancione con delle bande nere, e la notizia che l'esercito statunitense starebbe valutando l'utilizzo di quella che chiamano la madre di tutte le bombe in potenziali nuovi attacchi contro l'Iran. Chissà se gli obiettivi di Trump sono ancora questi. E poi, come vedi, ha fatto staccare anche Starlink ai poveri ucraini. Curiosa adesso ormai la coincidenza di volontà tra Trump Putin, Conte e Salvini e Telese.
10: Tu sei provocatorio, ma vedo che usi, stai dilatando questo argomento su cui abbiamo già detto molto per non entrare sul fatto del safe. 8 miliardi.
11: Ah, ma entriamoci, ma volentieri, ma 8 volentierissimo miliardi, ci entro.
10: 8 a buffo, a prestito, resteranno sul gruppone dei nostri figli e magari per questo si arrabbiano per 45 anni. 8 miliardi non servono alla spesa collettiva dell'Europa, che non c'è, e vanno soprattutto in America. Ale, ma dai, vai, fighissimo.
11: Ma scusami, ma proprio non riesci a prendere esempio dalla cronaca che tu stesso leggi? Hai appena letto una vicenda che è inquietante, cioè a un certo punto, mentre due paesi lascia perdere il giudizio sui paesi e lascia perdere il giudizio sulla guerra, mentre due paesi sono in guerra, uno dei due paesi è costretto ad avere una diminuzione e un depotenziamento della propria capacità difensiva e anche della propria capacità di reagire all'attacco, perché un signore da solo che si chiama Elon Musk decide di togliergli la copertura satellitare. Questo dovrebbe farti ragionare e comprendere che non solo è irrilevante, ma è indispensabile poter procedere per uno Stato, non so se riesci a cogliere e a valutare la differenza tra un soggetto, un signore da solo ricchissimo, e uno Stato, una nazione, la possibilità per quella nazione, o meglio ancora per quella confederazione di nazioni, e parlo evidentemente dell'Unione Europea, di avere la possibilità di difendersi al di là dei capricci di un signore più o meno legato ai capricci di Donald Trump. Mi pare evidente quanto sia necessario procedere ad una fortificazione degli armamenti, ad una fortificazione del sistema difensivo. Al contrario, e gli 8 miliardi in prestito, non so perché, se tu avessi preferito tirarli fuori direttamente dalla tasca. Non so, ti sento poco reattivo, ci sarà qualcosa che è successo oggi, non lo so, magari del gas soporifero.
10: No, ma io non riesco a capire perché per te è così difficile prendere atto del mio punto di vista. Poi lascia perdere che anche il punto di vista della maggior parte degli italiani, ma tu continui a dare per scontato che ci sia una sorta di imperativo superiore per cui l'indebitamento, che è un'altra azione rispetto a prendere soldi per le armi, l'indebitamento è più grave. Poi è un indebitamento selettivo, e ogni volta che lo dico non prendi atto della gravità di questa realtà.
11: Credo di non averti capito.
10: Cioè ti indebiti per le armi, poi ti indebiti solo per le armi, non per gli ospedali, non per altre cose.
11: Beh,
10: prestito per le armi, questo prestito è solo per le armi, tra l'altro è
11: c'è
10: a condizioni
11: per l'energia
10: svantaggiose, perché ci dobbiamo indebitare, ma sono condizioni relativamente vantaggiose rispetto ad altri debiti che possiamo contrarre. Quindi mi fa indignare che noi prendiamo questi 8 miliardi, li butteremo, ci infileremo le pensioni dei carabinieri, i missiletti, qualche altra cosa, e lo possiamo fare così, indebitandoci e indebitando i nostri figli.
11: Ah, ti ripeto, la tua è una posizione come quella di Conte, dei Contiani e di Salvini e dei Salviniani, del tutto comprensibile e del tutto legittima. Io non sono d'accordo.
10: Ma perché
11: d'accordo,
10: devi
11: non la
10: dire di Conte e dei Salviniani? Riduzio.
11: Perché è la posizione,
10: è la posizione del buonsenso. Dateci soldi per gli ospedali. Dateci soldi per fare gli ospedali, che ora è finito il PNRR e si ferma tutto, e lo sai. Dateci soldi per fare le strade, è un calvario che è inutile che sto a raccontare che cos'è vedere quella specie di campo di battaglia che è la Roma-Napoli.
11: Cioè tu vuoi indebitarti anche su questo?
10: No, cioè, io voglio avere l'opportunità, no, e questo paese possa crescere con le infrastrutture che non ha, sì, e che mancano solo all'Italia. Vai in Spagna, no,
11: questo non
10: vai
11: è vero.
10: In questo,
11: allora, intanto cominciamo a fare un dibattito parlando
10: le infrastrutture basiche
11: di cose vere. Dire che in Italia manchino le infrastrutture basiche non è vero. In Italia ci sono,
10: beh, ora ti sto parlando dell'autostrada del sole a due corsie,
11: ci sono autostrade, infrastrutture molto capaci e molto buone che hanno bisogno di essere implementate, manutenute e rese ancora più moderne, su questo non c'è dubbio, così come dire che la sanità italiana è uno sfascio, secondo me è un grave errore.
10: Beh, per esempio
11: non si può parlare di niente, non ho citato
10: la sanità, non mi dire che ho parlato di autostrade.
11: Ne sto parlando io, non preoccuparti, io parlo di quello che devo parlare, bravo, senza bisogno di avere il tuo ordine del giorno. Dire che la sanità in Italia funziona poco e male è ingiusto, si può e si deve migliorare moltissimo, c'è bisogno e c'è una grande richiesta di salute da parte di un paese che va ad invecchiare e che va ad avere canoni e standard di vita sempre più civili e sempre più moderni, ed è giusto e siamo d'accordo anche su questo. Immagino che però ci sia anche bisogno, perlomeno io e gran parte dei cittadini che continuano a sostenere questo sistema, sia da destra che da sinistra, ti ricordo gli applausi bipartisan ieri alla Camera, continuano a pensare che ci sia bisogno anche di rafforzare il sistema della sicurezza, che è quello che garantisce alle scuole, agli ospedali, ai trasporti di non essere mangiati in 4 e 4 8 da quelle che un tempo si chiamavano potenze nemiche e che oggi puoi chiamare come ritieni, ma che sono attori che sono evidentemente sul mercato della politica. Ti basti vedere il contegno degli Stati Uniti con il Venezuela prima e l'Iran dopo, ti basti vedere il contegno di Israele nei confronti della Palestina e degli stati vicini, ti basti vedere il contegno della Russia e gli altri 65, te lo ripeto, 65 conflitti che vengono registrati dal centro di studi di Uppsala. Allora, rispetto a questo, tu puoi anche perfettamente decidere una scelta totalmente pacifista, chiamiamola così per brevità e per comodità, cioè puoi scegliere di avere un esercito non armato, o meglio anche di non avere un esercito. Devi sapere però, per quel senso di responsabilità che invocavi per i teppisti e per le famiglie dei teppisti, che cosa questo comporta. Cioè, non avere un esercito attrezzato e un sistema di difesa attrezzato comporta dei rischi. Li vuoi correre? Benissimo, corriamoli se la maggioranza del paese ritiene di dover scegliere questa strada. Ne dubito che la maggioranza del paese ritenga di non dover avere un esercito e di non dover avere delle forze armate in grado di difendere e di proteggere i confini e la qualità della vita di questa nazione. Però è un dibattito che merita di essere fatto.
10: Bene, sì, assolutamente. Ci sentiamo Crozza Urso? È un po'
11: che mi sembra più intelligente di noi, sentiamo.
12: Buonasera, ministro Urso. Senta, ministro Urso, lei davvero crede che il modello Spagna stia saltando, come ha detto in un'intervista a Iacona?
13: Ma Tercio, che si sa, io quello che ho detto a Iacona, lo rivendico.
12: Iacona. Ah, lo rivendica.
13: Senza di ma e ai sensi dell'assenso di sé. Senza il motel dell'Ivana, sì, Spagna, del presidente Sancho, vale a dire, no? La frocia al democrazizza.
12: No.
13: Fa l'acqua ad ogni vista a punti.
12: No.
13: Ed è fallimentare. Ma lo vede pure un bimbi che ha 3 anni e sta sotto i gnocchi. Vabbè, di tutti quelli che ci hanno gli occhi. La banda in Spagna è un strema aggressivo, che sono una preteria pronta a defrecare.
12: Mi
13: basta solo fare la menzione
12: di cosa?
13: Dei milioni di dimagranti che dal malocchio hanno invasato la piccola città di Ceuta,
12: credo stia parlando di migranti,
13: e tutta
12: Ceuta.
13: L'Europa più, l'Europa meno,
12: non è...
13: che ha vissuto nella coscia più totale,
12: nell'angoscia.
13: Bene ha fatto Orgia i Menoni, che ha deciso il sospensorio di Schengen. Solo Schengen.
12: Comunque però in Spagna l'energia, adesso gliela dico, costa meno che in Italia, in Spagna.
13: Glielo piego subito, e grazie che me l'ha tirato fuori. Facile.
12: No, vabbè.
13: Quando dai un colpo a tua moglie ubriaca e prendi a botte un cerchione.
12: No, ma no. Non metta insieme troppi proverbi.
11: Troppo, è beh, troppo buono. Divertente, è troppo simpatico, anche perché soprattutto è veramente molto vicino al vero. Noi adesso ci fermiamo, caro Luca, un po' di pubblicità, torniamo subito e parliamo con un grande esperto di gas, di trasporti e di quello che sta avvenendo nel mondo dell'energia e della grande finanza. A fra poco.
14: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
15: Attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
17: Creatività, marketing, tecnologia, innovazione, tutto sta cambiando. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano arriva Intersections, due giorni per incontrare i protagonisti che stanno trasformando il nostro settore. Idee, visioni e nuove prospettive per capire dove sta andando il futuro della comunicazione. Vivi Intersections, scopri di più e acquista il tuo biglietto su intersections.it.
18: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Curare che meglio è prevenire?
18: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
28: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
29: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
30: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
31: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
32: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
33: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
32: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
34: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
32: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
35: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
32: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. ogni domenica dalle 13 alle 15 su Giornale Radio.
0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per un incidente al nodo di Voltri ci sono code in A10 tra Renzano e Pra verso Genova e ripercussioni in A26 con code per chi è diretto a Genova provenendo da Masone. Più avanti code per il traffico tra Pegli e Genova Ovest. Verso Genova code anche in A7 da Bolzaneto al bivio per la 12. Traffico sostenuto questa mattina anche a Torino con code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. A Milano rallentamenti e code tra sulle tre tangenziali. Ci sono ancora code inoltre in A4 a tratti tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. A Bergamo code in circonvallazione a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale sud per il traffico da Brescia Est a San Polo verso il centro. Più a est in A4 code tra Somma Campania e Verona Est verso Trieste. Traffico intenso con code inoltre in ingresso in uscita da Verona da sud sulla statale 12. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. Code anche oggi sulla Romea a Mira verso Marghera. In Toscana code verso Firenze da 11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 di diramazione Roma sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Code anche sul raccordo interno da Roma sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana e il Parioli verso lo stadio. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È l'ora dell'attimo fuggente.
4: Si è svegliato!
3: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno a tutti. Guida Pardi, io pretendo da lei, visto che si ritiene un giornalista, un po' di onestà intellettuale, perché il Movimento 5 Stelle con la Lega non ha nulla a che vedere. Perché il movimento ha sempre condannato l'invasione della Russia in Ucraina e non la Lega. Anche D'Alema gliel'ha fatto notare, se lo ricorda? Anche D'Alema gliel'ha fatto notare. Quindi onestà intellettuale.
7: Finché c'è guerra, c'è speranza. Era un vecchio film di Alberto Sordi, dove si alimentavano guerre per arricchire i mercanti di guerra. Siamo nelle stesse condizioni. La pace non si trova perché comunque l'industria delle armi oramai è partita, è stata sdoganata e non rientra più. Quando tiri fuori queste bestie dalle gabbie non ci vogliono più rientrare. Poi dietro ci sono tutte queste lobby, insomma, che spingono per convertire tutta la nostra produzione, che oramai è la produzione normale, e c'è troppa concorrenza cinese, per cui a questo punto ci facciamo le armi noi con le nostre fabbriche. E che ci facciamo con le armi se non c'è un nemico, se non c'è una guerra da alimentare? Tutto tiene. Donato da Roma.
8: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Allora, riarmo sì, riarmo no, riarmo con cognizione di causa, non smetterò mai di ripeterlo, è una mia opinione ma non smetterò mai di ripeterlo. La Russia, dopo questo sforzo bellico per prendere l'Ucraina, incrociamo tutto, speriamo di no, ma metti caso che la prende l'Ucraina e diventa un pericolo per noi, è già bella esausta, si dovrebbe mettere contro 27 paesi... Non è che va bene riarmiamoci ma con cognizione di causa, non stato per stato, armiamoci come Europa, destiniamo parte dell'esercito a un esercito europeo e vedrete che è molto più funzionale, molto più economico e soprattutto a tempi di risposta molto più brevi di quello che avremmo adesso. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
9: Ed eccoci, torniamo in onda. 15 ottobre 8:40, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente. E permettimi, Luca, una piccola risposta ai nostri affezionati ascoltatori. Allora, cara Patrizia, io non mi ritengo un giornalista, lo sono, e le patenti di onestà intellettuale, grazie a Dio, non le rilascia nessuno, e tantomeno dalle vostre parti. E così anche al nostro Giacomo, che ha trovato la ricetta per far funzionare immediatamente il mercato delle armi, e soprattutto quello dell'equilibrio tra potenze e superpotenze in questo periodo così difficile e così complesso. Noi cerchiamo di andare invece un po' più a fondo, lo facciamo oggi con un gradito ritorno, quello del professor Giuliano Noci, che ci aiuta un po' e ci aiuterà un po' a comprendere che cosa succede negli equilibri. Buongiorno professore. Allora, preziosissimo direi. Professor Noci, non siamo un po' schiacciati in questa competizione tra Stati Uniti e Cina, e Stati Uniti che cercano alleati tra i più forti, non l'Europa ma la Russia?
10: Sì, la situazione purtroppo è una situazione in cui l'Europa non manifesta un segnale di proiezione di futuro, vive in un passato che non esiste più, lo dimostrerà il Consiglio europeo di questi due giorni, in cui le spese del bilancio 2028-2034 non saranno orientate allo sviluppo competitivo, agli investimenti in tecnologia, ma a difendere le posizioni di agricoltori e del passato. Stati Uniti e Cina, noi si sta creando ormai una sorta di oligopolio tra superpotenze. In questo momento noi abbiamo Stati Uniti, Cina e, diciamo, maggiordomo al tavolo diplomatico abbiamo Putin, ma attenzione che ci sono altri attori che stanno facendo la voce grossa e potrebbero, come dire, ambire ad avere un posto al tavolo della diplomazia. Penso alla Turchia, che inevitabilmente con Erdogan sta cercando di recuperare il respiro dell'impero ottomano, e lì nel Golfo vedremo cosa succederà, se l'Arabia Saudita avrà uno scatto da questa situazione in cui si è infilata per colpa di Donald Trump.
9: Beh, Donald Putin era un lapsus davvero indicativo e utile, professor Noci.
11: Ma che scatto può avere?
10: No, l'Arabia Saudita, diciamo che in questo momento Donald ha ottenuto lo straordinario risultato di creare un'entropia totale nel Golfo. A questo punto noi abbiamo che Israele fa una voce grossa, ma soprattutto l'Arabia Saudita è in grossa difficoltà. Allora, l'Arabia Saudita cosa potrebbe fare? Ha firmato un accordo con Turchia e Pakistan per la difesa, e in qualche modo, in nome di questo accordo e di un supporto sempre più chiaro da parte della Cina, l'Arabia Saudita potrebbe da un lato in parte smarcarsi rispetto agli Stati Uniti, per carità, non abbandonandoli, ma certamente allontanandosi dagli Stati Uniti, e diventare uno degli attori che cerca di dare stabilità al Golfo, evidentemente facendosi forza da un lato dell'esercito turco, che gli offre garanzie, e dall'altro del sostegno economico da parte della Cina. Insomma, è una geografia che sta cambiando e dove purtroppo l'Europa non è fuori dal tempo, è un'Europa fuori dal tempo.
9: Non vede, professor Noci, dei segnali di nation building, di costruzione dell'identità e della coscienza europea, anche dal passiamo per gli Eurobond, la volontà di creare delle istituzioni comuni più forti?
10: Ma guardi, stanno andando in prima marcia quando dovrebbero andare in nona marcia, come fanno le macchine che guidiamo tutti i giorni. Trovo in realtà ancora moltissime frizioni. Noi dovremmo davvero fare, nel momento in cui Donald Trump ci offre su un piatto d'argento il fatto di diventare, essendo il mercato aperto democratico più grande al mondo, di diventare punto di riferimento addirittura finanziario del mondo, perché se noi facessimo debito comune noi saremmo ritenuti più stabili e più sicuri degli Stati Uniti, noi siamo ancora qui a discutere sì, no, ma dobbiamo... Io trovo che ci sia ancora una scarsa consapevolezza dell'urgenza del cambiamento. Piccoli passi quando noi dovremmo fare una corsa di 100 metri.
9: È sempre un po' problematico superare coscienze nazionali che hanno un paio di millenni di storia e di tradizione, professore. Non ci senta sull'accordo del gas invece, accordo che non abbiamo capito se c'è e in che cosa consiste, chi vince e chi perde.
12: Qui sono molto curioso.
10: Accordo del gas tra Stati Uniti e Russia?
9: Sì,
12: non ci ha capito niente nessuno, professore, si mette in dubbio addirittura che esista.
10: Infatti il tema
12: solo
10: il tema
12: lei ci può aiutare.
10: Allora, qui la situazione purtroppo è abbastanza chiara. The Donald non sa come uscire dal pasticcio in cui si è infilato con l'attacco a Teheran del 28 febbraio. I prezzi sono aumentati in misura significativa per quanto riguarda la sua base elettorale quando va alla pompa. Cerca di trovare qualsiasi strada che gli permetta di vendere un piccolo successo. L'accordo, che non si sa

0: Ovviamente l'asse Putin-Trump è un asse piuttosto solido e su cui quindi anche Trump ambisce a sedersi al tavolo con Putin e non lo disdegna. Questo è il dato di fondo da cui non possiamo prescindere.
1: Non possiamo prescindere anche da un altro dato, professore, mi corregga nella parte in cui mi sbaglio, anche da parte dei principali sfidanti democratici, le principali voci che si levano nel dibattito politico statunitense contro Donald Trump, una cosa sembra acquisita a entrambe le coscienze, quella repubblicana ma anche quella democratica, e cioè che l'Europa debba andarsene al diavolo per conto suo perché non rientra negli orizzonti geostrategici degli Stati Uniti di destra e di sinistra.
0: È assolutamente così. Siamo noi europei che abbiamo confuso che questi 80 anni di presenza e di aiuto americano, di zio Sam, come lo chiamiamo e come lo chiamavamo, fosse fatto perché ci fossero contiguità culturali e quant'altro. In realtà c'era un interesse specifico da parte degli Stati Uniti di avere una zona cuscinetto in Europa rispetto a una potenziale avanzata di quella che allora era l'Unione Sovietica. Nel momento in cui la Russia si dimostra un paria economico, da questo punto di vista, e la Cina invece cresce, Obama lanciò nel 2014 il pivot to Asia, cioè a dire che l'Asia diventava il focus. Trump ha accelerato dei processi in atto e in questo senso troviamo piena convergenza tra democratici e repubblicani. L'Europa deve ancora una volta, anche da questo punto di vista, prendere coscienza che zio Sam ha voltato le spalle. Noi dobbiamo provvedere al nostro futuro indipendentemente da zio Sam, e quindi provvedere al nostro futuro significa fare i compiti a casa. Il primo di questi è cercare, pur nella piena consapevolezza di storie millenarie, di identità culturali che si sono combattute, che in questo momento dobbiamo condividere una parte di funzioni, perché mai come oggi è vero il detto che l'unione fa la forza, e noi abbiamo bisogno di forza finanziaria che singoli stati non sono in grado di reggere.
1: Professor Rocci, che cosa attende dalla lunga stagione elettorale che si apre a partire dalla fine di questo mese con Israele, per poi elezioni di medio termine e poi le grandi sfide delle democrazie europee, ce ne sono dall'Italia alla Francia, alla Polonia, alla Spagna?
0: Sarà un anno decisivo, dove io credo che si apre un bivio per l'Europa. L'Europa o si frantuma, e potrebbe frantumarsi sulle spinte che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia, da Israele, dal Golfo, o cambia stato. Attenzione, la frantumazione del disegno europeo non necessariamente è un fatto negativo, nel senso che non è negativo se poi porta alla rinascita di una qualcosa che finalmente funziona. Comunque sia, il tema vero adesso è osservare quello che succede in Israele, nel senso che Israele oggettivamente non può reggere una situazione di guerra infinita, anche se non altro per un fatto demografico. Non ha sufficienti persone nelle rotazioni per reggere una guerra infinita. E poi evidentemente gli Stati Uniti. Donald Trump purtroppo ci ha fatto capire nel 2020, quando l'assalto di Capitol Hill, che non è esattamente una figura che ama i processi democratici che vanno contro di lui. Le elezioni di midterm potrebbero essere purtroppo un segnale di azione inconsulta da parte del presidente americano. Di certo so che gli avvocati si stanno preparando per immediatamente bloccare qualsiasi sua azione. Chiudo dicendo, l'anno prossimo abbiamo...
1: Si rimpiange anche un po' la CIA e la mancanza della CIA, perdoni la battuta.
2: Ormai sono
0: tutti asserviti comunque. Diciamo che l'altro elemento, quindi abbiamo Israele e Stati Uniti come elezioni di breve periodo che possono segnare in misura significativa l'evoluzione dei prossimi mesi. Però, come diceva opportunamente lei, l'anno prossimo noi abbiamo le elezioni in Francia e abbiamo una Germania che è sempre più debole. È inutile girarci intorno, Francia e Germania hanno rappresentato la spina dorsale di quella che è stata l'Unione Europea. Quindi una Francia che potrebbe virare in una direzione sovranista, nazionalista e

0: un Merz che è tutto meno che un cancelliere ammirato nel suo paese, sarebbero ovviamente fonti di ulteriore distorsione e disequilibrio. Nel disequilibrio magari nascono cose anche interessanti, e quindi non tutto potrebbe essere negativo. Di certo non ci annoieremo per mancanza di fatti rilevanti.
1: Annoiarci, davvero no. Grazie professor Nocci.
2: Grazie professore, a presto.
0: Grazie a voi, a presto, buona giornata.
2: Leggetelo sul Sole.
1: E adesso dove ce ne andremo?
2: E questo è l'allarme antimissile di un bunker di miliardari che sta collocato fra Beverly Hills e il Labaro. Hai presente quella zona molto bella di Beverly Hills che chiamano Side? È quella un po' più ricca, un po' più... Ecco, se tu proprio prosegui camminando arrivi al Labaro.
1: E dove c'è la villa di Beverly Fazzolo.
3: Esattamente, diciamo che lo stile è un po' quello, l'avete scoperto, adesso l'abbiamo confessato anche a tutti gli ascoltatori, e alimenteremo delle invidie senza fine, ma è giusto che sia così.
1: Può succedere. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno a voi, mi sentite bene? Sì, mi sto collegando con il telefono.
2: È chiaro.
3: Non con Starlink, quindi funziona tutto bene. Altra notizia che noi appunto abbiamo dato in anticipo rispetto a tutti gli altri.
2: Ma insomma l'avete... Non noi, io voglio estendere, però fui io a porre il tema e voi due eravate scettici.
1: Insomma, non proprio, però va bene lo stesso, come rilettura del giorno dopo.
3: Dobbiamo capire quant'è la limitazione, perché in realtà le limitazioni intervengono soltanto oltre una certa velocità, oltre 160 km orari. Il sotto funziona abbastanza bene. In questo momento c'è un botta e risposta tra Trump e Elon Musk, uno scarico reciproco di responsabilità, ma tanto quella è una questione irrilevante. È ovvio che c'è un'intenzionalità di fare una pressione sull'Ucraina. Qualcuno questa cosa non la vede e crede che sia un problema di banda.
2: E forse anche di impedirgli di colpire le centrali e le raffinerie.
3: Esatto, è collegato alla tregua sui carburanti, è esattamente quello, però ovviamente così non si va da nessuna parte, è evidente che si troveranno sistemi alternativi di guida e che poi verranno colpiti quegli interessi. C'è stato un episodio che non si capisce.
2: Quali sono gli inglesi? Perché oggi si dice Barnum è subentrato. Gli inglesi sono in grado di sostituire a parità di condizioni quello che facevano gli americani?
3: A parità di condizioni no, ma hanno dei sistemi alternativi, probabilmente non così efficienti, ma già il fatto che non siano subordinati alla volontà e ai capricci di Trump farà una grande differenza. Cioè quando lanci il missile, il drone, se sei sicuro che magari con un po' meno precisione però arriva a bersaglio, dà un margine di sicurezza in più e comunque delle garanzie in più che sono estremamente preziose in un momento del genere. Quindi vedremo che succede, però molto interessante che in Bulgaria sono state distrutte questa notte 11 antenne militari di Starlink e qualcuno dice per liberare banda, no, probabilmente è qualche forma di ritorsione che si è messa in atto da subito, le guerre si combattono anche su queste cose, i servizi segreti servono esattamente a questo e quindi penso che non si risolverà tanto facilmente questa vicenda di Starlink.
1: In che senso? Perché pensi che non si risolverà facilmente? Cosa potrebbe succedere di peggio?
3: Ma no, di peggio è l'interruzione totale del servizio, perché ricordiamo che adesso questi disservizi funzionano esclusivamente su due cose, sui missili che viaggiano o i droni che viaggiano oltre 160 km orari e quindi è poca roba perché di solito gli altri sistemi magari sono anche più lenti e sul sistema di rilevamento antiaereo, quindi è venuto a meno, si ricorderanno gli ascoltatori, l'allarme antiaereo soprattutto nella città di Kiev due notti fa. Però ci sono tutta un'altra serie di servizi anche di comunicazioni che continuano a camminare sulla piattaforma Starlink in maniera abbastanza efficiente per l'esercito ucraino. Se dovesse venir meno anche quella, a quel punto il problema diventerebbe un po' più grave, perché appunto i partner europei i sistemi di puntamento e navigazione di missili e droni comunque te li riescono a garantire. Il problema è che poi non hanno una infrastruttura in grado di garantirci tutto il resto, quindi tutte le altre comunicazioni, tutti gli altri sistemi utilizzati dall'esercito.
1: Devo farti una domanda tecnica, Alberto. Tu quanto ritieni necessario per gli eserciti europei e per la difesa europea dotarsi di un sistema alternativo, quello che si stava costruendo o che è in gestazione per il controllo dei cieli, per il puntamento e per l'aiuto nelle posizioni sul pianeta?
3: Secondo me è fondamentale. Io sono contrarissimo a questa guerra, ma ritengo che ogni paese si debba dotare di una propria struttura difensiva. E nel caso specifico che citi tu va fatto un necessario distinguo. Da un lato c'è lo strumento che deve essere di produzione nazionale, perché tu non puoi avere dei sistemi di difesa che compri da un altro e quell'altro te li può spengere a proprio piacimento, sennò sarai sempre vulnerabile a quell'altro e avrai sempre una subalternità. Ma c'è un ulteriore problema su questi sistemi, che è il sistema di localizzazione. Cioè, se pure tu ti fai un sistema di difesa antiaerea di produzione nazionale che controlli solo tu, ma poi i sistemi di localizzazione sfrutti quello GPS statunitense, hai un anello debole della catena e non vai da nessuna parte. Qui viene quindi rilanciata con urgenza la questione del sistema di geolocalizzazione europeo, quindi il Galileo o qualcosa del genere. È un qualcosa che non si può assolutamente rinviare. E guardate che c'è una cosa collegata molto molto importante relativa all'ILVA. Noi siamo molto attenti a quello che succede all'Ilva, però è folle che in una situazione di guerra come questa un paese rinunci all'acciaio, perché l'acciaio è la base per fare le guerre da sempre, dai tempi di circa 2000 anni. Le guerre si vincono con l'acciaio, quindi pensare che un paese si getti in un'avventura bellica nel momento in cui chiude le proprie acciaierie è un qualcosa che lascia sbigottiti.
1: Devo dirti la verità, sono totalmente d'accordo e lascia molto incredulo anche me questa decisione di procedere con le ruote storte, una va in una direzione e una invece nell'altra. Avranno capito loro.
3: Speriamo.
2: Ma lo sai che negli articoli che ho letto stamattina, ho letto il retroscena del Corriere della Sera, adesso si dice fotografia dell'attuale come base di possibile tregua. Cioè non si completerebbe l'acquisizione del Donbass, l'Ucraina accetterebbe però di chiedere e contribuire alla rimozione delle sanzioni e si fermerebbero proprio così, tregua fotografica. Ti pare possibile?
3: Prima dell'accordo sul carburante la Russia guadagnava 1 miliardo di extra profitti al mese vendendo gli idrocarburi. Adesso con questo accordo non sappiamo quanto sarà, ma sarà decisamente molto di più. Che interesse avrebbe mai a finire questa guerra?
1: Beh, sempre più capace questo Trump, è molto, molto condivisibile la lettura del nostro caro Alberto Fazzolo per me. Quindi Luca, se lo è per me, per te deve essere una cosa indigeribile.
2: Io per te voglio che tu riesca a trarre una morale, tu e il tuo staff che ora stanno lavorando. Qual è la morale della puntata?
1: E oggi si rifanno a Che Guevara, perché dopo aver sentito le vicende, le storie sulle violenze giovanili, aver anche ascoltato i nostri ascoltatori, mi è venuta in mente questa bellissima massima di Che Guevara che diceva: la durezza dei nostri tempi non ci faccia perdere la tenerezza dei nostri cuori.
2: Fantastico, ma si rifanno, perché quindi ammetti che c'è un gruppo di lavoro che non è farina del tuo sacco.
1: Io non ho mai ammesso niente e proseguirò.
2: Bene, sapete cosa ammetto? Che qualunque cosa accada voi resterete su queste frequenze, sulla radio del Cavalier Zambarelli, e noi torneremo domani con tutta la banda.
1: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Quando ci fa segnare.

0: sera stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:04.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del 16enne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano.
5: Eccoci qua, sono le 9:10 di questo 15 di ottobre. È una buona giornata da parte di Francesco Massardo oggi, qui su Corrente Alternata, a fare le veci del conduttore titolare Francesco Borgonovo per farvi compagnia per le prossime due ore con le consuete riflessioni sulla politica e sulla geopolitica e su tanto altro, insomma, per tutte le analisi via via che le notizie arrivano e i nostri approfondimenti. Saluto Elisa Cabrini in regia. Allora siamo pronti a cominciare. Tra i temi che tratteremo oggi c'è veramente tanto. L'attualità ci impone di fare qualche riflessione, la faremo a breve anche su quanto sta accadendo per il conflitto russo-ucraino con Donald Trump che ha spento Starlink, di fatto il sistema satellitare che permetteva e ha permesso all'Ucraina di non capitolare per tutti questi anni e che adesso però è fortemente a rischio, con parole durissime di Zelensky nei confronti del leader americano. Zelensky che dice: mi sento tradito. Poi parleremo di lavoro, perché è arrivata ieri in serata una fine almeno provvisoria della situazione legata all'ex Ilva, con i forni che rimarranno aperti ancora per un po', almeno dopo un'iniezione, diciamo, arrivata da parte del governo. E poi tanta geopolitica con la situazione in Medio Oriente. Torneremo anche sulla manovra, insomma abbiamo tanto di cui parlarvi, e poi un approfondimento anche sulla campagna elettorale in corso in Israele. Allora siamo pronti a partire, aspettiamo i vostri messaggi. 334 11 11 622 e intanto ripartiamo dalla musica. Zach Hood con Sasha Alex Sloan, questa è Sleepwalking.

0: Eccoci qua, eccoci pronti a ripartire con Corrente Alternata su Giornale Radio. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Dunque, entriamo e ripartiamo dal mondo del lavoro. Dopo tre giornate piene di protesta, di strade e prefetture occupate, sono arrivate le prime risposte positive per i lavoratori dell'ex Ilva su Taranto, Genova e Novi e anche ovviamente per i sindacati, anche se è una soluzione, va detto, insomma, temporanea. Ieri in serata sono arrivate infatti le misure adottate per garantire la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. E allora da qui ripartiamo per la nostra analisi, che parte dunque dal nostro paese. In collegamento con noi abbiamo Davide Sperti, il segretario generale della UILM, la categoria che tutela i metalmeccanici all'interno della UIL. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Ecco, intanto, come da comunicato, diciamo, occorre probabilmente differenziare i vari stabilimenti, anche se in generale, ecco, le notizie possiamo definirle, credo, positive su tutti i fronti. È chiaro che la situazione di Taranto resta quella più delicata e quindi da lì andrei a ripartire. Siete soddisfatti di quanto trapelato nelle ultime ore? Detto che le perplessità rimangono soprattutto sul tema storico legato all'ex Ilva, cioè un piano a lungo termine, che al momento, insomma, non si vede. Questa è un'iniezione che darà ossigeno, ma non per sempre.
1: Allora, guardi, il tema è proprio questo. Finfiamme UILM nazionali, dopo l'incontro del 7 ottobre, hanno programmato una mobilitazione nazionale. Perché? Perché noi, questo è l'ABC di un'organizzazione sindacale confederale, cosa fa? Cerca di aggregare le persone, tutte le lavoratrici e i lavoratori, senza mai contrapporre le comunità, i territori, ok? Senza mai chiudersi in incrostazioni corporative. Quindi questo che vuol dire? Che noi insieme, unitariamente, abbiamo deciso di proclamare delle mobilitazioni, perché abbiamo presentato già a inizio agosto al MIMIT, ma in diversi incontri a Palazzo Chigi, un piano di intervento straordinario che, come diceva lei, prevede senz'altro un piano industriale, inevitabilmente, perché soprattutto su Taranto, come citava, l'impatto è maggiore da un punto di vista di dimensione occupazionale, perché per 61 anni non si è mai diversificato, purtroppo, dalla monocultura siderurgica, quindi le persone sono schiacciate dal ricatto occupazionale. Quindi un piano industriale che deriva da quello che era un benchmark, cioè un riferimento governativo della gestione commissariale di decarbonizzazione, unito a tutele salariali e anche tutele sociali da un punto di vista di strumenti di risarcimento. Ora, da un punto di vista dei risarcimenti, soprattutto del lavoro usurante, quindi esposizione da ciclo integrale perché è stato da più di 10 anni, c'è un'apertura del governo. Ma tolto questo, noi abbiamo proclamato una mobilitazione nazionale, perché l'unica cosa certa in questo decreto come misure è la cassa integrazione. In riferimento alla lettera ieri dei commissari, si riferisce a una comunicazione che era partita lo stesso 7 ottobre per legge Sebeso, che prevede una comunicazione preventiva per dichiarare il perché della sospensione di impianti, va bene? E allora, siccome si sospendeva, infatti impianti dell'aria a caldo sono in preriscaldo a Taranto, di conseguenza le attività di Genova, Novi e Racconigi, che dipendono da decenni dalla produzione di acciaio primario di Taranto, venivano, no, in maniera programmata, sì, fermate temporaneamente. Abbiamo fatto un incontro lunedì con le prefetture in video e con la gestione commissariale, quindi con i presidi territoriali del governo, le prefetture, dove, dei territori dove insistono gli stabilimenti Acciaierie d'Italia, dove già i commissari avevano detto che si erano già premuniti per lavorare, trovare per lavorazione in conto terzi delle brame, cioè semilavorati, per far funzionare a Taranto l'unico impianto non sottoposto, diciamo, attualmente alle sentenze della magistratura è attivabile, che è il Treno Nastri, che, in maniera, per chi non conosce gli impianti siderurgici, è quello da cui esce il rotolo di coils, insomma, giusto per capirci, perché gli impianti di verticalizzazione a freddo a Taranto sono fermi perché mancano investimenti e manca liquidità che noi pretendiamo dal governo affinché i commissari possano far riattivare tutti gli impianti. E allo stesso modo avevano già detto che stavano cercando dal mercato dei rotoli, sempre per conto terzi, per provare a far lavorare anche impianti di Genova, ma così come nuovi e quant'altro. Quindi quello che è successo ieri non è niente di diverso, l'unica cosa che cambia è che comunque hanno detto che da gennaio, diciamo, ripartirà anche per lavorazioni conto terzi Genova, e Taranto ha già le bramme per poter far lavorare l'impianto di Treni Nastri, che comunque è insufficiente perché la stragrande maggioranza dei lavoratori diretti, e soprattutto degli appalti, che sono i veri invisibili in questa vicenda, saranno comunque fermi, non so se sono chiaro. Quindi le risposte non sono arrivate rispetto alle mobilitazioni che Fincome Will nazionali, rispetto ai temi di rivendicazione che unitariamente avevamo portato. Quindi la gestione commissariale sta facendo gli sforzi importanti, ma c'è un grande assente, che è il governo, che ovviamente su questo, tolto Urso che scarica la responsabilità sulla magistratura, quando in realtà sono 2 anni e mezzo che porta avanti una gara perpetua che non ha eguali nella storia delle vertenze nazionali di questo paese, e non c'è alcuna risposta riguardo a un progetto occupazionale che possa garantire la tutela
0: Posso generali. Chiedere su questo, perché si lega, credo, me lo confermerà, insomma, non solo alla situazione di Acciaierie d'Italia. Sappiamo, ad esempio, tra le altre vertenze, quella relativa a Ericsson, che ha avuto quasi del clamoroso per le modalità con cui si è verificata. Ora, il governo, l'impressione che si ha su queste vicende è che giochi un ruolo, e fa male dirlo, abbastanza marginale. Ormai sono, come dire, aziende, quando ci sono, che sono in grado di prendere decisioni su una scala talmente ampia che poco si curano delle situazioni dei singoli stabilimenti, insomma, al di là del fatto che immagino vi dia fastidio poi sentire magari sventolare l'orgoglio dell'industria italiana quando la situazione è questa, oltre al governo dove si può andare a parlare, perché il sindacato rischia di toccare ancora meno palla del governo se queste aziende sostanzialmente agiscono, diciamo così, nell'impunità?
1: Allora, guardi, chi ha il potere esecutivo è il governo, il sindacato è un contropotere. Il problema è che dopo 20 anni di ortodossia neoliberista, dove qualcuno ci spiegava che bisognava fare tutto al mercato, quindi bisognava dare flessibilità,
0: che tutto si sarebbe risolto da
1: ad
0: solo.
1: Ogni costo, perché dicevano ci sarebbe stata una mano invisibile che avrebbe risolto tutto, e le conseguenze sono queste. Adesso c'è una dissociazione rispetto ai temi dell'industria, come se l'industria non interessasse più a nessuno. Il governo gioca un ruolo marginale, ma perché ne ha piena responsabilità, non solo questo governo, voglio essere chiaro, a me dei colori partitici non mi interessa assolutamente nulla, è una cosa che va avanti da troppo tempo, ma adesso c'è questo governo che parla di tutto tranne che dei problemi reali che interessano le persone, i diritti sociali e il mondo del lavoro. Per cui si parla in questo paese di riforma elettorale ogni giorno, abbiamo parlato per mesi di referendum sulla magistratura, per carità, facciamo parlare Bannacci, forse sarebbe più utile far parlare qualche lavoratore di qualche stabilimento in difficoltà, che avrebbe ben più argomenti anche da insegnare con la massima umiltà per capire da dove ripartire in questo paese proprio come approccio culturale.
0: Le chiedo veramente in conclusione, sì, purtroppo tornando su Ex Ilva, è una questione che poi saltuariamente torna in forme anche piuttosto simili. L'ipotesi, lei ce lo stava dicendo, che tra qualche mese rivivremo altre giornate di passione, diciamo, come quelle di questa settimana, non è da escludersi. Come si può approfittare, diciamo, del tempo che comunque anche voi avete guadagnato in questi mesi in cui comunque è stata esclusa la fine della produzione, per avere un tavolo più permanente, per avere un punto di partenza quantomeno per un dialogo a lungo termine?
1: Allora, soprattutto a Taranto i lavoratori stanno svolgendo una mobilitazione che io definisco eroica, soli, isolati ed emarginati. Stanno svolgendo una mobilitazione, ancora oggi ci sono pullman interi che stanno andando in regione Puglia, perché qui nessuno è esente come ruolo istituzionale da responsabilità. Questo è un vergognoso gioco della sedia che si faceva una volta quando eravamo bambini, che poi si fermava la musica e c'era quello che perdeva che restava in piedi. Qui c'è il gioco dello scarica responsabilità tra parti e soggetti istituzionali e tra poteri dello Stato. Ora, siccome gli unici che stanno lottando per il loro futuro sono i lavoratori, io ritengo che ci sia la responsabilità di dover fare sì un incontro, ma non tavoli come quelli che si sono susseguiti, dove si parla, cioè noi siamo a Palazzo Chigi con 4-5 ministri di questo governo a parlare di cassa integrazione, lei si rende conto? Quindi è necessario che si assuma la responsabilità di un controllo diretto di questa vertenza pro tempore, che per me non vuol dire questione sovietica, cioè non è che noi abbiamo chiesto Urso amministratore delegato, cioè, lei capisce bene che qualcuno nel libri e scampi, ovviamente parliamo, diciamo, di una cordata maggioranza pubblica con espressioni manageriali e anche soggetti energie private se ci sono, perché diversamente privati, sia stranieri che presunti patrioti o capitani coraggiosi, non avranno mai l'interesse di fare il bene della comunità, ma chiederanno sgravi e soldi pubblici per cercare di prendersi quanto di più favorevole per interessi loro, e licenziando magari le persone o lasciando al perimetro pubblico le conseguenze di questo disastro di 14 anni di vicenda vergognosa. Quindi la responsabilità inevitabilmente è del governo, ma non lo dico perché qui anche davanti alle istituzioni di questa Repubblica non è scegliere, diciamo, a chi si vuole più bene, insomma, cioè qua il tema è infatti, oppure alimentare una litigiosità di comunità già artatamente divise, il tema è trovare soluzioni con serietà e soprattutto con corresponsabilità. Io ritengo che i lavoratori, partendo da Taranto, stiano compiendo un gesto che anche grazie a voi viene messo in risalto, ma che è, diciamo, una lotta ancora fin troppo silenziosa rispetto a un governo che resta immobile.
0: Sì, ricordando, insomma, che almeno finché non verrà preso sopravvento dalle AI, l'Italia resta una repubblica fondata sul lavoro. Grazie allora al segretario generale della UILM, Davide Sperti, che è stato con noi per questa giornata comunque di ripartenza, in qualche modo, per l'ex Ilva. Ripartiamo dalla musica, Naked con Portugal The Man, questa è Some Kind of High. Week.

0: E allora eccoci qua. Scorre la mattinata su Giornale Radio, anche con corrente alternata. Ancora ben ritrovati all'ascolto. Abbiamo dunque aperto con la situazione legata all'Ilva. Leggo anche alcuni dei vostri messaggi. C'è scritto Francesco che dice: abbiamo altri 8 miliardi da sottrarre al welfare, alla sanità e tanto altro, per procedere ad un riarmo farlocco che contro la tecnologia ipersonica degli avversari non può nulla. In realtà è certo che i pavidi non faranno la guerra a nessuno, ma serve solo per drenare le ricchezze dal basso verso l'alto. E poi ci scrive anche Carola, che dice: meno male che non interessa la politica, cosa c'entra Ilva con non fate parlare Vannacci. Si riferisce insomma alle parole che abbiamo sentito prima dal segretario generale della UILM. Dice: Vannacci lo avete sempre in bocca, che non so se sia, come dire, una minaccia al di là di una constatazione. Come sempre insomma scriveteci al 334 11 11 622. I protagonisti siete voi su WhatsApp. Al volo, per darvi qualche notizia sul fronte militare, però, perché oggi è una giornata che potrebbe essere importante. Pare che gli Stati Uniti stiano disabilitando, per così dire, Starlink in Ucraina, e questo arriva a pochi giorni dall'accordo per consentire alla Russia di esportare più gasolio verso gli Stati Uniti. Il presidente Zelensky ha detto di sentirsi tradito dal suo corrispettivo americano per queste ultime decisioni, e lo ha fatto nel corso di un'intervista con il noto giornalista britannico Piers Morgan, accusando gli Stati Uniti e anche SpaceX, appunto azienda proprietaria di Starlink di Elon Musk, di aver limitato deliberatamente il servizio, impedendo all'esercito di svolgere alcune operazioni militari. In questo momento Zelensky ammette: la miglior difesa per l'Ucraina lasciata allo sbaraglio è l'attacco, quindi arriveranno nuovi attacchi annunciati sulle raffinerie russe, e la guerra rischia di intensificarsi, detto che insomma qualcosa sembra cambiare, e mette anche in una posizione non semplice l'Europa, che sta per iniziare nel frattempo il Consiglio europeo a Bruxelles. Noi ci fermiamo per qualche istante, la prima pausa all'interno di questa puntata di Corrente Alternata, ma restate dove siete, perché torniamo tra pochissimo e abbiamo tanto altro di cui parlarvi, ovviamente con nuovi ospiti qui con noi su Giornale Radio.
1: Giornale Radio.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9:32. Giornale Radio.
7: Meteo.
6: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano.
0: Eccoci ancora insieme, 9:33, ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo, oggi qui in conduzione con voi per una puntata che vede effettivamente salire le tensioni, come recitava la sigla pochi secondi fa, anche sull'asse Mosca-Bruxelles o Mosca-Stoccolma in questo caso, perché è arrivata poco fa una notizia alle agenzie per cui sarebbe stato fermato a Mosca un cittadino svedese che a quanto pare progettava atti di sabotaggio e terrorismo, almeno così la dicono dalla Russia. E è chiaro che sono atti, messaggi che arrivano a un destinatario chiaro. I leader europei oggi sono tutti riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo, che durerà per due giorni, anche domani, e dunque insomma vi daremo tutti gli aggiornamenti anche sulle eventuali risposte. Peraltro proprio da Bruxelles arriva anche la prima notizia che riguarda in qualche modo la Svezia, o più in generale i paesi nordici, con la Finlandia, la Danimarca e la Svezia che hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: non indebolire il sistema ETS, motore principale della nostra transizione. E dunque i frugali, ecco, diciamo, muovono i primi passi e avvertono il rischio di un indebolimento, è quello di spostare l'onere delle riduzioni delle emissioni su altri settori dell'economia. Così Petter Jorpo, Mette Frederiksen e Ulf Kristersson, leader dei tre paesi citati. Ripartiamo dall'analisi geopolitica tra poco, ripartiamo anche ovviamente dalla musica, aspettando sempre i vostri messaggi. Ci ascoltiamo Ed Sheeran, questa è Old Phone.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, ripartiamo qui con Corrente Alternata, apriamo anche una pagina geopolitica internazionale che rimane tesa su vari fronti e ripartiamo dal Medio Oriente, che continua a vivere una fase di stallo, diciamo intorno allo stretto di Hormuz, che ormai sembrerebbe congelata quantomeno fino alle midterm elections in America, ma che vede invece una situazione tutt'altro che di stallo intorno a Riyadh, l'Arabia Saudita, e alla sua capitale martellata dagli attacchi degli Houthi yemeniti negli ultimi giorni e anche in queste ore. E allora in collegamento con noi per approfondire il tema Mirko Mussetti di Limes, intanto buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Ecco, diciamo che parafrasando una nota canzone italiana, gli Houthi non li avevamo considerati forse, o quantomeno non troppo a lungo. Si tratta di una situazione in realtà di lungo termine, anche guardando al passato, un gruppo ribelle che è foraggiato, diciamo, dal regime iraniano e che forse anche i grandi del mondo pensavano di poter contenere a uno scenario comunque regionale. Ecco, mettere sotto scacco un aeroporto, una città intera, una capitale di un paese insomma economicamente e geograficamente molto importante non è un'impresa da poco. Testimonia ancora una volta una scarsa conoscenza, che un po' è stata, diciamo, il mantra di questa strana guerra in Iran avviata dagli Stati Uniti.
1: Allora sì, intanto per cominciare andrebbe cambiata la narrazione stessa di come vengono raccontate le notizie. Noi, ad esempio, per anni abbiamo fatto riferimento agli Houthi come a un gruppo armato, un gruppo paramilitare e così via. In realtà gli Houthi oggi sono lo Stato dello Yemen, controllano la capitale da anni, hanno un loro sistema burocratico interno, controllano il sistema giuridico, le forze dell'ordine e così via. Di fatto sono il nuovo Yemen, il nuovo Stato. Mentre l'esercito cosiddetto regolare in realtà si ritrova in una situazione di minoranza e tende a governare le province più periferiche. Quindi le forze in realtà sostenute dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi in realtà sono in una posizione di debolezza nei confronti degli Houthi, che ormai si sono insediati come il nuovo Stato. Quindi diciamo che i cosiddetti partigiani di Dio o gioventù credente, come preferite chiamarli, sono in realtà sì alleati dell'Iran, ma non necessariamente eseguono pedissequamente ciò che Teheran dice. Sono un vero e proprio Stato. Poi è vero che sono in qualche modo parte della sfera di influenza dell'Iran, tanto per cominciare è un gruppo legato allo sciismo, non sono sunniti, per intenderci. Fanno comunque parte del cosiddetto asse della resistenza, cioè quindi di quegli alleati pro-Iran che hanno combattuto a lungo Israele o comunque le forze occidentali nella regione del Medio Oriente. Però è importante spiegare che gli Houthi sono lo Stato. Può non piacere questa cosa, di sicuro non piace a Israele e da oggi non piace nemmeno più all'Arabia Saudita. Perché l'Arabia
0: volevo entrare proprio su questo tema, perché è uno scenario, lo sappiamo, in evoluzione e già complesso in partenza. Israele fa ovviamente della propria eccezionalità e della necessità di difenderla un punto chiave delle proprie scelte politiche. L'Arabia sta avviando, diciamo, un percorso che però il conflitto in Medio Oriente in qualche modo ha rallentato. Entrambi, pur partendo da posizioni spesso molto diverse, Arabia e Israele, ora chiamano in campo, diciamo, gli Stati Uniti, che al momento sul tema Houthi si stanno tenendo, diciamo, abbastanza in disparte. C'è un rischio che un ingresso americano in maniera, diciamo, un po' più importante possa ulteriormente creare escalation nella regione, o Donald Trump quantomeno aspetterà le midterm elections per prendere ogni decisione?
1: Allora, secondo me Trump traccheggerà ancora un po'. Ricordiamoci che sì, un eventuale coinvolgimento degli Stati Uniti potrebbe peggiorare la situazione. Io non escludo che i recenti intensificati attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita servano principalmente per minare la normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Arabia Saudita. Ricordiamoci che Trump punta molto sugli accordi di Abramo e così via. Gli Houthi, filo Iran, non vogliono che si saldi un'alleanza totalmente antipersiana. Quindi gli Houthi sì, in questo caso vengono spalleggiati fortemente da Teheran e soprattutto armati da Teheran per fronteggiare al meglio i due grandi nemici, quelli che Teheran chiama come grande Satana e piccolo Satana, Israele e Stati Uniti, per intenderci. Questo è il grosso della situazione. Soprattutto, diciamo, la sfida ruota, si impernia attorno agli stretti, al controllo degli stretti. L'Iran controlla di fatto lo stretto di Hormuz, quindi gli accessi all'importantissimo Golfo Persico o Arabico, chiamatelo come volete, e dunque all'esportazione di fertilizzanti e idrocarburi, che sono molto richiesti sui mercati globali. Gli Houthi invece sono diventati così forti anche sotto un profilo militare da poter avanzare verso sud, andando a intaccare lo stretto di Bab el Mandeb, che etimologicamente significa porta del lamento funebre, e non è di buon presagio questa cosa. Sicuramente, controllare gli stretti danneggia anche l'Arabia Saudita, che non può permettersi di esportare i propri idrocarburi nemmeno dalla costa occidentale, cioè da quella del Mar Rosso.
0: Ti faccio un'ultima domanda, faccio un paragone che magari è sbagliato, ecco, me lo dirai nel caso. Ci sono stati, cioè stati riconosciuti, ecco, diciamo internazionalmente, come il Libano, come lo Yemen, che convivono con situazioni di, chiamiamoli, gruppi ribelli o terroristici in alcuni casi, che hanno una forza militare e probabilmente anche di presa sull'opinione pubblica ancora maggiore dei governi stessi, eppure se ne parla sempre pochissimo. Stiamo parlando ormai da settimane degli Houthi, del governo yemenita non si sente praticamente parlare, come mai?
1: Beh, semplicemente il governo yemenita è, diciamo, molto più debole e di fatto è sfrastagliato anche sotto il profilo della potenza militare. Soprattutto se ne è sentito parlare poco negli ultimi anni, perché i due grandi sponsor delle forze che contrastano gli Houthi sono finanziati o spalleggiati dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, che storicamente tra loro sono rivali. Quindi c'è da tenere presente anche questo. E soprattutto l'Arabia Saudita si scopre essere un po' un gigante dai piedi d'argilla, potentissimo sotto il profilo diplomatico, potentissimo sotto il profilo energetico e finanziario, ma da un punto di vista militare senza gli Stati Uniti ben poco può fare. Tant'è vero che Riyadh si è sforzata negli ultimi mesi, con peraltro un discreto successo, di creare un'alleanza alternativa per svincolarsi dalla dipendenza da Washington sotto il profilo della difesa. Parliamo dunque del patto della Mecca, siglato con Turchia, Egitto e Pakistan. Sì. Ricordo che il Pakistan è una potenza nucleare. Quindi, diciamo, si stanno creando dei sommovimenti regionali particolarmente interessanti. Sicuramente Riyadh si fida più appieno di Washington.
0: Ed è così, ed è un discorso poi di schieramenti che coinvolge anche, insomma, l'India e i suoi rapporti con il Pakistan. È un tema che rende tutto ancora più complesso. Ringrazio molto Mirko Mussetti di Limes per essere stato con noi, per aggiornarci, ecco, su quanto sta accadendo in questa parte del mondo che ancora così poco, almeno da un punto di vista geografico, conosciamo. La musica ci riporta dai Coldplay e poi rientriamo per andare sulla politica interna. Questa è Every Teardrop.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Apriamo anche una pagina politica che inevitabilmente parte oggi da Bruxelles e poi si estende su Roma. L'Italia intanto sta ospitando in questi minuti una colazione di lavoro, diciamo così, sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, che verrà discusso in queste ore, dal 2028 al 2034, e in questa colazione ci sono i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione, che sembra un po' un gruppo vacanze ma in realtà sono quelli opposti, diciamo, ai cosiddetti frugali, che stanno tenendo un'altra riunione dedicata al bilancio con idee totalmente diverse. Qui ci sono, lo sapete, insomma, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e anche il Belgio, che di solito non viene considerato parte di questo gruppo, ma che si muove in tal direzione. Si discute di bilancio in Europa, si discute di bilancio ovviamente anche in Italia, in attesa di capire meglio la nostra manovra. E allora do il benvenuto alla nostra nuova ospite, con noi l'onorevole Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d'Italia. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno e grazie.
0: Ecco, insomma, sono due battaglie politiche quelle che si combattono, diciamo, a Bruxelles e a Roma, che hanno molto in comune la necessità di fissare un budget, di capire come eventualmente forzarlo, e ci sono in tal senso, diciamo, le classiche posizioni. Partirei insomma da un commento che leghi entrambe le situazioni, se vogliamo. Questa è un po' la posizione di Giorgia Meloni: è il tempo di rischiare, di non aver paura, di allentare un po' la pressione perché ce lo impone la contingenza internazionale. Eppure è una via che in Europa continua a essere particolarmente osteggiata, anche se qualche spiraglio si è aperto. Crede che alla fine prevarrà questa linea?
1: Esatto, io credo che le trattative siano aperte, e se c'è ovviamente buon senso da parte dell'Europa, si comprende che in situazioni di congiuntura straordinaria come quelle che stiamo vivendo, la flessibilità è l'unico strumento che poi ci porta in qualche maniera ad andare incontro al potere d'acquisto, a difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Giorgetti ovviamente quando ha illustrato in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica ha insistito

0: anche lui appunto su alcuni passaggi fondamentali, cioè il problema, come diceva appunto, delle regole europee, perché le regole europee, lo sappiamo, impongono all'Italia dei limiti, ad esempio all'aumento di spesa pari all'1,9%. Ora però questi limiti erano stati stabiliti quando non si prevedeva in qualche maniera quello che sta succedendo oggi, no? L'aumento dei prezzi e l'inflazione. Quindi che cosa succede? Se i prezzi aumentano più di quanto lo Stato può aumentare le spese, rischiamo di avere meno risorse reali poi per offrire servizi e quant'altro. E quindi questo è uno dei temi fondamentali delle trattative che stiamo portando avanti, lo scostamento di bilancio, cioè la possibilità appunto di prevedere la cosiddetta, no, clausola di salvaguardia nazionale, insomma. Sì. Cioè, detto in maniera semplice, noi chiediamo all'Europa di avere la possibilità temporaneamente, ecco, diciamo così, di un maggior spazio di deficit per affrontare alcune esigenze, come insomma la difesa e anche il potere d'acquisto, e qui ovviamente la sicurezza energetica.
1: Ecco, diciamo sulla difesa. La porto solo sulla difesa, perché è chiaro che quando le risorse sono finite, per carità, lo sono sempre, ma in questi periodi ce ne accorgiamo molto di più, si crea dibattito non tanto intorno a quanto spendere, ma a come spendere quello che abbiamo, e sappiamo insomma che anche nell'opinione pubblica l'idea di tagliare sulle armi, sul riarmo, e di destinare più fondi eventualmente a istruzione, sanità, quant'altro, diventa un tema che soprattutto in fase di campagna elettorale può essere decisivo. La buona notizia, tra virgolette, dal vostro punto di vista, è che questo tema sembra dividere molto anche i vostri avversari, però è indubbio che ci siano ricette diverse anche all'interno della maggioranza. Come far coesistere una necessità anche di rispettare accordi che l'Italia ha preso con quella che però sembra essere una richiesta, una delle poche, ecco, che prescinde dalla questione destra-sinistra, che arriva dalla cittadinanza?
0: Esatto, ma il ministro ha spiegato che la spesa per la sicurezza, no, e per la difesa deriva da impegni internazionali assunti dall'Italia anche nel tempo, quindi non solo per la congiuntura particolare che stiamo vivendo, quindi sono impegni ineludibili. Detto questo, è importante non contrapporre, secondo me, la sicurezza nazionale ai servizi sociali, eccetera, perché sono due cose completamente diverse. Non è che possiamo destinare risorse a quello piuttosto che all'altro. Ci sono degli impegni, vanno rispettati, e la difesa risponde appunto a questi impegni internazionali e anche a delle esigenze di sicurezza che evidentemente il nostro governo ritiene fondamentali. Nonostante questo, ovviamente il governo sa perfettamente che ci sono anche altre priorità, anzi direi soprattutto altre priorità, quindi ovviamente è un gioco di equilibri per poter ottemperare anche e soprattutto anche alle altre esigenze, come dicevamo, e credo che il governo lo stia sempre facendo, perché al centro di tutte le manovre poi sono state messe la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, le detassazioni e anche la sanità. Quindi non vedo contrapposizione, ecco. Poi ovviamente sono scelte politiche, e l'opposizione quando e se arriverà al governo potrà sicuramente e legittimamente fare altre scelte, però per adesso noi abbiamo sempre sentito parlare di aumento delle spese quando poi in realtà in tutti questi anni, in tutte queste manovre, e poi arriveremo a quella che sarà la manovra 2027, è stato fatto il contrario, cioè le tasse sono scese. Poi ovviamente gli effetti dell'inflazione sicuramente non ha creato quelle aspettative che senza inflazione ci sarebbero state, il famoso fiscal drag, però è inevitabile, cioè innegabile, ecco, voglio dire, che quello che è stato fatto dal 2024 al 2026 Sono state le detassazioni dalla riforma,
1: sì, che,
0: delle,
1: che lei dice si percepiscono meno, diciamo, viste la contingenza dell'inflazione attuale. Diciamo che alcuni sottolineano che, certo, visto che l'inflazione è qualcosa, come dire, che comunque non scopriamo oggi, ad esempio legare i rinnovi contrattuali a aumenti tarati proprio sull'inflazione potrebbe essere una soluzione per rendere poi le detassazioni paradossalmente anche meno necessarie. È qualcosa su cui state riflettendo? Alcuni contratti in Italia hanno già questo meccanismo, però ancora tantissimi non lo hanno.
0: Allora, il documento che abbiamo sentito illustrare dal Ministro proprio ieri mattina serviva proprio, diciamo, per comprendere qual è la reale situazione economica, e in base a quella poi predisporre le singole misure che saranno in manovra. Diciamo che quello era il quadro dal quale partire. Però sono allo studio sicuramente, in continuità con le altre manovre, altre misure di detassazione. Voglio dire, sì, ieri c'era anche il nostro Premier che in aula, rispondendo a Maratin, ha ritenuto insomma importante la famosa proposta che si sente in questi giorni, no? Di estendere l'aliquota del 33% già in vigore per i redditi fino ai 50.000, per i redditi fino ai 60.000 che adesso rientrano nell'aliquota del 43%. I famosi aiuti al ceto medio, che io ritengo fondamentale, perché poi è il ceto medio adesso quello che avrebbe bisogno più di essere aiutato. È una misura che comporta una spesa di 2,7 miliardi e quindi ovviamente, vedendo quelli che sono le possibilità e le risorse, verrà messa. Ma poi ci sono anche altre, c'è allo studio forse, però ecco, stiamo parlando di indiscrezioni perché io sono nella commissione bilancio, ma finché anch'io non vedo il testo, certo, non riesco poi, ecco, forse anche per quanto riguarda modifiche, forse per quanto riguarda anche la prima aliquota, e poi sicuramente troveranno spazio, come diceva anche prima lei, la proroga, sembra ormai certa la proroga.
1: Sì, questo cambierebbe, diciamo, un po' come dal giorno alla notte le possibilità, però insomma vedremo, è giusto al momento limitarsi anche a parlare di quelle che sono comunque idee che circolano, poi bisogna fare i conti sempre con il grano, diciamo così. Grazie all'onorevole Letizia Giorgianni per essere stata con noi, per la nostra pagina politica. E allora ci sono arrivati anche dei messaggi che leggiamo tra poco, ma siamo alle 10 in punto, quindi vi lascio alle news e torniamo tra pochi minuti per proseguire il nostro viaggio su corrente alternata, quindi ovviamente rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
10: ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 10 e 3 minuti.
14: Giornale Radio News.
15: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Ucraina, energia, bilancio. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo. Ieri le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni, scontro in aula con le opposizioni. Nella notte nuovo massiccio attacco russo nell'est dell'Ucraina, almeno 3 morti e 6 feriti. Zelensky: riprenderemo gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca. Seconda notte tranquilla al Gemelli per Papa Leone. Il pontefice, operato per un tumore al polmone, si è alzato e ha fatto colazione. La Roma ci crede. E poi sbanda all'ultima curva l'Olimpico. Il Real dell'ex Mourinho vince 4-3 segnando 3 reti in 8 minuti. Cade anche il Como, battuto dal Feyenoord.
14: Giornale Radio News.
15: Bentrovati su Giornale Radio. In studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Alessio Galea, per lo sport Jenny De Gaetano. Prende il via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 leader i conflitti internazionali, il caro energia, ma anche competitività e bilancio. Dossier principale la guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev. Sentiamo cosa ha detto poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani.
16: Dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia, perché il generale inverno si combatte non solo con le armi ma anche con strumenti che permettano di produrre energia, quindi da questo punto di vista l'Italia sarà in primo piano. Poi ci sarà il 13° pacchetto che invieremo rapidamente, quello militare in Ucraina.
15: Ieri comunicazioni in Parlamento della Premier Giorgia Meloni. Nella sua relazione la Presidente del Consiglio ha puntato il dito contro l'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. In aula scontro con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere debole e assente. Il servizio.
17: Impegnata tra Camera e Senato in vista del Consiglio europeo odierno, la Premier Meloni ha difeso l'azione dell'esecutivo su energia e sostegno a Kiev e rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare, ha detto. Poi la stoccata polemica sulle accuse di poche risorse alla sanità.
18: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
17: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Del Movimento 5 Stelle il senatore Luca Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. Dal PD l'attacco del capogruppo Francesco Boccia.
19: Quello che gli abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
17: Per Giornale Radio, Alessio Galea.
15: Ancora raid incrociati nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 morti, 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky. ricevendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difesa. A stretto giro arriva la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito americano e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Seconda notte tranquilla per Leone XIV, il Papa prosegue la degenza al Gemelli dopo l'intervento chirurgico al polmone destro per l'asportazione di un tumore maligno. Sentiamo.
20: Il Papa ricoverato al Gemelli da martedì ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo ha comunicato stamane la sala stampa della Santa Sede in relazione alle condizioni post-operatorie di Leone XIV che l'altro ieri ha subito un'operazione al polmone destro per l'asportazione di un tumore maligno. Ieri pomeriggio, aveva riferito il Vaticano, il pontefice era anche riuscito a concelebrare la messa in una stanza appositamente adibita al decimo piano dell'ospedale romano. Intanto si susseguono i messaggi di auguri per Leone XIV, spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Trump, al termine di un comizio elettorale in Arizona. In passato il capo della Casa Bianca aveva pesantemente e ripetutamente attaccato il pontefice per le sue posizioni nettamente contrarie alla guerra. Anche Carlo III ha voluto inviare un messaggio privato di auguri al pontefice, lo stesso sovrano britannico è attualmente in cura per un tumore. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
15: La banda della minicar in azione a Roma, sono due ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Scioccante la confessione resa agli inquirenti da due giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa. Le parole della madre del sedicenne. Siamo al calcio con la Champions League, serata da dimenticare ieri per la Roma in un olimpico stracolmo, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Umori opposti per i due allenatori, amarezza per Gasperini, soddisfazione per lo Special One.
21: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
22: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
15: Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera spazio a Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano.
1: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme con Corrente Alternata. Io sono Francesco Massardo, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Ripartiamo subito dopo le news, prendendoci anche un po' di spazio per parlare di cultura. C'è una notizia che ci permette di parlare non solo di un museo straordinario, ma un po' di tutti i musei, io credo, perché hanno una necessità di rinnovamento. Sono luoghi che, soprattutto in un paese come il nostro, continuano ad attrarre milioni di visitatori, ma che devono anche adeguarsi alle necessità, per così dire, del terzo millennio. Stiamo parlando oggi in particolare di Galleria Borghese. Abbiamo infatti in collegamento con noi la direttrice Francesca Cappelletti e di un nuovo progetto destinato proprio a rinnovare l'offerta della galleria, non solo a recuperare spazi che possano permettere di esporre opere, ad esempio custodite nei depositi, ma proprio di ripensare forse anche l'accessibilità e i servizi per un pubblico che cresce ma cambia al tempo stesso. Una proposta arrivata da Proger SPA, società di ingegneria. Infatti abbiamo in collegamento con noi anche il CEO Marco Lombardi. Parto dalla direttrice Francesca Cappelletti. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Insomma, ho cercato di riassumere tutto. Potrebbe essere questo anche un esempio virtuoso da riproporre. I musei in Italia, insomma, non mancano. Quali sono le vostre esigenze?
0: Noi abbiamo cominciato a pensare a questa possibilità e quindi a un concorso di idee per acquisire dei nuovi progetti, per acquisire delle possibili soluzioni, proprio perché ogni giorno siamo confrontati dalla ricerca di questo equilibrio molto difficile tra la nostra storia, un passato eccezionale che parla di collezionismo europeo, che parla di una grande raccolta come quella di Scipione Borghese, che poi si è trasformata nel corso dei secoli fino a diventare un museo pubblico. La Galleria Borghese nasce come una collezione aristocratica all'inizio del 600 e probabilmente solo qualche decennio dopo la costruzione della palazzina dove siamo ancora adesso e che data al 1607 diventa un luogo di raccolta di opere d'arte, ma poi questo luogo è diventato un museo pubblico dal 1902. Quindi una storia molto articolata, no? Che parla di grandi collezionisti, di spazi privati e che poi si sono aperti al pubblico. Si sono aperti a un pubblico che è sempre più vario e che ovviamente chiede di essere indirizzato, introdotto, orientato a questa storia, e non è esattamente quello che noi adesso riusciamo a fare nella maniera in cui vorremmo, in uno spazio che appunto è ancora uno spazio che era stato previsto dal cardinale esclusivamente per la vista, la conversazione davanti a quadri, per manipoli ristretti di intendenti, come si diceva allora.
1: Beh, se l'Italia ha questo, diciamo, questa grande vantaggio che è la nostra storia straordinaria, a volte bisogna anche trovare, come dire, il giusto modo per adattarci, perché in realtà poi la domanda e l'offerta si possono incontrare benissimo. Ma che progetto avete pensato? Questo lo chiedo a Marco Lombardi, CEO di Proger, che è in collegamento con noi. Intanto ovviamente ancora buongiorno. Quale idea è di lanciare un progetto che raccolga soprattutto idee? Mi sembra che serva questo, d'altronde i musei nascono spesso da grandi
0: idee.
1: Intuizioni. Ecco, Marco Lombardi che è con noi, le lascio la possibilità di raccontarci questo progetto. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, approfitto per mandare un forte abbraccio a Francesca Cappelletti. Non abbiamo pensato a un progetto, la direttrice ha raccontato bene sostanzialmente quali sono le criticità e quello che si vorrebbe fare. È complesso, non è una cosa semplice, perché parliamo di un museo di se stesso e parliamo di un patrimonio, di un contesto sostanzialmente ambientale, storico, monumentale, che è quello di Villa Borghese, è abbastanza complicato. Quindi cosa abbiamo pensato? Pur essendo la prima scuola di ingegneria indipendente d'Italia, abbiamo pensato che non bastassimo noi a proporci, e quindi abbiamo immaginato di chiedere ai più grandi architetti d'Italia e del pianeta, direi internazionali, di cimentarsi a pensare, a lanciare qualche idea attraverso un concorso internazionale di architettura che finanziamo noi, per risolvere questa criticità e farlo nel rispetto sostanzialmente di questo bellissimo patrimonio. Noi crediamo che qualcosa si possa fare, riteniamo che si debba fare, perché pensiamo che siamo contrari all'immobilismo, no? La storia va preservata, va custodita, ma non con l'immobilismo. La storia, l'eredità non si custodisce stando fermi, ma come ho già detto la si merita. E quindi abbiamo pensato di fare un regalo sostanzialmente, verranno fuori dei progetti, spero bellissimi, dai migliori architetti del mondo, e se ne selezionerà uno, ma anche gli altri saranno a disposizione, che vincerà, regaleremo queste idee, questi progetti a Francesca Cappelletti, quindi alla Galleria Borghese, al Ministero della Cultura, li regaleremo alla città di Roma, al mondo, e poi loro decideranno se utilizzarli, come io spero, oppure no. Però voglio dire, è un'idea, quindi non ci si può porre contro un'idea, ecco, in questo caso stiamo soltanto chiamando delle idee, questo è tutto.
1: Beh, insomma, non è poco, se mi permette, perché per un luogo così importante mi sembra che partire da un progetto di ampio respiro come questo sia già fondamentale. E faccio veramente una battuta finale, ringraziando Marco Lombardi ancora con la direttrice Cappelletti, già che abbiamo l'occasione, ecco, di discutere delle nuove idee. Ci fa anche però un recap di come stanno andando le cose. L'estate è finita, ecco, escono dati sulle visite ai musei, che hanno anche la necessità di reinterpretarsi, ahimè, tra le varie cose, alla luce anche del cambiamento climatico. È stato un periodo, diciamo, positivo per Galleria Borghese nel complesso.
0: Sì, è stato un periodo come sempre per noi molto positivo. Abbiamo avuto questa mostra straordinaria sulle metamorfosi di Ovidio, una mostra che è stata molto apprezzata dagli studiosi e molto apprezzata dal pubblico. Ancora si può vedere all'interno del complesso della Galleria Borghese, perché appunto è un luogo che ha un rapporto inscindibile con il giardino, con la natura. Noi abbiamo ancora adesso una estensione della mostra delle metamorfosi all'interno dell'uccelliera, che alla quale si accede attraverso uno dei giardini che sono correlati alla Galleria Borghese. Quindi la mostra si è conclusa dopo una proroga che si era resa necessaria proprio visto l'entusiasmo per il soggetto anche proprio delle metamorfosi di Ovidio, ma abbiamo ancora questa installazione di Isaac Julien nell'uccelliera. Quindi io fino al 25 ottobre invito chi non l'abbia vista a visitarla, anche per poter accedere ai giardini e poter anche vedere questo restauro che è stato condotto dal Comune di Roma dell'edificio dell'uccelliera. Quindi moltissime energie nuove anche proprio all'interno di una collaborazione continua con tutte le istituzioni che insistono sulla Villa Borghese e con le quali in perfetto accordo noi abbiamo pensato a questo concorso di idee. Ribadisco ancora una volta che si tratta di idee, che si tratta di una progettazione non vincolante, certo. Quindi noi non siamo obbligati a fare nulla, ma abbiamo solamente questa possibilità di una discussione a livello intellettuale, concettuale, sul nostro presente e sul nostro futuro.
1: Una volta si chiamava un simposio di idee, oggi forse lo chiamano think tank o cose del genere, ma mi sembra un'ottima proposta. Grazie davvero sia a Francesca Cappelletti, direttrice di Galleria Borghese, sia a Marco Lombardi, CEO di Proger SPA, che sono stati con noi questa mattina. Tra poco noi ripartiamo dalla politica, c'è ancora tanto da raccontarvi, ripartiamo anche ovviamente dalla musica, dagli Editors. Questa è Seriously.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con corrente alternata. E i temi sono tantissimi, però ormai si parla quasi sempre con una specie di dialone che ricopre ogni cosa: politica, la campagna elettorale, lo dicono gli uccellini, si sussurra nei vicoli delle città italiane qualcosa. In realtà si sta muovendo anche a livello politico la Lega, che prepara un congresso straordinario che Matteo Salvini intende come idea per rilanciare le proprie quotazioni in un momento non semplice per il partito, e con il campo largo che ogni giorno si allarga e si restringe cercando di prendere la forma migliore, ecco, per lanciare la sfida a Giorgia Meloni. Per parlare di questo in collegamento con noi Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, allora il tema ci impone forse di partire proprio dal campo largo. Ieri sera la sindaca di Genova Salis ha presentato il suo libro, che ormai insomma è già un best seller, e inevitabilmente le domande poi ricadono sempre lì. Ha detto: non mi tiro indietro, non nascondo di avere ambizioni nazionali, ribadendo che però è tutto, come dire, da destinarsi a un secondo momento. In generale, che sia Salis o no, l'idea di un federatore, di una federatrice è ancora sul tavolo, o si andrà inevitabilmente, tu credi, a uno scontro prima o poi tra Schlein e Conte, detto che poi le proporzioni sono ben diverse?
1: Io credo che sarà inevitabile ormai andare alle primarie, che poi si tramutino in uno scontro mi pare abbastanza evidente. Dopodiché loro sanno perfettamente entrambi di essere condannati a stare insieme se vogliono provare a vincere le elezioni. Io a questi, diciamo, federatori che via via si affacciano sulla scena con poco coraggio, appunto la Salis che dice semmai dopo venitemi a chiamare, insomma la politica è anche fatta di spendersi, di mettersi in gioco e vedere quello che succede. Quindi dubito che una persona che appunto è calata dall'alto, dice di voler prendere tempo, possa poi riuscire a federare davvero. E escluderei che Conte e Schlein si facciano, diciamo, federare dalla Salis. Credo appunto che ci saranno le primarie, non so con quali risultati, perché comunque la partita è molto aperta. Io penso che in realtà poi si arriverà alle primarie con un logoramento dentro il centro-sinistra, perché come si vede loro sono distanti soprattutto sulla politica estera, che poi è uno dei temi che occupa il dibattito giornaliero, e gli elettori non sono scemi.
0: Diciamo che la cosa da dire all'interno di questo è che non è un tema su cui la destra, diciamo, possa punzecchiare più di tanto, perché in tema politica estera le differenze ci sono abbondantemente anche lì. Non si rischia, dal tuo punto di vista, che proprio in virtù di questo rischi di diventare una sorta di tema tabù che ci accompagnerà praticamente fino al voto, e poi una cosa molto italiana si dirà: vabbè, poi una volta che abbiamo vinto ne parleremo.
1: C'è una differenza fondamentale, secondo me, tra i due schieramenti, e cioè che uno schieramento ha un capo, che è Giorgia Meloni. Piaccia o no, lei comanda la coalizione. E quindi a un certo punto Giorgia Meloni fa la sintesi e dice: questa è la posizione. Di là non è così. Siccome non c'è un capo, non c'è un leader, ci sono tanti leader ma non c'è nessuno che prevale e che può dettare la linea, quindi inevitabilmente di là sono ognuno in ordine sparso. Di qua, pur essendo ognuno in ordine sparso, lo sappiamo bene che Salvini è all'opposto di Meloni, però poi alla fine in Europa e in tutti i consensi internazionali e anche in Italia passa la linea Meloni.
0: E infatti Salvini sta sparendo, diciamo, dalle mappe.
1: Esattamente, però è un problema di Salvini. Certo. Quando poi invece c'è una coalizione così slabbrata, il problema diventa appunto di tutta la coalizione, e quindi poi con il rischio che si vada ad elezioni molto indeboliti. Non si comprende perché questo non lo comprendano, perché a quel punto meglio andare ognuno per conto suo, cioè fare una coalizione per forza, composizione. Peraltro voglio dire, ieri si è avuta la dimostrazione che in realtà la coalizione è spaccata anche all'interno del PD, perché Voglio dire, una parte dei parlamentari che applaudono Meloni sull'Ucraina in disaccordo con il loro partito, è chiaro che non è una bella immagine, no?
0: È chiaro che nessuno li obbliga appunto ad andare insieme se ci sono differenze inconciliabili. Resta il tema che questa sarà un'elezione a suo modo storica. Abbiamo, dopo insomma tanti anni, avuto un governo di destra vera, chiamiamolo così, e dunque è chiaro che la sinistra vuole dare una risposta quantomeno equiparata. C'è un po' la sensazione, e che secondo te magari diventa anche un po' spauracchio, che perdere queste elezioni per la sinistra significa perdere molto di più che una tornata elettorale?
1: Ma sicuramente questo è il governo più longevo, con tutti i suoi problemi, con tutti, diciamo, i problemi interni, internazionali, comunque è riuscito a reggere. È una bella sfida, ripeto, secondo me in questo momento il centrosinistra non sta dando prova di essere all'altezza di elezioni che, come dici tu, sicuramente saranno delle elezioni importantissime, anche perché non dimentichiamoci che questo nuovo Parlamento, e quindi chi vince, eleggerà il capo dello Stato, che non è una cosa di poco conto in Italia.
0: Sempre se ce la fanno, insomma l'ultima volta non è andata benissimo, però prima o poi si arriverà a una sintesi anche su un nome, immaginiamo.
1: Certo.
0: Grazie a Fiorenza Sarzanini, che è stata con noi quest'oggi per un punto, diciamo, politico. Poi i temi sono questi, e grosso modo rimarranno questi ancora per parecchie settimane, ma qualche novità prima o poi è destinata ad arrivare. Leggo al volo un paio di messaggi che ci avete mandato, sono ovviamente sui temi che abbiamo trattato in trasmissione. C'è chi appunto, come Carola, ci scrive: diciamo che l'Unione Europea doveva essere una mamma, invece è sempre stata una matrigna, non ci permette di liberare risorse per sostenere l'economia nazionale e il sistema sociale, e se non fa questo non ha motivo di esistere, e si aspetta dunque che Giorgia Meloni sbatta i pugni sui tavoli di Bruxelles, come rimproveravano di non fare a Renzi e Conte. Sì, è un po' una storia lunga quanto la storia dell'Unione Europea. Ci fermiamo per qualche minuto, una breve sosta, l'ultima all'interno di questa puntata, poi rientriamo per il finale qui su Corrente Alternata.
2: Giornale radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano.
4: Eccoci qua, pronti a ripartire. Sono le 10:32 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, magari avrete sentito, ecco, normalmente in serata qui su Giornale Radio per il timone delle 20, oggi in sostituzione del collega Francesco Borgonovo, ma ovviamente ci sentiamo anche questa sera per chi avrà piacere. Devo ripartire perché poi ovviamente intervalliamo i nostri approfondimenti con la cronaca da una bruttissima notizia che arriva dal Pakistan, dove almeno 27 bambini e un insegnante sono morti a causa del crollo del tetto di una scuola. Questo è una notizia appunto terribile anche per l'età media purtroppo delle vittime, la maggior parte delle quali aveva meno di 13 anni, tutti morti a causa del crollo, come dicevamo, del tetto di una scuola privata. Siamo nella città di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, così comunica l'ospedale locale, aggiungendo che sono state ferite almeno altre 19 persone, 5 delle quali sono in condizioni gravi. Non sappiamo ancora il motivo del crollo del tetto. Gli studenti si trovavano nelle aule, molti di loro sono rimasti intrappolati sotto le macerie e i soccorritori stanno intervenendo per liberare le persone ancora intrappolate, che sono appunto soprattutto studenti. Questa è dunque la notizia che doverosamente vi riportiamo. Sarà un autunno, rientrando sulla politica, di elezioni, di campagne elettorali. Si parte tra pochissimo, di fatto si voterà in Israele. Sappiamo quanto questo voto possa essere divisivo e decisivo su vari fronti. Si voterà in Brasile, dove si va al ballottaggio tra Lula e Bolsonaro Junior, poi ovviamente le midterm elections in America, che seguiremo nel dettaglio nel corso delle prossime due settimane, e poi si andrà fino al voto in Spagna, voto anticipato voluto da Pedro Sanchez. Quindi direi che tra poco partiamo con un'analisi che andrà ad incentrarsi proprio su Israele in particolare. Ripartiamo anche dalla musica. Io vi ricordo sempre però il 334 11 11 622 per dirci la vostra su WhatsApp. La musica appunto, Stereophonics, questa è Maybe Tomorrow.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire ancora, corrente alternata. E allora si stanno avvicinando le elezioni israeliane, manca poco al voto del 27 ottobre e Benjamin Netanyahu e le opposizioni sembrano sostanzialmente appaiati nei sondaggi, entrambi comunque ben lontani dai 61 seggi necessari per governare. Cosa può mancare da qui al giorno del voto all'uno e all'altro schieramento? Beh, Netanyahu vorrebbe il sostegno pubblico di Trump, che finora ha evitato in effetti di schierarsi pubblicamente a suo favore, come aveva invece fatto in passato più volte, e a decidere il risultato serpeggia l'idea che potrebbero essere i partiti minori, i cosiddetti partiti arabi in particolare, anche se gran parte dei leader dell'opposizione continua a escludere una collaborazione, partiti che peraltro erano stati anche in qualche modo, diciamo, estromessi dalla corsa e poi reintegrati. In collegamento con noi per approfondire il tema abbiamo Fiamma Nierenstein, giornalista, esperta appunto di politica israeliana. Intanto ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Ecco, ci puoi tanto offrire, come dire, una sorta di panoramica?
1: Sì,
0: si parte,
1: certo,
0: dai sondaggi,
1: certo,
0: ma anche dai possibili schieramenti che saranno decisivi.
1: Allora, ti dirò questo. Prima di tutto bisogna capire che queste sono elezioni che si svolgono ancora all'ombra del 7 ottobre, va bene, che sono passati 3 anni, però è ancora questo che detta la discussione nei suoi elementi maggiori. Adesso ti dirò come. E in secondo luogo è un'elezione che si svolge all'ombra della possibilità continua che scoppi la guerra, e questo elemento è un altro elemento che, diciamo così, i due campi, che in sostanza poi sono quello da una parte, quello di Netanyahu, dall'altra parte quello di Eisenkot, con la possibilità di alleanze svariate che si disegnano a seconda della possibilità di partiti minori di passare, come si dice in italiano, il threshold, il limite che ci vuole di quattro deputati, insomma, per essere di quattro membri della Knesset per esserne parte, e alcuni sono in una situazione di dubbio rispetto a questo. Ti faccio un solo esempio: c'è quel Winter famoso, che è di destra e che non si sa bene poi alla fine da che parte vorrebbe depositarsi, anche perché ha avuto da parte di Netanyahu, che è nella destra naturalmente, è il capo, è un atteggiamento molto negativo. Perché? Perché temeva che Winter non riuscisse a prendere i quattro deputati necessari e quindi li buttasse via un sacco di voti. Questa situazione si presenta sia a destra che a sinistra, e quindi per arrivare ai 61 di cui anche tu parlavi i dubbi sono tanti, i due blocchi sono simili. Adesso ti dico come giocano i due elementi che ho messo in testa al nostro, certo, ragionamento. Il primo, quello che riguarda il 7 ottobre, parla di responsabilità. Va bene, di chi sono le responsabilità maggiori rispetto al 7 di ottobre? Capisci che le due parti.
0: Ed è uno scenario in costante aggiornamento e discussione,
1: costante,
0: peraltro.
1: Esatto, certo, bravo, questo è proprio quello che succede. Aggiornamento, ma più che aggiornamento, direi accompagnato,
0: sì,
1: da un
0: anche, certo,
1: lancio di oggetti contundenti l'una parte verso l'altra. Perché,
0: certo,
1: Netanyahu sostiene con grande determinazione che un po' come è successo, no, per l'11 settembre negli Stati Uniti, certo che i servizi segreti sapevano che si stava muovendo qualcosa, però nessuno aveva avvisato che ci sarebbe stato un simile disastro, no? E quindi lui dice che sì, c'erano stati dei segnali, ma nessuno che poi si sia deciso, in particolare Barr, che è il capo dello Shabak, cioè dello Shin Bet, cioè di quei servizi segreti che avrebbero dovuto avvertire Netanyahu e che invece lui dice non lo hanno fatto, mentre invece Barr, offesissimo e oltraggiato da questa presa di posizione, addirittura è uscito ieri con la decisione di volere proprio sfidare a duello Netanyahu, ingaggiando il tribunale a questo punto nella vicenda e accusandolo di diffamazione per 3 milioni di shekel. Ecco, questo è quello che addirittura, capisci, ti do questo elemento
0: chiaro,
1: in mezzo
0: peso,
1: a tanti,
0: come dire,
1: un milione
0: non
1: di
0: da
1: altri,
0: poco,
1: tanto per capire. Ecco, certo. E naturalmente va senza dire, è evidente che la parte che in questo momento difende Barr con le unghie e coi denti è la sinistra, chiamiamola così. Poi ti dirò anche, se ci abbiamo tempo, perché chiamarla sinistra è un po' improprio a questo punto. Però dall'altra parte invece Netanyahu dice: ma perché non mi ha telefonato, se adesso sostiene che già sapeva tutto e che anzi mi aveva anche già mandato degli elementi? E Barr in effetti dà delle risposte un po' fragili quando dice che addirittura non aveva il numero di telefono personale di Netanyahu. Questo è un po' buffo da dire da parte del capo dei servizi segreti. Comunque invece dice altre cose che buffe non sono e che vengono qui discusse a tutta birra dalle due parti. La guerra, ti parlo, il secondo titolo che ho messo a questa nostra conversazione, la guerra. C'è chi dice che Netanyahu fa tutto sempre per il suo vantaggio politico, no? Lo accusano spesso di questo, invece seguire gli interessi del paese,
0: anche personale, diciamo,
1: di
0: oltre che politico,
1: sì, così dicono, ecco, io non, sinceramente non credo che questo faccia parte della personalità di Netanyahu, che è invece, semmai di questo può essere accusato, e di essere un patriota molto determinato a portare avanti la sua linea, questo senz'altro, su questo non c'è dubbio. Ecco, in questo caso allora si parla, e infatti il capo di Stato Maggiore Tamir ha detto: ma se questo dovesse succedere potrebbe addirittura buttare all'aria le elezioni. Si parla della possibilità che l'Iran o i suoi proxy, fra cui, come sai bene, c'è Hamas, gli Hezbollah, i Houthi, eccetera, eccetera. Certo. Ecco, e poi anche parecchi nell'West Bank, come lo chiamate, o Giudea e Samaria, come lo chiamano qui. Ecco, c'è anche questa, c'è anche la possibilità che venga lanciata un'offensiva proprio a ridosso. E allora Netanyahu che cosa farebbe? Anche lui si butterebbe in una guerra? Perché? Perché questo potrebbe portargli dei vantaggi elettorali o rimandare le elezioni. Da una parte c'è questa possibilità, dall'altra parte c'è il rovescio di questa possibilità, che se davvero dovesse iniziare un'altra guerra, beh, questa guerra di nuovo porterebbe morti e feriti e potrebbe benissimo rovesciarsi contro Netanyahu. Quindi l'argomento può essere usato per diritto e per rovescio, però resta una questione fondamentale, ed è che la guerra getta sempre su Israele, paese circondato da nemici, un'ombra di grande differenza rispetto a tutto quello che avviene negli altri paesi quando hanno le elezioni, capisci? Quindi questi, diciamo, sono i due fattori basilari su cui si svolge quella che non è nemmeno veramente una campagna elettorale. E qui ti dico il mio punto su destra e sinistra: qui non esiste più.
0: Può aiutarci anche a comprendere meglio quando si intende opposizione di Netanyahu. Ecco, in Italia abbiamo un'idea probabilmente un po' generale, è un'opposizione, sì, mi sembra di capire, tutt'altro che compatta.
1: Ecco, guarda, ti voglio dire una cosa, onestamente il punto è questo: non esiste più destra e sinistra dal tempo. Su cosa si basava la sinistra? Se pensiamo a quelli che si definivano personaggi che hanno disegnato la storia della sinistra agli occhi del mondo, poi ce ne sono tanti altri che magari uno non è tenuto a conoscere, ma chi sono? Rabin, Peres, va bene, questi tutti li conoscono. E che cosa, a che cosa hanno portato loro? Hanno portato all'idea della condivisione del territorio, offerta, riofferta, ribadita, che poi invece i palestinesi hanno sempre rifiutato, perché di fatto la loro opzione non era quella di fare due stati per due popoli, ma era quella di far fuori Israele. Questo, insomma, alla fine lo si è verificato il 7 di ottobre, e da quel momento in poi qui non c'è più nessuno, neanche Eisenkot, va bene, la sinistra, cioè c'è solo uno, che è il partito cosiddetto dei democratici, che seguita a dire che ci vuole la condivisione, ma è un partito molto piccolo. Per il resto,
0: che però è alleato di Eisenkot, scusaci per comprendere questo partito.
1: Dico questo
0: partito, diciamo, di sinistra vera, che è rimasto, fa comunque parte di una coalizione anti-Netanyahu, per intenderci.
1: Sì, di certo farebbe parte di un governo con Eisenkot, okay, quindi chiaro. Eisenkot dovrebbe dargli delle cose e quindi probabilmente dovrebbe, che ne so, garantire una maggiore presenza territoriale. Nelle aree, perché come te sai benissimo, gli accordi di Oslo stabiliscono che ci sia un'area A, una B e una C.
0: Sì,
1: bene,
0: certo.
1: Quella C è di Israele,
0: certo.
1: Ecco, quella B è sotto il controllo di ambedue e quella A è quella dei palestinesi. Ora, su tutta questa questione, al momento le acque non sono affatto quiete, però per esempio da parte di un governo di sinistra ci potrebbe essere, per così dire, una discussione più aperta su una parte di queste aree, va bene, mettiamo sull'area B, mettiamo un controllo più netto sull'appartenenza

0: da casa da un ascoltatore che tira fuori insomma il controverso, ecco, documentario NASA, che a prescindere, ecco, dalla posizione, lo sappiamo qual è stata la reazione di Netanyahu, dà forse una visione comunque molto quasi manichea, ecco, di come gli israeliani vedono la cosa, facendo pensare che ci sono quelli che sono favorevoli, ecco, a una sorta di sterminio, e quelli che invece denunciano queste atrocità. Mi sembra di capire che la situazione sia un po' più sfumata. Quindi,
1: se posso contraddirti, non c'è un israeliano né a destra né a sinistra che sia favorevole a nessuno sterminio. Non esiste proprio una cosa del genere. Certamente da parte di Israele si sente ovunque, a destra come a sinistra, quei due lì che hanno fatto il film, hanno fatto semplicemente una manipolazione della realtà che purtroppo è diventata molto popolare, ma se tu lo vai a guardare quel film intervista al buio dei personaggi irriconoscibili che dicono delle cose
0: inesistenti. Per motivi, credo, anche di sicurezza, diciamo.
1: Ma sai, per motivi di sicurezza, quando uno non lo vedi può avere mille motivi, ma il primo, quello patente ed evidente, senza andare a scavare nella sua psiche, è che non saprai mai chi è, e quindi non è verificabile, e quindi è una cosa a cui diciamo così è facile
0: valore,
1: rispondere. Ma non è vera, semplicemente una cosa che si dice al buio con una voce contraffatta senza che tu lo possa riconoscere, non è vera, molto semplicemente. E poi dopo puoi anche venire dopo con questo qui e portarmelo davanti a una macchina da presa o a un microfono e fargli dire ero io, ma per ora io non ho visto che sia successo niente di questo genere.
0: E tu credi che non abbia avuto un grosso impatto sulle coscienze, tra virgolette, dell'opinione pubblica israeliana e dell'elettorato,
1: in tal
0: senso?
1: Ma per carità, ma non c'è nessuno al mondo che pensa che io, sai, diciamo, da giornalista all'indomani del 7 ottobre sono andata giù sul bordo di Gaza, io ho visto con i miei occhi come si decideva quando e come sparare. Non esiste proprio questa cosa di dire che per uno che doveva essere preso in quanto uno che faceva parte delle Nukve, che avevano stuprato, ucciso le donne, fatto a pezzi i bambini, fatto le famiglie, è quello che tutti sanno e magari non gli piace di ammettere, ma quello che è successo il 7 di ottobre non è mai successo, come si dice nel film, che si dica però qui allora facciamo fuori 500 persone, sì dai sparagli, non c'è. Quello che c'è invece, e che funziona, perché ora siamo venuti a parlare di NASA, abbiamo lasciato quello che
0: c'è, ma lo dicevo
1: invece,
0: proprio in un'ottica elettorale, in realtà, nel senso, per capire se è diventato un tema, ma mi stai dicendo sostanzialmente non lo è.
1: Guarda, né a destra né a sinistra proprio non. Sai perché? Perché tutti hanno i figli nell'esercito e tutti sanno che questi sono dei ragazzi che non farebbero mai le cose di cui vengono accusati. È una campagna piena di insopportabili bugie questa. Io appunto ti stavo spiegando il processo di elaborazione di quando si spara o non si spara o si tira un missile è molto complesso. Ci può essere benissimo che all'inizio da parte dei servizi viene l'informazione: attenzione, se questo qui gli sparate o potete uccidere 500 persone. Ecco, questo può succedere, ma dopo, da quel momento in avanti, fino a quando quella bomba viene tirata, ne succedono di tutti i colori. Prima di tutto ci sono sempre lì, io l'ho incontrati, quindi te lo testimonio da giornalista. Ci sono lì degli avvocati che dicono no, questo non è proporzionale, non essendo proporzionale non si può fare. Poi c'è un altro che dice queste sono case di abitazione, quindi bisogna avvertire tutta la popolazione che esca, e questo è quello che Israele faceva, andava, buttava i volantini, faceva la famosa bussata sul tetto, non so se l'hai mai sentita nominare, una finta esplosione. E poi che creava delle vie di evacuazione. E poi alla fine, se quello lì era Sinwar, si andava e si sparava a Sinwar. E cosa succedeva? Che quando la gente usciva da quell'edificio, seguendo le indicazioni dell'esercito israeliano, si paravano di fronte gli uomini di Hamas e li ributtavano dentro, dicendo voi da qui non uscite, perché a noi, come ha detto Sinwar, l'ha dichiarato tante volte, l'ha detto e ridetto, a noi servono i morti, uomini, donne e bambini, i martiri, gli shahid, che dimostrino la

0: volontà della nostra causa. Ed è stato così che sono stati purtroppo fatti parecchi morti, non il numero che ci ha dato. Non certamente ora, ci sono tanti studi su questo e chi gli interessa li può trovare facilmente. Per esempio, te ne cito uno soltanto per chi gli interessa e lo vuole andare a vedere, c'è la Harry Jackson Society che è un'associazione britannica di studi militari che dà tutti i numeri perfetti. Poi c'è il libro di Yehiel Leiter, che è l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che è un libretto che è uscito in questi giorni, è stato presentato al Senato anche in italiano e che è intitolato La nuova accusa del sangue, la genesi del
1: Adesso
0: moderno antisemitismo.
1: questo per darci, come dire, una
0: una
1: visione
0: piccola
1: un po' più completa. Fiamma, io
0: bibliografia di come
1: devo chiudere. Ti ringrazio
0: ti
1: ovviamente per essere
0: capisco,
1: stata
0: ringrazio te.
1: con noi per descrivere, averci descritto, diciamo, lo scenario con cui comunque ci si appresta ad andare a un voto fondamentale. Ci stanno arrivando tanti messaggi e come insomma comprenderete il tema è quantomeno divisivo in Italia. C'è chi chiedeva appunto chiarimenti, avendo visto anche il controdocumentario dell'IDF rispetto a NASA, chi invece comunque ci dice, insomma, queste sono bugie che si protraggono da 50 anni a questa parte. Noi andiamo con l'ultimo brano ad ascoltare insieme, poi facciamo un recap delle news, insomma, di giornata prima di lasciarvi al flusso della diretta qui su Giornale Radio. Ci sono i Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Corrente Alternata, e ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. So che non ho il tempo di leggerli tutti, ma comunque ringrazio tutte voi e tutti voi per averci accompagnato nel corso della puntata. È chiaro che l'ultimo tema, soprattutto quando abbiamo iniziato a parlare del documentario NASA, è diventato particolarmente infiammato. Daniela ci scrive: è semplicistico dire che in NASA, poiché non è verificabile quanto asserito dagli ufficiali intervistati, non sia vero, in quanto nel film gli intervistati devono ovviamente non essere riconoscibili, così come perché i giornalisti internazionali non possono essere presenti a Gaza. Ma questo non vuol dire che non sia vero. C'è poi anche chi ci scrive: a volte si racconta che in Israele ci sia questa convinzione emersa in NASA, ma la realtà è differente, ed è quello che ci stava spiegando insomma la nostra ospite, fino insomma a chi poi fa anche un po' un appunto diciamo sarcastico, dice: li avvisano anche prima che gli bombardino la casa, più corretti di così, e si lamentano anche. Insomma, questa è la follia di quanto accaduto negli ultimi mesi a Gaza, e che però diventa un tema elettorale per un voto importante, lo ricordiamo, il 27 di ottobre in Israele. Vi do al volo una notizia arrivata invece da Bruxelles proprio in queste ore. Sappiamo che è iniziato il Consiglio europeo e arriva una bella badilata, diciamo, sugli amici della coesione, guidati anche da Giorgia Meloni, da parte del cancelliere Merz, che dice: dobbiamo ridurre significativamente il bilancio comune rispetto alle proposte. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. Merz annuncia: saranno negoziati molto molto difficili, e poi ringrazia la presidenza irlandese del Consiglio per la proposta negoziale, ma dice: è ancora molto lontana dalla nostra visione, che è quella un po' dei paesi cosiddetti frugali. Siamo veramente in conclusione. Saluto anche Mabel, che scrive come sempre un bellissimo messaggio. Francesco Borgonovo tornerà ovviamente da domani già alla conduzione di Corrente Alternata, ma è stato un piacere essere in vostra compagnia, e per chi avrà piacere ci sentiamo questa sera alle 20 con il timone. Grazie a Elisa e Matteo, che sono stati al mio fianco oggi in regia, e ovviamente a tutta la squadra di Giornale Radio. Proseguiamo, e ovviamente vi lascio all'appuntamento con le news economiche con Manuela Donghi e la sua Next Economy. Da Francesco Massardo per ora è tutto, ma ci sentiamo appunto questa sera. Passate una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Stunning new details are emerging.
9: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio. Informazione. Voci. Approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 11 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati dalla redazione.
3: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
11: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito. Abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuove attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
11: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
3: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
11: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
12: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Next Economy.
15: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
16: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
17: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
18: I want the retail prices to come
19: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
14: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
20: Buongiorno a voi, eccoci qui pronti, 11.05 Next Economy. Il programma prevede come sempre 2 ore da trascorrere insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, c'è il mio fedelissimo Jack Saglia, nei secoli, vero Jack? Buongiorno sempre, sempre. C'è anche Daniela Vindigni dalla redazione, che è sempre pronta a gestire tutti i nostri collegamenti con gli ospiti che tra poco si metteranno in discussione, perché cercheranno di analizzare con noi le notizie e le questioni principali. Partiremo come sempre dai mercati. Abbiamo il dato sulla inflazione americana che è salita, quindi con tutte le riflessioni che invece arriveranno da parte della Fed sono già arrivate. Ho aperto le notizie poco fa, avevo già letto quelle della prima mattina, ma appena sono arrivata in studio ho aperto le notizie e leggo questo. Istat: oltre 5,4 milioni di individui sono in povertà assoluta in Italia nel 2025. Poi leggiamo bene questa indagine, che poi è più di un'indagine, insomma è una statistica che ci riporta l'Istat ogni tot. Allora, 334 11 11 622 per comunicare con noi, messaggi vocali, scritti, e se volete, io lo dico sempre, potete chiederci anche di intervenire in diretta compatibilmente con le tempistiche radiofoniche. Abbiamo anche la nostra musica, la prima canzone di oggi è questa, è quella di Jelly Roll. Eccoci qui.

Eccoci qui pronti, iniziamo con la nuova puntata di Next Economy. Sono le 11:10, sempre in diretta con voi, ovviamente io, Manuela Donghi, e poi tutto il team pronto all'occorrenza a gestire anche le vostre richieste al 334 11 11 622, che sono fondamentali. C'è già Matteo, ecco qui, buongiorno e buon caffè. Lui ci dice sempre buon caffè, meraviglioso, lo prendiamo insieme virtualmente tutte le mattine. E scrive anche: mia moglie medico ha recentemente fatto un corso di educazione finanziaria su mio consiglio e accolto con entusiasmo. Ora ha una passione utile per lei, ma che bello, è diventata quindi una passione, vedi? Nel senso che magari all'inizio bisogna essere un po' incentivati a seguire un corso di educazione finanziaria e poi arriva la passione, perché quello che dico sempre anch'io, perché se non si approfondisce sembra che sia qualcosa di noioso, di statico, fatto di numeri, di logica, invece è tutt'altro, ragazzi. Se no io non avrei mai potuto appassionarmi a questa materia. Io sono meno logica probabilmente di tutti voi messi insieme, nel senso che poi mi piace arrivarci per gradi, no, ai ragionamenti, ma immediatamente no, ho bisogno proprio di carburare, di avere di fronte a me tante notizie, anche tanti numeri da incrociare, e quindi non è nulla di quello che immaginiamo, perciò immagino che poi sia nata anche la passione. Va bene, intanto vedo anche altri messaggi, tra poco li leggo, però dico tra poco perché volevo fare un check delle notizie principali che poi discuteremo con il primo ospite. La prima parte è sempre dedicata ai mercati, all'analisi dei mercati finanziari. Abbiamo borse oggi europee un po' miste, perché il nostro FTSE MIB è sceso sotto la soglia dei 50.000 punti, in questo momento è a 49.708 punti e cede lo 0,09. Il DAX di Francoforte cede lo 0,13, in negativo queste due borse, perché poi in realtà abbiamo il FTSE 100 in rialzo, quindi territorio positivo più 0,54, il CAC di Parigi più 0,40 e l'IBEX di Madrid più 0,52, quindi una situazione mista. Confermiamo, le borse sono partite un po', diciamo, con molta calma, per così dire, in realtà, perché anche le borse asiatiche questa mattina hanno lasciato sul parterre molto, a partire dal Nikkei, l'indice giapponese, che ha perso oltre il 4%, meno 4,9%, e anche Wall Street ieri, insomma, ha chiuso negativamente, con il Nasdaq che continua a calare. Ieri ha perso l'1,88%, ma anche nelle precedenti sedute, e però guardo anche appunto i risultati delle contrattazioni di ieri, anche il Dow Jones ha perso solo 0,09, perdite più contenute, l'S&P 500 1,11, però il Nasdaq, insomma, si sta mostrando molto debole, nonostante tutto il tema della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Però vedete cosa poi succede, no? I mercati, diciamo sempre, vanno, sono resilienti, sono sostenuti indubbiamente dal tech e dall'intelligenza artificiale. Il problema è che poi, se si indebolisce quel settore, quel comparto, e poi il mercato rischia di scendere. Poi vedremo cosa succede, naturalmente, ma tra poco lo capiremo anche con il nostro analista. Diciamo, probabilmente mettere un po' in fase di riflessione il mercato è anche il dato sull'inflazione americana, che è arrivata ieri. Siamo al 3,7, siamo un po' in rialzo perché partivamo dal 3,4 di agosto. Gli economisti avevano previsto un rialzo al 3,6 e abbiamo sì un rialzo, ma addirittura più elevato del consensus. L'incremento mensile è stato dello 0,6%. Abbiamo anche la componente core, che esclude alimentari ed energia, è seguita attentamente dalla Federal Reserve, è salita dello 0,3 sul mese e del 2,6 sull'anno, e queste due misure sono entrambe superiori alle attese di mercato. Cosa significa quando comincia a salire anche la componente core, che non ha alimentari ed energia? Significa che l'inflazione, che è partita in questo caso da uno shock energetico e che ha colpito prima l'energia, di conseguenza i trasporti, perché chiaramente tutto costa di più, anche il prezzo finale, però ha cominciato ad arrivare anche al prezzo finale, perché seppure l'inflazione core, quella di fondo, a cui togliamo l'energia, comincia a salire, beh, vuol dire che i prezzi cominciano ad aumentare in modo più generalizzato. In effetti, poi vedremo anche che cosa deciderà di fare la Fed, ma già la Fed ha detto la sua, cioè ha avvertito che l'inflazione persistente rischia di diventare una realtà permanente, duratura per gli americani. Questo in realtà cosa ci sta tutto sommato dicendo? Che se i prezzi cominciano a essere in aumento in modo generalizzato, i prezzi diventano alti in modo permanente, quindi gli americani avranno, insomma, un po' più di preoccupazioni.
L'inflazione negli Stati Uniti è rimasta sopra la soglia del 2% per circa 65 mesi, questo è il periodo ininterrotto più lungo di questo tipo nel XXI secolo, sono stati pubblicati appunto i dati mercoledì, è stato definito anche questo e insomma quindi i funzionari della Fed temono che la popolazione, le aziende inizino a considerare i rincari elevati una normalità. E quindi se si cominciano a considerare gli aumenti una normalità, la percezione continuerà a cambiare, giustamente, quindi la percezione potrebbe influenzare maggiormente prezzi e salari, alimentando un meccanismo attraverso il quale le aspettative inflazionistiche generano nuovi rincari. È perché se noi i nostri atteggiamenti fanno, a volte l'inflazione ce la creiamo anche noi, ma proprio perché abbiamo paura, diciamo, ma no, guardate che i prezzi stanno per aumentare e quindi non faccio questo, non faccio quell'altro, cambio le mie modalità di consumo e quindi i prezzi possono aumentare anche per quel motivo lì. O anche al contrario, se pensiamo che i prezzi continueranno a aumentare, magari compriamo tanto prima, perché diciamo, allora adesso se vado al supermercato e faccio la scorta di detersivi, invento, ragazzi, una qualsiasi cosa, mi costano 20 euro, però tra poco magari aumenteranno, mi costeranno 30 euro, quindi sapete che faccio? Io mi riempio la casa di detersivi e così almeno sono a posto per un po', però anche quello contribuisce a far aumentare l'inflazione perché la domanda è tanta, cioè capito? Quindi il prezzo, cioè il prezzo di mercato viene sballato anche da questo. Allora, tra poco partiremo proprio da questi ragionamenti, al di là del numero che ci riporta all'inflazione americana, anche questo tema della percezione, no? Di come potremmo essere anche noi a causarla. 334 11 11 622 è il numero per scriverci. Invece questa è la canzone che ascoltiamo, Stella Lefty, Summer You Were Mine. Summer,

0: E abbiamo già un po' di messaggi anche sul tema inflazione, che poi si collega al tema tech, e oltretutto l'altra riflessione che vi ho messo sul tavolo poco fa è questa: attenzione, perché l'inflazione, ce ne sono diversi tipi di inflazione, e quindi li abbiamo già ripercorsi, poi strada facendo possiamo anche ripercorrerli, ma tra questi diversi tipi di inflazione c'è anche quella che creiamo noi con i nostri consumi, ed è assolutamente vero, perché le nostre scelte di acquisto quotidiane, i nostri comportamenti di consumo possono influenzarla direttamente, perché in economia in generale questo fenomeno si lega principalmente a due dinamiche: quella che accennavo poco fa, l'inflazione da domanda, cioè quando noi consumatori decidiamo di spendere di più perché magari pensiamo che i prezzi continueranno a aumentare, quindi diciamo ho fatto l'esempio della scorta dei detersivi poco fa, no? Acquistiamo grandi quantità di beni e servizi, la domanda complessiva supera l'offerta che è disponibile sul mercato. Immaginiamoci se io, Jack, il mio ospite che tra poco vi presento, andassimo tutti in blocco a comprare detersivi e la richiesta di detersivi aumentasse esponenzialmente. Però i detersivi in commercio sono quelli, no? E quindi il prezzo aumenta, è proprio una regola economica. E anche perché poi le aziende a quel punto dovrebbero produrre per soddisfare tutti, ma non è detto che riescano a farlo, anche perché per loro i costi sono aumentati, no? E quindi i prezzi. Quando un bene diventa più scarso, il detersivo mi sembra strano che possa diventare scarso, ho portato proprio l'esempio, però è per far capire facilmente, no, cosa può succedere. E poi noi influenziamo anche l'inflazione attraverso le nostre aspettative, proprio c'è anche un discorso psicologico, appunto quello che dicevo poco fa: se noi pensiamo che i prezzi saliranno domani, anticipiamo gli acquisti a oggi. E invece quando pensiamo al contrario, che i prezzi tenderanno a scendere, magari rimandiamo, no, un acquisto, quello è l'effetto diverso. Quindi attenzione, perché siamo in una fase che la Fed per esempio ha detto potrebbe diventare una realtà permanente. Chiaramente si rivolge agli americani, però insomma sappiamo che il tema inflazione è presente anche in Europa e anche da noi. Buongiorno Enrico Jay, trader formatore, Scatta col Trend, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto alla redazione e a tutti gli ascoltatori. Borse un po' incerte ballerine, lei ha ben identificato il tema dell'inflazione come un tema negativo, fondamentale, impattante in questi giorni sui mercati, anche in virtù della inflazione degli Stati Uniti che ieri si è mostrata leggermente più alta di quanto si attendessero gli analisti. L'inflazione, in questo caso secondo me è un'inflazione molto focalizzata sull'energia, sul petrolio, sul gas, e quindi è un'inflazione trasversale, ossia se aumenta il prezzo della materia prima del caffè ha un impatto di un certo tipo. Possiamo comprare un caffè più scadente, possiamo comprare meno caffè, ma se sale il petrolio non possiamo dire faccio meno benzina. C'era la vecchia battuta di quello che diceva: a me non mi tocca l'aumento della benzina perché io tanto faccio sempre 20 euro di rifornimento, no? E quindi è un'inflazione che bene o male tocca tutti,
0: assolutamente.
1: Non c'è niente da fare.
0: Oltretutto la interrompo su questo perché anche il dato sull'inflazione core, l'inflazione di fondo che non ha compresi gli energetici, è salita un pochino, invece fino alle ultime rilevazioni era contenuta ed era stabile. Questo significa che l'aumento dei prezzi comincia a essere più generalizzato, cioè non è solo un aumento di prezzi legati all'energia, Jay.
1: Sì, un aumento dei prezzi generalizzato, e in questo caso si verifica una cosa che fino a poco tempo fa non c'era. Sì, abbiamo sempre detto che l'economia, la vita reale va da una parte e la borsa invece va dall'altra, perché abbiamo visto situazioni macro incerte e le borse continuare a salire. Adesso invece si sono legate perché l'inflazione e quindi i rendimenti, i tassi di interesse sono alti, però in borsa, che è stata trainata da intelligenza artificiale, queste aziende hanno un debito tutte altissimo e quindi gli investitori hanno paura che tassi di interesse alti andranno a penalizzare, proprio a causa di un debito molto alto, anche queste aziende. Allora, se l'intelligenza artificiale che ha tenuto sulle borse comincia un pochino a dover subire un cosiddetto repricing, cioè un riprezzamento. Ci sono aziende che sicuramente faranno fuoco e fiamme nel futuro, ma che ora sono salite in maniera troppo ripida, quindi hanno bisogno di qualche assestamento, e questi assestamenti, essendo aziende gigantesche, si riflettono in movimenti importanti in borsa, e lo vediamo perché da alcuni giorni il Nasdaq, che appunto rappresenta i titoli come Nvidia, Amazon, Meta e così via, è in discesa anche abbastanza evidente. Oggi sta perdendo l'1%, ad esempio il future. È interessantissimo vedere, e questo è il bello dell'economia, che tante volte si dice le borse, oppure si dice Wall Street. Beh, in questi giorni non è così, perché in questi giorni il Dow Jones è positivo, quindi old economy, mentre il Nasdaq è negativo, cioè si sono proprio scollati, cosa che accade davvero di rado. Quindi questo è un segnale molto molto chiaro. Io con i ragazzi con i quali facciamo delle lezioni sto facendo notare negli ultimi giorni: guardate come scende il comparto tech, e allo stesso tempo guardate il titolo Coca-Cola, che invece sta salendo continuamente negli ultimi giorni. Cioè c'è proprio una classica, prende in gergo il nome di rotazione settoriale, cioè gli investitori spostano, ruotano, allocano i loro denari da un settore all'altro, e adesso si stanno posizionando sui settori difensivi. Ma perché questo? Poi
0: sì, no, prego,
1: perché il ragionamento.
0: No, no, ma è molto importante, interessante questo ragionamento, perché prego Jay.
1: Perché sappiamo benissimo che noi andiamo al supermercato e se la bottiglia di Coca-Cola stava a 2 euro e ce la mettono a 2,10 euro, beh, noi la compriamo uguale.
0: Sì.
1: Lo sappiamo benissimo che certe. Che
0: ma come il caffè,
1: beni,
0: che anche se da 1 diventa 1,20 lo beviamo lo stesso.
1: È vero, però se io ho difficoltà posso dire, beh, non prendo questa marca di caffè, prendo questa che non ha il brand, ma magari è buono uguale. Coca-Cola è Coca-Cola. Cioè ci sono dei beni che tu non dici, beh, prendo una Coca-Cola che costa
0: in quei casi 20 centesimi non ci sembrano tanti. I 20 centesimi invece della benzina ci sembrano moltissimo, no?
1: Perfetto, lei ha centrato in maniera precisissima il problema.
0: Perfetto, e in realtà quello che io volevo chiedere, non volevo proprio interromperla, ma anzi volevo entrare in quella che è la lettura però che viene data dai mercati, cioè mercati che vanno, sono resilienti, si associa sempre un po' il tema della tonicità dei mercati al tema tech, cioè quindi al tema tech, intelligenza artificiale, gli utili, mica utili è ovvio, ma qualcosa sta veramente cambiando a suo parere? Cioè non sto dicendo che il mercato sta crollando, ma c'è questa rotazione settoriale di cui parlava lei, che evidentemente tra un po' ci farà capire come gli investitori, dopo i tanti investimenti nel comparto tech e bla bla bla, decidano di, giustamente anche perché questo viene fatto a livello fisiologico, no? Quando si parla di mercato, di concentrarsi su altro in base a quello che succede nel contesto esogeno e generale, no? Sta accadendo già un po' questo?
1: Sì, ma lo ha detto il CEO di Broadcom, ha proprio riportato queste parole, ha detto gli investimenti che si stanno facendo per i data center, quindi per quelle strutture che debbono ospitare i server ultra veloci con i microchip eccetera eccetera, ricordano le puntate che si fanno in un casinò durante i giochi d'azzardo. Questo detto dal CEO. Evidentemente qualcuno si sta rendendo conto che il debito, gli investimenti costano sempre di più e gli utili quindi saranno sempre di meno, perché se io devo pagare interessi passivi sempre crescenti, alla fine l'utile che mi resta è minore, e quindi in teoria il valore dell'azienda, anziché 1000, potrebbe essere 900, e quindi si va a riprezzare tutto il settore, che è salito a dei livelli incredibili in maniera ripida e veloce, e quindi questi assestamenti secondo me potrebbero portare ancora per qualche settimana a dei movimenti altrettanto ripidi e veloci, ma al ribasso. Il ribasso vuol dire che vendono e i soldi li spostano su, faccio degli esempi, Coca-Cola, su McDonald's, su titoli difensivi, titoli farma. Noi vediamo come la più grande azienda alimentare del mondo, che è Nestlé, negli ultimi 5 giorni stia solo salendo. E perché? Beh, perché il prodotto della Nestlé, comunque, se ti piace e ne fai uso costantemente in casa, continui.
0: No, ma certo, ci sono. No, ma infatti, poi anche nei giorni scorsi a Next Economy ho parlato e abbiamo parlato con i nostri amici proprio delle priorità che diamo ai nostri consumi, priorità che cambiano anche a seconda del risparmio che vogliamo portare a casa. E questo è sicuramente interessante. Ci sono un po' di messaggi, Jay, che vorrei leggerle, quindi so che può rimanere con noi ancora qualche minuto. Facciamo un paio di minuti di pausa, poi dedichiamo anche tempo e spazio alla voce degli amici che seguono Next Economy ogni giorno e che ringrazio. Aspettateci perché torniamo.
2: Giornale radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: 11:33 minuti, ancora Next Economy, è appena partita la nuova puntata di oggi, di giovedì 15 ottobre 2026, già giovedì oggi, e questa settimana non mi sono neanche accorta di essere arrivata giovedì. Vuol dire che ci sono tante cose di cui discutere, tante cose da fare, questo è sempre bello. Allora, 334 11 11 622, ci sono molti messaggi che avete mandato, tra poco proprio prendiamo il nostro tempo per rispondervi. Con me sarà ancora Enrico J, il nostro primo ospite, trader, formatore, che è sempre nei mercati e soprattutto cerca di capire dove potrebbero andare i mercati, anche alla luce, no, di quello che sentiamo noi. Parlavamo poco fa del sentiment, perciò continuate a scrivere, abbiamo proprio uno spazio dedicato a voi, poi per tutta la puntata di Next Economy lo faremo, anche perché dopo questo spunto andremo a parlare di prezzi e di quanto sono cambiati nel corso degli anni, e avremo anche delle considerazioni, insomma, un po' delle situazioni non tanto allarmanti, non so che parola utilizzare, però un po' sconcertanti, ecco, forse è la parola più giusta. Allora andiamo con la nostra prossima canzone e poi riparto con voi, sempre qui

0: La dimostrazione è che quando parliamo di economia e di finanza poi possiamo parlare allo stesso modo che quando discutiamo di cose quotidiane. Cioè, dicevamo, in questo periodo ci sentiamo tutti un po' sballati perché c'è questo cambio del tempo che non arriva mai, perché un po' è ancora estate, magari no, primavera, però dovrebbe essere autunno. Oggi oltretutto dovrebbero essere accesi i riscaldamenti, no? E poi parleremo anche di energia nella seconda ora. In realtà fa ancora caldo, allora ci sentiamo tutti un po' sballati. Parlavamo poco fa, per esempio, guardate un po' il collegamento come viene facile, delle aspettative che abbiamo sull'economia. Beh, quando non sappiamo che cosa succederà siamo tutti un po' sballati. Stessa cosa, vedete com'è facile ragionare di economia. Intanto saluto Matteo che scrive: complimenti per la qualità degli interlocutori coinvolti. Grazie Matteo, sarà contento Enrico J che è ancora collegato con noi, però insomma noi cerchiamo sempre di chiamare persone che insomma hanno qualcosa da dire e che soprattutto sanno quello che stanno dicendo, poi con tutto l'errore umano che ciascuno di noi si porta appresso, perché siamo umani, appunto. Allora, per esempio Matteo J, che è ancora con noi, scrive: io credo che l'intelligenza artificiale porterà altra inflazione, incide su paniere energetico e materie prime, su quello immobiliare, e i token aumenteranno per giustificare promesse di utili. Cosa ne pensa?
1: Vero, è vero, perché il token è la moneta, diciamo così, che noi utilizziamo per generare risposte dall'intelligenza artificiale. Cioè, chiunque di noi utilizzi ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera, eccetera, molto spesso magari, ecco, noi tra virgolette normali che non siamo aziende facciamo delle domande e poi a un certo punto ci dice: hai esaurito la disponibilità del tuo abbonamento, perché magari ci accontentiamo di abbonamenti che costano 2, 3, 5, 10 euro al mese. Cioè, generare in maniera invece complicata o complessa risposte e risoluzioni, perché si parla di intelligenza artificiale agentica, cioè non è un ping pong di domande e risposte, ci sono degli agenti di intelligenza artificiale che una volta che hanno ricevuto da noi un compito, non serve dare altre istruzioni, fanno tutto. Chiaramente però invece aziende, liberi professionisti, società importanti che hanno necessità di utilizzarla in maniera davvero estesa debbono pagare abbonamenti più importanti. Quindi sono d'accordo con l'ascoltatore, questo secondo me genererà inflazione e credo che potremmo entrare in una nuova fase macro, quella che, come già preannunciava Kevin Warsh, il presidente della Fed, potrebbe vedere dei tassi cristallizzati, cioè che non saliranno moltissimo, ma che rimarranno probabilmente su questi livelli. Quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore.
0: Ecco, che rimangono stabili, quindi magari causano meno problematica all'economia, però del resto la Fed ci sta già dicendo che l'inflazione, che è già persistente, rischia di diventare una realtà permanente, duratura. Quindi di qui anche la considerazione di alzare i tassi, ma non eccessivamente, ma di lasciarli appunto sempre elevati. Anche Giuseppe scrive una cosa un po' analoga. Ogni volta scrive che aumenta l'inflazione, il mercato tech ne risente. Da 5 anni è così. Posso capire il legame con i tassi di interesse e il debito che hanno una parte di aziende, ma il calo generalizzato non lo capisco bene. Jay, possiamo rispondere qualcosa, Giuseppe?
1: Ma il calo generalizzato, se ci riferiamo ai prezzi dei titoli tech, è perché sembrava che si potesse molto velocemente raggiungere senza fatica utili altissimi. Però tutto questo ha come base un investimento che è talmente ampio che le aziende non sono in grado di farlo con il, si chiama in gergo, free cash flow, cioè il denaro fresco libero. Non gli basta quello che hanno in cassa, non è sufficiente, perché creare questi data center ha delle spese assurde. Noi pensiamo che quando c'è una bufera l'energia elettrica va via e noi stiamo un'ora senza elettricità. Questo non è possibile per l'intelligenza artificiale. Quindi hanno anche bisogno di energie senza soluzioni di continuità, e si pensa all'idrogeno verde, si pensa al nucleare, quindi le spese sono così ingenti da dover fare debito, e questo debito con questi tassi chiaramente diventa
0: Certo, è certo. Poi c'è Augusto che scrive: conosco e uso molto bene l'intelligenza artificiale, ma dopo aver capito l'impatto ambientale dei data center cambierò la mia visione. E questo è un problema che si porrà, perché effettivamente se pensiamo all'energia, all'impatto ambientale, beh, lì ce n'è molta nell'intelligenza artificiale. Jay, le faccio ascoltare anche un messaggio vocale che è arrivato da Roberto da Milano, magari rispondiamo sia a Augusto che a Roberto, sentiamo.
2: Scusate se mi intrometto, ma questa cosa che i centesimi sembrano pochi non è molto giusta. Se pensate che il sole 24 ore da martedì ha aumentato di 50 centesimi il giornale. 50 centesimi. Scusate se faccio il raffronto, le vecchie 1000 lire in una volta sola il giornale. E immaginate il ritorno che avremo in edicola. Ovviamente, visto il crollo della Repubblica quando ha fatto l'aumento e del Corriere quando ha fatto l'aumento, immagino che tra poco venderò solo pasticcini.
0: Allora, Roberto da Milano, grazie a un'edicola, Roberto, lo salutiamo, prima o poi verremo anche a trovarti se possibile, però io capisco quello che dice Jay. Noi dicevamo prima, no, della Coca-Cola, se anche aumenta 20 centesimi si compra lo stesso, forse il quotidiano no, però c'è una differenza forse di sostanza, credo, i quotidiani si leggono sempre meno, quindi magari di fronte a un aumento seppur di pochi centesimi, 50 centesimi in sostanza non sono niente, però magari nella forma poi finale sì, mentre invece la Coca-Cola è un altro genere di consumo. Jay, ecco, un confronto anche su questo, poi dipende anche dalle priorità che ci diamo, lo dicevo poco fa, ci sono persone che tagliano appunto sulla Coca-Cola, ci sono persone che tagliano sul sole 24 ore, ci sono persone che tagliano su entrambe e altre che tagliano su altre cose ancora. Prego Jay.
1: Ma ha perfettamente ragione l'ascoltatore, nel senso che quei centesimi sembrano pochi ma non sono pochi. Qual è la differenza, per rimanere in tema con Coca-Cola? Che si comprano meno giornali, ma attenzione, non si leggono meno giornali. Cioè, oggi giustamente chi ha un'edicola fisica su strada soffre questa situazione, perché io leggo tutte le mattine molti giornali ma non vado in un'edicola da anni, ossia posso fare l'abbonamento digitale e pagarlo infinitamente di meno rispetto al fatto di comprare il giornale fisico che il giorno dopo peraltro butto.
0: Esatto. Quindi, e che, scusi, possiamo dire, io leggo i giornali, mi piacciono, quindi lo dico, però analizzando un po' la visione comune, se le stesse informazioni le trovo anche online e quindi molti dicono: perché devo andare a comprare il giornale? Non sto dicendo che è giusta questa cosa, mi spiace che il quotidiano non sia più il quotidiano, l'idea, no, di sedersi a far colazione col quotidiano aperto a me piace molto, io sono un po' naif su queste cose, però è così, avviene Jay, no? E quindi magari a quello si rinuncia.
1: Sì, ma allora il rito del giornale, del caffè, benissimo, però sappiamo altrettanto benissimo come la vita di oggi non è la vita di 30 anni fa, è molto più veloce. Ma soprattutto io online ho le notizie in tempo reale. Comprare un giornale in tarda mattinata vuol dire essere in ritardo di 12 ore.
0: Sì, perché i giornali vengono chiusi la sera prima, tardi, attenzione. Esatto, già nella notte, quello che succede nella notte non c'è.
1: Quindi
0: così
1: non è che non si vendono più giornali, non si vende più il cartaceo, ma il digitale invece è super presente, e quindi quei pochi centesimi pesano tanto per un bene che io trovo più aggiornato a un prezzo infinitamente minore. E tornando al discorso del paragone con Coca-Cola, invece Coca-Cola è quella. Punto. O ce l'hai?
0: Sì, è diverso. Cioè,
1: o non ce l'hai.
0: Esatto. Perché i centesimi sono, vabbè, un po' come tutto, no? Dipende dal valore che noi diamo ai nostri soldi. I centesimi sono pochi in un caso, sono tanti nell'altro, dipende cosa vogliamo di più. Però io capisco anche Roberto che dice: finirò per vendere i pasticcini. Secondo me, se vendi i pasticcini, la gente arriva, eh? Vero Jay? Andremo a trovarlo anche con lei, Roberto da Milano, se vende pasticcini.
1: Ma con tutto il cuore, ma lo andiamo a trovare anche se vende.
0: Ma assolutamente.
1: Il cartaceo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Ci fa piacere conoscere gli ascoltatori.
0: Assolutamente sì, poi Roberto è sempre con noi, è sempre molto arguto e presente nelle sue dichiarazioni come tanti altri. Allora, grazie Enrico Jay, grazie per essere stato con noi, trader, formatore, scatta col trend. E Matteo dice: il cartaceo si vende se si reinventa. Sì, ma per forza di cose ci dovrà essere una evoluzione da quel punto di vista, perché insomma lo vediamo con il digitale, abbiamo tutto. tutto a disposizione. Io sono in diretta con gli aggiornamenti continui sul digitale, dalle agenzie, ma non, ripeto, a me piace leggere il giornale, però giustamente le notizie che leggiamo le leggiamo perché sono magari anche più approfondite, però poi sono già superate, no? E quindi per necessità. Allora, parliamo ancora tra poco di inflazione in generale, però arriviamo in casa nostra. Quando parliamo di inflazione spesso ci perdiamo tra percentuali, indici, statistiche che rischiano di apparire davvero lontani dalla vita quotidiana, ma esiste un modo molto semplice per capire come cambia davvero il valore del denaro: osservare cosa si poteva comprare con la stessa somma in epoche diverse. E per farlo abbiamo a disposizione un'analisi dell'Istat che è molto carina, perché davvero ci fa capire in tanti anni come sono cambiati i prezzi, il che è normale, attenzione, però evidentemente ci sono anche delle incongruenze, no, da valutare. Insomma, 334 11 11 622, parliamo di prezzi, di costi, delle nostre tasche, come sempre.

0: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8,0%, stabile rispetto al 2024, più 8,4%, e al 9,3% tra le persone. Anche in questo caso siamo stabili rispetto all'anno precedente. Le rilevazioni arrivano dall'Istat. L'Istat sottolinea che l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9% e sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero, e raggiunge il 29,4% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. È stabile l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8%. Allora, era il 10,9 dal 2024, insomma comunque stabile. Oltre 5,4 milioni di individui in povertà assoluta in Italia nel 2025. Beh, allora anche qui siamo stabili rispetto al 2024, però insomma sempre altissima, no? Non è che la povertà assoluta in teoria bisognerebbe sconfiggerla, non bisogna stare stabili. Comunque, perché ho letto, a parte sono dati che sono arrivati questa mattina, poco fa, perché adesso parliamo ancora di inflazione. Dicevamo, spesso la raccontiamo con numeri, percentuali, indici, statistiche, ma noi dobbiamo parlare della vita quotidiana, lo sapete. Dobbiamo capire come cambia davvero il valore del denaro, osservare cosa si poteva comprare con la stessa somma in epoche diverse. E abbiamo anche qui un'analisi dell'Istat, quindi ci basiamo anche e ancora su rilevazioni dell'Istituto di Statistica, che sostanzialmente mettono di fronte a una domanda, la faccio anche a voi. Oggi con 5 euro potete comprare circa 3 kg di patate, ok? Questa è un po' la media. Quante ne avreste potute comprare 100 anni fa? Allora, è vero che è un periodo lunghissimo, però questo si è chiesto l'Istat, ha un report sui prezzi al consumo e ha misurato il fenomeno dell'inflazione sul lunghissimo periodo e anche alle dinamiche più importanti. E ha scelto proprio di affiancare l'evoluzione della struttura dei prezzi relativi con un esempio pratico, appunto prendendo i prodotti alimentari e un budget da 5 euro. Allora, abbiamo chiamato per forza di cose, perché io calcoli, ecco, questo è il massimo che posso fare. Abbiamo chiamato un matematico, che è anche un collega giornalista, che è spesso con noi, Marco Pugliese, professore alla Libera Università di Bolzano e divulgatore, anche giornalista appunto, però insegna matematica. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buona giornata.
0: Allora, ecco, così almeno ci aiuterai, ti do del tu da giornalista, ci aiuterai, sì, certo, a fare un po' di conti. Intanto, quanto è utile fare un'analisi come quella dell'Istat? Cioè, prendere questi 5 euro, dire oggi possiamo comprare 3 kg di patate, ma quante ne avremmo potuto comprare 100 anni fa? Non è un periodo troppo lungo? Perché è utile fare questa comparazione, a tuo parere? Se è utile, eh?
1: Ma... Allora, è utile perché comunque ti può dare dei riferimenti. Sul lungo, parliamo di lunghissimo, perché siamo sui 100 anni, oltre al cambio della moneta, perché chiaramente al tempo non c'era l'euro, l'equivalenza spesso non funziona,
0: no,
1: benissimo.
0: No.
1: Diciamo che in questo caso può dare un'idea, anche se appunto, siccome si parla di prezzi relativi, noi dovremmo vedere esattamente il potere d'acquisto del 1926 rispetto al 2026, e lì scopriremo che il potere d'acquisto era inferiore, per esempio, rispetto ad oggi. Quindi un operaio o un insegnante potevano permettersi meno. Avevano meno accessibilità a certi prodotti. Chiaramente c'era più divario per classe sociale,
0: certo.
1: Quindi bisogna un attimino capire che cosa, e soprattutto non c'era un'apertura di credito, per esempio rate eccetera, come c'è oggi. Quindi questi sono tutti fattori che se a mio avviso, per esempio lo zucchero, le patate eccetera, non te lo fanno vedere benissimo, anche perché la filiera delle patate, la filiera della pasta, la filiera dello zucchero hanno subito dei processi tecnologici molto differenti, quindi è probabile che un prodotto costi più o meno come nel 26, perché alla fine lo raccolgo e lo tratto allo stesso modo, ma può darsi che

0: costi anche di più o di meno rispetto a quel periodo lì. Quindi
1: certo,
0: su questo ragionamento, e poi eravamo pre-crisi del 29, dove c'era un certo tipo di approccio a certe filiere. Quindi secondo me è molto delicato come tema, però può essere utile per farci capire che di fatto in 100 anni abbiamo avuto un aumento dei prezzi circa del 63%.
1: Questa è la percentuale che infatti ho raccontato anche ieri, oggi la sto approfondendo con lei, che colpisce però effettivamente, cioè 63%.
0: Però quella peggiore in realtà è la perdita del potere d'acquisto,
1: sì?
0: Perché il 63% è vero, i prezzi sono aumentati, ma sono aumentati anche gli stipendi, quindi in realtà se uno fa le proporzioni la vera percentuale non è
1: sempre
0: 63.
1: Però diciamo in modo omogeneo con il costo della vita, questo lo sappiamo,
0: facciamo una mediana
1: certo.
0: E quindi se facciamo due mediane noi arriviamo al 38,7, che è quello è il dato allarmante, cioè quasi il 40% in meno il potere d'acquisto abbiamo perso negli ultimi 100 anni. Quindi questo deve fare un attimo
1: quanto riflettere. Abbiamo perso, scusi, negli ultimi 100 anni di potere d'acquisto?
0: 38,7%.
1: Ecco, sì, l'avevo letto, poi non ricordavo se era il 36, 38
0: esempio,
1: e oltre.
0: Il 38, che poi questo è un dato comunque molto grezzo, perché secondo me è superiore, bisognerebbe fare anche delle altre distinte, e dobbiamo anche capire che dal 2000 in poi c'è stato il grande balzo verso il basso, attenzione, anche questo è da ragionare, perché in realtà noi abbiamo avuto una flessione fortissima dal 2000 in poi, che attribuire all'euro, solo all'euro, sarebbe anche sbagliato.
1: Un po' limitativo,
0: perché molti
1: fanno
0: il ragionamento, no? Però c'è anche quel problema, perché l'euro è una moneta forte, quindi l'export viene fatto in un certo modo, l'Italia per fortuna è quarta, terza, insomma è sempre sul podio, però con questa moneta forte noi riusciamo a fare un gioco diverso rispetto all'ante 2000. E quindi nel paradosso l'italiano medio con la vecchia moneta aveva accesso a dei prodotti a un prezzo più basso. Questi sono ragionamenti che sono proprio all'interno della microeconomia agganciati alla macro, che non sento praticamente mai fare, ma che sarebbero quelli più corretti.
1: Beh, guardi, sa che i premi Nobel che hanno vinto quest'anno sono stati proprio premiati perché vogliono indagare di più, adesso la semplifico, però sai, perché ti do del tu, Marco, certo. Vogliono proprio più indagare la microeconomia, cioè accanto alla macroeconomia. Io sono molto d'accordo, e sono d'accordo anche con quello che stai dicendo tu, quindi dico d'accordo con te, d'accordo con i premi Nobel, direi che forse effettivamente qualcosa di vero c'è, no? La microeconomia sono le nostre abitudini. Esatto, le nostre abitudini. Adesso è stato creato un modello economico affinché nuovo, lo vedremo, affinché si possa indagare maggiormente la microeconomia per arrivare effettivamente a dei modelli che possano essere più efficaci, no? Proprio per l'evoluzione naturale. Senti, allora, ci sono anche dei messaggi, tra poco te li leggo, ma a questo punto, no? Il tema che poi tu ci hai detto, una cosa che poi si ripete ogni volta che arrivano dei dati, lasciano un po' il tempo che trovano, non che non sia interessante questa indagine dell'Istat, non a caso ne sto parlando, però poi bisogna andare oltre. Che cosa ci dice, tu hai detto, no, il potere d'acquisto, come siamo cambiati noi con la nostra capacità di spesa, che cosa ci dice tutto questo confronto in tutti questi anni sul tenore di vita degli italiani? Cioè, è peggiorato, combinati tutti i dati, insomma, mi viene da dire.
0: Allora, è peggiorato perché noi abbiamo cambiato il sistema. Io penso che il momento migliore per l'Italia sia stato nel secondo dopoguerra, e poi c'è stato un secondo boom negli anni 80. E chi dà in quel momento lì colpe a debiti pubblici eccetera, secondo me non ha ben chiara la situazione sia internazionale del momento e sia interna, e oggi viviamo una globalizzazione che sta a pezzi, no? Che sta crollando, ma abbiamo dato l'idea negli anni 90 e 2000 di poter avere accesso a una serie di prodotti anche con le rate. E questo porta gli under 35 a indebitarsi per andare in ferie, porta una persona a comprare un cellulare di ultima generazione a 1600 euro facendo rate. Questo problema non ce l'avevano i nostri nonni e nemmeno i nostri zii, credo, perché a quel tempo si facevano rate solo per la casa.
1: Sì.
0: E quindi strutturavi un bene, avevi un immobile, creavi valore, che non tu non crei valore se compri un bene che poi perde valore un minuto dopo. Quindi,
1: no, certo.
0: Quindi la perdita di valore e la diseducazione finanziaria stanno portando a un collasso. Cioè, noi abbiamo anche, attenzione perché ci sono dei dati interessanti, a mio avviso, abbiamo anche percezione di che cos'è la povertà e di che cos'è la ricchezza, perché molte persone sono convinte di avere una ricchezza se accedono a certi beni. Non è proprio così. In realtà quelle statistiche andrebbero fatte sui beni primari in primis. Cioè, ci sono persone che ti dicono non mi possono permettere l'iPhone, sono povero, e poi non arrivano a capire che in realtà sono poveri perché non riescono a fare una spesa completa, dalla proteina fino al carboidrato.
1: No, ma io su questo c'è anche un altro amico che scrive applausi, concordo, insomma, sì, cioè non fa una piega al tuo discorso. Oltretutto,
0: secondo me
1: sì,
0: c'è questo approccio che sì, è sbagliato, e soprattutto c'è una diseducazione finanziaria.
1: Assolutamente.
0: Mi permetto solo di dire una piccola cosa, abbiamo avuto anche tanti economisti, io sono seguace di Sapelli, quindi sono più sulla parte keynesiana marxista, ma io penso che molti economisti si siano fatti fregare tra virgolette dal debito, che in realtà partono dallo Schuld, in tedesco vuol dire colpa, debito. In realtà noi italiani avevamo costruito qualcos'altro,
1: ecco,
0: e
1: Marco,
0: forse su
1: sì,
0: questo l'Europa sì, potrebbe migliorare.
1: Sì, Marco,
0: me,
1: guarda, ti tengo in linea qualche minuto, so che puoi concederci perché devo andare, devo dare la linea alla redazione per gli ultimi aggiornamenti. Poi mi pare di capire che c'è anche un amico che vuole intervenire per parlare di questo, insomma, ma ancora qualche minuto con il mio ospite Marco Pugliese dopo le notizie. Eccoci qui.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 12 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
1: Seconda ora di Next Economy, 12.05, eccoci qui ancora a parlare di prezzi e soprattutto di come i prezzi sono cambiati nel corso del tempo. Non è possibile dare una stima specifica e di capire allora stavamo meglio, stavamo peggio, dipende anche da quello che volevamo noi, perché guardate, abbiamo già detto tante cose poco fa con Marco Pugliese, che tra poco tornerà con noi perché ci sono anche delle vostre richieste, ma insomma dipende molto, cioè perché diciamo sempre si stava meglio quando si stava peggio? Adesso una cosa banale che dico, che però è vero, perché poi queste volontà muovono, no, i nostri consumi, perché magari tanto tempo fa non c'era necessità di avere tutto quello di cui abbiamo necessità oggi, e quindi non c'era la rincorsa a comprare, si stava meglio, magari invece non si stava meglio a livello economico. Ecco, tutto qui, ho fatto un esempio, però è interessante perché stiamo veramente andando oltre i numeri. Quindi peraltro Pugliese, oltre ad essere un collega giornalista, è pure un matematico, e cerchiamo di capire anche di più, no, di cose che magari non sono semplicissime da comprendere da soli. Allora, 334 11 11 622, sempre il nostro numero di WhatsApp, e questa è la canzone dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, e poi ripartiamo insieme con Next Economy.

0: Eccomi, eccomi ancora con voi e con Marco Pugliese. Ancora qualche minuto, professore alla Libera Università di Bolzano e divulgatore e pure collega giornalista. Molto, molto dentro il tema educazione finanziaria, come lo sono io. Quindi avete sentito poco fa bene basarsi sui numeri, è sempre quello che vi dico io, perché il modus operandi deve essere quello, però poi bisogna ragionare in termini più assoluti. Effettivamente lo scrive anche qualcun altro al 334 11 11 622. Per esempio Matteo scrive: intanto ottimo interlocutore, gli scenari cambiano e non dobbiamo confrontare pere con mele, i numeri vanno contestualizzati. Anni fa per esempio si spendeva una cifra del proprio stipendio su bisogni base come il cibo superiore. Eh sì, è quello che dicevo, no? Prima, che dicevamo prima, magari 10 centesimi ci pesano di più, magari non sono niente, però per quel prodotto ci pesano, per altri no, spendiamo anche maggiormente. Studiamo e confrontiamo i numeri, quello che cambia è quello che percepiamo e vogliamo i motivi. Abbiamo anche un messaggio vocale di Carlo da Como che ascolterei subito e poi do la parola al nostro ospite. Sentite.
1: Manuela, buongiorno. Carlo da Como. Beh, c'è da dire che molte aziende, ma anche le multinazionali, piuttosto che aumentare il prezzo, riducono la bottiglia. E comunque il guadagno c'è sempre. La gente non se ne accorge e automaticamente vendono meno prodotto, ma molte più bottiglie. Buona giornata.
0: Allora, beh, questa è la shrinkflation, abbiamo parlato tante volte di questo e laddove, cioè, questa è una pratica che si può fare, legale, ma è scorretta. Perché? Perché al posto di aumentare il prezzo, l'azienda ti fa vedere che mantiene il prezzo invariato, però insomma poi diminuisce la quantità. Allora, Marco Pugliese, che so che tra 3 minuti ci deve salutare, un po' la sintesi rispetto anche a questi messaggi che sono arrivati.
2: Ma questi esempi, questo, l'ultimo esempio è emblematico, perché è vero e ti dà l'idea di poter arrivare a un prodotto comunque a costo uguale. In realtà non è vero che lo paghi uguale, lo paghi di più, bisognerebbe vedere poi in percentuale, lì andrebbe fatto un ragionamento. È come chi prende l'acqua al ristorante, che in realtà è la bevanda più cara e più del vino, se facciamo un ragionamento. Ma ovviamente ha scritto qualcuno anche a me e dice: che cosa fare nel concreto? Ma bisogna più che altro recuperare i redditi fino ad, perché questa è la cosa da fare più velocemente, e ridurre i costi dell'intero sistema. Quindi l'energia e i servizi devono abbassarsi per forza, e ovviamente dare l'accesso al credito per comprare la casa, appunto creare quel valore. Chiaramente non è semplicissimo, perché prima avevamo con la lira, avevamo degli strumenti che potevano aggiustare, adesso con l'euro è un po' più complicato. Qui andrebbe fatto proprio un grande lavoro a livello europeo, magari anche sistemando le varie economie e dando delle regole veramente comuni, perché in questo momento ci sono degli stati che sono avvantaggiati. È inutile che stiamo a girarci intorno, purtroppo è così, e non è colpa di un impianto che è saltato con tutte con le crisi internazionali, geopolitiche e geoeconomiche che ci sono state. Ecco, il problema è che prima o poi andremo in shock. Ci sarà uno shock, qualcuno lo chiama cigno nero, qualcuno lo chiama, ci sono già delle evidenze.
0: Però non è più cigno nero, se si può prevedere, no? Sei d'accordo?
2: No,
0: perché
2: quello
0: poi
2: è vero, quello è vero, però ci sono delle
0: quello si chiama
2: evidenze.
0: A me piace, ho fatto anche un video su questo, quello si chiama cigno bianco, che molti confondono. Esatto, molti confondono e dicono il cigno bianco è qualcosa di positivo, no? Il cigno bianco è qualcosa non di positivo, che c'è, ormai è diventato strutturale, noi ci siamo abituati e non sappiamo riconoscere quelle che potrebbero essere le conseguenze, ma poi arrivano.
2: È vero.
0: Invece il cigno nero è qualcosa di dirompente, improvviso, che no, che, sì, che arriva, ecco.
2: Esatto, sì, che aleggia. Diciamo che noi dovremmo abbassare quella percentuale che vi dicevo prima, quindi quel 38% che abbiamo perso, 38,7% che abbiamo perso appunto nel potere d'acquisto, dovremmo perlomeno dimezzarlo, e soprattutto dare una educazione finanziaria che ti indichi quale via prendere con i prodotti, cioè quel prodotto veramente mi serve, il mio acquisto primario quale deve essere, insomma anche
0: certo.
2: Questo è importante, perché molti non sanno organizzare le proprie spese, quindi forse ecco, in passato c'era più educazione finanziaria paradossalmente e c'era anche più serietà nella scelta, adesso invece si tende ad andare su prodotti che oggettivamente molte volte non servono o non serve cambiare tutto tutti gli anni, no? Abbiamo questo consumismo sfrenato. sei convinto di risparmiare andando a comprare delle magliette, e poi in realtà ti tocca cambiarle ogni anno. Negli anni 70 ad esempio questo problema non c'era, esplose negli anni 80, è vero, ma lì avevamo ancora un'alta qualità dei prodotti, che oggi c'è solo nelle altissime gamme e non sempre, e nei prodotti medi abbiamo un abbassamento, e chiaramente cade poi sulla classe media. Poi sul discorso della povertà andrebbe aperto un dibattito, perché lì bisogna capire chi si sente povero e come, abbiamo varie fasce anche lì, poi chi è veramente povero. E poi io lancio anche una provocazione.
0: Dai,
2: però
0: sì.
2: La classe media si paga tutto, invece la parte più bassa no, e la parte più alta non ha problemi, quindi in realtà è la classe media il vero problema.
0: Noi siamo allineati, ma certo, perché oltretutto non si può negare quella che ha avuto molti più problemi rispetto a una volta, visto che stiamo confrontando, no, con tempi passati, ed è la classe che sostiene l'economia principalmente.
2: Piccole e medie imprese, dipendenti, esatto, che pagano tasse al 100, e pensate, quella vi do solo l'ultimo dato,
0: sì,
2: pensate che la classe media il potere d'acquisto l'ha perso oltre quel 38%, l'ha perso al 47%.
0: Sì, sì. Sì, sì.
2: Quindi
0: sono d'accordo.
2: Questo è il grosso problema. Poi magari un'altra volta possiamo parlare dei vari punti che si potrebbero mettere insieme in economia, ecco, questo sarebbe.
0: Ma non ne parleremo, certo. Io ti saluto solo perché so che devi andare, Marco, ma arrivano altri messaggi, si chiamano falsi bisogni, quelli di cui parlava il mio ospite, no? Oggi pensiamo di dover comprare qualcosa, in realtà perché ce l'hanno tutti, perché li guardiamo, perché abbiamo il marketing, ecco, tra poco parliamo di marketing, quindi e ci collegheremo oltretutto al discorso dei costi, quindi ci sono anche altri messaggi che mi servono anche per il prossimo focus, perché è tutto collegato, e come quello di Stefano che adesso ha mandato e fa augura una buona giornata anche a tutto lo staff. Grazie a voi. Appunto, dicevamo, tra poco noi torniamo sul tema dello shock degli ultimi anni, 4 anni, quindi un periodo più breve, che però sono costati gli shock, perché sono al plurale, degli ultimi 4 anni sono costati 2.400 euro a famiglia. E anni di tensioni internazionali, shock energetici, inflazione hanno portato il loro conto all'economia italiana, quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. E allora partiremo da questo allarme che arriva da Confesercenti per capire un po' sempre quello che anche abbiamo anticipato adesso, cioè come si sposta un prodotto da una nostra tasca all'altra, cioè diamo valore a un prodotto perché diciamo lo voglio comunque, l'altro invece, anche se magari ci serve, però ci rinunciamo. Ecco, ragioniamo ancora su tutto questo, e ci sono già messaggi, quindi li posso ascoltare tra poco con il prossimo ospite, che è Davide Schioppa, Marketing con Vista. Intanto una canzone, continuate a scriverci perché siamo qui per voi.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: E noi anche con Marketing con vista di oggi continuiamo a parlare di queste tensioni internazionali, shock energetici, inflazione che sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Tutto sta modificando anche le nostre abitudini. Allora, l'allarme con questi numeri che vi ho citato è stato lanciato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi durante l'assemblea 2026 dell'associazione e ha sottolineato come la pressione fiscale e il caro energia continuino a strangolare le piccole e medie imprese e le famiglie. E sono state avanzate delle proposte come la detassazione delle tredicesime e la stabilizzazione dei costi energetici. Pensate che tra gennaio e settembre di quest'anno il costo all'ingrosso dell'elettricità è aumentato del 57%, mentre quello del gas è più che raddoppiato. La benzina dall'inizio dell'anno è rincarata del 28,6 e il diesel del 30%, e i prezzi internazionali dell'energia superano del 90% quelli di un anno fa. E ti credo che poi dopo, insomma, noi modifichiamo i nostri consumi. Davide Schioppa, buongiorno, il nostro conduttore di Marketing con vista, buongiorno.
2: Buongiorno Manuela, buongiorno agli ascoltatori. Chiedo scusa se si sente un po' di rumore, ma sono in treno in questo momento.
1: Lo so, perché, il primo messaggio che ho ricevuto oggi è stato il tuo, in cui dicevi che eri un trottolino in giro per l'Italia. È stato un po' che risveglio.
2: E tu cosa mi hai risposto? Anch'io sono una trottolina, quindi siamo due trottolini, due trottole. Cara Manuela, sì. quello che hai detto è sicuramente estremamente impattante per chi fa il lavoro della comunicazione e del marketing, perché c'è un problema abbastanza semplice. Se le persone hanno meno soldi, perché quei soldi vengono assorbiti da cose essenziali, come per esempio l'energia, il gas, l'energia elettrica e il carburante. Che impatto hanno poi queste spese maggiori per cose essenziali rispetto a quelle spese che non sono ritenute principalmente essenziali? Quindi noi questa domanda ce la poniamo. Sono cose sicuramente importanti da tenere in considerazione. Il vincolo di bilancio delle famiglie è quello, e se i soldi non bastano da qualche parte, insomma, bisognerà risolvere
1: certo,
2: il problema.
1: Certo, ma con il tuo occhio da marketer, insomma, la domanda viene spontanea. Io dicevo, tutto sta modificando, anche le nostre abitudini, tu l'hai confermato. E quindi un prodotto come si sposta dalle nostre tasche, cioè dalla tasca spese, quindi quelle che dobbiamo fare per forza, alla tasca me lo merito, cioè quelle che, insomma, a me non piace neanche dire che non servono, perché se ce lo meritiamo e sono gratificazioni, vuol dire che sono cose che che dobbiamo avere.
2: Ma
1: però,
2: guarda,
1: ecco, dimmi.
2: Guarda, secondo me non è una questione di serve o non serve, secondo me è una questione proprio di rifarsi il trucco, rifarsi il look. E ti porto un esempio di qualche anno fa, 2022, se ti ricordi, nel 2022 ci siamo trovati davanti ad una situazione in cui c'è stato un grandissimo, un fortissimo caro del costo del gas, e perché era appena scoppiata la situazione, la guerra in Ucraina, tra Ucraina e Russia. Io ti porto un caso particolarmente rilevante di Barilla. Siamo nel 2022, che cosa fece? Fece praticamente un cambio di nome. La pasta la mangiamo tutti, è comunque uno degli elementi per noi italiani soprattutto principale, però per cercare di aiutare e per dare un senso, insomma, al consumo di pasta, inventarono questa campagna di comunicazione che si chiamava Passive Cooking, ovvero il modo di cucinare passivo della pasta. E ripresero un modo di cucinare della fine dell'Ottocento. Praticamente raccontarono in questa campagna di comunicazione che si poteva cuocere la pasta per 2 minuti e poi lasciare con il coperchio chiuso e aspettare che si cuocesse da sola. Quindi portare ad ebollizione l'acqua, 2 minuti di cottura, e poi, quindi riportando in auge un metodo di cottura molto vecchio, molto antico. Questo è un modo, quella campagna, per cui un'azienda, un brand molto forte come Barilla, sicuramente, insomma, la pasta l'abbiamo comprata lo stesso, però ha cercato di spostare un po' la visuale da parte dei consumatori. Ok, stai comprando la pasta, cerca di avere magari un modo di consumo che possa aiutare un po' le tue finanze. Poi c'è stato un dibattimento in merito, comunque esperti, studiosi hanno detto sì, vabbè, ma non è che si risparmi così tanto a cuocere a fuoco acceso sì, solo per 2 minuti. È vero anche questo. Però intanto è un modo per cui le aziende cercano di stare vicino ai consumatori. Piccolo, sì, senz'altro piccolo, tanto lo sappiamo che qualunque cosa fai verrai sempre criticato. Però intanto l'hanno fatta loro questa iniziativa nel 2022 ed è secondo me molto interessante, e questo cambio, cercare proprio il cambio di stile di vita delle persone, secondo me può aiutare i brand.
1: Beh, quello sicuramente, magari ci vuole un po' di tempo, no? Chiaramente, perché le abitudini di consumo cambiano non da un giorno all'altro, o meglio, certo, magari possiamo avere, come dire, un sentore di cosa può cambiare più velocemente di altro, però poi per stilare anche una sorta di classifica e un paniere vostro personale, intendo dire vostro, di voi che fate marketing, ci vuole un po' di più. Ma ci sono delle categorie che possono fare ancora, e soprattutto in questi contesti, da piccolo lusso?
2: Ma guarda,
1: oppure sì, magari tra queste categorie, perché quando si parla di lusso fa quasi sorridere, no? Se parliamo di povertà assoluta, di difficoltà, e quindi c'è qualcosa che rischia di stonare in questa narrazione?
2: Sì, assolutamente. Allora, se le tasche degli italiani in questo momento piangono, sicuramente la piccola gratificazione, cioè quello che rimane proprio, resta nel palmo di una mano, è il piccolo lusso accessibile che ti puoi concedere per gratificarti, e questo secondo me rimane, e faccio riferimento per esempio al profumo piuttosto che ad altri oggetti piccoli che possano gratificare. Sicuramente da un punto di vista di comunicazione, se da una parte, cioè tu fai finta proprio di stare davanti alla televisione e guardare, oppure in radio, tu stai raccontando di una situazione comunque complicata con l'aumento dei costi che incide e impatta sulle famiglie, pensa se subito dopo che tu hai detto un messaggio del genere, hai detto una roba del genere, ti parte una pubblicità di una super crociera 5 stelle con piscina a sfioro e vasca idromassaggio che si possono permettere soltanto in pochi.
1: Sì.
2: Quindi sì, c'è una nota stonata, bisogna essere anche attenti da parte di chi fa comunicazione al momento storico in cui si fa comunicazione, alla scelta dei media più appropriati. Se vuoi fare una pianificazione di qualcosa di particolarmente lussuoso, probabilmente non la pianificherai su un media alla portata di tutti, dove un attimo prima
1: no,
2: si è parlato,
1: certo,
2: della crisi dei costi.
1: Certo.
2: Quindi questo è il mio punto di vista.
1: Bisogna avere anche, cioè, come dire, una certa delicatezza, no? Questo,
2: certo,
1: è chiaro. Senti Davide, in questo contesto si taglia prima la categoria o la marca? Cioè, cosa viene prima?
2: Dipende. Allora, se andiamo sui prodotti quelli lì proprio essenziali, cioè la bottiglia di latte, per esempio, non tagli la categoria, il latte continui a comprarlo. Se però devi fare delle scelte vincolato proprio dal tuo portafoglio, probabilmente passerai da un prodotto di marca al prodotto della catena di distribuzione, cioè i primi che si avvantaggiano in una situazione del genere sono i white label dei supermercati, per cui i prodotti dell'insegna, a marchio dell'insegna. Questo sugli essenziali, quindi il latte piuttosto che l'acqua, piuttosto che altri, la pasta, altri alimenti di questo tipo. Su altre cose dove c'è un particolare legame affettivo nei confronti della marca, lì anziché cambiare proprio marca, se proprio sono legato e non ce la faccio, si va ad incidere sulle quantità che vengono consumate. Quindi magari sono particolarmente affezionato a quella marca di birra, ma anziché comprare 12 bottiglie di birra,
1: certo,
2: magari ne compro,
1: certo,
2: soltanto 10 e risparmio così.
1: Mm.
2: Quindi questi sono i due possibili aspetti sul possibile comportamento dei consumatori, laddove insomma questa crisi energetica,
1: certo,
2: andasse realmente,
1: esatto,
2: a picchiare,
1: esatto,
2: sulle tasche di noi italiani.
1: Poi sai che io ne parlo sempre. Dai, facciamo partire il rush finale mentre c'è ancora Davide Schioppa. Io devo andare in pubblicità, ma qui parte il rush finale che ci accompagna fino alle 13, fino all'ultimo secondo di Next Economy, e quindi lo lanciamo insieme. Davide, ti ascoltiamo sabato naturalmente, come sempre, su Giornale Radio.
2: Mi ascoltate sabato su Giornale Radio, parleremo di giovani, parleremo di istruzione, Parleremo del marketing per le nuove generazioni, quindi
1: dalle 14 insomma, sabato dalle 14 sabato con Alessandro Musumeci e Davide Schioppa tutti. Come sempre. Va bene, grazie naturalmente Davide, e buon rientro, perché so che sei appunto un trottolo, come dicevi poco fa. E che dire, Jack, sali, andiamo in pausa? Sì, così respiriamo un attimo e poi torniamo e poi ci riattiviamo, perché per mezz'ora dobbiamo ancora chiacchierare. A tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
8: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 33 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: 12:33 minuti, con il nostro rush finale vado a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati finanziari. Allora, abbiamo il nostro indice sottotono, è sotto la linea di parità, meno 0,58 a 49.467 punti. Il DAX anche lui è andato in territorio negativo, meno 0,44 a 25.191. invece abbiamo positivi il FTSE 100, più 0,50 in questo momento, il CAC di Parigi più 0,12, anche l'Ibex di Madrid più 0,11. In realtà c'è la situazione mista che abbiamo analizzato anche un'oretta e mezza fa, appunto alle 11, quando siamo partiti con la puntata di Next Economy. Abbiamo parlato tanto di economia reale, di povertà assoluta che rimane stabile, è vero, ma dovrebbe diminuire. In questi giorni si sta parlando tanto di prezzi, di carovita e di stipendi che non aumentano, questo è sempre il solito discorso. Intanto è arrivata dall'aula del Senato l'ok al decreto legge carburanti, e emendamento su revisioni contributi connessione, quindi però è arrivato. Allora, l'obiettivo della proposta è quella di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati, quindi comunque sempre il tema di energia. E poi ci sono tante altre notizie, tra poco comunque le vedremo. Facciamo così, ascoltiamo intanto la prossima canzone che ci accompagna. Io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, e tra poco ascoltiamo proprio dei messaggi vocali che avete mandato sempre su questi temi. Questa è la canzone di Pink, e intanto continuate a farvi sentire.

0: Buongiorno, sono un commercialista, volevo lasciare una mia testimonianza sul discorso dell'inflazione. I dati sono sicuramente un ottimo obiettivo, ma non danno, non rappresentano delle situazioni che sono invece veramente importanti, come il post-Covid e il discorso del sommerso. Io come commercialista vivo le aziende, controllo i numeri e devo dire che esattamente alcuni dati non tengono conto di queste dinamiche. È cambiato il mondo del lavoro, molte aziende sono in difficoltà, mettono in cassa integrazione e c'è soprattutto il sommerso. Dopo il post-Covid c'è stata una rivoluzione, questi dati non possono essere presi in esame, ma noi che abbiamo dovuto ricostruire i bilanci e dare delle informazioni abbiamo avuto grossissimi problemi proprio nel dimostrare dinamiche che erano inesistenti prima. Quindi questi dati sono purtroppo, a mio avviso, zoppi, non rappresentano la realtà che secondo me è completamente, diciamo, una certa realtà non viene assolutamente presa in esame. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Buongiorno Manuela, sono Stefano. Sinceramente il fatto che è legale fare una cosa del genere, appunto mantenere il prezzo ma ridurre la quantità di prodotto, è legale, nel senso, questo io non lo sapevo. Il fatto comunque sta sempre alla base. Mi domando prima di tutto quante persone, quando vanno a fare la spesa, guardano per ogni singolo prodotto o quasi il prezzo al chilo. Io personalmente faccio una spesa oculata e guardo il peso, faccio paragoni. Ovvio, bisogna metterci anche un po' di buona volontà, perché spesso o sia di fretta o, parliamoci chiaro, è scomodo, noioso, e questi calcoli non vengono fatti. Però secondo me una cosa del genere è tranquillamente bypassabile da una certa oculatezza mentre si fa la spesa.
2: Allora, questo sicuramente, grazie Stefano, parto da un riferimento che ci dà giustamente Stefano, che dice che non pensava che la shrinkflation, appunto letteralmente in italiano sgrammatura, fosse una pratica legale. Lo è, l'importante, sapete perché è legale, l'importante è che vengano scritti, no, sul prodotto in etichetta il peso e il volume del prodotto. Quindi se è dichiarato che il peso è quello, il volume è quello, è legale per forza. Poi diciamo è scorretta, quindi è un'altra cosa, non vuol dire che non sia legale, perché nessuno te lo dice chiaramente, no? Dobbiamo essere noi, e qui subentra il tema dell'attenzione di noi consumatori. È vero, quante volte leggiamo le etichette? Mai. E infatti la shrinkflation, per esempio, se prendiamo delle brioche magari ci rendiamo conto che sono più piccole, ma se prendiamo il pacco di pasta, no, se siamo abituati a prendere quella marca lì che a un certo punto diminuisce la quantità, io la prendo e non me ne accorgo nemmeno. E invece attenzione, dobbiamo fare caso a tutto, purtroppo è un po' noioso perché dobbiamo controllare, ma insomma almeno non ci facciamo fregare, anche se non è una fregatura legalizzata, purtroppo. Poi di shrinkflation ne abbiamo parlato più volte, insomma facciamoci anche caso quando andiamo al supermercato, a parte dei prodotti evidentemente più piccoli rispetto a una volta, ma anche a confezioni. Ci sono delle confezioni di pasta che, allora, naturalmente sono 500 grammi, no? Alcune sono 400, però accanto alle altre non sembra, cioè sembrano anche quelle di 500 grammi, quindi magari non ci viene spontaneo andare a vedere il peso effettivo. Per quanto riguarda quello che diceva l'altro amico, sì, è quello che effettivamente abbiamo rimarcato anche con il mio ospite, con Marco Pugliese, cioè sono un po' zoppi questi numeri se non li rapportiamo a tante altre questioni, che può essere la propensione che abbiamo noi a un acquisto in un determinato momento, il potere d'acquisto, quindi la nostra capacità di spesa, l'evoluzione naturale del tempo che porta evidentemente a farci rendere necessari, perché poi vabbè, siamo anche noi, ma è la società che cambia, dei beni di consumo che prima non lo erano, e quindi anche qui aumentano, dipende dalla domanda che c'è. Quindi sapete, l'economia è complessa, per questo quando dico che è complessa ha tante sfaccettature che bisogna analizzare, E torniamo sempre al discorso di partenza, che appunto non sono solo numeri e dati, è molto aspetto sociale che bisogna inserire, anche le nostre abitudini. Lo dicevamo, io ripeto sempre le stesse cose, però vedete che tutto torna sia dalle notizie che leggiamo e dall'analisi degli ospiti e anche dai vostri messaggi. Cioè non possiamo basarci solo sul numero per dire o stiamo bene o stiamo male. Quello che fanno tutti, anche e soprattutto i politici, arriva il dato sull'occupazione, sulla disoccupazione, se il dato sull'occupazione è positivo, va bene, siamo felici così, e no, abbiamo visto che tipo di lavoro c'è, cosa sta succedendo magari da parte di chi cerca il lavoro, la qualità del lavoro non si fa mai, se c'è un PIL che cresce dell'1, diciamo ah che bello, siamo saliti sopra lo zero, sì, ma poi andiamo a vedere quali sono le condizioni che permetteranno a questo 1% di rimanere l'1%, anzi di aumentare e non di scendere, perché magari se andiamo bene nel dettaglio vedremo che adesso siamo all'1%, ma le condizioni già ci dicono che scenderemo sotto lo zero, quindi non possiamo basarci sui numeri. Io sono d'accordissimo, io voglio sempre andare oltre i numeri, quindi mi allineo con quello che avete detto in entrambi i casi. Tra poco invece noi cercheremo di capire altro. Sapete che va presa anche un po' con ironia l'economia, ma perché? Perché fa parte della nostra quotidianità, e quindi della nostra quotidianità c'è anche l'ironia. E allora abbiamo inserito ormai da un po', e voi la seguite sempre, una rubrica VIP & Cash con delle chiacchierate con personaggi noti e pubblici che ci raccontano il loro rapporto con il denaro. La settimana scorsa è stato con noi Federico Buffa e verrà pubblicato anche presto il reel, ma insomma sulla nostra pagina social Instagram e Facebook Giornale Radio, anzi se non seguite ancora fatelo, trovate già alcune dichiarazioni che aveva rilasciato. Oggi ci sarà un altro protagonista che tra poco vi svelerò, il tempo di ascoltare questa canzone.

0: Il rapporto dei personaggi pubblici con il denaro. Oggi voglio svelarvi subito chi è il nostro protagonista. Beh, ho davanti a me tante definizioni che possono rappresentarlo. Artista eclettico e poliedrico. È definibile come uno dei più talentuosi e completi esponenti del cabaret e della satira in Italia. E però la sua figura professionale non si limita alla semplice comicità stand-up, ma spazia in numerosi ambiti dello spettacolo e della comunicazione.
1: VIP and Cash. Confidenze di valore.
0: Allora, sarebbe stato impossibile ricordarmi a memoria tutto quanto, quindi l'ho letto, ma saluto subito lui, Lucio Gardin, comico, cabarettista, autore televisivo, sceneggiatore, regista, qualcos'altro. Lucio, buongiorno.
2: Pronto? Ah, sì. Stavi parlando di me, perché ho sentito tutte quelle cose così belle, dico, probabilmente hanno chiamato qualcun altro.
0: Io pensavo, pensavo invece che fosse cascata la linea, quindi vedi, è riuscito lo scherzo, tu lo volevi fare per altro modo. Sì, sei tu, anzi mi stavo chiedendo se mancasse altro nel definirti.
2: Vabbè, è tutto relativo, va benissimo. Si fanno tante cose alle volte perché si ha voglia di, come dire, provarsi, mettersi in gioco, un termine che sia abusato, però insomma il fatto di mettersi in gioco significa che affronti temi, punti di vista, lavori, situazioni,

0: piuttosto breve, ci incontriamo, ci salutiamo e poi ognuno va per la sua strada. Quando capita, diciamo, ecco, il rapporto è molto buono, nel senso che io lo utilizzo anche in maniera molto semplice, oserei dire che ho le mani bucate, come si diceva.
1: Ah,
0: ecco. Ho sempre
1: un po'
0: una cicala, molto spirituale.
1: Cicala, insomma, mani bucate nel senso che spendi?
0: Sì, diciamo che sono una cicala parsimoniosa comunque, ecco. Perché diciamo,
1: simbolo questo,
0: i soldi non mi hanno mai dato dei problemi, sì. Cioè mi ha dato problemi la loro assenza eventualmente, però io li spendo volentieri senza però dimenticare che potrebbero arrivare giorni bui e qui esce la cicala. E quindi, scusami, la formica,
1: certo.
0: E quindi bisogna essere preparati. Quindi, dovendo risponderti, diciamo che io mi sento una formica che sa quando è il momento di prendere la chitarra e godersi la provvista.
1: Tu,
0: ecco,
1: senza,
0: io non continuo a mettere,
1: esatto,
0: via.
1: Ma senza volerlo, mi hai dato proprio l'identikit del risparmiatore perfetto, nel senso che uno che deve risparmiare i soldi per giustamente, no, tamponare l'eventuale emergenza, non è che non deve fare nulla e deve rinunciare a tutto, anzi, si deve sedere. Deve calcolare entrate e uscite, cosa posso spendere, cosa non posso spendere, capire cosa può spendere, lasciando invece da parte ciò che deve risparmiare. Quindi tu sei lo sapevi di essere un risparmiatore perfetto. Cioè, guarda, che qui ti faccio io faccio
0: forte.
1: Analisi economica psicologica.
0: Lo so, sei bravissima anche, sì, no, lo so.
1: Però se ho azzeccato il tuo modus operandi, allora sì, sono bravissima. Vedi che alle volte.
0: Hai perfettamente ragione. Sono da studiare, ma è messa su un vetrino, invece che in radio siamo sul vetrino di un microscopio.
1: Esatto.
0: E mi hai guardato dentro bene.
1: Allora, quindi se ti dovessi chiedere se sei più team risparmio o team me lo merito, entrambi forse.
0: Ma sì, diciamo che il team me lo merito... forse più team me lo merito, perché secondo me le soddisfazioni bisogna togliersele, poi ci pensa la vita a toglierti il resto, però le soddisfazioni devi togliertele te, e io credo che la vita vada vissuta, insomma, perché come disse Leopardi, del domani non v'è certezza, ecco.
1: Come no?
0: Perché Leopardi non era certamente una delle persone più ottimiste, perché quando Dio distribuiva l'ottimismo, Leopardi era in cantina a martellarsi marroni, però comunque va preso in considerazione, ecco, questo suo punto di vista, e io credo che, insomma, valga la pena, cioè bisogna spendere i soldi,
1: che bello, abbiamo comunque chiamato in causa anche Leopardi, e questo mi piace molto, da ex letterata, cioè da colei che pensava che sarebbe dedicata alla letteratura, invece poi è finita a occuparsi di economia. Sono allo stesso modo felice, vedi, no? Quello che dicevi tu all'inizio, che bisogna sempre mettersi in gioco, e magari questo gioco ti porta a capire quello che sei veramente, perché magari inizia tutto come un gioco, invece poi dice no, questa sono io, evidentemente, se no non sarei qui a parlare con Lucio Gardin di soldi, ecco, quindi ne sono ben felice. Allora, senti,
0: sono io il felice a parlarne con te,
1: ecco. Però tu dici bisogna godersi la vita, qual è il tuo debole, per cosa spendi di più?
0: Allora, io diciamo che sono un risparmiatore nell'anima e uno spendaccione nei fatti. C'è un conflitto di interessi con me stesso.
1: Sì.
0: Ecco, diciamo.
1: Devi ancora capire, sostanzialmente... però, vabbè.
0: Esatto. Però spendo in tutto quello che mi piace, faccio girare l'economia. Io ovunque vado, quando vado a fare gli spettacoli in giro, comunque la cosa che mi piace di più il giorno dopo lo spettacolo, che ti fermi a dormire, quindi sei in una città nuova, insomma, che non è che è nuova, magari c'è stato anche qualche anno prima, però vado in giro per i negozi, mi diverto e compro delle cose. Io spendo quando cambio, in vacanza, ecco, in vacanza spendo molto, devo dire la verità.
1: Perché sei più rilassato, quindi magari più, ti... Beh, infatti a volte si spende anche di più, per esempio a rate, e poi non si riescono a controllare, quella è la cosa negativa, perché siamo più leggeri. Ma tu acquisti anche a rate, così, domanda...
0: No, vedi. No, a parte le automobili, che le prendi con quelle formule leasing di cui io non sono un grande esperto, ma se ne occupa mia moglie, per cui, ecco, quando prendi la macchina ormai non conviene più dare tutti i soldi e prenderle. Però altrimenti no, non sai che il frigorifero, queste cose qua, insomma, ecco, io piuttosto non mi lavo le cose.

0: Le tengo al caldo, non c'ho la lavatrice presa in a rate, ecco.
1: Ah, ok, vabbè, piuttosto fai così. Senti, siccome sì, c'è un po' un tabù intorno al discorso dei soldi, no? Ti chiedo se tu l'hai mai avuto e ti chiedo anche se hai più difficoltà, per esempio, a parlare di denaro o di sesso, perché pare che molte persone abbiano più difficoltà a parlare di denaro che di sesso. Tu dove ti posizioni?
0: No, io non ho problemi, né, poi anche perché essendo comunque un comico, un autore, non posso avere delle paturnie legate a degli argomenti, perché sennò ti escludi automaticamente da alcune cose, per cui io non ho paura né a parlare di sesso né a parlare di soldi, ed entrambi sono molto carenti nella mia vita, ecco, diciamo, c'è un comune denominatore.
1: Ok, ti ricordi la prima spesa che hai fatto quando hai guadagnato i primi soldi?
0: I primi soldi ho avuto una sensazione bellissima che è durata naturalmente pochissimo. Ricordo che i primi soldini piccoli comperai il primo disco di Renato Zero, proprio che avevo, costavano 5.000 lire, insomma, ero un bambino ovviamente. Poi invece, se parliamo di più soldi, ho comprato una Golf, ecco, diciamo, non sono stati investimenti, sono soldi che poi dopo mi hanno fatto fruttare dei benefit, però senza l'investimento, ecco, insomma, ho preso una cosa che mi serviva, che mi piaceva.
1: Certo. Senti, intanto ci stanno dicendo che del domani non v'è certezza, l'aveva detto Lorenzo De Medici, non Leopardi, verissimo, è vero? E vabbè, pazienza, ci siamo concentrati sul pessimismo leopardiano, poi abbiamo fatto una citazione sbagliata, però guarda che gli amici giustamente non ne fanno passare mezza, quindi
0: no, beh,
1: è vero,
0: giusto,
1: hanno ragione,
0: giusto,
1: Lorenzo De Medici,
0: certo, quando hai il tempo di guardare su internet
1: vabbè, no, ma infatti si sbaglia, non è che penso che lo stiano dicendo in maniera ha ragione anche Lucio Gardine, perché poi nella dinamica della discussione magari si fa confusione, non è che uno può sapere sempre tutto. Noi ci siamo basati sul pessimismo leopardiano, quello è reale, e poi
0: la citazione
1: l'abbiamo un po' confusa al momento, e appunto io non sono andata a verificare per come evidentemente hanno fatto gli altri su internet, però grazie, perché è sempre bene, siamo qui per questo, se qualcuno sbaglia, perché no?
0: Si impara, certo.
1: Esatto, si impara, chissà cosa hai sbagliato. Allora, quindi, a proposito di errori, che cosa se hai commesso qualche errore in passato, che cosa eviteresti di sbagliare nuovamente? Cioè, se tu tornassi indietro nel rapporto con i soldi, visto che tutti sbagliamo.
0: Mi sono fatto fregare da un amico quando, molti anni fa, che mi ha fatto una cosa, adesso non so se è corretto, adesso non vorrei che arrivasse il docente che ti dice che non si chiama multilevel marketing. Però una cosa del genere, insomma, c'era un mio amico che mi ha detto: guarda, tu mi dai i soldi e poi dopo io ti faccio avere il 40%, e quindi io gli ho dato i soldi e poi lui mi fa: guarda, adesso ti do il 40, no, sto esagerando, però metti il 20, capito? Io gli ho dato i soldi e mi dice: guarda, sei già a più 20%, adesso ti faccio più 25. In pratica però lui non mi restituiva mai i soldi, e questo io l'ho capito a mie spese, perché adesso magari per chi se ne intende, come dire, gli viene da ridere, perché dice: ma certo, sei proprio un imbranato. E infatti sono proprio un imbranato. Però ecco, allora, diciamo, vi sto parlando di insomma, forse gli anni 80, inizio degli anni 80, ecco.
1: Senti,
0: quindi
1: Lucio,
0: non esisteva ancora internet,
1: ultima domanda,
0: da poter verificare tante cose.
1: Quando ti arrivano le tasse da pagare, tu sei, come dire, zen? Quanto sei sereno? Ti potrei chiedere da 1 a 10.
0: Allora, quando arrivano le tasse sono e forse anche un attimo di meno. No, sono sereno fino al momento in cui il commercialista mi dice: dobbiamo parlare. A quel punto, lì sì. Di capire se devo prendere un biglietto per le Cayman oppure no. Diciamo che la mia dichiarazione dei redditi comunque è in modalità sopravvivenza, per cui non ho,
1: vabbè,
0: insomma,
1: ti non posso ho dire che sarà carino anche cominciare a dare i voti a questi VIP che entrano intervengono in VPN cash per capire se effettivamente stanno gestendo bene il denaro. No, già io ti ho detto che tu come profilo di risparmiatore mi sembri giusto, no? Perché ti tieni da parte qualcosa per goderti la vita, ma però ti tieni, ma però non si dice, appunto, sennò attenzione che arrivano messaggi. E dall'altra parte però bisogna anche pensare al futuro. Ovviamente si scherza, ragazzi, noi ci ripasseremo Lorenzo De Medici questa sera, l'opera e la canzone di Bacco, il trionfo di Bacco e Arianna, così almeno andiamo a prendercela in modo mirata. Grazie, perché mi piace quando c'è cultura e quando ripassiamo insieme, non ci possiamo ricordare tutto, quindi la condivisione proprio va in questa direzione. Grazie anche a Lucio Gardin, comico, cabarettista, autore televisivo, sceneggiatore e regista, per aver partecipato con molta simpatia a VPN Cash. Jack Saglia, ciao dalla regia, ciao Daniela Vindigni in redazione, io sono Manuela Donghi, torno domani con Next Economy. Ora l'accoppiata Vicky Mangone e Lapo De Carlo, anzi il trio con anche Samuele Campochiaro in regia, vi terranno compagnia per le prossime 3 ore, poi l'informazione fino a sera di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. A Bruxelles al via il Consiglio Europeo, per l'Italia presente la Premier Meloni. Domani sul tavolo il dossier Ucraina. Arriva anche Zelensky. Inviato a Bruxelles al Parlamento italiano il documento programmatico di bilancio. Si va verso una manovra da 23 miliardi e mezzo. Interventi a sostegno di famiglie ed imprese. Ancora incidenti sul lavoro. 2 operai morti in poche ore in provincia di Chieti e a Cagliari. Champions Horror Italia, mai peggio di così, 4 sconfitte su 4, e stasera il riscatto passa per le altre coppe, Europa League e Conference.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky.
10: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
9: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro. In poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
11: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
12: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
11: Fulcro del progetto il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni, alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
9: Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference.
13: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, ha portato un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora, sul 3-1. rovesciata come un calzino. In 8 minuti e 3 gol merengues. Uno shock per mister Gasperini, una gioia contenuta per lo Special One.
14: Eravamo quasi delle sagome in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
15: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione.
13: Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi della matricola, Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
17: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
18: Due voci per leggere il presente.
17: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
18: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
19: Eccoci, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, per darla la voce con la voce stentorea. Benvenuti all'appuntamento. Oggi ci sono solo io, Vicky purtroppo è andata in vacanza.
1: Io ti sto guardando.
19: La voce che sentite di Vicky Mangone è stata registrata con l'intelligenza artificiale per permettere naturalmente di avere una sorta di dualismo, così anche un po', no?
1: Ma non è vero, ecco, ma smettila.
19: Anche qui, sentite come è realistico questo effetto dell'AI, no? Sembra proprio Vicky, te lo giuro, mi sembra di essere in onda con Vicky, incredibile.
1: È finta.
19: È finta.
1: Va bene, sì, giovedì 15 ottobre, siamo al giro di boa di questo mese di ottobre, siamo ancora qua, l'Apo De Carlo e Vicky Mangone, chi l'avrebbe mai creso?
19: Beh, un mese, aspetta.
1: Poco più di un mese.
19: Sembra quello quando mi sono sposato, siamo sposati da un giorno, cioè siamo sposati da 24 ore ma l'amo come il primo giorno, grazie.
1: Ok.
19: Aspetta, un attimo, un momento.
1: Va bene, dai, diamo il buongiorno a chi ci ascolta, ma anche a chi trascorrerà le prossime 3 ore in maniera attiva insieme a noi due, Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vindigni, Michele Ceci in redazione, tutti insieme appassionatamente per 180 minuti fino alle 16 sui fatti di attualità, ma proprio di quella più stretta, ma talmente stretta che quasi quasi devo slacciare anche un bottone, guarda. Talmente
19: stretta.
1: Un buco alla cintura.
19: Beh, questa è una frase di cui noi da quest'ora siamo ancora in pausa pranzo. Aspetta, momento.
1: Mamma mia.
19: Aspetta che ci riprendiamo un secondo.
1: Ecco, ripresi. I temi di oggi ve li dice l'Apo De Carlo. Oggi fa il velino.
19: Sì, abbiamo
1: dai.
19: La premier Giorgia Meloni che ha fatto, se vogliamo, non un'intemerata, ma certamente ha avuto molto da dire, perché chiaramente ha fatto ieri un discorso nel quale si è riferita alla Russia e agli Stati Uniti, con questo accordo che di fatto è stato raggiunto per il tema del petrolio, molto pericoloso a suo dire. Anche la Russia ha reagito in questo modo, in modo un po' scomposto. Dall'altra parte ha avuto da ridire anche con l'opposizione, che ha a sua volta una postura nei confronti del tema Ucraina particolarmente diviso, e tra l'altro una parte dell'opposizione ha anche applaudito il discorso della Meloni, questo la dice lunga. Sempre sul tema dell'energia e anche delle riforme, insomma, noi poi parleremo, perché c'è un governo che svela il decreto, una manovra da 23,5 miliardi, un contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi con priorità a interventi sulla famiglia. Ovviamente chiudiamo anche con il tema legato alla madre di uno dei ragazzi della minicar che si dice affranta, dispiaciuto per quello che è accaduto. Pensate naturalmente al fatto che una famiglia che si pensava tra virgolette normale, che scopre di avere invece all'interno della famiglia un ragazzo che era animato da intenzioni, tra l'altro anche perché i due erano già stati responsabili di altri atti vandalici in passato, evidentemente senza che loro se ne rendessero conto. Infine il tema dei riscaldamenti, perché a Milano ci sono i termosifoni accesi. Termosifoni accesi col caldo che fa, ma che senso ha? Ma che discorso è? Io impazzisco per questo caso. E infatti c'è una polemica, perché altre zone della Lombardia, ma non solo, anche in altre zone d'Italia, chiaramente giustamente tengono i termosifoni spenti. No, a Milano hanno deciso di accenderli, tra l'altro con conseguenze che possono anche essere immaginabili, insomma. Quindi bisognerà, certo, anche parlare di questo argomento. E questo è quanto.
1: Va bene, allora 334-1111-622 il numero per salire sul nostro carro, per far sentire anche la vostra voce. Inviateci un messaggio qui, 334-1111-622, e partiamo.

0: Rieccoci in diretta e allora giornale radio con voi, tempo reale tutti i giorni dalle 13 alle 16 con Vicky Mangone, Lapo De Carlo e con Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione. Andiamo subito a parlare di quelle che sono le notizie più importanti di questo 15 ottobre, partendo insomma anche da quello che sta accadendo nel mondo e partiamo proprio dalla vicenda Giorgia Meloni, ma non soltanto, e ne vogliamo andare a parlare con Luigi Contù, direttore responsabile dell'agenzia ANSA. Benvenuto direttore. Ben trovato.
1: Buongiorno, benvenuti anche a voi. Eccoci.
2: E buongiorno. Allora, io vorrei partire dalla manovra, direttore, una manovra da circa 23 miliardi e mezzo per il 2027 tra aiuti a famiglie e imprese, difesa e copertura che arrivano anche da banche e assicurazioni. Il governo ha inviato a Bruxelles il suo documento programmatico di bilancio, un governo che punta a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie e a sostenere le imprese, però intanto chiede a Bruxelles di usare la clausola nazionale di salvaguardia per spendere di più in difesa e sicurezza energetica. Come si tengono insieme queste due priorità? Quanto margine ha l'Italia con un deficit previsto al 3,4% nel 2027? Quando il confronto con la Commissione Europea è ancora aperto, prego.
1: Questa è la domanda delle domande, nel senso che effettivamente nel senso che certamente è un grosso problema, nel senso che le risorse sono poche e noi stiamo cercando di ottenere una flessibilità, non soltanto quella l'abbiamo ottenuta su difesa ed energia, ma anche per avere più spazi, come ha detto la Presidente Meloni, per quello che riguarda l'inflazione, cioè l'aumento dell'inflazione che ha creato un quadro differente, che però è credo che sia una strada in salita in Europa, anche perché l'aumento dell'inflazione crea comunque un aumento del gettito e quindi dei soldi a disposizione dell'Italia in teoria ci sarebbero, sono calcolabili dal fiscal drag intorno agli 8 miliardi. Quindi non so questa trattativa extra, diciamo ulteriore, a che punto arriverà, però vedo che appunto dal documento che è stato mandato c'è questo contributo del settore finanziario, banche e assicurazioni, che non è poca cosa, e il governo dovrà un po' fare delle scelte. Tanto è che è in discussione appunto quella revisione dello scaglione IRPEF, per il quale al momento forse le risorse non ci sono. Credo che sapremo qualcosa di più tra un paio di settimane, perché comunque questo documento dà un quadro generale ma non entra proprio nel dettaglio misura per misura, e quindi c'è ancora uno spazio di manovra. Come sapete ci sono forze che spingono verso un provvedimento piuttosto che un altro, vedremo nei prossimi direi due settimane.
0: Ecco, io a Luigi Contù, dato con il quale mi scuso perché tu Contù si vede che evidentemente il riferimento geografico anche io col nome che porto puoi immaginare che vita ho avuto, insomma mi chiamo Lapo puoi immaginare, ma allora prima cosa chiedo in questo vertice a Bruxelles degli amici della coesione, visto che appunto ha parlato di un bilancio dell'Unione Europea ambizioso, ma ha parlato anche dell'accordo sul petrolio tra Stati Uniti e Russia e di un accordo pericoloso. Insomma, quali potrebbero essere le ripercussioni magari economiche e geopolitiche per il nostro paese, vista anche la reazione della Russia poi tra l'altro?
1: Beh, allora
0: abbiamo perso proprio sul più bello, proprio sulla
2: abbiamo
0: risposta.
2: Abbiamo perso Contù?
0: Detto Russia. Fosse un cyber attacco, un cyber attacco, ha detto Russia.
2: Di questi tempi.
0: Prego.
1: Ci siamo.
0: Sì. No, mica tanto. Continuiamo a non sentire. Allora facciamo una cosa, probabilmente lui non se ne accorge, ma c'è un problema sulla linea. Allora andiamo a riprenderlo e vediamo subito come. Eh sì, perché sennò pare brutto, insomma. Anche perché stavo dicendo delle cose interessanti.
2: Allora facciamo un'altra cosa ancora. Mandiamo una canzone, dai.
0: E poi lo richiamiamo subito all'istante, così almeno.
2: Sì.
0: Allora andiamo ad ascoltare Isabel Van Gelder, Kissing You Away, il nostro numero 334 11 11 622.

0: Giornale Radio, e siamo con Luigi Contu, che è poi direttore di ANSA. Ovviamente stavamo parlando con lui, il tempo di rispondere su una così questione legata a Giorgia Meloni e le sue dichiarazioni su questo bilaterale che c'è stato tra Russia e Stati Uniti, chiamiamolo così, o meglio questo accordo bilaterale sul tema del petrolio, con conseguenze che ci stava spiegando Luigi Contu. Eccoci, ben ritrovato intanto.
1: Eccoci qua.
2: Bene.
1: Effettivamente ieri si è segnato un punto di svolta, diciamo, nel rapporto tra il nostro governo e gli Stati Uniti. Per la prima volta esplicitamente la Presidente del Consiglio ha dato un segnale di discontinuità dicendo che questo è un accordo pericoloso, e in effetti è un accordo che ha lasciato spiazzato tutta l'Europa oltre che a Zelensky, perché nel momento in cui si cerca di trovare il modo per costringere Putin ad andare al tavolo della trattativa, si fa un accordo sull'energia con lui, chiaramente gli si dà più forza, gli si dà più ossigeno. Questo è la linea, diciamo, del nostro governo, è sempre stata molto chiara sull'Ucraina e in particolare della Presidente del Consiglio, credo che non potesse fare altrimenti. Questo naturalmente crea una forte tensione tra Europa e Trump, tra anche noi e Trump, e questo mi pare però inevitabile, ed è uno dei temi che sono al centro del vertice europeo, perché l'Europa, ricordiamoci, ha una grossa difficoltà a sedersi, a riuscire a sedersi al tavolo, non c'è mai stata. Proprio per questo ieri Meloni ha chiesto che si cerchi di individuare una figura che possa parlare a nome di tutti e 27, cosa che è molto difficile, perché in Europa non siamo mai riusciti ad avere un vero ministro degli esteri, e figuriamoci su una questione che divide l'Europa, che ha interessi diversi, i paesi nordici, i paesi del sud, i paesi che hanno bisogno di energia, chi la compra, chi la cerca. Quindi è molto complicato, ed è uno dei nodi, oltre al bilancio, di cui si parlerà oggi. Sicuramente è una situazione complicata per l'Europa, perché Zelensky continua a chiedere aiuto e vuole che l'Europa si segga a questo tavolo, Trump sinceramente mi sembra che non abbia alcun interesse, e nel frattempo tratta con Putin. È un po' complesso, è una situazione delicata che sta mettendo in forte difficoltà proprio l'Ucraina, come lo vediamo ai noi da tutte le notizie che leggiamo, che vediamo
2: certo
1: anche noi di nuovi attacchi. Esatto.
2: E allora restiamo lì, visto che lei ha citato Zelensky. Il sistema sì. satellitare militare versione Starlink sarebbe tornato a funzionare, no? Dopo un fermo, dopo uno stop,
1: questa
2: che secondo Kiev
1: ha
2: indebolito la difesa, poi è tutto rientrato in realtà. Ci racconti gli ultimi movimenti e anche le intenzioni, per quel che si può sapere ovviamente, anche perché poi le ragioni dello stop di ieri non sono ancora state chiarite. Zelensky dice di sentirsi tradito dallo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, annuncia che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Come dobbiamo leggere questo momento nei rapporti tra Washington, Kiev e Mosca? Prego.
1: Noi dobbiamo leggere degli elementi, come dire, che sono ahimè evidenti. Adesso ieri forse non è chiarissimo come sia andata la questione della potenza di Starlink, ma Musk lo ha detto ieri sera, ha detto non dipende da noi, dipende dal governo americano. Quindi c'è stato un periodo di più di 24 ore in cui Starlink ha funzionato in maniera differente, in cui non sono state date le informazioni alla difesa ucraina, quindi sono tutti dei segnali, secondo me, molto chiari, che Washington e Trump stanno cercando di costringere Zelensky a più miti consigli, evidentemente.
2: Anche perché Elon Musk ha scritto su X: è ora che Zelensky se ne vada, proprio, l'ha scritto a chiare lettere, per cui, no?
1: Mi pare appunto evidente, evidentemente Putin è riuscito a convincere Trump che non c'è alcuna possibilità che lui tratti con Zelensky e che la guerra possa finire. Forse il calcolo è questo. Certo, mette in grandissima difficoltà l'Ucraina e secondo me anche noi europei.
0: Non c'è dubbio. C'è poi un altro tema, perché le parlavamo prima, il rapporto Istat fotografa una situazione drammatica, con 5 milioni di italiani in povertà assoluta, con minori e famiglie che sono sempre più a rischio, e quindi la domanda è: quali misure urgenti la politica, insomma, può discutere, e come voi, magari come ANSA, raccontate questa emergenza sociale, visto che poi basta fare un giro a Milano, Roma, Napoli, vedere nei luoghi, no, dove ci sono le code che una volta venivano fatte da persone realmente certo. indigenti che venivano da altri paesi, e adesso vediamo italiani che sono in serissima difficoltà.
1: ma c'è un grande tema di sostentamento delle famiglie italiane che riguarda un po' tutti gli strati della popolazione e quindi figuriamoci quelli più deboli. Bisogna dire che la fascia di povertà non è aumentata, diciamo il valore assoluto è sostanzialmente sullo stesso numero di persone rispetto all'anno precedente, ma sono comunque tantissime e sono naturalmente in grave difficoltà ancora di più, perché tutti quanti vediamo quanto l'inflazione sta incidendo sulla vita degli italiani, sulla spesa, sui trasporti, sulla benzina, su tutto, e quindi peggiora. E infatti, diciamo, quello che il governo può cercare, sta cercando di fare attraverso le riforme fiscali è di favorire queste fasce, però come dicevamo prima, le risorse sono pochissime e quindi qui stiamo parlando di tanti soldi che servirebbero per ristorare questa fascia della popolazione. È un lavoro molto complicato che si può fare in tempo, con una prospettiva. Noi abbiamo una prospettiva di un voto a breve, massimo un anno, e quindi non è una cosa che si possa risolvere così, purtroppo.
2: Il problema è veramente enorme, ma perché secondo lei una povertà così evidente di queste dimensioni occupa così poco spazio nel dibattito pubblico rispetto ad altri temi, intendo?
1: Ma questo, diciamo, va un po' a ondate. Quando ci sono nuovi dati se ne parla, poi rientra un po' carsicamente nel dibattito, probabilmente perché appunto le risorse non ci sono e quindi si fa difficoltà ad affrontarlo concretamente. Certo che, diciamo, le associazioni sociali, i sindacati lo fanno continuamente, è un tema che viene posto all'attenzione nel dibattito pubblico, all'attenzione della politica, ma purtroppo proprio non si riesce ad incidere su questo, che è un tema, è il tema dei temi secondo me in questo momento nel nostro paese.
0: Molto bene, siamo arrivati alle 13:29, abbiamo sequestrato abbastanza il direttore dell'ANSA qui a Giornale Radio e per cui ha anche un lavoro da fare, e allora lo lasciamo andare, perciò a risentirci, a prestissimo intanto.
2: A presto, Luigi Contu, direttore responsabile dell'ANSA, grazie davvero per essere stato con noi. Però mi colpiva questo dato, cioè il 14,3% degli operai, sì, pur lavorando, è in povertà assoluta.
0: Immagina quando prenderemo...
2: Assoluta,
0: se
2: capito?
0: Metti caso che ci diano anche la pensione, metti caso che per miracolosamente diano la pensione, pensi che con 1.000 euro, se ci va bene, che con 1.000 euro al mese possiamo campare? Chiedo per un amico.
2: Io
0: parlo lì. E tu pensi che non possa essere quella la bomba sociale? Perché molta gente, molti nostri, li abbiamo saputo ieri, no? Che l'85% delle persone anziane hanno una casa, ma molti di quelli che adesso hanno 40 anni, tra 35 e 40 anni, non è detto che abbiano una casa, anzi. E quindi cosa facciamo? Però qui sembra che nessuno interessi nulla, e quindi andiamo avanti così. 13:30.
2: E quindi andiamo avanti così. 13:30, brevissima pausa e poi si torna a tempo reale. La Pode Carlo, Vicky Mangone, state là.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
8: E ancora buongiorno e bentrovati tutti da Vicky Mangone, dall'Apo De Carlo. Questo è Tempo Reale, state ascoltando Giornale Radio. Il prossimo tema, signori, è un tema veramente molto doloroso. Si parla del trattamento che a volte diventa maltrattamento degli anziani nelle RSA. C'è questa notizia, che purtroppo è una delle tante, che parla dell'ennesimo fatto in questo senso. Quattro anziane in una RSA vicino a Milano. Ogni sera, all'ora di essere messe a letto, venivano afferrate per i capelli, venivano insultate, venivano schiaffeggiate e derise. Tre gli operatori che sono stati interdetti dalla professione, due accusati persino di violenza sessuale. Il tema, va detto, è ancora più grande però di un fatto di cronaca, che riguarda ogni luogo a cui noi affidiamo chi non può difendersi, non solamente gli anziani o i disabili, ma anche per esempio le scuole dell'infanzia. E allora come si riconoscono i segnali? Perché chissà, spesso non parla, spesso tace. Quale equilibrio serve tra fiducia, controlli e dignità di chi cura e anche di chi è curato? Ne parliamo con Maria Cristina Meloni, psicologa clinica e forense, coautrice di una guida pratica per famiglie e caregiver. Ne parliamo tra pochi istanti. Se volete intervenire ne avete facoltà. 334 11 11 622.

0: Questa è Giornale Radio, allora tempo reale. Adesso andiamo in una pagina di cronaca che un po' mi tocca e tocca a molti di voi, penso anche personalmente, perché ci riporta all'interno di quelle che sono le strutture assistenziali per gli anziani, cioè le RSA, dove già è un luogo difficile, perché molti anziani, a maggior ragione se sono coscienti e consapevoli, perché un conto è avere una inconsapevolezza, ma un conto è invece al contrario percepire molto bene intorno a sé la realtà ed essere distaccati dalla famiglia e dalla propria indipendenza, come è sempre stato. E questo facendo le cronaca fa emergere storie drammatiche di schiaffi, insulti, addirittura abbiamo letto sconcertanti, di violenze sessuali ai danni di donne fragili e indifese. E quindi per capire meglio come questa deriva ha avuto luogo e soprattutto cosa accade all'interno di un RSA, non è la prima volta che ne sentiamo parlare di una vicenda del genere, ecco, diamo il benvenuto a Maria Cristina Meloni, psicologa clinica, psicoterapeuta e psicologa forense, nonché coautrice del volume Il maltrattamento nelle scuole di infanzia e nelle strutture per anziani e disabili, dalla scoperta all'intervento, guida pratiche per genitori, figli e caregiver. Ho detto tutto intanto. Ben trovata Maria Cristina Meloni.
1: Grazie.
2: Benvenuta Meloni. Allora, partiamo proprio dal maltrattamento. Maltrattamento che avviene nelle scuole dell'infanzia, così come nelle strutture per anziani o per disabili, no? Che ha una caratteristica che accomuna vittime molto diverse, se vogliamo, la difficoltà o l'impossibilità di raccontare quello che subiscono. È un bambino piccolo, una persona con demenza, un disabile, evidentemente hanno limiti comunicativi. Vorrei che ci aiutaste a ragionare su questa asimmetria, perché spesso la vittima è anche invisibile come testimone, no? A volte non viene nemmeno creduta, o magari ha paura di parlare perché teme ritorsioni. Come si costruisce una tutela per chi non può denunciare?
1: Beh, allora, in questo caso, parlando di strutture, di scuole, di asili, dalla struttura stessa, nel senso che avete detto bene rispetto al fatto che queste notizie stanno magari un po' aumentando, il punto è che ci sono tante notizie che non vengono ovviamente raccontate e tanti fenomeni sommersi. Quindi qual è il problema? Il problema è della struttura stessa, il problema è molte volte anche nella paura dei lavoratori che stanno e stanno in silenzio, nelle strutture stesse da un punto di vista economico, perché ovviamente investire in un supervisore, in un qualcuno che valuta l'aspetto psicologico di operatori, di educatori, di maestri e di chi frequenta quei determinati ambienti è un costo che si tende a non sostenere.
0: Sì, questo è chiaro. Mi chiedo, in qualità di esperta, beh, insomma, evidentemente noi abbiamo una situazione che è difficile comprendere. Io devo essere sincero, quando vedo io mio padre che è in un RSA, così la diciamo tutta, talvolta noto che ci sono delle persone all'interno di una struttura di un RSA che tendono a lamentarsi. Magari un operatore è stato un po' particolarmente maldestro, uno un po' troppo virulento nella modalità in cui si è espresso, addirittura qualcuno involontariamente magari ha messo una mano. Magari l'anziano in quel momento esagera ed esaspera la situazione, perché sta in quella struttura tutto il giorno a contatto con queste persone che fino a poco tempo prima erano sconosciute e dice mi ha messo le mani addosso, e tu dici caspita, in che senso? Poi magari la cosa viene ridimensionata, ma non sai mai come leggere, considerando la scarsa lucidità di quel momento, come leggere esattamente quei segnali. Anche questo mi fa paura, l'idea che non si possa raccogliere magari un allarme che viene realmente gridato.
1: Sì, e questo non solo è una paura, ma come figlio mi viene anche un po' da pensare, come ho appunto scritto nel libro, anche tutta una serie di pensieri e anche a volte di sensi di colpa e di dubbi. Avrò fatto bene, avrò fatto male, mio papà è al sicuro lì dentro. È chiaro che lì bisogna sempre un pochettino veramente contestualizzare, perché è chiaro, se c'è una lamentela magari di un anziano che sappiamo che più o meno un po' di carattere così, oppure c'è una questione che riguarda anche una demenza, quindi lo stadio della demenza, ok, però se iniziano ad essere un po' più di uno anziano a lamentarsi, io ci guarderei comunque dentro da tecnica e da figlia, perché comunque ok che cioè insomma, se uno vuole fare quel mestiere deve riuscire a farlo in maniera dolce, in maniera empatica, perché è un mestiere veramente duro. Mi riferisco alla figura dell'OSS, mi riferisco all'infermiere, chi lavora e chi decide di lavorare nell'ambito della fragilità deve, uno, farsi aiutare, due, essere consapevole del motivo per cui indossa quella divisa, perché anche lì poi c'è tutto un sistema anche di storia propria, di presa in carico di solito magari chi indossa una divisa e cura un po' un qualcuno indossa anche una sorta di onnipotenza. Quanto si è consapevoli di quel senso dell'onnipotenza? Da dove deriva? Abbiamo avuto delle malattie a casa, le abbiamo elaborate, e quindi questo fa tantissimo la differenza.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Vicky? Io voglio tornare sul tema del silenzio, perché non sono solamente gli anziani vittime di maltrattamenti a non parlare per incapacità o per paura.
1: Esatto.
2: Ma sono anche gli stessi colleghi, addirittura a volte anche i familiari, ma magari qualcuno sa, qualcuno intuisce, però poi non parla, no? Per paura di ritorsioni, come dicevo prima, per paura di perdere il lavoro, per paura di non essere creduto. O magari perché non sa riconoscere davvero quello che vede. Allora facciamo un ragionamento su quella che potremmo chiamare la psicologia del testimone. Perché è così difficile segnalare?
1: Allora, come lavoratore, quindi le intende? Allora, c'è una sorta. Allora, Bandura parlava di meccanismi di disimpegno morale, quello che capita anche un po' nei gruppi degli adolescenti quando succede qualcosa a scuola. Ha la stessa lettura possiamo applicare qui. Quindi, una sorta di diffusione della responsabilità. C'è una situazione, per adesso sto in silenzio, magari interviene qualcuno, sarà poi qualcun altro a dire io non mi metto in mezzo, che poi adesso userò una parola fortissima forse, una sorta di modus operandi un po' mafioso che nelle situazioni dove ci sono asimmetrie relazionali è piuttosto diffuso. E poi quello che diceva lei, il timore di essere esclusi, giudicati, di subire ritorsioni, soprattutto perché magari qualcuno prova a parlare e poi viene minacciato, ok? Disimpegno morale anche, quindi qualcuno che per tanti anni ha lavorato in un certo ambiente, se cade anche in una situazione di burnout, sta in silenzio anche involontario, perché magari tende un po' a minimizzare, non rendersi conto che quello che sta accadendo non è una forma di stanchezza lavorativa, ma siamo nell'ambito di un reato. E quindi poi mi viene quasi da pensare a una sorta di normalizzazione della devianza.
0: Sì. E evidentemente allora noi stiamo parlando di casi estremi, non è che stiamo parlando di tutte le
1: casi
0: RSA
1: estremi.
0: Chiaramente,
1: certo. No,
0: lo dico perché uno gira canale, sente già adesso dicono che tutte le RSA, beh, è un classico, succede in radio, in televisione, ho girato canale, ho sentito la radio che no, stiamo contestualizzando dei fatti specifici in un contesto, in un ambito ancora più verticale e in una situazione ovviamente estrema. Detto questo, fatte tutte le premesse, chiedo questo: ci sono dei protocolli di intervento che, e quindi anche il più possibile immediato, e con tutele anche che siano psicologiche e quindi anche forensi, che devono essere attivate nello stesso momento in cui emerge il sospetto o soprattutto la prova di una violenza e anche di una violenza sessuale, come nella fattispecie all'interno di un RSA, proprio per proteggere la vittima, però senza inquinare le prove d'altra parte? Cioè, c'è una possibilità?
1: Protocolli veri e propri non esistono, ok? Proprio per questo che con la collega avevamo pensato ad uno strumento per le persone, per capire cosa fare in queste situazioni, cercando appunto di abbracciare tutti i soggetti coinvolti, la struttura, l'eventuale vittima, l'eventuale familiare. Ci sono poi dei protocolli un po' interni, ognuno ha un po' il suo, se pensiamo nelle strutture ospedaliere, negli asili o nelle scuole dell'infanzia no, però nelle strutture ospedaliere o anche in strutture gestite da cooperative, i protocolli un po' interni, però poi torniamo al discorso di prima, sono protocolli interni che sono delle scritture tra virgolette private, un sorta di regolamento interno, però non è legge, quindi bisogna vedere come viene messo in campo, perché magari poi c'è scritto di segnalare all'eventuale coordinatore, però poi rimane comunque sommerso per evitare di anche sporcare l'eventuale immagine della struttura e quindi ridurre il numero dei paganti.
2: Dottoressa Meloni, lei è psicologa.
1: Segnalare
2: psicologa clinica, sì. Psicoterapeuta, diamo qualche strumento alle famiglie, proprio a livello di segnali, no? Di comportamento nel corpo, nell'umore di un anziano, di un bambino. Quando è che dovrebbe sorgere un dubbio? Come si distingue un segnale di maltrattamento da un'esagerazione, no? Come magari raccontava prima Lapo, oppure da un effetto della malattia o dell'età? Come si affronta una struttura senza cadere né alla cieca fiducia né nella fiducia sistematica?
1: Ecco, questo è quello che porta maggiore ansia sicuramente. Dal punto di vista della letteratura non esistono dei segnali di un trauma. Ovviamente da un punto di vista soprattutto psicologico. La parte più difficile riguarda sicuramente le persone anziane, soprattutto quelle con fragilità cognitive o una forte dipendenza assistenziale. Quindi ci possono essere dei comportamenti che devono destare sospetto, ma non dobbiamo fare un collegamento proprio causale con un maltrattamento. Possono essere cambiamenti improvvisi sia nei bambini sia nelle persone anziane, tutte le persone in situazioni di fragilità, quindi anche nelle persone con disabilità, se pensiamo a un giovane adulto che è sempre in un centro diurno, no? Possono essere appunto dei cambiamenti improvvisi magari nell'umore, dei disturbi del sonno, una particolare agitazione, ovviamente poi questo da un punto di vista psicologico. Poi ci possono essere sicuramente dei segnali fisici e somatici e tra virgolette lì forse è un po' più semplice, nel senso che se iniziano a vedersi dei lividi, difficoltà magari a sedersi, un'igiene trascurata, e allora lì sì. Sicuramente
2: allora, dottoressa, guardiamo perché...

0: Parliamo delle videocamere reclamate da tanti familiari, ma anche della formazione del personale. Sì. La domanda è: quale equilibrio c'è tra vigilanza, dignità e privacy? Quale idea di comunità ci serve perché i luoghi di cura, insomma, siano davvero luoghi sicuri?
1: Poi abbiamo ancora un minuto, per cui purtroppo può rispondere. Beh, d'altro canto, tante domande, ma poi ne faremo anche più avanti. Ecco, risponda pure.
2: Io sono a favore delle telecamere. Ci vuole un senso di fiducia anche nel prossimo, perché sennò se iniziamo a vivere con un pensiero un po' paranoico del non posso affidarmi, vivremo sempre malissimo. Ogni struttura dovrebbe investire in un supervisore che valuti. Per quanto riguarda un genitore, deve fare in modo che il proprio figlio cresca sicuro, è capace di affidarsi a lui stesso quando le cose vanno male, e allora lì si può fare qualcosa per il proprio figlio, anche se è cucciolino. Per la persona anziana o con disabilità, sicuramente affidarsi ad una struttura in cui magari si conosce da un punto di vista umano come le persone lavorano e se in quella struttura viene garantita la presenza e un monitoraggio dell'aspetto psicologico anche dei lavoratori.
1: Chiaro. Noi a questo punto ringraziamo la dottoressa che è stata con noi. Devo dire, è molto interessante la vicenda, ma soprattutto anche in un momento dove qualche allarme c'è. Quindi io ringrazio Maria Cristina Meloni, che dicevamo
2: grazie
1: prima, psicologa clinica e psicoterapeuta, e quindi ci ha dato una gran mano. Buon lavoro, a presto.
2: E buon lavoro anche a voi, grazie.
1: Grazie ancora.
0: A presto.
1: Noi proseguiamo adesso, poi abbiamo anche chi vuole intervenire, anzi un paio di messaggi degli ascoltatori che adesso tra poco andremo a leggere, anzi c'è anche chi vuole intervenire. E adesso però andiamo ad ascoltare una canzone degli LP,

0: diretta. Allora, 13:54 minuti, c'è chi come il nostro ascoltatore Marco, se non sbaglio, vuole intervenire in diretta per una questione, quella
1: lo
0: collegata.
1: Sentiamo.
0: Sì, Marco, ci sei?
1: Buongiorno, sì, Marco.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccoci. Sì, sì, sì, sì, perfettamente.
1: Molto
0: sì.
1: Bene, forte e chiaro.
0: Prego.
1: Prego.
2: Bene. Niente, penso che l'argomento che si affronti adesso sia quello relativo a riscaldamento delle caldaie, immagino,
0: sì.
2: No?
0: Sì, adesso abbiamo...
1: No, ne parlavamo inizio, prima.
0: Però lo riaffronteremo anche più avanti. Sì.
2: Ah, ecco, allora per più avanti. No, niente, avevo sentito quello che aveva accennato il dottor De Carlo, no?
0: Sì, anche senza dottore, anche senza dottore.
2: Facciamo sì, vabbè, pure. Signor De Carlo.
0: Sì, no? Sì, sì, sì, prego.
2: Ecco. Niente, che diceva che insomma lei criticava la faccenda che avevano fatto, dato il permesso di accendere le caldaie,
0: sì,
2: no?
0: Esatto,
2: anche per le temperature. Ma ormai quello è una pura formalità, perché le caldaie hanno tutti i termostati, quindi agiscono in modo automatico.

0: burocratico, è solo una cosa burocratica, capisce?
1: Sì.
0: Per cui è indifferente, no? Cioè, a me sembra giusto che abbiano dato l'autorizzazione, anzi, io escluderei proprio questa autorizzazione, lascerei sempre la possibilità alla gente di poter accendere o meno le caldaie. Perché peraltro poi no, ci sono i termosti.
2: C'è sì. Da dire una cosa però, che oggi sì. È il 15 ottobre, la data prevista, sì. Cioè la zona E che comprende sì, Milano, infatti. Torino e Bologna può accendere dal 15 ottobre fino al 15 aprile, questo esatto, per un massimo esatto. di 14 ore al giorno, quindi oggi è diciamo sì, il primo sì. giorno consentito, in realtà non è un anticipo.
1: No, no, infatti, no, no, infatti preciso una cosa, Marco, preciso una cosa. In realtà Milano va per conto suo. Cioè, Milano ha scelto rispetto agli altri comuni, per esempio in Lombardia, ma adesso devo anche capire in altre zone. Chiaro che siamo in Nord Italia.
2: Beh, Monza ha spostato l'accensione esatto. una settimana, ecco, il 22
1: Monza,
2: ottobre.
1: Tutti gli altri comuni della Lombardia hanno rinviato. Milano, invece, ha scelto una strada a metà, cioè si è differenziata da molti comuni che hanno deciso di rinviare in blocco l'accensione di una settimana. E mentre a Milano riscaldamenti possono essere accesi regolarmente da oggi.
0: Allora io sono d'accordo con questa decisione, secondo me hanno sbagliato tutti gli altri comuni.
1: Perché?
0: Perché ma tanto è indifferente perché ci sia il permesso o meno, le caldaie vanno col termostato, quindi se fuori ci sono 25 gradi la caldaia non si accenderà, capisce?
1: Sì, è altrettanto vero che poi
0: è una cosa burocratica.
1: La percezione del freddo naturalmente nasce in alcuni momenti della giornata. Alcune persone sentono freddo e magari se sanno che hanno un riscaldamento a disposizione lo accendono. Ovviamente persone magari
2: la sera.
1: Magari la sera, esattamente.
0: Sì, certo.
1: Quindi è una questione di risparmio generale e di inquinamento. E si è chiaramente in un momento come questo detto: beh, se si può risparmiare, tanto più che le polemiche sono nate, non che io adesso sia così sfavorevole. Non sono mai netto nelle mie valutazioni, cioè quando dico che è una cosa che mi lascia un po' perplesso, non è che dico che io dico sono Cassazione e che quello che dico io è scolpito nella pietra, anche se ne avrei la pretesa.
0: Però
1: la sensazione di perplessità.
0: Secondo me, no? È giusto che la gente possa anche decidere, perché se uno soffre il freddo, magari mangia di meno, risparmia sul mangiare, ma si accende il riscaldamento. Ecco, questo è il concetto, però burocraticamente questo non è permesso sino a Milano al 15 di ottobre, ecco. Riesce a capire il mio
1: capisco discorso. Ma a questo punto le faccio una domanda impietosa, dica la verità, acceso sì. il riscaldamento è per questo?
2: No, lei sta al calduccio con riscaldamento
0: allora,
2: acceso?
0: Io sono condominiale, no?
1: Sì.
0: Sono condominiale, quindi il condominio punta il termostato, lo punta su, mi sembra che per legge sia 18-19 gradi, adesso non mi ricordo.
2: Una volta c'era il signor 20 gradi, chi se lo ricorda?
1: No, infatti,
2: signor 20 gradi.
1: Cito una cosa, allora, mi metto nel corner e comunque mi salvo con la legge, perché quando dice che dovrebbe essere il cittadino a decidere, non è così, nel senso che la decisione non può essere lasciata del tutto al cittadino, perché i riscaldamenti domestici sono una delle principali cause di emissioni di PM10 e biossido di azoto.
0: Okay.
1: Nelle grandi città, per esempio Milano, la maggior parte delle persone vive in condomini con impianti centralizzati, quindi tecnicamente ed economicamente è impossibile accendere il riscaldamento per un solo appartamento. Chi ha già la caldaia autonoma o la pompa di calore ha molta più libertà, ma deve comunque rispettare i limiti massimi di ore, si parla di 8 ore adesso a Milano, e di gradi fissati poi da quelli che sono decreti nazionali. Infine c'è una legge che stabilisce delle date standard per ogni zona climatica, ma dà ai sindaci il potere di anticipare, posticipare o ridurre i periodi di accensione. Quindi
2: stessi condomini possono decidere di non accendere il riscaldamento.
1: Sentiamo.
0: Scusi, questa la reputo soltanto una cosa burocratica, capisce? Solo una cosa burocratica.
1: Sì.
0: Che si può, secondo me, eliminare. Perché, come dice lei, anche chi è in un condominio centralizzato, spesso hanno le pompe di calore, spesso si accendono le stufette elettriche. Quindi, da un punto di vista di emissioni, magari saranno un pochino meno, ma ci sono ugualmente, ecco, questo ecco, sì, il discorso.
1: Mi piace perché Claudio quindi... ci manda un messaggio e ci dice: buongiorno, credo che si compensi un po' il fatto che chi accende prima perché ha freddo rispetto a chi accende dopo perché ha sempre caldo.
2: Comunque il nostro ascoltatore aveva ragione, perché a Milano il comune ha fissato la temperatura massima in casa 19 gradi con tolleranza di 2 gradi, infatti l'ha detto Marco.
1: Sì, sì.
2: 19 gradi.
0: È come l'anno scorso, quindi mi ricordavo che l'anno scorso. Sì. Insomma.
1: Solo che l'anno scorso faceva meno caldo. Dobbiamo già salutarci, sì, Marco, però prendi l'abitudine di scrivere, di mandarci un messaggio, di magari partecipare, perché ci piace quando gli ascoltatori vanno in diretta. Per cui intanto.
0: Sì, ma mi dispiace, ma non ho WhatsApp, per cui non.
1: Male.
2: Vabbè, ma tu chiama, male, che male, poi noi ti richiamiamo. Tu chiamaci. Va
1: esatto,
2: bene?
1: Esatto.
0: Sì, esatto.
2: Teniamo i contatti così.
1: Va bene, grazie.
0: Vi ascolto e complimenti per le trasmissioni.
1: Grazie, va grazie bene, mille. Grazie ancora a te Marco.
2: Grazie Marco.
0: Buona continuazione.
1: Grazie
0: Marco,
1: ancora. Ciao. Subito lo spazio al notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14. E 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
7: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
8: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
7: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
8: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
7: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Eccoci.
2: Tra poco qui a Tempo Reale parleremo di evasione fiscale, 237 milioni di scontrini in più in circa 6 mesi, 13 miliardi e mezzo di imponibile che prima rimaneva un po' così, un po' nascosto, un po' defilato. Questo è l'effetto del collegamento obbligatorio tra registratore di cassa e POS. Però attenzione, perché non sono 13 miliardi in più nelle casse dello Stato. Quanto entrerà davvero lo sapremo solamente il prossimo anno. C'è da capire se sia un successo contro l'evasione o una misura che pesa su, diciamo, i piccoli commercianti e le partite IVA. Ne parleremo tra poco.
1: Decisamente, avremo diversi temi, poi naturalmente sentiremo anche le vostre conclusioni, andremo sulle notizie più importanti della giornata. Nel frattempo l'ultima ora parla del Papa. Dal Vaticano arriva la notizia che il Papa ha eseguito dei controlli, i risultati sono nella norma e dunque il Papa addirittura ha già ripreso l'attività lavorativa. Ormai si va a tempi record, ovviamente non è che abbia rollabile subito così, però diciamo almeno da remoto, come si suol dire, sta riprendendo con una buona ripresa dopo l'operazione al polmone che ha subito 48 ore fa, cioè se ci pensiamo davvero incredibile. Va bene, allora siamo arrivati alle 14.07 minuti, possiamo dire che abbiamo un numero a vostra disposizione che potete utilizzare e che è il 334 11 11 622, anche per dirci chiamateci o per chiamatemi o quant'altro. Noi siamo pronti a tutto con il metto. Ora Kings of Leon.

0: dicevo anche prima, ogni volta che paghiamo con la carta il negozio deve mettere uno scontrino che riporti la stessa cifra del POS. Da quest'anno i due strumenti devono essere collegati e i primi risultati, oibò, già si cominciano a vedere. Dal 1 gennaio al 30 settembre i documenti commerciali trasmessi sono aumentati di circa 267 milioni, quasi il 2% in più. L'imponibile, cioè la base su cui si calcolano le tasse, è cresciuto di circa 13 miliardi e mezzo, il 4% in più. L'obbligo però è pienamente in vigore solamente da marzo o da aprile. Il periodo vero è di circa 6 mesi, sono dati emersi dall'audizione della Corte dei Conti davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Una precisazione bisogna farla. 13 miliardi e mezzo non sono i soldi che lo Stato incasserà, è una base, diciamo, su cui calcolare le imposte. Il conto vero si farà solamente l'anno prossimo con le dichiarazioni dei redditi. Ne parliamo con Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti. Benvenuto.
1: Eccolo.
2: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Allora, visto quello che ha appunto premesso Vicky Mangone pochi istanti fa, vogliamo capire se quindi questo incrocio tra scontrini e POS con i 13 miliardi e mezzo di euro di imponibile dimostra che da una parte insomma la digitalizzazione dei pagamenti è quindi lo strumento definitivo, proprio l'arma definitiva contro l'evasione fiscale, o al contrario può penalizzare eccessivamente i piccoli commercianti già in difficoltà?
2: Beh, noi accogliamo con favore i dati della Corte dei Conti, ma facciamo molta attenzione a non confondere la lotta all'evasione con un banco automatico per lo Stato. I 13 miliardi e mezzo emersi dimostrano che la tecnologia funziona, ma adesso quei soldi devono servire a tagliare le tasse e a chi le ha sempre pagate, perché i lavoratori dipendenti e pensionati le imposte le versano direttamente alla fonte. Perciò sono i primi che vanno comunque beneficiati di questo recupero. Bene la trasparenza, quindi basta con la caccia alle streghe a senso unico. Il collegamento tra POS e cassa ha portato a 267 milioni di scontrini in più. Perciò significa che un'evasione c'era. Questo è un bene, ma non deve diventare un pretesto per vessare la piccola bottega, l'artigiano o il negozio di vicinato, che già affogano tra caro energia, inflazione e calo di vendite e la concorrenza sleale dei colossi del web. Questo vorrei comunque puntualizzare. E qui veniamo al paradosso comunque della moneta elettronica. Noi di Federcontribuenti lo diciamo da anni: la tracciabilità è utile, ma le banche e i circuiti di pagamento continuano a incassare commissioni esagerate su ogni singolo caffè o bottiglietta di acqua che una persona si va ad acquistare.
0: Concluda Paccagnella.
2: Lo Stato si riprende l'IVA, ma chi tutela il negoziante che paga le commissioni capestro per incassare il proprio lavoro? Guardiamo in faccia la realtà, cioè un po' di buon senso. Le mega aziende del web non combattono per sopravvivere, ma per accumulare capitali, e spesso versano poco o nulla di tasse al fisco. E allora la domanda da $1 milione è una sola: cosa fa il governo di questo tesoretto? Non possiamo accettare che questi miliardi servano solo a tappare i buchi di bilancio, magari comunque a finanziare la guerra in Ucraina. Chiediamo con forza che il nostro maggior gettito derivante all'emersione dell'evasione venga destinato a una riduzione strutturale dell'IRPEF per i redditi bassi e medi. Chi evadeva deve iniziare a pagare, ma il cittadino e il piccolo imprenditore onesto devono finalmente tornare a respirare. La lotta all'evasione non può essere uno sport per fare cassa quando conviene allo Stato, ma deve essere uno strumento continuo di giustizia sociale. Scontrini collegati sì, ma con sgravi fiscali immediati, subito.
1: Chiaro.
2: Per chi lavora onestamente,
0: certo,
2: soprattutto.
0: Paccagnella, noi siamo controllati in tutto e per tutto, no? Viviamo sotto l'ombra del Grande Fratello, però poi a sfuggire al fisco sono ancora tanti. Cioè, i controlli e la tecnologia evidentemente non bastano per ridurre l'evasione. Serve un cambio di mentalità, non crede? Cos'è che farebbe crescere la fiducia tra cittadini e fisco?
2: Allora, una delle cose fondamentali per aumentare o per creare, che forse non c'è, la fiducia, è quello di diminuire la pressione fiscale e tramutare quello che noi paghiamo come tassazione in servizi reali, in scuola e sanità soprattutto. Sì. Se non vediamo questo e continuiamo a essere pressati e torchiati in questa maniera e paghiamo sempre di più, ma non arrivano i servizi, anzi addirittura spesso mentre in sanità diminuiscono, spiegatemi voi come si può aumentare la fiducia.
0: Ho un messaggio, Pacagnella. Luca da Lugo scrive: ho un piccolo negozio, il collegamento tra cassa e POS l'ho fatto subito, non ho nulla contro la regola, ma le spese sono ricadute tutte su di noi e le commissioni mi mangiano parte dell'incasso. Chi si mette in regola dovrebbe avere qualcosa in cambio, non pensa?
2: Ma certo che sì, che va premiato comunque il contribuente onesto e va comunque perseguito quello disonesto. Però attenzione, stiamo parlando di non mangiare un panino, ma di mangiare le briciole. Il sì. Panino sono le multinazionali, sono le multitech, dove fanno circolare, incassano miliardi di euro, non vengono controllati e creano capitali immensi. Sono quelle aziende dove dal piccolo commerciante di Dodi, quando va alla Guardia di Finanza, gli apre la porta con un calcio, mentre dall'altra parte bussano lievemente alla porta e chiedono permesso se possono entrare. Capite che non può più funzionare in questa maniera, altrimenti andiamo a penalizzare solo i piccoli e quelli più deboli.
1: Senta, diciamo che appunto i piccoli esercenti, diciamo adesso, lamentano anche il peso delle commissioni bancarie sulle transazioni elettroniche, ma alla luce di questi dati che abbiamo appena letto, che abbiamo appena analizzato, la vostra posizione allora a questo punto qual è? Cioè, per bilanciare la lotta all'evasione, ma anche quella tutela che deve essere quella dei margini di profitto dei commercianti, voi come vi ponete? Qual è la nostra soluzione?
2: Beh, questi strumenti ben vengano, cioè non siamo assolutamente contrari, non siamo a difendere gli evasori. Noi siamo che tutti devono pagare, però devono pagare giusto, rispettando l'articolo 53 della nostra benemerita Costituzione, d'accordo?
1: Sì.
2: Perciò quello che io dico è che il grosso va preso dal grosso, nel senso che gli extra profitti fatti dalle banche, dalle compagnie di distribuzione di energia e quant'altro dovrebbero comunque dare di più per abbassare la pressione fiscale, e dove il piccolo commerciante non si senta oppresso da mille rigoli di spesa per poter aprire il suo negozio, la sua attività, e poterlo premiare in qualche maniera con servizi e con una riduzione soprattutto fiscale.
1: Sì.
2: Soprattutto diminuendo anche la burocrazia che lo affligge, perché ricordatevi che hanno tante di quelle voci di spesa nei confronti comunque dello Stato, della Regione, del Comune, di tutto quello che ci vogliono, che dovrebbero a questo punto diventare tutti dei commercialisti e abbandonare la loro professione.
0: Allora Pacagnella, le giro un altro messaggio di un'ascoltatrice, Giovanna, che scrive: sono una dipendente, le tasse mi vengono tolte dalla busta paga, mi fa piacere se si scoprono quelli che non pagano, ma i soldi recuperati andranno anche a noi sotto forma di tasse più basse o servizi migliori, o resteranno numeri nei comunicati?
2: Ma allora, il sospetto che abbiamo noi è che rimarranno comunque, andranno a coprire i buchi di bilancio vari che ci sono, e al cittadino, cioè il dipendente, dove ha un prelievo alla fonte, cioè non è come l'azienda che può mantenere in cassa IVA e quant'altro per far girare il denaro, ma invece il lavoratore dipendente si trova alla busta paga già col prelievo comunque netto e con il netto in busta paga. Non gli arriverà nulla, purtroppo, è inutile che ci illudiamo, viene detto, viene sbandierato su tutti i telegiornali, siamo in epoca in preparazione alle elezioni politiche, perciò cose strane,
0: di cose se ne dicono tante. Di cose se ne dicono, no?
2: Ma poi di fatti vi assicuro che non ne vedremo un granché.
1: Sì, abbiamo. Allora, non so se facciamo in tempo a sentire un messaggio di un ascoltatore al volo. Lo commentiamo, poi lasciamo andare il nostro ospite. Prego, sentiamo.
0: Dai, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Gianni da Cornali, sto ascoltando la trasmissione. Io onestamente faccio capire come faccio uno Stato a non controllare i conti correnti, tutti gli averi degli amici, dei parenti, di gente che lavora, che fa il taxista, che fa il commerciante, che fa l'industriale, che fa qualsiasi cosa, io ho citato alcune categorie ma in modo così generico, che denunciano 15.000 euro lordi all'anno o 12.000 euro lordi all'anno, ma non riescono neanche a mantenere una famiglia. Ma cioè, sono questi che bisogna andare a vedere il perché dichiarano quello e come fanno a vivere. Poi, chiaro, le multinazionali, super ricchi e così via.
1: Sì.
3: Cominciamo a controllare chi denuncia una miseria.
1: Ma questo è quello che ci dice il nostro ascoltatore.
0: Quanta ragione ha? Quanta ragione ha il nostro ascoltatore?
1: Chiediamo.
2: Ce l'ha totale la ragione, perché molti commercianti spesso dichiarano meno dei loro dipendenti. Purtroppo in alcuni casi è anche vero che pur di rimanere aperto comunque accettano comunque di pagare la busta paga e percepire meno loro come compenso, ma non è in tutti i casi così. Con gli strumenti che ci sono ora si possono fare delle verifiche approfondite dove gira molto denaro, e dove gira molto denaro c'è anche molta elusione.
1: E allora direi che noi possiamo ringraziare Marco Pacagnella, presidente di Federcontribuenti, che è stato con noi, e allora ci risentiremo anche più avanti. Buon lavoro intanto, a presto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: A presto,
1: grazie
0: Pacagnella ancora. Infatti io e l'Apo paghiamo le tasse fino all'ultimo centesimo.
1: Non me lo dire.
0: Fino all'ultimo michelino.
1: E poi vai in banca perché vuoi un prestito, e l'altro giorno sono andato e ho detto: guarda, abbiamo bisogno di garanzie. Io gli ho detto: le garantisco che ho bisogno di un prestito. Allora direi che possiamo andare ad ascoltare Miles Smith.
0: Dai.
1: Questa è Whisper. Don't

0: Qualche giorno fa io e l'Apo De Carlo ci chiedevamo perché, per quale motivo astruso, per quale coincidenza astrale ci sono notizie delle quali parlano tutti e altre invece della medesima gravità finiscono in un trafiletto che dura sì e no qualche ora in home page e poi viene sostituito da un altro articolo.
1: Precisamente.
0: Questa mattina al porto industriale di Cagliari è stato trovato morto un operaio. Un operaio di Monastir di 61 anni, l'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Fare scattare l'allarme è stata una persona che passava di là e ha visto a terra il corpo dell'operaio. Sempre questa mattina un ragazzo di 23 anni è morto all'interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un ragazzo giovane, 23 anni, studente universitario, prossimo alla laurea, probabilmente al lavoro come stagionale, no? Per arrotondare, magari per pagarsi l'affitto, no? Sì. Quegli affitti pazzeschi di cui parlavamo giusto ieri. Comunicazione, e poi ne parliamo, Lapo, che vorrei dare alla redazione, lo sai che io le faccio sempre letta e idea. Ecco, è ora di parlare di sicurezza sul lavoro, lo dico alla nostra redazione, magari ci organizza qualcosa per i prossimi giorni.
1: Sì, ne parleremo perché è un tema che chiaramente riguarda moltissimi lavoratori. Naturalmente quelli più ad alto rischio sono quelli che fanno lavori tipo nei ponteggi o in luoghi, certo, che evidentemente. Ma la domanda che tu hai fatto è effettivamente questa: perché alcune morti sono più reclamizzate di altre? E ad volte è vero, ripeto, lo dicevo io, mi ricordo che l'avevo commentato con te quando c'era quella, per esempio, quella storia drammatica di quel ragazzo morto perché era morto nel Colosseo. Ed è una cosa che mi stringeva il cuore. Dopodiché le considerazioni che si possono fare sono due, credo, almeno in modo particolare, cioè il fatto che quando un fenomeno diventa, non dico quotidiano, ma quasi, e ripetitivo anche nelle sue dinamiche, e magari lo schiacciamento dai tubi, dei macchinari, la vicenda di quella ragazza, io ancora ce l'ho nel cuore, di qualche anno fa, dove la ragazza bellissima morta e stritolata, una cosa che ancora pensarci non so neanche come immaginare la vicenda. I media che poi quindi tendono a derubricarlo a fatto di cronaca locale, e quindi si crea una sorta di soglia di tolleranza, no? Dove magari una morte viene magari percepita dall'opinione pubblica praticamente come un dato statistico inevitabile, e le notizie che diciamo che scalano un po', no? L'agenda mediatica sono magari quelle che presentano delle forti eccezionalità, cioè se il ragazzo non fosse morto nel Colosseo ma in un altro luogo non avrebbe avuto notizie. Questo è un po' quello che viene fuori. E quindi questo è l'elemento.
0: Poi se vogliamo trattare invece il tema della sicurezza sul lavoro, c'è da dire che questa è una cosa oggettiva, i controlli sono pochi in Italia, gli ispettori che vigilano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non bastano per visitare tutte le aziende con regolarità. E per un'impresa questo cosa significa? Significa che il rischio di essere controllata è basso, dunque chi rispetta le regole lo fa per serietà, no? Sì. Non per paura, e purtroppo non basta, sempre non basta. Il numero esatto degli ispettori delle visite andrebbe verificato sui dati ufficiali più recenti. Ed è veramente ora di farlo, magari lo faremo prossimamente quando parleremo di sicurezza sul lavoro.
1: Non c'è dubbio. E poi se vogliamo andare anche, non soltanto a parlare di tema di morti bianche, di cui poi parleremo anche la prossima settimana e con la nostra redazione, c'è abbiamo parlato anche, dicevo prima, dei riscaldamenti, del dato Istat che vede 5 milioni di italiani in povertà assoluta, un argomento che ogni volta mi stringe il cuore. Tra l'altro lo dico anche perché io abito, devo dire che in una mia zona è centrale, perché tante volte dico io abito, io faccio, io dico, ma effettivamente sono in una zona dove c'è una forte concentrazione di cose, perché una scuola ma anche un luogo dove si dà da mangiare alle persone, proprio nel retro della scuola, dalla parte opposta, è una zona a Milano che è molto conosciuta, che è via Ponzio, che è una zona anche molto nota, e tu vedi queste code. È una cosa che mi ha veramente strappato il cuore, anche di fatto in altri luoghi, ma quella me la vedo tutti i giorni, quando il weekend vedi queste colonne di persone. E io mi ricordo che quando sono andato lì nel 2007 le colonne di persone vedevano proprio degli immigrati o delle persone che avevano, insomma, evidenti origini di altri paesi. E qui adesso invece vedi metà delle persone che sono italiane, e non vedi persone come dire, dici, sai, sono proprio indigenti, sono proprio persone comuni, non che devono avere i segni della povertà in faccia, ma quando vedi delle persone sui 60-65 anni che con grande dignità fanno la coda, si mettono lì, aspettano, è una cosa che
0: ti stringe il cuore.
1: No, non riesco, anche quando vediamo, magari vai in metropolitana, una volta in metropolitana vedevi un determinato numero di persone e un determinato tipo di persone. Adesso vedi italiani che, tra l'altro, con questi cartelli che sono evidentemente, io non mi ricordo che uno ha detto, non so come dirlo, non so in che modo, in che lingua dirlo, ma non c'è niente di più drammatico che dirvi soltanto che ho fame, scritto in grande, no? Sono quelle cose che onestamente ti tolgono il fiato e non puoi essere sempre indifferente. Siamo alle 14:30, a questo punto ce ne andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con Tempo Reale qua su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Rieccoci. Di nuovo insieme.
1: Pronti?
6: Eccoci. Allora, siamo alle 14 e 33 minuti. È arrivato il momento tra poco di andare a parlare di un'altra vicenda che ci riguarda, per chi viaggia, gira, si muove, chi con l'auto, chi con la moto, chi con la bici, chi a piedi. E in qualche modo, insomma, devo dire che c'è una battuta che mi, cioè, più che una battuta, una gag un po' cabarettistica che mi viene.
1: Sentiamo la gag.
6: No, non è una gag, io l'ho vista anche da noi in redazione. Tipo, ho visto gente che arriva e dice: ma caspita, sti ciclisti vanno in dove vogliono, sono un disastro, ok? Non se ne può più. Poi le stesse persone fa: quando vai in bici fa, e lì è colpa degli automobilisti. Cioè, nel senso che quando mettiamo i panni del ciclista ci sentiamo ciclisti, quando siamo automobilisti invece dipende di se andiamo. E io sono uno dei due. E
1: insomma, qui io devo dire, io sono un'appassionata della bicicletta, amo moltissimo, giro molto in bicicletta, amo molto anche il cammino, io faccio chilometri e chilometri a piedi.
6: Sento un tuttavia nell'aria,
1: però vivo anche in una località di campagna, nella prima cintura bolognese. In effetti mi sento un po' privilegiata, prendi la bicicletta, è un discorso, è una cosa. Non so se farei lo stesso uso della bicicletta se vivessi in una città, magari in una metropoli, no? Stando anche a questi numeri che vi diremo fra poco.
6: Sì, allora noi ne parleremo, dicevo, tra pochissimo, perché avremo con noi il nostro ospite Roberto Impero, che è amministratore delegato di ESMA Road Safety, esperto internazionale di sicurezza stradale, perché ci sono veramente delle stragi di ciclisti e con notizie che
1: e anche di pedoni.
6: E anche di pedoni, è un'emergenza nazionale da questo gennaio. Uno, quando ho letto la notizia mi sembrava un bollettino di guerra e la gente non se ne rende conto. Sono stati uccisi 327 pedoni e 40 bambini. Cioè, è qualcosa di sconvolgente. L'ultimo ciclista è stato ucciso domenica, è il numero 185 di quest'anno, ma non se ne parla. Cioè, non se ne parla. O se ne parla, e magari in casi eccezionali. A proposito di quello che dicevamo prima io e te, Vicky.
1: Esatto.
6: Per questo andremo a parlarne con il nostro ospite tra pochissimo.
1: Molto bene, molto bene. Prima però la musica.
6: Sì, così almeno il tempo di metabolizzare la notizia.
1: Esatto. Respiriamo. Ci prepariamo e poi chiacchieriamo.
6: Adesso Runaway.

0: Certo, siamo proprio due persone agli antipodi, io e Lapo. Lui pieno centro, Milano, a Milano, Milano, invece nella campagna Milano, bolognese, Milano, con le lepri, con i cervi, capito? Proprio due cose,
1: il cittadino,
0: due mondi.
1: E la provinciale,
0: e la campagnola. Allora, lo diceva prima Lapo De Carlo, lo diceva qualche istante fa, dall'inizio dell'anno in Italia sono stati uccisi 327 pedoni, 40 bambini, 185 ciclisti, più di una persona al giorno solo tra chi cammina. Pensate, veramente sono dei numeri tremendi. La violenza stradale è la prima causa di morte tra i 5 e i 29 anni, eppure raramente entra nell'agenda politica, ne parla nessuno, persino i dossier del Viminale sulla sicurezza.
1: Infatti ogni volta che vado
0: non pervenuta
1: in bicicletta,
0: questa cosa,
1: magari allo stadio, e quindi mi faccio circa 12 km all'andata e 12 km al ritorno, faccio sempre testamento perché non so mai nella vita e vado in bici. Per cui andiamo a parlarne di questo con Roberto Impero, amministratore delegato di SMA Road Safety ed esperto internazionale di sicurezza stradale. Ben trovato a Giornale Radio.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Eccoci. La lunga premessa che abbiamo fatto è dovuta e necessaria, ovviamente.
0: E poi si parla di fatalità, no? Si parla di incidente. Che chi lavora sul tema denuncia che il linguaggio stesso, anche quello di giudici e di media, ne attenua la gravità. Infatti, nel nuovo codice della strada, fra l'altro, l'incidente sarà definito sempre sinistro, giusto per dare il giusto peso alle parole, no? Perché insomma le parole costruiscono la percezione del rischio.
2: Beh, il problema è che, ad esempio, utilizzando il termine in inglese accident, è qualcosa di imprevedibile, mentre spesso in alcuni casi almeno è possibile prevenire l'incidente.
0: Certo.
2: Ci sono molti rimedi che possono essere adottati e che riguardano il comportamento umano. Il codice della strada prevalentemente si sofferma sul comportamento umano, quindi tutto ciò che concerne il comportamento alla guida, ciò che altera diciamo il comportamento, oltre alla distrazione dei cellulari, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, alcol e quant'altro. C'è qualcosa che dovrebbe essere preso in considerazione: impedire che un incidente si verifichi. D'altra parte, sicurezza stradale è un concetto molto più ampio. Per evitarlo bisogna non solo affidarsi al comportamento umano, bisogna creare le condizioni, magari anche infrastrutturali, per mitigare, ecco, questi incidenti che ormai sono quotidiani e sempre più anche fastidiosi, per quanto l'opinione pubblica se ne occupi poco, perché non fanno scalpore, evidentemente.
1: Ecco, in tutto questo cerchiamo di capire cosa accade, perché insomma, considerando che i dossier della sicurezza del Viminale non menzionano la mobilità, e che tra l'altro la politica, almeno ci sembra, ignori quasi il problema, ci sono delle soluzioni infrastrutturali, tecnologiche, che possono essere messe in campo da voi, per esempio, per invertire questa tendenza?
2: Beh, ad esempio, l'utilizzo di barriere è concepito e anche ormai noto al grande pubblico nell'ambito autostradale, quindi sistemi che contengono il veicolo errante, no? Le barriere sui ponti, viadotti, ma anche nelle autostrade siamo abituati a vederli, vengono poco prese in considerazione anche invece negli ambiti urbani. La separazione delle corsie o carreggiate ciclabili, pedonali rispetto a quelle carrabili, ecco, già potrebbe mitigare molto il rischio dell'investimento del pedone piuttosto che del ciclista. Il problema spesso dei ciclisti è che, percorrendo le strade dove ci sono camion, auto e quant'altro, c'è il rischio di interferenza. Sulla strada si generano gli stessi rischi che si possono riscontrare, ad esempio, in un ambiente lavorativo. Immaginiamo una fabbrica, un'azienda, dove l'interferenza tra l'impresa che sta aggiustando i condizionatori ci può essere rispetto agli operai che stanno lavorando, e c'è un rischio di infortunio. Per strada è molto simile, quindi dove abbiamo le piste ciclabili separate abbiamo un'incidenza inferiore rispetto a dove, ecco, il ciclista attraversa la strada. Immagino che sia il rischio più frequente.
1: Sì, certo.
0: Dice. Certo, certo. Roberto Impero, le associazioni dicono che il nuovo codice chiede al pedone di assicurarsi di essere visto e mette la libertà di circolare prima della salute. La Spagna ha scelto una strada diversa, una legge che tutela per primi gli utenti più vulnerabili. Che differenza vede tra i due approcci? Cioè, chi guida un mezzo più pericoloso deve rispondere di più?
2: Sicuramente deve fare più attenzione in quanto ha un mezzo che può nuocere più facilmente di quanto non possa fare un pedone. L'invito è al buon senso, a livello normativo è più complicato chiaramente. La Spagna fa una scelta di campo che ad esempio potrebbero essere dei dispositivi, delle telecamere che così come sanzionano chi passa col rosso, per fare un esempio, possono sanzionare chi alle strisce pedonali in un attraversamento pedonale mentre c'è chi sta attraversando, un'auto si ferma e c'è l'altra auto o un ciclomotore che sorpassa, perché quello è l'investimento più frequente dei pedoni che possiamo riscontrare nonostante siano appunto sulle strisce pedonali. L'Italia dà un'idea di fai attenzione, quindi assicurati che ti ha visto perché magari sta guardando il cellulare. Giuridicamente la responsabilità è dell'automobilista, purtroppo, sì, certo, o per fortuna, ma questo non vuol dire che a volte senza guardare il cellulare un automobilista si ferma per far attraversare una mamma con il passeggino e un altro sorpassa e magari la investe.
1: Ascoltatori che stanno intervenendo, ne sentiamo uno, è un po' lungo, vediamo di accorciarlo, magari lo interrompiamo un pochino prima, sentiamo questo. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, a proposito di bicicletta mi avete stimolato, io andavo in bicicletta fino a un bel po' di anni fa. Poi, visto la malparata, ho deciso di ritirarmi assolutamente. In Italia andare in bici è pericoloso. Lo dico non da ciclista professionista assolutamente, facevo i miei bei giri e via andare. Però ho capito che più passava il tempo e più diventava pericoloso. Adesso siamo alla frutta, come si dice. Ma il problema è che chi prende la bicicletta insulta l'automobilista e chi usa l'auto insulta il ciclista. Non se ne può più. Il problema è che mancano le piste ciclabili. E lasciatemelo dire, cari ciclisti, vedo piste ciclabili lungo le varie statali, alcune statali, non, per l'amor del cielo, non ce n'è. In quelle poche che ci sono, però, vedo ciclisti al di qua della pista ciclabile, però diamoci un po' una regolata, ecco, volevo dire questo.
1: Ha fatto bene, allora abbiamo sentito praticamente
0: questo, è
1: tutto.
0: Me lo chiedo sempre anch'io questa cosa, ma perché se c'è la pista ciclabile il ciclista deve andare sulla strada dove magari passano camion, magari no?
1: Coscienza civica che magari sente quel caso, non so, lo chiediamo al nostro esperto.
2: Chiediamolo. Al momento non è prevista una sanzione, no? Perché considerati vulnerabili gli si consente di non avere una coscienza degli obblighi di circolazione, mentre, e questo è un po' il tema soprattutto più attuale delle cosiddette biciclette elettriche, che di fatto sono dei ciclomotori, però senza patente, senza prevedere corsi o altro. E finché l'incidentalità non diventa rilevante, si cerca di mettere una toppa come si è fatto un po' per i monopattini, no? Invece sarebbe opportuno prescrivere, quindi a norma di legge, che c'è la ciclabile, se ha determinati requisiti devi percorrere la ciclabile, altrimenti puoi essere sanzionato se invadi la corsia carrabile, dove per anche immaginiamo gli investimenti di notte, scarsissima visibilità, un'auto ha dei fari, la bici magari ha un catarifrangente posteriore e spesso anche dalle mie parti di sera, di notte, immigrati che tornano in bici perché magari non hanno ovviamente poverini l'auto, però tutti vestiti di nero. Sì. Con un minimo
0: così,
2: di catarifrangente e chiaramente la tragedia e poi scatta l'imputazione anche appunto oggi omicidio stradale per l'automobilista, però chiaramente bisogna discernere. La prima cosa è separare il più possibile. Devono esserci piste ciclabili come ci sono ad Amsterdam, ci sono a Berlino,
0: certo,
2: lì c'è,
0: certo,
2: lì c'è un, forse un caso opposto, lì se il pedone passa sulla ciclabile viene messo sotto da una bici, proprio perché hanno un'impostazione diversa, però lì non c'è l'interferenza, tranne negli attraversamenti disciplinati dai semafori, e l'incidenza è inferiore. Se ci sono bici magari di chi si allena, quindi 10 ciclisti professionisti su una strada qualsiasi, magari in curva perché no, i tornanti sono un po' anche quei tratti di montagna più per allenamento, ma se lì ci sono auto, camion, eccetera, il rischio è molto più alto.
1: C'è un altro messaggio di un altro ascoltatore al volo, sentiamolo.
4: Buongiorno, magnifica radio, Antonio da Milano. Parlando di ciclisti, cioè io devo girare in automobile molto spesso, ma i ciclisti sono dei suicidi. Il codice della strada va rispettato.
1: Cos'è? Gli è suonato il telefono. Vabbè, adesso i suicidi mi sembra un po' esagerato. È vero che ogni tanto vediamo delle auto che sfrecciano senza alcuna preoccupazione. Io dico dire, mi è successa una cosa recentemente, quindi la rimetto a così anche per il nostro ospite. Io sono andato in una strada di Milano dove non ci sono ciclabili. E a un certo punto mi accorgevo che le auto erano piuttosto veloci, perché era un vialone. E a Milano c'è via Cinisio, che non so se per chi conosce Milano, ma le auto sfrecciano come, e vanno molto più veloce di quello che dovrebbero. Io da ciclista non mi sento sereno, perché era un attimo, uno mi ha sfiorato. A un certo punto io non so cosa, io sono salito sul marciapiede, in una zona devo salire sul marciapiede. Una signora, siccome sono salito sul marciapiede, ha avuto da ridire perché sono salito sul marciapiede. A quel punto io mi sono trovato in una terra di mezzo, dico: signora, io preferisco stare con lei che mi urla dietro, tra l'altro andavo a uno all'ora, ma non le piaceva che fossi nel marciapiede, piuttosto che morire. Però capisce bene che siamo in una situazione un po' anomala.
2: La situazione è molto anomala, perciò visto il numero delle vittime bisogna riflettere su possibili soluzioni. Io penso che le bici hanno già un limite, non hanno neanche gli specchietti retrovisori. Quindi se io vado su una corsia carrabile, su una carreggiata con mezzi che vanno lenti o vanno veloci soprattutto, io posso magari sbandare un attimo per evitare un ostacolo, un'auto mi mette sotto. Ecco il motivo per cui nei paesi dove ormai le bici sono più delle auto è perché hanno addirittura le loro quasi

0: Il ciclista, se ce l'hai davanti in una strada urbana stretta, tu non lo puoi superare, devi restare lì dietro, e anche se lui va a 10 km orari. Questo porta anche poi a questa forse frustrazione, che poi genera un comportamento ovviamente scorretto, che addirittura è passibile di un'imputazione penale. Ma l'attenzione del ciclista, così come dei guidatori di ciclomotori a due ruote, deve essere per se stessi, ma anche se l'automobilista, insomma gli altri utenti della strada, possono vedermi. Soprattutto per quelli che fanno zig zag tra le auto, ad esempio, lì gli incidenti sono molto frequenti. Il pedone che attraversa dice: no, io non vado sulle strisce, taglio in diagonale, tanto si fermano. Ed ecco qui che allora si pensa: no, tu pedone devi stare sulle strisce, devi vedere
1: famoso
0: se lui
1: alfiere.
0: Era... esatto, e chiaramente si cerca, a livello normativo è complicato e quindi sicuramente è necessario limitare proprio le possibili interferenze, l'utilizzo di barriere, l'utilizzo di sistemi di segnaletica e anche di sanzioni, che poi devono essere però eseguite. Quindi anche il pedone, oggi è quasi impossibile che un pedone indisciplinato venga sanzionato. Il codice della strada non lo considera utente vulnerabile, non conducente.
2: Roberto Impero, salutare.
1: Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiuderci.
2: Perché sennò l'incolumità, oltre che sulle strade, è anche il nostro editore che poi ci insegue col Mattarello.
1: Per cui non la richiamiamo. Grazie. Però Impero, perché si parla sempre volentieri di ciclisti.
2: Tanti ascoltatori che stanno mandando messaggi, quindi l'argomento acchiappa, come si dice.
1: Molto bene. Grazie
0: Buon
1: Roberto Impero.
2: A presto.
0: A presto.
2: Allora, noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone, se vuoi, via piacendo.
1: Vuoi?
2: Con Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, il nostro numero 334 11 11 622.

0: rientriamo, il tema ciclistica da Vicky ha preso in pieno.
1: Piglia.
0: Sì, perché gli ascoltatori, il ciclista è il male. Allora, adesso io, prima di sentire i messaggi, che già qualcosa mi hanno fatto sentire anche se da lontano, io dico sempre che i ciclisti dovrebbero guidare più spesso e molti guidatori dovrebbero andare in bici più spesso, perché si renderebbero conto. Io faccio entrambe le cose e credo di poter dire che ci sono delle colpe reciproche, a maggior ragione, perché, e poi tra l'altro le strade nelle città in modo particolare, io penso, Roma è impossibile andare in bici, io ho provato Roma in bici, visto che ci ho vissuto qualche mese, non si poteva, a parte le buche, un casino, ma poi anche la viabilità che non è concepita, ma poi non puoi fare una strada,
1: un sacco di salite, un sacco di discese, cioè,
0: Monaco,
1: un sacco di traffico,
0: assolutamente. Monaco,
1: i San Pietrini ovunque,
0: Monaco di Baviera è perfetta per andare in bici,
1: è vero, anche se ci sono un po' troppi San Pietrini a Monaco, però è vero, sono d'accordo, sì.
0: Lì sono i San Pietrinen, che è diverso, e mentre, esattamente, mentre invece Milano ci ha provato a fare le biciclabili, però a volte eccessivamente, cioè, quindi ha forzato la cosa. In Corso Buenos Aires ne è un classico caso. Corso Buenos Aires è stata una delle 8-9 arterie commerciali più importanti al mondo.
1: Ma ci sono le rotaie del tram,
0: no,
1: che
0: più,
1: sono
0: insidiosissime. Non più. Adesso hanno fatto tutto anche via
1: Torino. Solamente
0: via
1: Bologna adesso, sai che hanno fatto una cosa nuova. Facciamo il tram, disastro.
0: A Roma era un disastro, a Milano hanno fatto, adesso hanno rifatto via Torino per poter permettere forse anche la circolazione più facile, ma intanto sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Dai, sentiamo i messaggi.
2: Vado in bicicletta, ho una moto, uno scooter e so come si gira in città a Milano, però per lavoro ho anche un furgone e vedo molte volte che ciclisti e scooteristi si infilano ovunque, il famoso punto morto. Ti capita il ciclista in un senso unico stretto che te lo vedi arrivare contromano, che se non stai attento lo prendi con lo specchietto, lo tiri giù, come anche il monopattino, nel senso, il codice della strada vale un po' per tutti, nel senso, io sono responsabile, però visto che sei tu che ti fai male devi avere anche un po' più di riguardo verso la propria vita, nel senso, io andando in bicicletta, andando in moto, in scooter, so, capisco, conosco e anticipo i movimenti degli altri, invece molte volte fanno, non dico da padroni, ma dicono io passo tanto la precedenza perché sono una figura più debole, non è così, bisogna condividere in modo serio.
0: Poi ancora un altro messaggio di un altro ascoltatore, sentiamo.
3: Buongiorno, sono Robert da Reggio Emilia, io faccio il camionista, no? Quindi con i ciclisti non è che c'è un gran feeling, soprattutto quando ti trovi grupponi dei ciclisti che non ti fanno passare, ci metti 10 km a sorpassarli, ti tirano anche degli accidenti standoci lontano il più possibile, poi ti fermi, ti si sorpassano a destra, allora tu non sai più come fare perché devi girare a destra e non li schiacci. Ma allora cominciamo a mettere obbligatoria anche la targa alle biciclette, ai ciclisti, e soprattutto cominciamo a multare anche loro che non possono fare queste cose.
0: Voglio dire solo una cosa, io ho il terrore dei furgoncini bianchi. Il terrore dei furgoni o furgoncini bianchi, terrorizzato.
1: Ma,
0: e lo dico da quando
1: se sono rossi non ti fanno paura, quelli bianchi ti fanno,
0: i furgoncini
1: ti spaventano.
0: Bianchi in tutta Italia sono quelli che circolano praticamente in giro perché devono consegnare merci, devono fare delle consegne, devono andare, perché hanno magari da fare un intervento, sono sempre, e quindi sono sempre di corsa a qualunque ora del giorno, della notte. È raro trovare furgoncini bianchi che vadano a 40-50 all'ora. Se li trovi, scheggiano, prendono, vanno a destra, a sinistra, zigzagano, cose, e sono il corrispettivo delle biciclette che diceva il camionista, al contrario, però più pericolosi. Quindi ognuno ha la sua visione. Io ho proprio, gli amici lo sanno, il terrore. Una sera ero con gli amici, stavo dicendo questa cosa per scherzare, e ci ha superato in diagonale, vum, un furgoncino bianco,
1: un furgoncino bianco.
0: Alle 21 ci ha superato e tagliato.
1: Dove andava? Dove si era rotto, dici, il tubo a casa detto, di qualcuno, andava ad aggiustare qualcosa.
0: Quindi attenzione ai furgoncini bianchi, perché sono micidiali e corrono sempre fretta e quindi fanno delle cose da gente che ha fretta.
1: Va bene, allora fammi leggere questo messaggio. Vai. Sono un ex camionista, 68 anni, ora vado a piedi e in bici per salute. Dico una cosa scomoda, anche i pedoni e i ciclisti hanno le loro colpe, attraversano ovunque, cuffie nelle orecchie.
0: Pedoni,
1: pericolosissimo.
0: Camminano,
1: cuffie nelle orecchie.
0: Le macchine arrivano da sinistra e loro guardano a destra.
1: Sì. Dice: non è giusto far passare l'automobilista sempre per il cattivo. Bene, salutiamo anche questo ascoltatore. Sono le 15, sì, è vero, hai detto la verità.
0: E allora andiamo a dare lo spazio al notiziario, subito.
4: Giornale radio.
5: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 e due minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale per l'Italia partecipa Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione europea sta lavorando a una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione famiglie e imprese, scrive il presidente del Consiglio europeo Costa su X, e che mina la nostra competitività. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni dei 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. L'Unione Europea scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, torna intanto a sollecitare il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice dell'Unione del Partito Popolare Europeo. Sentiamo.
10: L'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare in nome e per conto dell'intera Unione. Il problema è che deve essere fatta una scelta condivisa e chi parla deve parlare a nome per conto di tutti, cioè l'Italia non può avere degli interlocutori che parlano a nome proprio senza che si sappia cosa si dica, quindi noi chiediamo con forza che ci sia un interlocutore.
9: 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone al 9,3%, indici in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano dinamiche differenziate: essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. Per quanto riguarda chi, pur lavorando, non raggiunge la soglia di sussistenza, gli operai in povertà assoluta risultano essere il 14,3%, il doppio della media nazionale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso la scorsa notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I principali interventi si concentrano su famiglia e spesa sociale, per un importo di 5 miliardi, sulla difesa a cui saranno dedicati 4 miliardi e mezzo di euro, altri 3,4 miliardi alle imprese. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% quest'anno. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso postoperatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia papi odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre, a mezzogiorno il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. In chiusura lo sport, archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dalla Celta Vigo. Sempre alle 21, ma in Conference, l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo qui alle 15:06, c'è stato un cambio alla regia, perché fai quel gesto lì con le cuffie? Ho parlato troppo forte, ti ho rotto le orecchie, ti ho rotto i timpani? No, perché ho visto hai fatto un gesto strano.
14: No, effettivamente il gesto era molto strano, ho indossato le cuffie, che è un gesto oggettivamente radiofonicamente insolito, devo dire.
1: Davvero?
14: Hai un po', come dire, la coda di paglia e qualcosa che stai nascondendo, ti vedo tesa molto.
1: Assolutamente,
14: tesa.
1: Guarda, sono limpida e specchiata.
14: Benissimo.
1: Tra poco parleremo di scuola, una cattedra, signori, uno stipendio e nessuna casa. Questo è il paradosso di chi insegna in Friuli Venezia Giulia, e secondo me mica solo lì. 1400 euro al mese a inizio carriera, quando va bene, un mercato degli affitti che non ha mai contratti a termine, docenti che condividono appartamenti dopo anni di servizio, altri che percorrono chilometri ogni giorno per raggiungere la scuola. Ne parliamo tra poco con Ugo Previti, segretario regionale della UIL Scuola. Vuoi aggiungere qualcosa?
14: Niente, soltanto che stai benissimo oggi.

0: e c'è un tema che ci interessa perché riguarda anche il concetto di stipendio ma anche di vita, per esempio si rivolge, abbiamo parlato degli studenti per esempio, ma si parla anche degli insegnanti. Io leggo per esempio di un titolo: una cattedra, uno stipendio e nessuna casa, il paradosso della scuola, affitti insostenibili, alloggi introvabili, docenti costretti a condividere appartamenti o a percorrere chilometri per raggiungere il lavoro. La UIL Scuola, per esempio, nel Friuli Venezia Giulia, ha scritto alla regione, ai sindaci, perché a rischio c'è anche la continuità didattica. E allora certo, vogliamo andare a parlarne con chi ne conosce l'argomento, vale a dire Ugo Previti, che è proprio sindacalista, segretario regionale della UIL Scuola del Friuli Venezia Giulia. Ben trovato, Previti.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buon ascolto.
1: Buon pomeriggio. Buongiorno. Come diceva l'Apo De Carlo, il problema non è solo economico, ma proprio di continuità didattica, no? Anche di continuità didattica. Allora, vediamo cosa significa per una scuola e per una comunità di studenti vedere ruotare ogni anno una parte del corpo docente, perché poi il disagio abitativo di un singolo insegnante diventa un costo educativo collettivo, no? Difficile da misurare, ahimè, reale.
2: Esatto, esatto, ma il vero problema è, a parte la casa perché non si trova, gli affitti sono cari, gli stipendi sono bassi, da pensare che uno stipendio medio è 1300, dai 1100 del collaboratore scolastico, 1400, 1500 del docente. Se il docente che viene da fuori si deve spostare, ma anche chi è in regione, se da Trieste va a Pordenone a lavorare, non farà mai su e giù ogni giorno, perché non basterebbe lo stipendio, allora certo, cerca di prendersi un appartamento condiviso con altri. È una camera condivisa con altri, se va bene una camera, se non una camera divisa con altri colleghi, varia dai 300, 350 e 400 una camera, per cui i costi sono elevati, più il trasporto, più il vivere. Se ha parenti giù o la famiglia magari giù da mantenere, il costo è talmente basso. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto una lettera alla Presidente della nostra Regione Federica, a tutti i sindaci, per capire un attimino se si può trovare una via, non solo nell'immediato ma anche in costruire un percorso per poter cercare di dare una mano a tutte queste persone. Io parlo per la scuola perché mi interessa, perché oltre a fare il sindacalista nella scuola facciamo anche quasi un'agenzia immobiliare, perché chi viene da noi in sindacato dice: ma c'ho la supplenza qua, vengo qua a settembre, ottobre, puoi vedere se mi trovi una casa, un appartamento, una stanzetta dove poter vivere? Siamo diventati non solo sindaco ma anche il sindacato non dico degli inquilini, ma dei colleghi che cercano un alloggio, il che non è facile. Poi condividere, oltretutto spesso e volentieri ormai le case stanno diventando dei B&B, molta gente preferisce affittarle in B&B. Per amore cielo, giustamente, là qualcosa si deve fare, o abbassare qualche tassa per i proprietari, o cercare di fare qualcosa, o addirittura io una proposta ce l'avrei, per amore cielo, sarà forse sballata tutta, ma che
1: farò? Sentiamo, sentiamo.
2: Noi abbiamo tante, è una proposta a lungo termine, perché noi abbiamo delle caserme dismesse.
0: Sì,
2: perché
0: so bene.
2: Non utilizzare quegli spazi o quelle caserme, anche se sono distrutte, però rifare, ecco perché dico a lungo termine, cercare di ristrutturare oppure buttare giù e rifare dei mini appartamenti per queste persone, che potrebbero servire sia per il personale della scuola, ma dal mio punto di vista, io mi allargo un pochettino, anche le persone anziane che vivono da sole. È inutile stare in un appartamento di 4, 5 stanze o 3 stanze una persona da sola, si potrebbe utilizzare anche per loro, per cui potrebbe diventare un'idea sociale sul welfare, sullo stato sociale dei territori, non solo in Friuli, ma allargarlo un attimino un po' a tutta il territorio nazionale.
0: Sono d'accordo, mi chiedo sempre, infatti mi sono sempre chiesto che tipo di vita potevano avere le caserme poi dismesse. Io ero a 13 km da Udine, non a caso era Tricesimo, però c'erano tante a Cormons, Cividale del Friuli,
2: esatto,
0: tantissime.
2: Esatto, poi in questa zona siamo pieni di caserme, no? alcune utilizzate, altre dismesse, però potrebbe essere un'idea, forse sarà sballata, sarà strana, però è un'idea.
1: Ma no, non lo è
2: si
1: affatto.
2: Sta costruendo.
1: Ma non è affatto sballata, Previti.
0: Infatti,
1: oltretutto,
2: ce n'è un'altra idea. Voglio dire, sono pieno della mia fantasia.
1: Fuori le idee.
2: si stanno costruendo adesso nei vari territori dei campus, no? Sì. Per le scuole. Sì. Le scuole che si trasferiscono nel campus nuovo, domanda, che fine faranno? Potremmo utilizzare queste scuole e trasformarle in piccoli alloggi? Anche questa è un'altra idea, sarà strana, sarà sballata, perché sì, e poi sono anche in centro alcune scuole, no?
0: Sì.
2: Penso, mi viene in mente Gorizia, ecco, tanto per non... Si sta costruendo un campus che può essere, sarà utile per i ragazzi, per la scuola, però la scuola che verrà lasciata per andare nel campus, che fine fa?
0: Certo.
1: E ci fanno una banca, quella, una banca e un poliambulatorio privato.
0: Faccio notare che c'è in questo momento in corso il piano caserme.
2: Non volevo dirlo, no.
1: L'ho detto io.
0: No, dicevo che c'è un piano, il piano caserme verdi per ottimizzare le risorse. Cioè l'esercito ha concentrato gran parte delle sue funzioni operative con diversi comprensori strategici e che sono in tutta Italia. Alcune di queste strutture sono al centro di una riqualificazione energetica. E tra l'altro prima c'era la possibilità di cedere degli spazi molto grandi a privati, adesso il governo ha deciso di congelare invece la dismissione delle caserme cedendole ai privati per questione di ordine di sicurezza pubblica. Domanda a questo punto che le faccio: con uno stipendio medio di ingresso che quindi ovviamente abbiamo detto fa fatica a coprire il costo della vita, e come si fa a garantire la continuità didattica e quindi il diritto allo studio?
2: E quello è anche quello è un problema, perché abbiamo, anche se nella nostra regione c'è stato un piano di assunzioni, tanto a livello anche nazionale, tanta gente però ne è altrettanta precaria. C'è tanta gente precaria, tanta gente che purtroppo gira in anno con persone diverse. Il ragazzo si trova un giorno il docente di meccanica Mario, l'anno dopo si trova Giuseppe, l'anno dopo ancora. E questo è un problema. Noi abbiamo una scuola di qualità, noi abbiamo delle persone che lavorano per la scuola, piace chi fa adesso l'insegnante, ma non solo l'insegnante, dal collaboratore scolastico al docente e permettetemi, e alcuni dirigenti lavorano per la scuola.
0: Sì.
2: Molti insegnanti, molti personale ATA lavora per la scuola e fanno, secondo me un servizio sociale verso i ragazzi, perché tutti siamo degli educatori, dal collaboratore scolastico al docente, ognuno con la propria funzione, però spesso e volentieri c'è questo turnover dei ragazzi. Pensate che l'altro giorno, lo so perché mi è stato detto, un docente si è licenziato perché non riusciva a mantenersi con lo stipendio, per cui ha preferito tornare a casa da farsi mantenere, tra virgolette, o trovare un lavoro puntini, non so se in nero, pagato o non pagato nella sua regione, che non stare qua a soffrire, a dormire insieme nel letto in una stanza con un altro, per cui non è facile fare questo mestiere. Chi lo fa con passione, ma credo che tutti i mestieri, dal medico, ma chiunque, chi fa un lavoro lo fa con passione. E il docente è il futuro. Noi, il docente, la figura del docente è un investimento a lungo termine, perché si formano i nostri lavoratori, i nostri informatici, i nostri futuri dirigenti, i nostri futuri parlamentari, per cui se non diamo la qualità, e noi la nostra scuola è di qualità perché ce l'invidiano tutti, il nostro sistema scolastico ce l'invidiano tutti, dal maestro alle superiori, perché noi abbiamo una scuola di qualità, però dobbiamo dare la possibilità alle persone di poter lavorare in serenità e tranquillità. Quando il docente o il personale va a scuola deve andare col sorriso, non col dire boh, esco da casa.
0: Sì,
2: finalmente,
0: sì, chiaro,
2: perché...
0: chiaro.
1: E secondo me questa ascoltatrice, l'ascoltatrice che ha scritto da Pordenone, Elisa si chiama, e di sorrisi ne ha veramente poco. Scrive: sono una docente di scuola secondaria con 3 anni di precariato alle spalle, quest'anno ho trovato un incarico a Tolmezzo. Dopo 2 mesi di ricerca vivo in una stanza in un appartamento condiviso con altre 2 colleghe. Non è tanto l'affitto, ecco, è la sensazione di non poter costruire nulla. Mi chiedo, oltre alle lettere, c'è qualcosa di concreto con chi come me è nella stessa situazione può fare adesso?
2: Allora,
1: cosa può fare?
2: Io sto avendo, ecco, dopo questo intervento ai vari comuni, a tutti i comuni, abbiamo spedito a tutti i comuni, da Trasaghis a Trieste, a tutti. Qualche comune ci sta rispondendo chiedendoci un incontro. cosa possiamo, voglio dire, possiamo cercare di provare a fare degli accordi per abbassare un po' l'aliquota degli affitti, cercare di dare la possibilità ai proprietari di pagare meno tasse per abbassare anche l'affitto, per cui questo nell'immediato, no? Questo si potrebbe fare e credo che alcuni comuni qualche proposta me l'hanno fatta, per cui vediamo un attimino cosa succede. Ecco, però se non tiriamo il sasso, io dico, noi abbiamo tirato il sasso, non solo qua in Friuli, ma in tutta Italia lo stiamo dicendo. Però siamo i soli,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: A parlare di questo tipo di problema. E per cui dovremmo essere un po' di più, cercare il sindacato, noi della UIL Scuola, della UIL, cerchiamo, oltre a fare il sindacato dei lavoratori, ma cercare anche di farli star bene, di farli stare in un modo sereno, tranquillo, che possono dare il massimo. E le persone, stando in serenità, come diceva la collega prima, o altro, si lavora meglio, si dà di più, e i ragazzi percepiscono questo, perché i ragazzi di oggi, ma come quelli di allora, percepiscono lo stato di una persona, del docente o del collaboratore,
1: certo,
2: o dell'amministrativo,
1: certo,
2: che sta là, lo percepisce.
1: Sì.
2: E noi vorremmo questo. La difesa del lavoratore sta anche in questo.
0: Sì, certo.
1: La continuità didattica è un bene pubblico invisibile. Un insegnante,
2: sì,
1: che
2: infatti
1: resta, costruisce conoscenza dei ragazzi, costruisce relazioni anche con le famiglie.
2: Esatto.
1: Ugo Previti, dobbiamo chiudere, siamo veramente
2: a livello nazionale,
1: sì,
2: abbiamo fatto uno studio, se noi riuscissimo a mettere tutto il personale a tempo indeterminato, la spesa per ogni singola persona girerebbe intorno ai 700 euro in più all'anno, per cui una irrisoria, niente. Perché tra disoccupazione, quella e quell'altro, la spesa si riduce a 700 euro. Per cui se riuscite a mettere tutto il personale di ruolo, sarebbe la cosa migliore per dare la continuità a quello che si diceva prima.
0: Certo.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
0: Grazie
1: Ugo Previti, sindacalista, segretario regionale UIL Scuola del Friuli Venezia Giulia.
0: L'hai detto.
1: Adesso c'è la musica.
0: Oliver John. Memories of You.
3: Please

0: qui a Giornale Radio Tempo Reale. Vicky, tra i tanti argomenti che tocchiamo, chiaramente gli ascoltatori entrano su ogni questione, ogni argomento, per esempio c'è un ascoltatore che torna sul discorso della mobilità. Comunque in alcuni casi in centro è consentito andare anche contromano in bici nei sensi unici, è vero che c'era questa notizia, poi smentita in alcuni casi perché tu non sai bene, cioè, ma questa sì, questa no, ma non è che c'è scritto qui puoi andare contromano, qui no e qui sì, non è così facile da comprendere. Io ne conosco almeno un paio di zone dove per esempio so che tutti i ciclisti vanno contromano perché non c'è alternativa, altrimenti devi farti 2 chilometri in più e quindi per aggirare questa cosa te ne vai in contromano. Magari
1: è
0: qualcuno...
1: un mondo difficile comunque, è un mondo quello difficile. Dei ciclisti nelle città, è una roba che molto
0: non
1: difficile,
0: è un disastro perché non è che ti dicono vai in bici, vai, dopodiché c'hai l'automobilista che sacramenta, Giornale Radio che manda in onda i camionisti e gli automobilisti arrabbiati con i ciclisti, i ciclisti che dicono ma io sono piccolo e nero, ecco, di fronte a questo è chiaro che insomma qualcuno ci rimane male. Intanto c'è anche
1: dovevi
0: una...
1: rispondere a qualcuno?
0: Sì, un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio prima, ci tenevo, sentiamo cosa dice.
2: Tutti questi poveri e noi regaliamo 14 miliardi a Zelensky. Tutti questi poveri e noi regaliamo 14 miliardi a Zelensky.
0: Sì, sembra che adesso è in loop. Ma allora, lei dice...
1: questo è il messaggio?
0: Sì, cioè lei dice abbiamo tutti questi poveri e poi diamo i soldi a Zelensky. Ora, io capisco perfettamente la rabbia magari di molte persone che però magari c'è un po' di confusione su quello che è questo tema. Lei dice 500 miliardi di euro per la difesa europea nei prossimi 6 anni, questo è fonte Sole 24 ore, poi mandiamo i maestri alla fame, coloro che ci insegnano per il nostro futuro. Questo è un po' un altro vocale che ci è arrivato. Allora rispondo ad entrambi. Io ho la rabbia di chi dice abbiamo un sacco di povertà che dobbiamo gestire e dopodiché mandiamo i soldi all'Ucraina, come se le due cose fossero attinenti. Non è così. La realtà è che lo Stato gestisce questi problemi su binari totalmente diversi, proprio totalmente diversi. La gente pensa che il borsello da cui si attinge il denaro sia lo stesso. Non è così. I fondi per l'Ucraina, per esempio, derivano da accordi internazionali e materiali già esistenti. Lo dico lentamente in modo che si capisca. E non vengono tolti al welfare. Io so che molta gente pensa che sia così, ma non è così. Non, proprio per legge, non vengono tolti al welfare o alle famiglie italiane. E mi rendo conto però che se non viene spiegata questa cosa, la gente pensa che sia così, ma giustamente. Cioè, non è che tutti possono essere al corrente di dove vengono presi i soldi per mandare i soldi, che ne so, per l'aiuto all'Ucraina. Tra l'altro, non è che viene aiutata l'Ucraina perché gli italiani si svegliano più buoni, aiutiamo quel paese povero che magari è in difficoltà. È evidente che c'è una questione legata alla sicurezza e anche una questione di territorialità, eccetera, eccetera, che è quella che ha diviso il mondo della politica e tutte le varie sensibilità. Perciò è chiaro che un governo non è che si sveglia la mattina e dice adesso prendiamo i soldi, li prendiamo dalle pensioni, dal welfare e lo diamo all'Ucraina. Sarebbe una follia assoluta. La lotta alla povertà in Italia si combatte creando lavoro, magari migliorando i sussidi interni, però sono cose che dipendono dalle nostre riforme economiche a casa nostra, non dalla politica estera. Sono la sicurezza internazionale e il benessere interno non si escludono a vicenda, però mi rendo conto che se non vengono spiegate giustamente le cose poi alla fine giustamente facciamo anche noi confusione. Va detto che il tema dell'Ucraina divide la politica, divide noi, divide tutti, perché non sai mai cosa fare. E non è che io dico viva la guerra in Ucraina, difendiamo il popolo, non c'entra nulla, non è solo quello, posto che io non so voi, ma di vedere tutti i giorni bombe che arrivano su asili, bambini, persone, famiglie, non soltanto militari, io non se l'idea è quella di dover risolvere tutto con un po' di una battuta cinica e te lo dico io qual è la verità, mi sembra che la verità sia molto più complessa di quello che si vuole raccontare. E questa era la risposta
1: bene,
0: che volevo dare.
1: Bene. Questo tema divide tutti, è vero, come hai detto tu, eccetto noi due. Che siamo già divisi, no? Siamo,
0: per principio, per contratto, praticamente. No, io ti dico: non sopporto le verità assolute, il te lo dico io. La verità è questa, e ti risolvi con una battuta in 3 righe.
1: Secondo me l'hanno capito comunque.
0: Sì,
1: dai,
0: lo spero.
1: Io vorrei alleggerire i toni, vi porto su tutt'altro tema, anche perché abbiamo pochissimo tempo. Polemica ad Alessandria per Vincenzo De Marte. Non so se hai letto quella cosa, vicepresidente della provincia capogruppo gruppo di Forza Italia in comune. Durante la commissione sviluppo e territorio di martedì si è collegato in videoconferenza da un centro benessere. Cioè, in pratica lui si è mostrato in accappatoio.
0: Io l'ho vista, l'immagine.
1: A torso nudo, certo. Le immagini sono l'ho vista. Sono andate in onda sia nell'aula del consiglio sia in streaming su YouTube. L'assessora Vittoria Oneto ha espresso profonda amarezza, dice: ma il decoro delle istituzioni passa anche dalle azioni di ogni giorno, queste leggerezze danneggiano la fiducia dei cittadini, perché ormai vale tutto, no?
0: Da quando
1: abbiamo imparato a fare le videochiamate, le riunioni con la camicia sopra e il pigiama sotto, oramai è stato sdoganato di tutto. Però quello di De Marte veramente mi sembra davvero troppo, io la definirei sciatteria. Lui dice errore tecnico, no, lui dice era convinto che la telecamera fosse spenta, magari aveva anche detto di aver avuto un impegno inderogabile, non posso esserci perché c'è il funerale della zia Peppina, e invece era in una spa.
0: Bugiardo. E in effetti lui si avvicinava, non so se hai visto l'inquadratura, lui si avvicinava come se non fosse inquadrato. Capace anche che lui non sapesse di essere inquadrato, ma resta il fatto che comunque hai fatto un consiglio dalla sauna. Come posso spiegare così, eh? Comunque le idee sono queste, sono arrivati altri messaggi, ma dobbiamo già andare in pausa perché naturalmente ci sono molte questioni che sono trattate. Adesso 15:31, tra pochissimo torniamo con voi.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
7: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
8: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
9: Sono le 15:33.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Sentito che carina la sigla del Punto G? No, perché ti sei tolto le cuffie, molto carina.
0: Avevo da sentire un vocale, devi scusarmi.
1: Vedi?
0: Per Giuliano Guidabardi fanno sempre le cose più belle.
1: È vero.
0: Ci sono i favoritismi, non c'è dubbio.
1: Lo salutiamo con grande affetto il nostro Giuliano Guidabardi. Allora, prossimi temi, due ne avremo. Dal 23 al 25 ottobre il gazzometro Ostiense diventa un laboratorio laboratorio a cielo aperto, questa è una cosa bellissima. Oltre 400 stand, 26 scuole, 27 università, centri di ricerca, robot umanoidi che giocano a calcio in totale autonomia, un'auto da corsa senza pilota, insomma un sacco di cose, tutte quelle cose che piacciono a te, Lapo.
0: Esatto, il robot umanoidi.
1: Ci vai?
0: Esattamente.
1: Ci vai dal 23 al 25 al gazzometro?
0: Sto partendo adesso, guarda, sto andando,
1: ecco,
0: adesso.
1: Guarda che rovesci tutto.
0: Oggi devo pugna ai microfoni, notato?
1: Ai microfoni,
0: sei io che te.
1: Sì, sì. Allora, noi ne parleremo tra poco con Alessandro Ranellucci, curatore dei contenuti di Maker Faire Rome. Prima però torneremo sul tema adolescenti, l'importanza di educare. Noi ne parleremo con col meraviglioso dottor Alberto Pellai, che spesso viene a trovarci, spesso è nostro ospite. Tra poco, prima però la musica. The Weeknd, Cry for Me.

0: una scena che molti genitori riconoscono. C'è un figlio che piange, uno schermo che lo calma, un compito che si finisce al posto suo e un no che si trasforma in trattativa. Guardate, sono gesti piccoli, sicuramente tutti compiuti per amore, però la somma di questi gesti ha prodotto bambini sempre più sedentari, con meno occasioni di gioco e di noia, e adolescenti intelligenti e bravissimi che rischiano però di crollare davanti al primo ostacolo. E il tema non riguarda solamente le famiglie, la faccenda è molto più ampia. Intreccia la scuola, che spesso viene messa sul banco degli imputati, la comunità educante, che ha smesso di incoraggiare e mettersi alla prova, il mondo digitale, che sostituisce la fatica fisica con un attivismo senza corpo, e riguarda anche un'idea di adulto. Cosa significa esercitare il proprio potere educativo senza essere autoritari né permissivi? Ne parliamo con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, autore del libro Ti farò correre in salita, come e perché educare alla fatica le nuove generazioni, edito da Mondadori. Benvenuto, dottor Pellai.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci. Allora, nel suo articolo lei dice che per amore abbiamo reso i nostri figli fragili. La questione diretta è in che modo, quindi, visto che molti genitori ci stanno ascoltando in questo momento, allora in che modo i genitori possono prendersi cura dei bambini, delle persone, dei ragazzi, insomma, affettivamente, e senza correre il rischio, insomma, di essere iperprotettivi e quindi togliendo autonomia?
2: Ma credo proprio che il genitore debba avere all'interno del proprio progetto educativo in che cosa vuole che un figlio dipenda da lui e in che cosa invece vuole che un figlio diventi autonomo. Quando nascono i nostri figli sono dipendenti in tutto, poi la crescita comporta uno sgancio progressivo verso funzioni autonome e a quel punto il genitore deve saper prendere le distanze da alcuni eventi, alcune esperienze in cui il figlio deve imparare a fare da solo. Ecco, imparare a fare da solo quando sei in età evolutiva vuol dire anche fare errori, fare cadute, fare inciampi, provare prostrazioni, avere scoriazioni e lividi, e questa cosa trova il genitore a volte molto in difficoltà perché è il suo pulcino, no? Tu vuoi talmente bene a tuo figlio che non vorresti mai che gli accadesse qualcosa che gli fa male. Ecco, qua è il rischio del troppo amore, cioè quando ami troppo non riesci più poi a mantenere il funzionamento dell'adulto che allena la vita e che in realtà ha una sicurezza sua interiore, per cui sa che se il suo bambino cade, però poi si rialza e impara a camminare.
0: Lei, Pellai, parla di un'adolescenza come tempo di grande potenza psicofisica, no? Che di fatto viene incanalata in un attivismo esclusivamente digitale, quindi privo di fatica fisica. Cosa si perde quando la conquista non passa più dal corpo? Cioè, cosa fa il cervello di un ragazzo che non cade, che appunto, come diceva lei, non si sbuccia le ginocchia e non sperimenta la soddisfazione di avercela fatta da solo, con le sue forze?
2: Quello che avete appena detto è quello che è accaduto fondamentalmente negli ultimi 15 anni di vita, cioè la grande trasformazione dell'adolescenza ha comportato che mentre prima gli adolescenti facevano tantissime cose fuori nel mondo e abitavano la vita reale esplodendo, no? Nella vita reale proprio questo surplus di energia del corpo e della mente emotiva che generava un po' il cosiddetto effetto Mustang dell'adolescenza, cioè sì, tu scalpiti e litighi con i genitori perché ti lasciano più fuori alla sera, ti permettono di andare alla festa, c'è nel parco la tua compagnia alla panchina, io non posso stare in casa perché ci sono i miei amici che mi aspettano. Ecco, tutto questo è andato perdendosi perché le ricerche comportamentali ci dicono che gli adolescenti negli ultimi 12 anni hanno passato sempre più tempo nella loro camera e sempre meno tempo fuori nel mondo. In realtà si sono andati a cercare poi una gratificazione, una felicità dentro alle loro vite virtuali, ma la nostra mente è come se fosse andata in sofferenza. Non dobbiamo dimenticarci che la mente è una sorta di hard disk che è stato generato e poi selezionato nel corso dell'evoluzione degli esseri umani proprio in un mondo analogico. E noi abbiamo provato a fare questo incredibile esperimento di prendere un cervello che sta bene nel mondo analogico e vedere se otteneva lo stesso benessere, magari ampliando le sue possibilità dentro al mondo digitale. Ecco, non è andata così, l'adolescenza oggi ha i peggiori indicatori di salute mentale di sempre, i ragazzi sono diventati molto fragili perché non reggono il principio di realtà e le frustrazioni, le fatiche e i disagi che esso comporta, ma naturalmente anche la bellezza che poi tu vai trovando nel principio di realtà. E quindi siamo in questa situazione molto sospesa, dove io personalmente, col lavoro che faccio, anche col libro che ho scritto, invito, ecco, il mondo adulto a riflettere se non sia il caso di fare una importante, potente inversione di rotta.
1: Ecco, lei ha detto una cosa molto realistica, vera, e naturalmente però bisogna anche avere una possibilità culturale per poter controvertire un po' la situazione, nel senso che ci sono degli strumenti per le famiglie, a volte anche per gli istituti scolastici, nel senso che come si può rieducare un bambino, un ragazzo, insomma, a quello che è il valore della conquista delle cose quando poi tutto il mondo circostante viaggia nella direzione opposta? Ci sono degli strumenti?
2: Ma intanto il mondo sta riflettendo proprio sul cambio del copione, cioè il fatto che noi proprio negli ultimi 6 mesi abbiamo visto un drastico confronto tra governi e tra stati, dove all'improvviso tutte le evidenze che le ricerche cliniche e comportamentali ci hanno dato sulla fatica di crescere negli ultimi 15 anni sembrano aver convinto i governi a cambiare il mondo digitale. E mentre prima, no, cercavamo di rendere i bambini e i ragazzi adatti al mondo digitale, oggi la grande rivoluzione è che il governo sta chiedendo alle piattaforme di diventare loro adatte alle caratteristiche di vita e di funzionamento mentale dell'età evolutiva. La seconda cosa è che molto probabilmente, così come sta succedendo in Svezia, per esempio, noi dovremmo davvero togliere molto digitale dalla vita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Questa cosa è già accaduta nel nord Europa, dove una intensa digitalizzazione per più di un decennio è stata poi valutata e misurata e ritenuta in realtà totalmente inefficace rispetto a quelli che erano gli obiettivi che l'avevano promossa. Quindi, per dire, la Svezia l'anno scorso ha investito tutto il budget che veniva ogni anno investito in strumenti digitali nelle scuole e invece ha dato l'obbligo di investirlo completamente nell'acquisto di libri cartacei per ripristinare le biblioteche scolastiche che erano state dismesse perché tutti gli studenti, essendo tablettizzati, avevano nel loro tablet tutti i libri del mondo, e questo in realtà aveva portato poi a un abbandono drastico della lettura. Ecco, adesso noi vediamo i nessi causa-effetto e questo lavoro di ripristino di ciò che è protettivo per l'età evolutiva, ecco, potevamo immaginarcelo già 10 anni fa. Io oggettivamente negli ultimi 15 anni ho sempre tenuto una narrazione che era basata su una visione di un mondo che andava troppo veloce e soprattutto non era adeguato alle caratteristiche del funzionamento mentale nelle prime tappe dell'età evolutiva fino alla preadolescenza. Questo è il mio mestiere, so come funziona la mente.
0: Certo.
2: Io l'allarme l'avevo lanciato, ecco, poi il mondo ha deciso di seguire le indicazioni delle big tech.
0: Senta, dottor Pellai, sul Corriere della Sera c'è l'intervista alla madre di uno dei due ragazzi della minicar. Dice che il figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma che non è un mostro, racconta che per lui doveva essere uno scherzo, e poi ha detto anche che non accetta che ogni errore di un figlio sia la prova del fallimento dei genitori, perché dice i nostri figli crescono dentro una società e non soltanto dentro una famiglia. Ci commenta questa cosa?
2: Ma trovo che effettivamente, lavorando con le famiglie e con i ragazzi, accadono moltissime cose nelle vite segrete dei ragazzi, che oggi sono anche vite molto digitali, di cui i genitori non possono sapere nulla. E il dato di fatto è che oggi il contesto socioculturale, cioè ciò di cui viene nutrita la mente dei ragazzi, è una tale quantità di arroganza, violenza, bruttezza, volgarità, pornografia, Cioè va considerato che il cervello in età evolutiva tu lo devi immergere nel brodo della vita. Il brodo della vita reale, per quanto duro e faticoso, ha dentro anche i confini e i contorni della comunità educante, che sono esplicitati e che ti vengono proposti in molti contesti educativi. Ecco, il brodo invece della vita digitale, che nutrienti offre a un cervello che si sta formando e modellando? Io, se ci pensate bene, quello che hanno fatto questi due ragazzi è stato prendere uno dei videogiochi più giocati al mondo, cioè GTA, che ti rende campione quando, guidando in modo trasgressivo, fai fuori pedoni ignari, e hanno trasferito il copione di questo videogioco dentro la vita reale, non producendo il pensiero protettivo che la vita reale ha caratteristiche diverse dalla vita digitale, che quindi quello che fai nel videogioco ti fa diventare campione, quello che, se fai la stessa cosa nella vita reale, diventi un criminale e ne dovrai pagare il conto. Per me è interessante, no, sapere che questi ragazzi in questura poi piangono, come a dire, ma io non me l'aspettavo. Ed è lì dove c'è il vuoto, proprio il vuoto interiore di qualcosa che non si è formato, non si è formato un codice etico, non si è formato un codice normativo, non si è formato il confine tra il bene e il male. Ed è vero che le famiglie magari ci provano anche, ma qual è il potere che hai nel tempo della preadolescenza e dell'adolescenza, dove il mandato evolutivo che hai non è più essere obbediente alla mamma e al papà, ma entrare nel mondo e fare le cose che il mondo ti dice essere molto importanti per la tua identità.
0: Allora, dottor Pellai, noi la lasciamo andare solo se ci promette che tornerà.
1: Se no deve restare qui, deve stare qui.
0: Se
1: ancora...
0: no deve restare qui fino a oltranza.
2: E allora vi prometto che tornerò, prima di non promettermi. Vabbè.
0: Allora io ricordo il titolo del suo libro, Ti farò correre in salita, come e perché educare alla fatica le nuove generazioni, Mondadori, l'ha scritto il medico psicoterapeuta Alberto Pellai. Grazie per essere stato con noi, grazie davvero Pellai.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: E allora noi alle 15:50 andiamo subito ad ascoltare una canzone di Nickelback, How You Remind Me. Never

0: radio con voi. Allora parliamo di innovazione, di tecnologia, di creatività che tornano protagoniste a Roma dal 23 al 25 ottobre nella cornice del Gazzometro Ostiense, che poi è la sede della nuova attesissima edizione del Maker Fair Roma, consolidatosi come uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alla cultura maker e alla innovazione a 360 gradi, che poi alla fine insomma è un evento che si propone anche quest'anno di fare da ponte tra ricerca d'avanguardia e il tessuto imprenditoriale e il grande pubblico. E per capire quali saranno le novità principali di questa edizione abbiamo pensato di chiamare Alessandro Ranellucci, che è poi lo curatore storico dei contenuti della manifestazione. Benvenuto Alessandro, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Eccoci qui.
2: Ecco, bene, eccoci qua. Io ho parlato con voi anche l'anno scorso. Questa è una manifestazione veramente meritevole di attenzione. Ci dici quali sono le novità di quest'anno?
1: Sono tantissime, non so quante ore abbiamo, no scherzo, ve ne cito alcune che sono forse...
2: Qualche minuto. Forse
1: no, sì, certo. Allora, quest'anno c'è una grande novità, perché abbiamo organizzato per la prima volta un torneo di calcio internazionale giocato da robot, robot neanche tanto piccoli, perché sono pure alti, anche 1,40 m, quindi dei bei ragazzini di metallo. E sono una decina di squadre che vengono da tutto il mondo, squadre universitarie, quindi sono gruppi di ricerca in realtà, che appunto cercano meccanismi, algoritmi, eccetera, con tante regole. Ad esempio, questi robot non possono comunicare tra di loro via radio, no? Possono solo vedere con le telecamere i microfoni, quindi vuole interpretare il contesto, muoversi, e fare una strategia, collaborare, eccetera. Sarà molto spettacolare, molto divertente, anche un modo per capire dove stiamo andando.
0: Io volevo chiedere, ecco, stava finendo pure, perché sennò avevamo quel numero di domande che voleva.
2: 200 domande,
0: sì,
2: da fare.
0: Esatto. No, infatti volevo sapere qual era il filo conduttore che unisce poi i progetti che ospitate alla Gazzometro Ostiense e qual è la differenza tra questa edizione e quella dell'anno scorso, per esempio.
1: Ma allora, questo è un anno in cui tutti noi, no, con l'intelligenza artificiale siamo un po' chiamati a ripensarci, o comunque ci stiamo facendo tante domande su dove andremo con le nostre professioni, con il futuro della scuola, no, con cosa vuol dire imparare, qual è il valore, no, che rimane nei prodotti, nelle professioni, eccetera. E abbiamo deciso che quest'anno Maker Faire è in realtà, come sempre, però sempre di più, una grande fiera dell'intelligenza in tutte le sue forme, e cioè quella artificiale è uno strumento nelle mani di questi innovatori che si unisce in realtà a una voglia di avere un impatto, no? Di creare delle soluzioni, delle invenzioni che hanno un impatto migliorativo su questo mondo. E quindi tanto spazio all'innovazione sul cibo e all'agricoltura, quindi ad esempio come utilizzare queste tecnologie per riconoscere la qualità dei cibi o il loro deterioramento nella filiera produttiva, oppure come utilizzare la robotica per la sicurezza sul lavoro. Cioè è chiaro che noi

0: mostriamo in modo divertente, no? Robot che giocano a calcio. In realtà quello serve per capire, ad esempio, come fare degli esoscheletri che possono aiutare i lavoratori a riabilitarsi dopo un incidente sul lavoro, oppure imparare a fare dei movimenti particolari che dovranno usare quando lavorare, non so, sottoterra o in quota. Insomma, anche quest'anno è una ricerca, diciamo, a 360 gradi di tutte le applicazioni di innovazione, portando dal vivo non solo le innovazioni, ma anche le persone che ci lavorano tutti i giorni e che quindi possono raccontare al pubblico che come stanno lavorando, ecco.
1: Certo, Alessandro Ranellucci, curare una manifestazione di questa grandezza, di questa ampiezza, significa scegliere, e scegliere inevitabilmente significa escludere. Raccontaci con quali criteri si costruisce un programma che tiene insieme un sacco di cose, dalle microalghe, robot, cuochi, botteghe artigiane. Cioè, esiste un filo che unisce progetti così distanti, o la forza della fiera sta proprio, come dire, nella contaminazione, cioè nella dissonanza produttiva tra mondi che di solito non si incontrano, non si parlano, non si toccano?
0: È un'ottima domanda, e sono 14 anni che facciamo questa manifestazione e il mondo è cambiato non solo di anno in anno, ma in 14 anni parliamo proprio di epoche storiche diverse, quindi raccontare la tecnologia è qualcosa che cambia e deve evolversi nel tempo e non può seguire delle mode. Noi odiamo la tecnologia spettacolarizzata, no? Vista come una moda di cui per forza bisogna parlare. Il punto comune tra tutte queste innovazioni, come chiedevi, è proprio il fatto che sono tutte cose tangibili, e cioè nessuno viene a Maker Faire con un'idea, con delle slide, no? Con dei fogli, con una promessa, ma vengono con dei prototipi che si toccano, che si mettono sul tavolo e che funzionano e che possibilmente sono aperti, cioè a noi piace raccontare anche cosa c'è dentro, anche quali sono gli errori che sono stati fatti nel loro concepimento. È uno scambio anche proprio sul processo, su cosa si impara mentre cerchi di arrivare ad un obiettivo, perché spesso poi molte innovazioni vengono anche un po' per caso, comunque lungo il percorso. Questo accomuna stranamente persone che lavorano all'interno di grandi centri di ricerca o grandi aziende o start-up, oppure appassionati da garage o persone che nella sera, no, finito di lavorare, si mettono sulla loro passione, e questi hanno in comune questa volontà di applicare delle conoscenze per migliorare un pezzettino anche piccolo di questo mondo.
2: Il gasometro è, diciamo, è stato un luogo simbolo di archeologia industriale, e ovviamente c'è invece questa cornice storica che ha una visione futuristica e anche innovativa della Maker Faire. Le due cose trovano evidentemente una sintonia, e oltre a questo mi chiedo quali competenze, quali messaggi sperate che i giovani visitatori portino a casa dopo aver esplorato un po' le invenzioni oppure i workshop di questa edizione.
0: È il messaggio che davvero ogni volta vogliamo che passi è che della tecnologia dobbiamo essere parte attiva, insomma non possiamo essere passivi fruitori, consumatori che magari subiscono scelte, no, fatte da chi decide dove deve andare. Noi la tecnologia la dobbiamo conoscere, la dobbiamo padroneggiare e la possiamo usare per costruire qualcosa che vogliamo. I maker che noi chiamiamo ogni anno in centinaia a mostrare le loro innovazioni mostrano questo concetto, sono persone come noi che hanno avuto un'idea, si sono messe rimboccate le maniche, hanno imparato e hanno costruito delle innovazioni.
2: Noi dobbiamo già salutare, diciamo, finita la trasmissione,
1: finita. Maker Faire, lo ricordiamo, dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense, Roma. Non prometto, ma mi sa che ci andrò.
2: Va bene. Allora, è una minaccia, non è una promessa. Va bene. D'accordo, grazie.
1: Grazie Alessandro Ranellucci. Grazie Alessandro Ranellucci.
2: Allora,
1: abbiamo finito. 16.
2: Sì, è stato il momento di fare le faccende di casa. Allora, grazie naturalmente anche Virginia in regia, mica Samuele che ormai è superato, e poi ovviamente a Daniela Vindigli al coordinamento, Michele Ceci come sempre redazione, ovviamente Vicky Mangone con me, l'Apo De Carlo con voi, e basta. Poi domani appuntamento sempre
1: io
2: qui.
1: Sono solo con l'Apo, invece l'Apo è con il mondo intero.
2: Sottile perfidia comunicativa, scusami, ragione. Adesso è arrivato Tommaso Lavizzari con Massimo Tedesco, Sport Club. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: edicola Il Nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Stunning new details are emerging.
8: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
10: Giornale radio, news.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
12: Giornale radio. La radio libera di informare.
13: Sport Club. Il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
14: Avete sentito? Piove sul bagnato, l'Inter resta senza Lautaro Martinez, 4 italiane, 4 sconfitte, un risultato senza precedenti nella storia della Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como, tutte e 4 battute, 46 gol nelle 9 partite di ieri sera, 78 complessivi nella seconda giornata di Champions League. Prima domanda che vi faccio ufficialmente è: vi piace o non vi piace questo nuovo calcio iper ultra offensivo? Allora, ci sono anche delle buone notizie però, perché la nostra Italia del ciclismo su pista è argento sia nel team maschile che nel team femminile, perché questa mattina sono stati battuti dalla Danimarca, ma comunque le nostre squadre si sono difese più che egregiamente. Faccio un passo indietro anche a ieri sera, perché la pallanuoto rapallo ci dà una soddisfazione. Ha iniziato la stagione alla grandissima, perché aveva già vinto la prima giornata, il recupero contro il Nautilus Civitavecchia è finito 30-6, per cui direi una bella goleada. Le avremo pomeriggio nell'ultima parte della trasmissione ospiti da noi per raccontarci come sono andate le qualificazioni di Champions League. Ha altra brutta notizia per lo sport italiano che non esce bene nell'ultimo periodo, devo dire la verità. Sconfitta veramente brutta per Jasmine Paolini a Wuhan, era l'ultima tennista italiana rimasta nella campagna orientale di questa stagione tennistica. Perde 6-2, 6-0 dalla Cartal, che è la numero 170 del mondo. Direi che non è esattamente il massimo per il tennis italiano in questo momento. Io sono Tommaso Lavizzari, questo è Sport Club. In cabina di regia c'è il nostro Massimo Roccia Tedesco, in redazione invece Michele Ceci. Quest'oggi approfondimento calcistico, partiremo chiaramente facendo un recap di tutto quello che è accaduto ieri sera, perché le sconfitte delle italiane sono 4, ma sono direi profondamente diverse tra di loro, per cui inizieremo da qui.

0: Springsteen con Night Shift. Siamo al Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Vi ribadisco la prima domanda di questa puntata: vi piace questo calcio ultra mega offensivo che ha fatto segnare 46 gol solo nella serata di ieri sera, 78 nell'intera giornata di Champions League? 4 sconfitte per la prima volta dell'italiano, e non solo, perché perdono anche tutti gli allenatori italiani che allenano squadre straniere. Eppure Gigio Donnarumma ieri sera direi che non se l'è passata benissimo. Diciamo che Feyenoord e Real Madrid hanno dimostrato di essere due squadre superiori a Roma e Como, ma Roma e Como io le ho viste abbastanza bene, nel senso che sono paradossalmente in crescita nonostante i brutti risultati maturati ieri sera, a differenza di un Inter e di un Napoli che, a mio parere, stanno passando un periodo di confusione da cui devono cercare di uscire il prima possibile, perché la stagione europea è già in parte, secondo me, compromessa. È molto molto difficile, anche perché diciamo che gli obiettivi rispetto a Como e a Roma sono sicuramente superiori, per cui credo che debbano veramente fare quadrato, anche perché avete sentito poco fa dal nostro notiziario che l'Inter perde anche il suo capitano Lautaro Martinez per circa 2 o 3 settimane, perché potrebbe rientrare già da dopo la sosta contro la sosta della nazionale, diciamo a inizio novembre. Sentiamo però che cosa dicono, per quanto siano state amare le sconfitte, prima Fabregas e poi sentiremo Gasperini, perché Fabregas dice: ho sbagliato le scelte, ma il Feyenoord ha oggettivamente meritato.
1: No, non è un errore o no, questo è una crescita costante della nostra squadra, la prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa, e niente, continueremo a imparare. Sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento, è vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta, però bueno, dopo il primo gol penso che abbiamo iniziato abbastanza bene. Il problema è stato che abbiamo preso l'1-1 subito, quando la squadra stava nel miglior momento, quando avevamo preso le distanze, quando abbiamo iniziato a giocare bene. E dopo gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, abbiamo stato bene, abbiamo tante situazioni di gol, però penso che alla fine loro una vittoria meritatissima e dobbiamo continuare.
0: Gasperini invece dice: sconfitta dura da accettare, è stata effettivamente una debacle negli ultimi minuti, e adesso vi darò anche una mia motivazione, poi mi direte se siete d'accordo o meno, ma sentiamo cosa dice Gasperini.
2: Anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito, altrimenti corriamo il rischio di cancellare tutto quello che è stata invece la partita. È chiaro che è durissima da accettare, però sicuramente abbiamo fatto delle cose buonissime, abbiamo rovinato nel finale, al di là della capacità del Real Madrid sulle palle inattive, ma noi siamo stati veramente passivi e questo è un peccato.
0: Al netto degli errori che vengono attribuiti ai cambi di Gasperini, insomma agli schieramenti iniziali di Fabregas, eccetera eccetera, secondo me la cosa che si evidenzia sempre di più è come le squadre italiane reggano. Per 75 minuti la Roma ha giocato molto meglio del Real Madrid, per 60 minuti il Como ha tenuto botta comunque con il Feyenoord. Però ragazzi, a un certo punto la Roma è sparita letteralmente dal campo, e quando poi sentiamo i nostri giocatori italiani che vanno a giocare all'estero e dicono: qua ci alleniamo in maniera completamente diversa, la domanda che mi pongo io e che pongo anche a voi è: ma ci alleniamo nella maniera corretta qua in Italia? Perché se tutti quanti si allenano in maniera diversa e i nostri stessi giocatori quando vanno all'estero si stupiscono del fatto che si preparino in maniera molto più diretta, molto più da campo, con molta meno, diciamo, preparazione atletica fine a se stessa e molta più palla, evidentemente forse noi dovremmo evolverci. Io a volte ho come l'impressione che si sia rimasti fermi all'epoca di Arrigo Sacchi, che certamente fu un grandissimo innovatore, ma il calcio nel frattempo è cambiato, le partite durano 95 minuti e le altre squadre li sfruttano tutti quanti. Il Real Madrid ieri non è stato in ansia, ha aspettato che la Roma si spegnesse e poi ad un certo punto ha mostrato i muscoli e ha ribaltato la partita. Sentiamo cosa dice Mourinho a proposito degli ultimi 20 minuti.
3: Io direi che in primo tempo loro hanno ucciso noi, negli ultimi 20 minuti abbiamo ucciso loro.
0: Però poi il risultato l'hanno portato a casa loro. Tra l'altro partita epica per Mourinho, che ieri ha avuto un'accoglienza veramente commovente. Sentiamo che cosa dice.
3: Mi sono preparato bene, mi sono preparato per stare un poco un poco freddo, diciamo così, però ovviamente che si sente, e ovviamente che si ringrazia, no, oggi si ringrazia per sempre, non c'è un altro modo di dire, ringrazio per sempre, sono situazioni che tu non dimentica mai.
0: Partita molto emozionante, direi, per Mourinho, sia per l'accoglienza, per l'appunto, che per la vittoria finale, per cui ha esultato in maniera abbastanza sommessa, diciamo, giustamente, perché è comunque legatissimo, avete sentito, ancora alla Roma. Partiremo però da un focus sul campionato inglese con Roberto Gotta. Approfondiremo nella seconda parte invece le coppe europee, la situazione delle italiane, con Fabio Fava di Eurosport. Ma voglio partire con Roberto Gotta perché il tema Premier League che è emerso ieri con i conti presentati dall'organo ufficiale, che ha detto che la gran parte dei club rischiano di saltare economicamente. C'è la situazione del Manchester City, c'è un Arsenal che rinnova ad Arteta e licenzia e rischia di licenziare addirittura 60 dipendenti. Ha senso questa cosa? Ne parleremo tra pochissimo con Roberto Gotta qua a Sport Club. Restate con noi tra pochissimo.

0: Alex Warren con Emerald Eyes. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622. Vi dicevo poco fa, il calcio inglese è il più ricco e spettacolare del mondo, ma dietro le quinte nasconde un sacco di contraddizioni che passano dal rapporto dell'Independent Football Regulator, dalla situazione che ormai avete imparato a conoscere del Manchester City, e anche da una nuova situazione che vede l'Arsenal in un momento abbastanza contraddittorio della propria storia. Abbiamo Roberto Gotta per parlarne. Buon pomeriggio, ben ritrovato Roberto.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora Roberto, il calcio inglese che tanto amiamo è in una situazione abbastanza complicata, contraddittoria se non altro, perché chiaramente è il calcio, è l'NBA un po' del calcio, chiamiamola così anche se impropriamente, però sotto il tappeto si nasconde tanta polvere e soprattutto tanti conti dissestati.
1: Sì, perché le squadre ogni anno aumentano le spese, i ricavi aumentano ma non in proporzione, anche perché sappiamo che a livello di diritti televisivi inglesi, cioè delle isole britanniche, la Premier League è ferma da un po' di tempo, si cerca di accrescere i diritti dalle altre nazioni, ma è già da un po' di tempo che da questo punto di vista il punto è che si è arrivati forse al massimo che si potesse ottenere, però nel frattempo va avanti la spesa, perché anche quest'anno a livello di mercato le squadre inglesi hanno speso più di tutte a livelli mai visti prima, e ogni sessione c'è questa espressione mai visti prima. L'idea da incompetenti è che siano livelli che non si possono tenere. Il problema è che anche quando i competenti vanno a vedere i conti, come hai detto tu, l'impressione è la stessa.
0: Eh sì, perché io leggo il 66% dei club non avrebbero liquidità sufficiente per andare avanti oltre 3 mesi senza nuovi finanziamenti dei proprietari. Nella sola Premier League, secondo Deloitte, le perdite complessive prima delle imposte sono passate da 135 a 948 milioni di sterline in un anno. E tra l'altro c'è questo caso Arsenal che secondo me è emblematico, lo lascio spiegare a te, perché Michael Arteta ha ricevuto un rinnovo milionario che però potrebbe costare il posto a un sacco di dipendenti.
1: Sì, allora, detto così sembra che le due cose siano collegate, ma in realtà io credo che non possano non esserlo. Poi chi conosce l'economia e la finanza magari farà ragionamenti diversi, però dare più di 20 milioni l'anno ad Arteta e licenziare 60 dipendenti, come pare che avverrà, sono due cose che, anche cercando di non essere demagogici e qualunquisti, è impossibile non collegare. Poi la domanda, io te a volte ne parliamo in privato, domanda può essere altrettanto demagogica: se quelli di Arteta erano 15 e non 20, cambiava qualcosa nella sua vita? Penso di no, ma magari quei 5 potevano servire a tenere il lavoro di tante persone. L'Arsenal aveva licenziato molte persone anche nel periodo Covid, nonostante avesse avuto forti aiuti governativi, quindi no, diciamo che da questo punto di vista c'è un po' di recidiva. Poi non era stato l'unico, anche il Tottenham, anche poi però
0: si ricorda anche lo United aveva dovuto licenziare un sacco di dipendenti. Poi anch'io sono come te abbastanza allergico alla demagogia, però Roby, sì, non posso che darti ragione su questo ragionamento, perché non c'è neanche nessun bisogno di spendere ogni anno queste cifre, francamente, perché tante volte si rilanciano quasi da sole, perché i giocatori probabilmente verrebbero anche a cifre più basse, probabilmente più controllate, non credi?
1: Sì, sì, no, ma quando si vedono certi prezzi, obiettivamente si è allibiti, perché è vero che lo diciamo probabilmente dai tempi del miliardo, quello che era, di Beppe Savoldi, quindi parliamo di quasi 50 anni fa, però si arriva a un punto in cui l'uomo della strada, in questo momento mi sento tale, o come tutti quelli che devono fare un po' i conti per arrivare a fine mese, si chiede veramente se abbia senso tutto questo e se non sia uno schiaffo, ribadisco, soffro a dire queste cose perché sanno di demagogia, ma le dico lo stesso, se non sia veramente uno schiaffo alle persone che poi spendono tanti soldi per andare a vedere queste squadre e a volte, esagerando, dal loro rendimento traggono anche motivo di felicità o di tormento. Secondo me è un sistema fuori controllo da molto tempo, però lo dico senza sapere i conti, quando poi i conti sono quelli che hai detto tu, che hanno evidenziato anche le commissioni d'inchiesta, ci si chiede qualcosa. Qualche mese fa David Cogan, che è il presidente del nuovo Independent Football Regulator, aveva avvisato il club, molti faranno la fine dello Sheffield Wednesday, che è stato salvato dalla sparizione, mm-hmm, dall'arrivo di un americano, perché il sistema è praticamente il sistema è fondato sul rischio. Tantissime squadre non durerebbero un mese se i proprietari non mettessero soldi. Quindi, al di là della rivoluzione economica portata dalla Premier League ormai 34 anni fa, se un proprietario toglie i soldi da un mese all'altro, ci sono club che possono crollare. Tutta questa roba non ha senso.
0: Sono d'accordo con te, infatti stiamo vedendo oltretutto il caso del Manchester City. Io, più che entrare dal punto di vista economico, che mi sembra ormai essere stato sdoganato abbondantemente, sì, vorrei sapere da te, che se hai il polso della cultura inglese, come stanno vivendo questa situazione i tifosi? Cioè, nel senso che io ho visto contro il Liverpool, ovviamente c'è una rivalità storica, abbastanza rabbia da parte dei tifosi del Liverpool e anche di qualche ex giocatore.
1: Sì, rabbia, ironia, perché comunque una parte fondamentale del modo di tifare inglese è sempre stato quello dell'ironia. Quindi adesso, una volta c'erano gli striscioncini e canzoncine, diciamo così, inni, cori, adesso ci sono i meme, ci sono fuori dallo stadio le stampate a tempo di record, le bandiere che imitano temi cari al Manchester City, ma usando espressioni, parole o foto canzonatorie, e gli ex giocatori che in maniera più o meno ordinata esprimono il loro disappunto, il rammarico. Poi ci sono situazioni in cui, ad esempio, molte reti televisive negli Stati Uniti, in Inghilterra, hanno una forte presenza di giocatori ex Liverpool ed ex Manchester United, e da loro forse non è facile attendersi un giudizio completamente obiettivo. Quello che molti dicono, e io sono d'accordo, è che esperienze come il gol di Agüero, che diede il primo titolo al City ormai tanti anni fa, quello non lo togli, cioè puoi anche annullare il titolo, però quell'emozione non gliela togli. È passato troppo tempo, non è successo il mese scorso, quindi anche le punizioni potrebbero essere inutili dal punto di vista del ricordo del tifoso. Da noi si parla a volte, da tanti anni, di scudetti di cartone, queste cose qua. Là è un po' più difficile che accada, però è evidente che una vicenda come questa ha distrutto la vivibilità della Premier League, al di là di quello che è successo, di quello che accadrà.
0: Sono d'accordo con te. Un'ultimissima domanda, che è una curiosità carina, secondo me, da raccontare ai nostri ascoltatori. Ho visto delle banane girare nel negozio del Manchester City. E ci racconti le origini, visto che ho visto che ne hai scritto per il sito di Sky Insider?
1: Sì, ho chiesto se erano interessati, visto che collaboro con Sky, perché immaginavo sarebbe partita la fiera del copia e incolla, no? Appena sono spuntate le banane, che in realtà sono spuntate già prima, nel senso che era annunciata quella presenza alla partita, è una roba di quasi 40 anni fa, dell'estate 87, un tifoso, si chiamava Frank Newton, andò a trovare un amico che collezionava oggetti strani, tra questi oggetti c'era una banana gonfiabile, disse: dai, la porto allo stadio. L'amico disse: la porti solo se fai la foto, me lo dimostri. La portò allo stadio, era la prima partita, tra l'altro, del City dopo la retrocessione, ed era ancora un periodo di hooligan, quindi poteva esserci tensione. Invece sta banana fece un po' sorridere i tifosi, li misero addosso la maglia, disegnarono una faccina, nacque una moda. Poi più tardi ci fu questa identificazione misteriosa col cognome del giocatore, Imre Varadi, che non assomiglia tanto a banana come cognome. Lui stesso dice: io non capisco l'assonanza, però evidentemente andò così. Quindi cominciò una vera e propria mania. Il personaggio più bello è il famoso Harry Haddock, ovvero Harry Leglefino o Merluzzo del Grimsby Town, di cui posseggo una copia, fra l'altro, gonfiabile, con scritto Harry Haddock Grimsby Legend, c'è scritto.
0: Bellissimo.
1: E insomma, questa mania che durò per un anno e poco più, però significativamente ritornò di moda quando il City fece la stagione in terza divisione, tra l'altro con 28.000 spettatori di media. Quindi è falso che il City sia una squadra che non aveva tifosi prima delle squadre dell'arrivo arabo.
0: Certo.
1: E in quell'anno lì fecero una finale di promozione dalla terza alla seconda, e in quell'anno le banane rispuntarono, perché anche lì si doveva far vedere che c'era una base che non era di moda. Poi all'epoca il City di moda non era proprio,
0: no,
1: e quindi ancora più merito di chi c'era, ecco.
0: Esatto, anche perché il calcio inglese, diciamo, a cui siamo rimasti più legati non è tanto quello della Premier League, che ormai appunto è un NBA, ma è più quello delle serie inferiori e quello delle storie passate che tu appunto ci hai raccontato per quanto riguarda il fenomeno delle banane del Manchester City. Ti ringrazio Roberto, ti abbraccio, grazie mille.
1: A voi, a tutti, ciao.
0: A presto, tra pochissimo riprendiamo Sport Club, c'è qualche messaggio da leggere a proposito dei temi che vi ho lanciato, restate con noi, ritorniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
8: Sono le 16 e 31 minuti.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Ultima ora da Napoli, dopo l'ultima ora da Milano. Lautaro Martinez si è infortunato e rientrerà probabilmente dopo la pausa delle nazionali di novembre anche Neres. Lesione di basso grado alla coscia destra, resterà fuori almeno 3 settimane, per cui Napoli e Inter sempre peggio, poverina. Mi domando, vi leggo anche un messaggio di Marco, che senso abbia giocare al 110% e poi esplodere con il rischio concreto di non chiudere la partita e prendere un'imbarcata, perché 3 gol in 7 minuti sono effettivamente un'imbarcata. È vero, c'è bisogno di un ricambio generazionale di allenatori e preparatori, magari prendendoli dall'estero. Gli allenatori delle italiane, queste Davide, hanno giocato a perdere. Il Como, quella che mi ha deluso maggiormente visto l'atteggiamento avuto finora, sempre dominante. Si sono specchiati troppo per 60 minuti con il gol fatto con l'unico tiro. La sveglia del terzo gol è stata tardiva. La Roma si è autosabotata in ogni partita sostituendo i centrali difensivi. Ma uno era ammonito, ragazzi, è difficile gestire anche l'impegno ogni 3 giorni. Diceva il parol Rocco, la solita storia, datemi un portiere che pari, 3 martelli in difesa, un genio che ragioni, un pirla che la butti dentro e tutti gli altri a correre per il campo. In altri tempi si direbbe, ma il calcio è un gioco semplice, lo scopo è fondamentale. Questo messaggio è lunghissimo, non posso leggerlo tutto, però il concetto è che forse un tempo si difendeva meglio. Il Real Madrid ha ribaltato il risultato grazie alle figurine messe in campo, non certo grazie a un gioco di squadra. Per me questo è tutto dire. Però è vero, gli altri si alleneranno molto meglio, prosegue Angela e dice di noi, di dirti il perché non lo sapremo mai, probabilmente è perché noi non abbiamo voglia. Io credo che sia proprio, non sia una questione di voglia ovviamente, perché credo che i professionisti italiani siano allo stesso livello degli stranieri, è semplicemente una metodologia che a mio avviso inizia a essere un po' obsoleta. Ma sento tanti allenatori e tanti ragazzi dire che qua in Italia si punta tanto sull'allenamento fisico fine a se stesso, mentre all'estero tutto viene fatto attraverso la palla e la partita stessa viene presa come diciamo, un momento di crescita, un momento di allenamento. Ma lo stesso Filippo Galli, che diciamo è uno degli emblemi di questa di queste teorie del calcio che tutti quanti ascoltiamo molto volentieri, è uno dei fautori proprio di questo, ma che non vuol dire non avere i preparatori atletici, attenzione, significa semplicemente cambiare. Ci sarà un motivo perché questi vanno il doppio delle squadre italiane e si vede a occhio nudo. Ne parleremo comunque tra poco, perché adesso abbiamo Fabio Fava, con cui faremo un'analisi a 360 gradi di quanto è accaduto in questa primi due giorni di Coppa Europea. 334 11 11 622, scrivete.

0: Duran, What's Happens Tomorrow. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. 334 11 11 622 per scriverci e mandarci messaggi vocali. Io sono Tommaso Lavizzari e in questo momento stiamo cercando Fabio Fava, che non risponde ma perché ha avuto un contrattempo in redazione. Cerchiamo nel frattempo di recuperarlo. Nel mentre io proseguirei a farvi sentire dei contributi, perché c'è stato ieri un Beppe Bergomi che ha parlato un po' del tema, appunto, gol a livello europeo, eccetera eccetera eccetera, e ha cercato di spiegare anche un po' come il calcio in questo momento è cambiato e sta cambiando e sta diventando sempre più offensivo. Sentiamo.
1: Poi il calcio è cambiato, cioè non possiamo più ragionare solo la fase difensiva, la fanno i difensori, qui bisogna veramente lavorare tanto di squadra con gli attaccanti che sono i primi difensori, centrocampo e tutto quanto. Ecco, è che tutte le regole, ma anche le ultime che sono uscite, no? Il cambiamento, le ultime disposizioni, portano sempre a un calcio più offensivo.
0: E questo sicuramente è una spiegazione che tutti quanti in generale condividiamo, e non credo che da questo punto di vista ci sia alcun dubbio. Detto questo, io mi ricordavo che nel calcio ci fosse anche una fase difensiva, che è chiaro che è cambiata, ed è chiaro anche che le regole delle nuove coppe europee, soprattutto con questa importanza che viene data alla differenza reti e alle posizioni in classifica che si possono scalare grazie a un gol in più, un gol in meno dall'ultima giornata, rendono tutto quanto molto ma molto più difficile da organizzare in campo. Su questo io sono assolutamente d'accordo, però secondo me ci sono in questo momento veramente delle situazioni che sono al limite. La partita di ieri sera, sicuramente tra le partite di ieri sera, la più incredibile è stata quella della Roma contro il Real Madrid, che, come abbiamo tutti quanti ormai appreso, è finita per 4-3 con 3 gol subiti dalla stessa Roma su calcio piazzato, e questa cosa ha evidenziato sicuramente un grosso problema nelle marcature. Balerdi, di cui parlavamo proprio qualche giorno fa con il nostro ospite Enzo Palladini, che ha tessuto le lodi di questo giocatore, che Gasperini stesso ha paragonato addirittura, pensate un po', a Franco Baresi. Francamente, nella marcatura di Rudiger sul terzo gol, sul gol del 4-3, perdonatemi, segnato dal Real Madrid, ha evidenziato grosse difficoltà proprio in marcatura. Adesso io non dico di tornare ai livelli delle cravatte di un tempo, delle spintonate, delle furberie, delle furbate, perché chiaramente con tutte le telecamere che ci sono tutto questo sarebbe letteralmente impossibile da trovare, diciamo, da risistemare. Però è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona, c'è qualche cosa che non funziona da questo punto di vista. Lo stesso Como ieri ha evidenziato, sì, come diceva il nostro ascoltatore, una squadra che ha cercato di dominare, dice addirittura che ha sbagliato a schierare la formazione in campo, però secondo me ha giocato un'ottima partita. Sentiamo anche a tal riguardo che cosa dice Liberali, che ieri ha esordito appunto in Champions League.
2: Sì, dai, sono entrato bene, però la squadra in generale ha giocato molto bene, secondo me. Loro sono stati più bravi sicuramente a sfruttare le occasioni, però abbiamo fatto una bella partita e la squadra comunque ha risposto bene, abbiamo continuato a giocare anche il secondo tempo, e quindi sono felice di questo, ecco, e anche dell'esordio ovviamente.
0: Allora, avete sentito Liberali, che fa parte di quei giovani dell'Under 21 che stanno trovando sempre più spazio. Questa sera tra l'altro il Milan schiererà, sembra, Camarda per la prima volta da titolare. È uno di quei giocatori giovani che, diciamo, ha trovato pochissimo spazio in questo inizio di stagione, e visto anche la situazione del calcio italiano ci sarebbe da augurare, e la scelta anche dello stesso Amorim, che lo ha voluto come unico vice attaccante, diciamo, dei titolari, mi auguro che trovi anche un po' più di spazio, me lo auguro anche per lui. Appunto, dicevamo, le due italiane hanno perso, ma non sono state le uniche squadre che hanno subito una debacle, perché la grande sfida internazionale di cui abbiamo anticipato proprio ieri con Ted B, Manchester City, Paris Saint-Germain, è finita 2-4 per i francesi di Luis Enrique, che hanno travolto nel primo tempo con due gol letteralmente da PlayStation, organizzati, diciamo, impacchettati da due e Dembélé, che hanno segnato in 99 secondi. Poi Vitinha ha segnato il 3-0 nella ripresa. Haaland è riuscito a diciamo accorciare le distanze con una doppietta, che Akliouche ha completato con un gol eccezionale, tra l'altro con una papera di papera ah, per adesso sto un po' esagerando e calcando la mano, io in realtà è stato più sfortunato che in errore il nostro Gigio Donnarumma, un giocatore tra l'altro veramente impressionante questo Akliouch, che è un acquisto fatto dal Paris Saint Germain quest'estate e ha dimostrato subito di essere veramente un giocatore di grandissimo livello. Per Enzo Maresca è la prima sconfitta da allenatore del Manchester City dopo 8 vittorie consecutive, per cui l'unica imbattuta, diciamo, tra le big, mi sembra, adesso vado a memoria, il Barcellona, che invece le continua a vincere tutte. Sentiamo però cosa dice Maresca, perché dice: bisogna capire che cosa non ha funzionato.
3: Noi dobbiamo sempre analizzare la gara e cercare, come allenatori penso, di capire cosa non ha funzionato e migliorare. È anche vero che ci sono delle gare che sono segnate. Al secondo tempo, al primo tiro che abbiamo fatto in porta, abbiamo preso il gol, Gigio, la parata, poi entrata dentro. Quindi a volte le partite sono anche segnate così. Ripeto, bisogna imparare, capire cosa non ha funzionato e cercare di fare meglio.
0: Spettacolo anche in Austria, perché il Liverpool, che arrivava dal 3-0 per l'appunto contro il Manchester City, ha invece battuto 6-3 con un punteggio tennistico il LASK. Protagonista di tutto, sempre per rimanere in tema Francia anche oltre che Inghilterra, è Bradley Barcola, che era l'ex attaccante, ce lo ricordiamo tutti, del Paris Saint Germain, che ieri ha siglato una tripletta e sono stati i suoi primi 3 gol con i Reds, appunto dopo uno degli acquisti più costosi, onerosi di quest'estate. Hanno segnato anche Araujo, Jeremy Frimpong, che è, ve lo ricordate, arrivato l'anno scorso in questa parentesi olandese che ha avuto il Liverpool, e poi anche il giovanissimo Kumas, che è diventato il più giovane calciatore del Liverpool a segnare e a servire addirittura un assist nella stessa partita di Champions. Dopo aver dominato però, gli inglesi hanno concesso 3 reti agli austriaci, 2 delle quali firmate da Florian Flecker nel giro di 3 minuti, per cui vedete che questo problema generalmente è diffuso, cioè non sono solo le italiane, perché ieri sera sentivo anche un Fabio Capelli in televisione che parlava di difficoltà delle italiane a difendere. È vero che noi abbiamo una grandissima tradizione di difesa e di difensori, però anche le altre squadre in questo momento stanno facendo fatica. Se guardate anche come stanno organizzando le squadre, ad esempio il Paris Saint-Germain, che mi sembra essere un po' l'emblema del calcio moderno, visto che è la squadra che tutti quanti prendono un po' ad esempio, schiera sostanzialmente 2 difensori centrali puri, perché i 2 terzini sono sostanzialmente delle ali, degli esterni, riesce a difendere pressando veramente molto alto. Però questa cosa la possono fare delle squadre che hanno giocatori di livello, e in questo momento storico non ci sono giocatori di questo livello in difesa che costino soldi, diciamola male, ma diciamola che si capisca, utili per le italiane. Sostanzialmente le italiane non hanno soldi per prendere, per cui o se li costruiscono in casa o diventa francamente molto molto difficile. Altra partita spettacolare, tra l'altro con 2 gol veramente incredibili, è stata quella del Real Betis contro il Porto, finita 3-2 per gli spagnoli, 5 reti tra l'altro tutte nel secondo tempo, e Zalzuli ha portato in vantaggio gli andalusi, ma il Porto ha ribaltato tutto con una punizione prima di Gabri Vega e poi con il gol invece di Samu Ageowa. Il Betis poi ha reagito, ha pareggiato con Cucho Hernandez e ha trovato la vittoria all'84esimo grazie a un rigore trasformato dal ex Real Madrid, che immagino vi ricordiate tutti, Isco, visto che ormai ha una certa età. È la seconda vittoria consecutiva per gli spagnoli, mentre il nostro appunto tecnico Francesco Farioli si aggiunge alla debacle delle squadre italiane in questi primi 2 giorni. Vedremo se domani riusciremo a ribaltare un po' la situazione, stasera, con la Juventus, il Milan e l'Atalanta, riusciremo a ribaltare un po' quelle che sono le sorti delle nostre compagini a livello europeo. C'è anche lo Shakhtar Donetsk, che sarà il prossimo avversario dell'Inter, che invece ieri sera ha battuto 3-1 l'AEK di Atene. I greci ne abbiamo parlato molto bene a livello di nazionale, perché hanno rilanciato abbondantemente il loro calcio lanciando tantissimi giovani. Ieri sera l'AEK di Atene, che è una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene, sta crescendo molto molto bene, un po' come il Paphos, che affronterà l'Atalanta di questa sera, cipriota, sembra greca ma in realtà è cipriota, di cui parleremo nella prossima parte della trasmissione, in cui vi presenterò quelle che sono le partite per l'appunto di questa sera. La sorpresa però, secondo me, più incredibile arrivano ancora dalla Norvegia, perché il Bodø Glimt ieri sera ha battuto il Borussia Dortmund 1-0, mentre il Viking, alla sua primissima esperienza europea, ha fermato 3-3 il Bayern Monaco, e questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere un po' tutti, perché noi continuiamo a sottovalutare il calcio. Ho visto anche dei messaggi che ci avete mandato tra ieri ed oggi dicendo che la figura più brutta l'ha fatta proprio il Bayern Monaco. In realtà io non sono troppo d'accordo, perché noi continuiamo a sottovalutare il calcio norvegese, però un po' i loro campi sono difficilissime da solcare, proprio nel vero senso della parola, perché spesso e volentieri sono stadi in sintetico, dove la palla rimbalza in maniera diversa, dove gli stessi cambi di direzione nella corsa sono difficoltosi per chi non è abituato ad affrontare certi campi. Oltretutto giocano veramente un calcio fisicamente dirompente, perché riescono sempre a blindarsi dietro, a ripartire con come delle frecce, perché vanno veramente giocatori rapidissimi. E infatti il Bayern Monaco ha fatto molta molta fatica l'altra sera, quindi io non direi che c'è da sottovalutare più nessuna squadra, perché ormai il livello è veramente altissimo. E tra pochissimo vi farò sentire per l'appunto un Sarri che dice il Paphos è più forte del nome che porta, ma tutto questo ve lo faccio sentire dopo aver sentito Morgan Wallet feat. Tate McRae con What I Want.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, gli ultimi 7 minuti e mezzo di questa puntata di giovedì 15 ottobre. 334 11 11 622, leggo qualche messaggio. Roberto da Milano, è un caso di omonimia credo, perché di solito Roberto ci manda i vocali. Invece 78 gol in una giornata sono bellissimi per chi guarda gli highlights, ma io continuo a pensare che qualcosa non funziona. Mai le difese sono un optional, i portieri devono fare i registi, i centrali giocano a centrocampo, poi prendono gol in contropiede e tutti si stupiscono. Sarò vecchio, ma una volta saper difendere era un'arte, non una vergogna, come diceva tra l'altro Allegri ieri. Luca da Bergamo dice: secondo me hai centrato il problema, in Italia ci alleniamo male. La Roma ieri ha corso come una matta 75 minuti, poi sembrava una squadra di pensionati. Non è possibile che gli spagnoli abbiano ancora benzina e i nostri siano sulle ginocchia. Su questo sono assolutamente d'accordo. Federica da Como scrive: io sono del Como, sinceramente non accetto che ci mettano nello stesso calderone di Inter-Napoli. Ma io l'ho specificato, infatti qualche ora l'abbiamo fatto, ma almeno abbiamo un'identità e proviamo a giocarcela. Sono d'accordo. Mi fanno ridere quelli che criticano il Real perché vince con l'individualità, con i gol sporchi, quando Arteta segna su calcio piazzato e invece è un innovatore. In effetti l'Arsenal l'anno scorso ha vinto un campionato ed è arrivato in finale di Champions League proprio grazie ai calci piazzati. E qui c'è chi mi dà ragione sul fatto che i risultati più clamorosi sono proprio quelli del Viking e del Bodo Glimt, e bisogna dare sempre più attenzione a queste squadre norvegesi che sono sempre più forti e importanti. Allora, questa sera ritroviamo delle italiane. 18:45 Salisburgo Milan. I rossoneri di Ruben Amorim devono riscattare la sconfitta per 2-0 contro il Benfica. Ieri Amorim diceva che la trattano come la Champions League. Ma vedremo, perché schiera sempre le seconde linee. In Champions League di solito non si schierano le seconde linee. Ma vi ho promesso che vi avrei fatto sentire Sarri che parla del Paphos, che è più forte del nome che porta. Stasera l'Atalanta affronterà questa compagine che negli ultimi anni ha sorpreso un po' tutti e arriva da Cipro.
1: Andiamo dentro per una partita europea, quindi una partita importante, e come sempre andiamo a giocare partite a livello europeo, sono partite difficili. Affrontiamo una squadra più forte del nome porta, affrontiamo una squadra piena di qualità tecnica, un portoghese e tanti brasiliani, quindi sarà una partita sicuramente in cui ci sarà anche da soffrire.
0: Allora, il proprietario del Paphos è un tal Roman Dubov, che è proprietario di Total Sport Investments, per cui il classico diciamo fondo di investimenti eccetera eccetera eccetera, che da qualche anno sta facendo crescere e sta facendo leva sulla la bella vita che si passa a Pafo, questo luogo appunto a Cipro, e che sembra che stia aiutandoli a creare una realtà sportiva che cresce sempre di più. In realtà lui è stato anche il proprietario del Portsmouth, che qualche anno fa stava rischiando di fallire miseramente, quindi non gli darei tutta questa credibilità. Però il DS Giarretta, tra l'altro italiano, dice che stanno continuando a crescere.
2: Siamo contenti perché insomma siamo per il terzo anno di fila della competizione europea. La Conference League è una bellissima competizione, giocheremo questa sera contro una grande squadra che è recentemente vittoriosa dell'Europa League, quindi insomma continuiamo a crescere.
0: Eh sì, perché diciamo che in questa Europa abbiamo capito per l'appunto che non ci sono partite facili, ed il nostro carne secchi, nostro perché fa parte del giro della nazionale e con Gigio Donnarumma è forse tra i pochi fuoriclasse che abbiamo, dice per l'appunto che nessuna sfida a livello europeo è facile.
3: Oggi sicuramente andremo a fare un'analisi più tattica del Paphos, e ieri abbiamo guardato più noi stessi col Venezia, e sicuramente sarà una squadra di grande aspetto fisico, e noi dobbiamo farci trovare pronti sotto tutti gli aspetti, perché come ti dicevo prima, in Europa non ci sono partite semplici.
0: Non esistono appunto partite semplici, quindi allora questa sera alle 21 Atalanta Paphos, 18:45 il Milan, abbiamo detto, contro il Salisburgo, alle 21 invece c'è la Juventus che è impegnata a Vigo contro il Celta. Luciano Spalletti arriva dal 5-0 lifirato al NEC Nijmegen, squadra olandese che appunto è un po' zemaniana come concetto, infatti diciamo che non è uscita con le ossa proprio sanissime dalla primissima sfida europea. Arriva anche dalla rissa con di Cagliari, che lo ha visto protagonista. Sentiamo cosa dice, perché bisogna essere puntuali e velenosi. E
4: ci sono dei momenti dentro la partita che ti viene concessa la possibilità di cambiare tutto, e in quello dobbiamo essere precisi nell'appuntamento, dobbiamo essere velenosi.

0: e andare a concretizzare quello che è stato il lavoro della squadra ben fatto per quasi tutta la partita.
1: Celta Vigo, che ha cominciato la Liga con 5 pareggi in 8 partite, ha perso all'esordio europeo contro l'Omonia Nicosia, che vedete che un po' quella zona sta producendo evidentemente delle squadre interessanti. Ma attenzione alla storia, perché nel 2000, ve lo ricorderete voi tifosi juventini, il Celta Vigo eliminò la Juventus dalla Coppa UEFA, ribaltando l'1-0 dell'andata con un clamoroso 4-0 in Spagna. Era una cosa successa anche al Milan con il Super Deportivo La Coruña, che adesso ha cambiato nome, si chiama Deportivo A Coruña da quest'anno per scelta degli stessi tifosi. Sentiamo cosa dice Conceição riguardo del fatto che se alla Juve non vinci non puoi stare bene.
2: Dobbiamo superare, siamo una grande squadra come la Juventus, giochi di 3 in 3 giorni, è difficile, non dirò che è facile, perché non, una squadra come la Juventus se non vinci non sei bene. Noi non siamo bene, però ci deve dare più forza per arrivare a questa partita e dimostrare che siamo forti.
1: Altra sfida intrigante, Lione Crystal Palace, questa sicuramente la Torreense contro Sunderland è la più romantica a mio avviso della serata, perché la squadra portoghese gioca nella Serie B portoghese, per cui immaginate una squadra di Serie B che tra l'altro nella prima giornata di Europa League ha vinto la prepartita, per cui veramente una storia interessante e romantica. Poi c'è Sparta Praga Lillestrøm e anche interessante Union Saint-Gilloise contro la Real Sociedad. Mi piace molto Benfica Celtic, che è quasi una sfida anni 70, Hoffenheim Beşiktaş è una di quelle partite che mai ti aspetteresti di vedere in Europa, però c'è il nostro Vincenzo Italiano che scende in campo questa sera appunto alla guida del Beşiktaş. Speriamo per lui che riesca almeno a tenere alti i colori della nostra bandiera. Faccio un passo indietro ma anche un passo avanti, perché non ho parlato di Serie C questa settimana perché francamente non abbiamo fatto a tempo, però riparte domani con una decima giornata ricca di scontri diretti e con qualche storia anche interessante. Nel girone A vi ricordo che comanda il Cittadella con 24 punti su 27 disponibili e 8 vittorie, appena 4 gol subiti. Lunedì ospita l'Arzignano, mentre l'Union Brescia, ancora imbattuto ma distante 5 punti, affronta la Gian Erminia. Nel girone B domenica alle 14:30 Ravenna-Spezia la partita principale, mentre nel girone C ci sarà un Potenza-Catania con cui magari domani potremmo anche parlare, di cui potremmo anche parlare con il nostro Roberto Duplicato, che dovrebbe essere nostro ospite oggi, mentre Fabio Fava non è riuscito a intervenire, lo avrete capito perché mi sentite parlare ormai da 20 minuti. Una buona notizia ieri però dallo sport italiano è arrivato, perché la Virtus ha vinto anche a Parigi 96-94. Chiaramente chiudiamo con il basket, vedremo se l'Olimpia Milano riuscirà in questi giorni a risollevare la testa dopo questo periodo di crisi. La puntata di oggi si conclude così. Sport Club lo ritroverete domani dalle 16 alle 17. Adesso io vi lascio Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadoni in cabina di regia e Matteo Respinti. Ringrazio Massimo Tedesco che come sempre è attenta regia di Sport Club, e ringrazio anche Michele Ceci che adesso è un po' innervosito dal fatto che sia saltato un ospite, ma sono cose che capitano, Michele, lo recupereremo nei prossimi giorni senza ombra di dubbio. Buon proseguimento con Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Dove si incontrano AI e creatività?
3: A Intersections.
2: Dove si incontrano media, creator e innovazione?
3: A Intersections.
2: E dove si incontrano le persone che stanno costruendo il futuro dell'industry?
3: A Intersections.
4: Il grande evento dedicato a marketing, tecnologia e creatività, il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano. Intersections 2026. Il momento è adesso. Scopri il programma e acquista i biglietti su intersections.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Io amo lo spazio.
14: Anche noi. È la nostra casa.
15: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
16: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
17: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
18: Sono le 17 e 4 minuti.
19: Giornale Radio News.
20: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La convalescenza del Papa procede come previsto. Dopo l'intervento chirurgico per un tumore, le radiografie al torace mostrano la buona ripresa del polmone operato. Al Consiglio europeo, mediazioni in salita per il bilancio pluriennale, restano le distanze tra gli amici della coesione, tra cui l'Italia, e i cosiddetti paesi frugali. Un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Save the Children, alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lancia la campagna Emergenza Fame. Dopo lo shock Champions, l'Italia insegue il riscatto in Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference. I moniti di Spalletti e Sarri. trovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Laura Supini e per lo sport Jenny De Gaetano. Migliorano le condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Questa mattina il pontefice ha ripreso anche una moderata attività lavorativa.
0: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre, Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione, infine, sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
20: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata, scrive il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi tra cui l'Italia chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e per lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati dalla Germania che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione del dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles dove oggi incontra il numero uno della NATO Rutte. L'Unione scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato intanto a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, il vice premier ha affermato di condividere pienamente la posizione del governo, definendo la scelta rischiosa e non condivisibile.
21: Noi abbiamo contemporaneamente inflitto sanzioni a 1.500 rappresentanti della rete di difesa russa proprio perché riteniamo che le sanzioni siano lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace. L'obiettivo è quello della pace, ma la pace che sia giusta, la pace giusta che cos'è? È una pace che non sia frutto di una coercizione, di una violenza, una pace che non sia una resa dell'Ucraina perché c'è un invasore e un paese che ha subito l'invasione.
20: La manovra economica 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento. Lo rende noto il MEF. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I principali interventi si concentrano su famiglia e spesa sociale per un importo di 5 miliardi di euro, sulla difesa 4 miliardi e mezzo, sulle imprese altri 3,4 miliardi e per la sanità 2,4 miliardi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL il prossimo anno e al 3,2% nel 2028 dopo il rientro sotto il 3%. Atteso quest'anno. Giriamo pagina, le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, i due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro, la minicar non è nostra, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di guerre, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children che in vista della giornata dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. A livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di ben 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia necessario affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare con urgenza la lotta alla malnutrizione investendo maggiori risorse. Siamo allo sport alle spalle, ma non certo metabolizzato il disastro Champions, 4 sconfitte su 4 gare. Il riscatto passa per l'Europa League con Milan e Juventus e con l'Atalanta in Conference. Dalle 18.45 i rossoneri di scena a Salisburgo, mentre alle 21 i bianconeri fanno tappa a Vigo col Celta, mentre alla stessa ora i bergamaschi ospitano i ciprioti del Paphos. Antenne dritte, raccomandano Spalletti e Sarri, ascoltiamoli.
1: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
2: Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
20: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
23: Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte. Questa è Italia No Limits, tanti temi stasera. Partiremo dagli italiani che non vogliono lavorare e per questo importiamo braccia dall'estero, poi andremo agli studenti in tenda, al nuovo codice della strada, ma soprattutto c'è bisogno di voi e dei vostri interventi al 334 11 11 622. Tra poco vi spiego bene tutto per filo per segno.

0: buonasera Poletti. Posso dire la mia modesta opinione? Gli italiani che non hanno voglia di lavorare, la trovo una frase un po' ambigua e assurda. Parliamo invece di stipendi più adeguati. Vogliamo vedere se magari con uno stipendio consono a livello europeo, diciamo, se un italiano non va a lavorare, eh? È solo quella la cosa che non fa lavorare l'italiano. Tutto lì. Soldi a livello di Germania o perlomeno Francia. Ecco, noi siamo proprio gli ultimi pellegrini. Siamo ridotti a dei profughi oramai. Arrivederci, buonasera Renato.
1: E allora, come avete capito, potete intervenire con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Oggi vogliamo porvi una domanda molto semplice ma anche molto provocatoria, come facciamo sempre: perché in Italia siamo costretti ad andare a cercare lavoratori dall'altra parte del mondo? Perché andiamo in Tunisia a cercare gli autisti degli autobus? Perché cerchiamo infermieri in Argentina, Brasile, India e Paraguay? Perché arrivano medici da Cuba per tenere in piedi i nostri ospedali? Ma soprattutto, perché non riusciamo a trovare queste persone in Italia? Gli italiani non vogliono più lavorare, non vogliono più fare gli infermieri, gli autisti, gli operai, oppure il problema è un altro: gli stipendi troppo bassi, come diceva l'ascoltatore poco fa, le condizioni di lavoro peggiorate? E quanto pesa il fatto che in alcune città lavorare non basta nemmeno più per potersi permettere una casa? Attenzione, perché non stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di quello che sta succedendo nel nostro paese. L'ultima notizia fresca arriva dal Veneto. La regione ha approvato un progetto pilota per reclutare infermieri dall'estero, partendo dall'Argentina e dal Brasile. Professionisti che saranno chiamati a lavorare nel bellunese, con un percorso che prevede formazione, inserimento e anche soluzioni abitative, casa e lavoro. Li prendono dall'Argentina e dal Brasile. In Lombardia si guarda già a Tunisia, India e Paraguay. Intanto gli infermieri italiani, alcuni lasciano la professione, altri scelgono di andare a lavorare all'estero, dove trovano stipendi e condizioni migliori. E guardate questi numeri della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Al 30 giugno 2026 gli iscritti all'albo sono 464.193, l'età media è di 46 anni e mezzo, oltre 154.000 hanno tra i 51 e i 60 anni. E secondo proprio i dati del settembre 2025, gli iscritti di cittadinanza straniera erano già 25.768. Ma usciamo dagli ospedali. A Milano ATM è andata direttamente in Tunisia per selezionare 30 autisti, offrendo loro un contratto e una prima sistemazione abitativa. E poi ci sono gli imprenditori che, pur di non perdere i propri dipendenti, sono arrivati ad affittare personalmente degli appartamenti. Pensateci, siamo arrivati al punto in cui, per convincere qualcuno ad accettare un lavoro, non basta più offrirgli uno stipendio, bisogna trovargli anche una casa. Allora vogliamo capire: siamo diventati un paese nel quale nessuno vuole più lavorare, oppure un paese nel quale lavorare non conviene più? Oggi ne parleremo con imprenditori, rappresentanti dei lavoratori, esponenti politici e professionisti della sanità. Vogliamo ascoltare tutte le posizioni senza pregiudizi, ma prima mettiamo in fila i fatti. Quanto personale manca davvero? Che cosa stanno facendo le regioni? E perché sempre più aziende ed enti pubblici cercano lavoratori fuori dai confini nazionali? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: L'Italia è un paese in cui le imprese faticano a trovare lavoratori, gli ospedali cercano personale e interi settori produttivi denunciano una carenza cronica di manodopera. E così sempre più spesso si guarda all'estero. Ma sono gli italiani a non voler più lavorare? O sono le condizioni offerte a rendere determinate professioni sempre meno attrattive? L'ultimo caso arriva dal Veneto, dove la giunta regionale ha approvato un protocollo per avviare nel Bellunese un progetto pilota di reclutamento di infermieri stranieri. Si guarda soprattutto all'Argentina e al Brasile meridionale, territori con storiche comunità venete. L'obiettivo è costruire un percorso che comprenda formazione linguistica, inserimento professionale e soluzioni abitative. Una strada già intrapresa dalla Lombardia, principale destinazione del personale sanitario reclutato all'estero. Tra i paesi di provenienza spiccano Tunisia, India e Paraguay. E mentre si cercano nuovi professionisti oltre confine, resta aperta la questione degli infermieri italiani che abbandonano il settore o scelgono di lavorare all'estero. Non è un fenomeno limitato alla sanità. In Calabria si ricorre ai medici cubani, mentre ATM Milano ha selezionato 30 autisti in Tunisia, offrendo un contratto e una prima sistemazione abitativa. Il problema riguarda anche le imprese. Secondo Confartigianato, nel 2025 quasi 6 assunzioni su 10 previste nell'artigianato sono risultate difficili da coprire e il caro casa rappresenta un ulteriore ostacolo. Alcuni imprenditori sono arrivati ad affittare personalmente appartamenti per i dipendenti. Dietro questa situazione si intrecciano crisi demografica, carenza di competenze, stipendi, costo della vita e trasformazione delle aspettative professionali. Il reclutamento internazionale è una risposta necessaria oppure rischia di rinviare problemi strutturali? E soprattutto, prima di cercare lavoratori dall'altra parte del mondo, stiamo facendo abbastanza per formare, valorizzare e trattenere quelli che abbiamo in Italia?
1: Ecco, a queste domande aiutatemi a rispondere al 334 11 11 622. Poi c'è chi, come il nostro Matteo Respinti, viene al lavoro col raffreddore e ci propone questa voce nasale nella scheda che serve appunto ad esaltare il piacere del lavoro. Ma scherzi a parte, gli italiani non vogliono lavorare o il lavoro in Italia non vale più abbastanza? 334 11 11 622, anche le telefonate, oltre che i messaggi, che i WhatsApp e che i vocali, tutto, siamo pronti.

0: E allora saluto Giovanni Mantegazza, presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza. Buonasera Mantegazza.
1: Buonasera dottor Poletti, grazie
0: allora,
1: per l'invito.
0: Grazie a lei per esserci. È una leggenda metropolitana che non riuscite a trovare personale voi artigiani.
1: No, non è proprio così, cioè facciamo fatica a trovarli. Ma però quando si dice gli italiani non hanno voglia più di lavorare, questa frase non è un'affermazione giusta da come la vedo io. Il problema è che bisogna cercare di mettere insieme il mondo delle imprese e chi cerca lavoro. È qui lo smatch che noi facciamo fatica a trovare e che invece dobbiamo cercare di lavorare perché ovviamente chi cerca lavoro lo trovi direttamente nelle nostre imprese. E l'ho sentito prima, ovviamente i dati, i numeri di Confartigianato dicono appunto che nel 2025 quasi il 60% delle assunzioni programmate delle imprese artigiane è un risultato abbastanza pesante e calcoliamo che in Lombardia siamo arrivati al 62,7%.
0: Cioè 62,7, spieghiamo a cosa si riferisce bene questo dato, Mantegazza?
1: Sono praticamente le richieste delle imprese di assunzioni che non vengono effettuate. Perciò questo è un numero abbastanza importante dove deve far riflettere anche noi imprenditori, perché io mi metto per primo da imprenditore, che forse dobbiamo anche cambiare il modo di raccontare il mondo delle nostre imprese, perché magari uno pensa alla piccola impresa e invece non sa che poi dentro nella nostra piccola media impresa noi abbiamo tanta tecnologia, tanta innovazione, soprattutto anche
0: se intelligenza artificiale, non è più l'artigiano di una volta, e lo so ed è così come dice lei, ma se uno ha voglia di lavorare, lei mi sta parlando della Brianza, terra di lavoro, se uno ha voglia di lavorare anche se l'azienda non l'ha comunicato bene, bussa al portone dell'azienda e chiede: voi cercate, di chi avete bisogno? Io so fare questo, quello e quell'altro. Lei è troppo buono a dire che gli italiani non hanno voglia di lavorare e a dare la colpa alle imprese che non sanno comunicare.
1: Io non voglio crederci a questo, però girando nelle imprese tante volte sento gli imprenditori che mi dicono: una volta c'era la fila di gente che veniva a bussare alla porta, adesso non abbiamo più nessuno che bussa alla porta per cercare lavoro. Questo è un problema, perché forse tanti pensano che con, ad esempio, un esempio semplicissimo di una ragazza che è andata in Spagna a lavorare e adesso lei e il suo compagno sono ritornati in Italia. Ecco, dobbiamo ripensare il lavoro, che sì, è giusto che uno deve crescere all'estero, però invece i nostri giovani li dobbiamo far lavorare nelle nostre imprese. E qui prima sentivo Renato che diceva ovviamente anche il fatto che hanno i problemi, ad esempio sugli stipendi, hanno il problema delle abitazioni. Ecco, io proprio anche ieri dicevo: dobbiamo cercare che nelle nostre città siano di interesse per i giovani, per le loro abitazioni, perché i nostri collaboratori devono essere vicino all'impresa. Ecco, dobbiamo anche ripensare, secondo me, la città. Però il lavoro c'è, va cercato, e io penso che gli italiani comunque vogliano lavorare. Il problema, dobbiamo trovare questa intesa tra impresa e lavoratore.
0: Diciamo che lei è un inguaribile ottimista, ed è giusto che sia
1: io
0: così.
1: Io sono ottimista sempre.
0: Se no non si va avanti.
1: Però
0: grazie,
1: noi abbiamo bisogno
0: di
1: persone che arrivino nelle nostre imprese, perché ripeto, il mondo del lavoro artigiano è un mondo interessante, uno può imparare da un nostro artigiano e poi può diventare lui imprenditore. Perciò questo è quello che voglio dire agli italiani: svegliamoci, non facciamoci portare via da persone che arrivano dall'estero quando noi abbiamo tutte le possibilità di lavorare in Italia.
0: Grazie al presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, Giovanni Mantegazza.
1: Grazie a lei.
0: Alla prossima, grazie, regia, alla prossima. E poi voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 17 e 33 minuti.
8: Guidare informati.
9: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria difficoltà anche oggi in A10 per lavori con code a tratti tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. A Torino lunghe code per un incidente in tangenziale nord da Borgaro al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Sito in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. Code anche in A4 dopo Settimo Torinese Ovest in uscita su Corso Vercelli verso il centro. In Lombardia per un incidente circa 5 km di code in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese, code anche nella direzione opposta per Curiosi dal Bivio per la Pedemontana Castellanza. A nord di Milano code per un incidente sulla Milano Meda da Seveso a Bovisio verso Milano per il traffico, inoltre code da Cormano a Palazzolo verso Como, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e Nesta tratti tra San Donato e Lambrate verso Monza. A Bergamo code per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia 3 km di code per un incidente in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso il centro. Sul tratto toscano della 1 code tra Calenzano e Barberino verso Milano. In A14 per lavori ci sono code tra Roseto e Pescara Nord verso Taranto. A Roma rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli solite code per il traffico in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ATM che li prende dalla Tunisia i lavoratori, il Veneto dall'Argentina, dal Brasile, la Lombardia dalla Tunisia, l'India, il Paraguay, gli italiani non vogliono più lavorare, la provocazione di stasera. con tanti vostri messaggi. Giancarlo da Asti: logico che si cerchino lavoratori nei paesi esteri dove le condizioni sono più basse delle nostre, mica li reclutano dove la qualità della vita è superiore, compresa la retribuzione. È un giocare al ribasso dove alla fine la manodopera, anche qualificata, viene sottopagata. E tanti altri messaggi, continuate a mandarli, 334 11 11 622.

0: 334 11 11 622. Poco fa ho ospitato, ma saranno tanti gli ospiti questa sera, Giovanni Mantegazza, presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza. Fab scrive: potete chiedere al caro imprenditore quanto paga di stipendio medio? Ma potrei ribaltare la domanda: cosa sapete fare per poter lavorare in un'impresa artigiana quando non siete formati? Cioè, cercate solo lo stipendio? Mi metto nei panni di un artigiano che vede entrare gente e gli chiede: si lavora il sabato e la domenica, quanto guadagno di stipendio? Ma voi cosa sapete offrire? Che formazione avete? Cosa potete dare? È una provocazione, ovviamente, ma visto che provocate me, io provoco voi. Maurizio da Ivrea, buonasera. Secondo me le ragioni della mancanza di lavoratori, la ragione è data da diversi motivi, in parte per gli stipendi bassi, ma soprattutto non esiste più nei giovani il culto del lavoro, sono sempre di più qualunquisti, ed ecco che l'unica cosa che conta è lo stipendio e aver poco da fare senza la necessità di concentrarsi per continuare a pensare a cosa fare la domenica. Questa è la sentenza di Maurizio da Ivrea, ma sentiamo i vocali.
1: Indubbiamente gli stipendi non sono più adeguati. Io ricordo che quando ero giovane ogni 3 anni i contratti collettivi venivano rinnovati e gli stipendi aumentavano sempre, c'era anche la scala mobile all'epoca, per cui gli stipendi erano sempre adeguati all'inflazione e al potere d'acquisto. E ai tempi miei, quando un contratto non veniva rinnovato e andava per le lunghe, il governo chiamava le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori al ministero e li costringeva a firmare. A un certo punto usava la sua moral suasion, insomma, ed era difficile resistere a un ministro del lavoro come Donat Cattin e ministri vari all'epoca, voglio dire. Adesso invece il governo non fa niente in questo senso qua e concentra tutto quanto sul cuneo fiscale, no? Ma il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sembra una bella cosa, ma vuol dire pensioni inferiori, meno entrate per lo Stato, meno servizi, per cui sembra una bella cosa, ma non è una bella cosa. Il governo dovrebbe spingere le associazioni datoriali a rinnovare i contratti collettivi per tempo. Donato da Roma.
2: Buonasera dottor Poletti, Maurizio da Como, sempre con lei. Per rispondere al dottore, al signor Mantegazza, è semplice: incominciamo a dare degli stipendi idonei che ci possano permettere di vivere decorosamente, non di sopravvivere. Oggi con i mutui, gli affitti, la spesa, il gasolio, mettiamo quello che vogliamo, un operaio dovrebbe guadagnare almeno dai 2.000 ai 2.500 euro netti al mese. Ma quando abbiamo una perdita del 9% del potere d'acquisto del nostro stipendio, un'inflazione al 4%, l'imprenditoria che cosa fa? Allora diamo stipendi giusti, così i nostri giovani non vanno all'estero in cerca di fortuna. La fortuna dovrebbero cercarla qui, ma gli deve essere data l'opportunità e le proposte devono essere giuste, non sfruttamento per arricchire l'imprenditoria. Pagare il giusto e stare bene tutti, questa sarebbe la cosa più giusta da fare. Grazie dottor Poletti, buona serata a tutti.
3: Buonasera Poletti, allora intanto ho fatto un po' di difficoltà a comprendere ciò che veniva spiegato dal suo ospite che ha portato le ragioni dell'artigianato. Io sono un operaio specializzato, ho quasi 60 anni, lavoro da più di 40 anni, questo perché i primi anni, avendo lavorato per gli artigiani in Puglia, non mi è stato versato un solo contributo per i miei primi 5 anni di lavoro che ho fatto in Puglia. Dopodiché sono emigrato, sono diventato un operaio regolare, sono cresciuto, sono molto contento di dove sono arrivato e ogni tanto ho fatto idea di mettermi in proprio come artigiano prendendo la partita IVA. Il mio carissimo amico Francesco, che è un bravissimo commercialista, mi ha fatto un ragionamento: Claudio, tu per quello che guadagni per mantenere questo livello mi devi portare almeno di fatturato tra gli 80 e 90 mila euro all'anno. Altrimenti l'unico modo perché tu possa sopravvivere dignitosamente, devi lavorare in un campo dove devi portare a casa almeno tra i 30 e 40 mila euro lordi, non lordi, mi perdoni, a nero. Ecco, quindi questa è la realtà. L'ultima cosa, dico, mai e poi mai un ragazzo che vuole avviarsi entrerà da un artigiano, perché i contributi sono bassi, perché gli orari di lavoro sono più lunghi, cioè diciamo più impegnativi, e soprattutto l'artigiano ti sta col fiato sul collo, e questo non piace a nessuno, soprattutto ai ragazzi, dove vogliono poter ogni tanto andare sul cellulare, svagarsi un po'. La vita dell'artigianato è molto dura. Mi dispiace per essere stato così lungo. Claudio Prato.
4: Buonasera Poletti, Antonio da Milano, artigiano da sempre. Ma lo Stato da noi non vuole che si assumano degli apprendisti. Io ho fatto l'artigiano una vita, quando ho deciso di prendere un apprendista, dico uno perché volevo insegnare il mestiere a qualcuno, sono inciampato nel bisogna avere il bagno certificato, bisogna avere tutte le cose in regola, bisogna avere certe cose, non si può assolutamente. Poi c'è un altro piccolo problema: quando io ho preso l'apprendista, la mia dichiarazione di redditi non era più accettata, io dovevo lavorare il doppio. Ma non è che quando ho assunto l'apprendista mi è arrivato il lavoro, ha imparato a lavorare con me, ma il lavoro che c'era era sempre lo stesso, sono io che ho diminuito le mie entrate. Buonasera Poletti.
0: Buonasera a lei, ecco, raccontate anche proprio la vostra esperienza diretta. Abbiamo un ascoltatore da Milano, Salvatore, se non ho capito male.
5: Sì,
0: buonasera,
5: sì, Poletti, Salvatore. Buonasera, sono Salvatore, ho già chiamato più volte, ho parlato già più volte con lei. Io vorrei dire una cosa, però Poletti, mi sembra ingiusto dire che in Italia il lavoro è sottopagato, perché se noi andiamo a vedere una busta paga di un lavoratore senza figli, circa il 45-47% dello stipendio va allo Stato, tra contributi, tassazione, eccetera, eccetera. La media degli stipendi, gli stipendi italiani mediamente sono più bassi del 6-7% rispetto alla media europea, ma anche perché c'è un prelievo che è pauroso da questo punto di vista. Allora si metta dalla parte un attimo di un imprenditore che comunque deve assumere, eccetera, eccetera. Con i costi dell'energia che sono arrivati adesso, cioè un imprenditore comunque è una persona che, voglio dire, di natura fa il suo lavoro, non fa i miracoli, non è che riesce a far, diciamo, a trovare i soldi sotto il cavolo, sotto il materasso, cioè deve. Ma se noi abbiamo dei costi così elevati, ribadisco, una persona senza figli, quindi senza assegni familiari, eccetera, eccetera, il prelievo sul suo stipendio raggiunge e supera il 45% dello stipendio che l'azienda gli dà. È logico che
0: ecco,
5: poi...
0: ma lei sì, è chiaro questo, ma lei ci vivrebbe con quei soldi, al netto del fatto che il prelievo scandaloso che viene effettuato sugli
5: allora
0: stipendi.
5: La domanda da fare è un'altra: perché c'è un prelievo così alto? Perché lo Stato. Perché lo Stato ha bisogno di soldi. Perché noi paghiamo l'energia e tutti i nostri, cioè la benzina, l'energia, la corrente più
0: alta. No, ma io guardi, capisco perfettamente, ma lei capirà, mi scusi Salvatore, capirà che hanno ragione anche quelli che si lamentano che in busta paga non gli resta niente.
5: Ma quello per carità di Dio, no, è logico, però voglio dire, alla fin fine capisce che un imprenditore, se è in una logica di mercato e se è onesto, non può poi aumentare gli stipendi a dismisura, perché se no non ci sta più dentro lui, e questo è anche il problema, ribadisco. Per cui se io sono costretto a pagare profumatamente i miei operai e in proporzione profumatamente a dare più soldi allo Stato in tassazione sullo stipendio, alla fin fine uno non, Poi, per carità di Dio, io comunque parto anche dal presupposto che adesso come adesso c'è talmente bisogno anche di manodopera specializzata, di, che bisogna anche essere capaci di scegliere i settori dove si vuole andare a lavorare. Noi, cioè voglio dire, molti ragazzi sono abbagliati anche da certi tipi di lavoro, con la macchina in giro di qua di là. Noi abbiamo bisogno di tanta manualità nelle nostre officine, e mi creda, un imprenditore che ha bisogno di lavoratori, se può assumere italiani, li assume, per un motivo molto semplice: non c'è la difficoltà della comunicazione. Io parlo con delle persone che mi dicono che alla fin fine anche chi viene dall'estero, magari sono delle bravissime persone, dei grandissimi lavoratori, ma già l'ostacolo della comunicazione, perché un conto è parlare con uno che parla la tua stessa lingua, un conto è parlare con uno con cui ha difficoltà a comprendere la tua lingua. Quindi già quello è un vantaggio enorme per i nostri ragazzi, però cavoli, devono anche avere la voglia di affrontare, di poi e guardi che poi anche il controsenso qual è, che molti lavori che si pensano sì, brutti, difficoltosi, così si pensa che sono sottopagati, molte volte non è vero. Lei provi a chiedere,
0: faccio un esempio, quanto,
5: il fornaio è uno di quei lavori massacranti, perché si lavora di notte, ma lei provi ad andare in giro a chiedere quanto può guadagnare un fornaio. Guardi che arriva degli stipendi veramente, non dico esorbitanti, ma arriva a dei bei stipendi, perché logicamente piuttosto che non fare il pane, cerca di pagare, poi sappiamo anche quanto costa il pane al chilo, ci sarà anche un motivo. Fornaio è uno di quei lavori che ormai non vuole fare più nessuno, perché è sacrificato, si lavora di notte, eccetera, eccetera, ma che può dare un reddito veramente interessante. In certi lavori di fonderia, io arrivo dal settore meccanico, in certi lavori di fonderia, ma se io trovo un lavoratore capace, ma col cavolo che me lo lascio sfuggire, cioè c'è gente che può arrivare veramente a degli stipendi interessanti. È chiaro che se vogliamo avere degli stipendi buoni su lavori che, tra virgolette, di routine, che possono fare tutti, lì è una questione, non è più una questione di pagare poco, è una questione di una legge di mercato. Cioè se tu sei impiegato a fare una cosa semplice, avrai uno stipendio commisurato alle difficoltà.
0: Salvatore, cioè, mi avrà aperto un fronte di messaggi che si ascolta adesso dalla macchina, perché sicuramente in molti vorranno intervenire. 334 11 11 622, grazie, tra poco.
5: A lei.

0: Franco, segretario della FILT CGIL di Milano, benvenuto.
1: Buonasera a voi. Grazie.
0: Mi parla del caso ATM, quei 30 autisti reclutati in Tunisia. Com'è stato questo progetto e perché non si trovavano in Italia, Franco?
1: Allora, buonasera a tutti. Allora, gli autisti non mancano solo in ATM, ma mancano in tutta Italia e in Europa, perché c'è una crisi occupazionale del settore, quindi è una crisi trasversale per varie ragioni. Una, ovviamente, il salario, che oggi non è più adeguato alle responsabilità di queste persone, di chi fa questo lavoro, perché è un lavoro veramente impegnativo.
0: Sì.
1: Responsabilità, e lavorare in una metropoli come Milano è comunque veramente difficoltoso, e c'è il tema abitativo che incide fortemente sul tema case, perché il costo di un affitto è proibitivo e non si riesce a tenere il passo con le retribuzioni. Quindi il vero nesso sarebbe riuscire a intervenire a livello nazionale sui trasporti per cercare di fare investimenti importanti che potrebbero sostenere.
0: Che voi di CGIL fate. Ma veniamo agli autisti reclutati in Tunisia. Com'è quella cosa qui? Me la spiega bene.
1: Ma guarda, sono accordi che ha trovato la società in maniera unilaterale con queste persone in Tunisia. Saranno accordi tra ATM e qualche società in Tunisia. Noi non siamo stati come parte sindacale coinvolti, ma
0: ecco,
1: ma
0: a voi sta bene questa cosa,
1: ma guarda, per me il tema non è da dove arriva il collega o la collega che dovrà guidare una metropolitana, un pullman, se arriva dalla Tunisia, dall'Europa, dall'America, ma il tema è le condizioni che io riesco in questo momento a offrirgli, che sono le stesse condizioni che trovano gli altri, quindi per loro il tema.
0: Se il lavoro di tranviere, no, banalizzo,
1: sì, certo,
0: è un lavoro usurante, a contatto con un pubblico che sappiamo essere anche sempre più vivace, ecco, soprattutto quelli che hanno contatti con il pubblico, eccetera,
1: sì,
0: carico di responsabilità, sottopagato, importarli da fuori mi sembra voler sottopagare degli altri, seguo il suo ragionamento o no?
1: Beh, loro troveranno le stesse condizioni economiche, salariali e normative che abbiamo noi dipendenti, perché anch'io sono un dipendente di ATM. Il tema è, difatti, sì, troveranno le stesse condizioni, ma la mia preoccupazione non è da dove arriva o dove si recluta il personale, perché la provenienza non ha assolutamente nessuna rilevanza. Il tema è le condizioni che ci sono. Per me, le dico la verità, per me che ho un collega che arriva dalla Tunisia o che arriva dal Sud America, perché anche qualche anno fa era stato fatto un tentativo con l'ambasciata dell'Ecuador per trovare personale, e comunque le frontiere non sono un problema. Il tema sono le condizioni che
0: oggi
1: non si riescono a mantenere, ma non in ATM, nei trasporti, perché purtroppo il Fondo Nazionale Trasporti è sempre sotto attacco anche adesso dal regime fiscale, quindi cambierà anche la parte normativa e quindi insomma noi andremo sempre più incontro a difficoltà dal punto di vista proprio occupazionale.
0: Quindi niente, non si trovano. C'è della gente che, nonostante l'azienda dove lei lavora abbia un welfare all'avanguardia, tutto quanto rispetto ad altre, dico, poi si può sempre far meglio. Nonostante lo stipendio sia quello nazionale, però ritrovarsi in una città come Milano non gli si può neanche dire vai a stare fuori, che già guida in mezzo.

0: si poi deve prendere altri mezzi per andare a guidare i mezzi, mezzi che non ci sono e che magari non arrivano mai,
1: certo,
0: e quindi
1: certo.
0: È un dramma.
1: Ma ATM ha fatto anche investimenti importanti che gli si riconosce, perché ha fatto una campagna di sensibilizzazione per le assunzioni, facendosi carico anche degli oneri per i titoli abilitanti, la patente, il CQC, e c'è stato sicuramente un incremento di personale che è venuto a lavorare in un'azienda come ATM, un'altra società, che hanno fatto degli investimenti per la ricerca del personale. Il tema è poi riuscire a mantenere all'interno di queste società il personale, perché comunque
0: ecco,
1: c'è un
0: qual è lo stipendio
1: importante.
0: Medio? Mi fa degli esempi di stipendio, Franco?
1: Ah, è un neoassunto, viaggia dai 1400-1500, dipende il settore che è. Gli stipendi di ingresso sono di questa natura. Il tema, come si diceva prima, se io sicuramente a Milano non riesco a abitare, devo spostarmi in periferia, ma abbiamo turni che iniziano anche alle 4 del mattino, 4 e mezza, certo. Dipende in che deposito si è, e quindi devo usare per forza l'utilizzo della macchina. Ho dei tempi di un nastro lavorativo che mi impegna dalle 9 alle 14 ore al giorno, e quindi il tempo di mio impiego è lunghissimo, utilizzo della macchina propria e per forza devo andare a abitare in periferia. Questa è un'ulteriore condizione che mette in grossa difficoltà una giovane lavoratrice o lavoratore che vuole intraprendere questo percorso lavorativo.
0: Grazie a Matteo Franco, segretario FILT CGL di Milano. Grazie. Ecco,
1: grazie,
0: Franco ci ha anche detto: grazie, ci ha anche detto: a me non interessa da dove venga il collega, basta che stia bene. E con 1400 euro a Milano non si sta bene. Anche perché, insomma, il lavoro a contatto con il pubblico, poi parleremo degli infermieri che a Belluno li vanno a prendere in Argentina e Brasile. Ecco, anche perché. Certi lavori a contatto col pubblico sono diventati una vera e propria missione impossibile, perché ci sono in giro un sacco di matti e non solo matti. 334 11 11 622, tra poco vi sento.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando. Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Io amo lo spazio.
12: Anche noi, è la nostra casa.
13: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
14: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Sono le 18 e 3 minuti.
17: Giornale Radio News.
18: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia alle posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
19: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
21: Poletti, buonasera. Buonasera, vi ascolto sempre. Stasera mi sono sintonizzato un pochino in ritardo perché ho finito tardi di lavorare, però ho sentito l'artigiano. Il lavoro dà dignità alle persone, però il problema è che i giovani vanno via, perché lavorando in Italia la dignità non ce l'hai comunque, anche se lavori, o meglio ce l'hai in un certo senso, ma nell'altro senso non ce l'hai. Perché? Perché comunque tu lavori in Italia, non ti puoi permettere di vivere, cioè vai a lavorare ma non puoi vivere con quel lavoro che fai, perché lo stipendio è basso, quindi non ti puoi permettere una casa, non ti puoi permettere, se ti permetti la casa non ti puoi permettere di pagare le bollette, di uscire a mangiarti una pizza con gli amici, insomma non ce la fai. Quindi un giovane che come fa? Lavora in Italia e allora va all'estero, che almeno lì ti trattano bene economicamente. Questo è il punto. Poi voglio dire, insomma, no, è così, basta. Ciao Poletti!

0: Allora, infermieri che arrivano dall'altra parte del mondo, anche i tranvieri, i guidatori di tram, i lavoratori importati, perché gli italiani sono svogliati? O gli italiani sono pagati poco? Siamo diventati un paese nel quale nessuno vuole più lavorare, oppure un paese nel quale lavorare non conviene più? Tra poco andremo in provincia di Belluno, dove gli infermieri li fanno arrivare dall'Argentina e dal Brasile, è proprio l'altra parte del mondo, ma stiamo sentendo tanti ospiti. E voi al 334 11 11 622, questa è la vostra voce.
1: Ciao Poletti, sono Davide da Lodi e sono un tagliatore nel settore della pelletteria. Taglio pelle e rinforzi sia per campioni, per sfilate, sia per produzioni. Io provengo da una famiglia di pellettieri e mio padre mi ha insegnato un po' l'ABC e poi mi sono lanciato, ho cambiato 6 aziende. Ho sempre migliorato, sono partito dal taglio a mano al taglio mediante trance e adesso faccio il taglio automatico. Sono capitato in un'azienda dove mi hanno concesso auto aziendale, carburante pagato, autostrada pagato e uno stipendio forfettario sui 2200 euro. Però mi sono dato da fare per raggiungere questo traguardo. Bisogna partire umili, purtroppo bisogna fare anche la gavetta, una parola a cui molti italiani sono allergici. Però posso dire che adesso economicamente sto bene, infatti mi sono comprato una macchina nuova, la Clio ibrida. Bisogna saper fare dei sacrifici nella vita per raggiungere certi traguardi. Ciao ciao.
2: Topoletti, buon pomeriggio. Il discorso dal mio punto di vista è molto semplice da spiegare. In un paese come il nostro, che comunque è un paese civile, un paese che punta al benessere economico, alla cultura e tutto il resto, i giovani laureati che non hanno fatto altro che studiare per avere assicurato, tra parentesi, perché ormai le percentuali di laureati molto alte in Italia, hanno fatto questo per avere un benessere economico futuro, per assicurarsi le posizioni lavorative migliori, non ambiscono a ottenere posti di lavoro nei campi di lattughe o cetrioli o cose del genere. Quindi non penso che gli italiani siano invidiosi dei i giovani italiani non penso siano invidiosi degli extracomunitari che vengono qui per lavorare sotto costo, sottopagati in questi campi. Il fatto del sottopagato, quella è un'altra questione, non è che vengono sottopagati perché loro si accontentano, perché la gente...
0: Ecco, no, ma io non sto parlando dei campi di cetrioli, di pomodori, ho capito il problema, ma sto parlando di posti da infermiere con l'alloggio garantito, posti da tranviere con l'alloggio garantito, i contratti giusti secondo non secondo logica, perché quegli stipendi andrebbero quantomeno raddoppiati per vivere in città come Milano, però sto parlando del classico posto pubblico che una volta volevano tutti, non sto parlando dei campi di cetrioli, sto parlando delle corsie d'ospedale dove il lavoro è massacrante, sto parlando di tram dove il lavoro massacrante, sto parlando di tante altre situazioni dove non si trovano italiani per ricoprire certe posizioni. È chiaro che uno guarda dietro l'angolo per tante ragioni e tanta invidia a quel signore con l'auto ibrida a cui pagano pure la benzina, mamma mia, cioè credo che cambi l'auto. Vabbè, andiamo avanti. 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti. Allora, io parlo per me, io sono un piccolo imprenditore, ancora artigiano, siamo 13 dipendenti in azienda e abbiamo una media molto giovane in azienda, abbiamo una media di 30 anni tra tutti i dipendenti. E io oggi faccio veramente fatica a trovare gente, nonostante comunque le retribuzioni penso siano adeguate. Le faccio un esempio, io ho un ragazzo che ha iniziato da me a lavorare nel 2020, ha iniziato con uno stipendio, sapeva fare poco, con uno stipendio da 1400-1500 euro al mese circa, e dopo Dopodiché ad oggi lui comunque si è dato da fare, mi ha dimostrato responsabilità, correttezza, costanza. Oggi lui prende 22.500 euro al mese fissi a 8 ore, tredicesima compresa, e poi c'è qualcuno che prende di meno da me, qualcuno che arriva a prendere anche di più con qualche ora di straordinario. Comunque il punto è che è vero, magari c'è ancora in giro qualcuno che non è disposto a pagare il prezzo corretto e per la manodopera, ma è anche vero che abbiamo una carenza di manodopera che fa spavento. Io sto cercando un tornitore e non lo trovo. Tutti quelli che vengono si vendono per io so fare, io di qua e di là, poi li metti a fare e il problema arriva, perché in realtà quella competenza manca. Abbiamo le scuole che insegnano un lavoro che non esiste più, perché bisognerebbe aggiornare tutto il reparto scolastico anche, perché comunque
0: prendete il numero di questo.
3: Non è più un lavoro prettamente manuale, è un lavoro molto di testa, soprattutto per noi che siamo artigiani e facciamo comunque piccole serie di prototipazione. Noi facciamo lavorazioni meccaniche di precisione, quindi fresatura, tornitura, CNC, e è un problema e non penso sia dovuto agli stipendi, nel senso che ho anche tanti altri collaboratori con cui mi confronto e anche tanti clienti che anche loro hanno l'officina meccanica, e oggi non si trova gente, non c'è nessuno. Con questo chiudo,
0: ecco, mi avete...
3: e vi saluto, ecco, buona serata a tutti.
0: Grazie, no ma io non la volevo salutare. A un certo momento mi avete sentito che davo ordine alla redazione di prendere il numero, ho detto prendetemi il numero di questo. Io questo signore, redazione, se mi ascoltate, lo vorrei collegare domani per raccontare la sua storia. Non trova personale, e avete sentito la paga di quel ragazzo che lavora con lui? Dignitosissima, oserei dire, no? 2.500 euro. Se pensate a cosa prende un insegnante. L'avete preso il numero? Sì. Chi c'è in linea? Ditemelo. Antonio da Roma, buonasera Antonio.
4: Buonasera dottor Poletti, salve. Io ogni tanto chiamo e lei cortesemente mi consente sempre di esprimere.
0: Le chiedo solo una cosa, Antonio. Sì, siccome sento molto male, è sotto un treno? Sotto un.
4: No, sono in macchina, aspetti che tolgo il Bluetooth, lo tolgo subito.
0: Bravissimo, bravissimo.
4: 3 secondi perché c'è. C'è il rimbombo, aspetti un secondo.
0: Sì, è per quello.
4: Sì.
0: Fatelo sempre prima di chiamare. Ecco, adesso io dovrei sentirla, adesso la sento divinamente.
4: Adesso si sente bene. Allora, volevo dire, sono un autoferrotranviere e lavoro da 38 anni come tecnico in un'azienda di trasporti pubblici a Roma. Il problema degli autisti, ecco, reperiti in Tunisia, stavo sentendo, sì, una cosa che abbiamo, sì, sentito anche noi a livello sindacale. Un autista, allora, 38 anni fa,
0: quando ho iniziato a fare.
4: Io faccio il capo tecnico. Sì, dopo 38 anni, insomma, ho fatto un pochino di carriera. Allora, 38 anni fa il posto d'autista nella nostra azienda era un posto d'oro. Era un posto che consentiva ad un monoreddito di crescere una famiglia, comprare una casa, mandare i figli all'università e godersi e farsi pure qualche vacanza. Oggi come oggi un autista, guidando 6 ore e mezza al giorno nel traffico di Roma, prendendo le botte dal primo.
0: Sì, le botte. Ho perso la connessione con l'ascoltatore. Me lo richiamate? Intanto vi leggo il messaggio di Claudio. Allora insistete col fatto che non ci sono italiani per il lavoro, ditemi dove questa gente può imparare a lavorare, dal momento che gli istituti tecnici hanno corsi da 3 a 5 anni per insegnarti un mestiere. Come fa un ragazzo a stare 3-5 anni per imparare a cambiare un rubinetto o a montare un'aria condizionata? Nessuno ha il coraggio di denunciare, scrive Claudio, questa situazione, perché si vede che fa più comodo prendere lavoratori stranieri che sanno già fare le cose, che che non istruire i nostri ragazzi. Premetto che gli stranieri vengono istruiti al loro paese e poi portati qui. È tornato, stava dicendo che prendono le botte adesso, no?
4: Un autista che guida l'autobus a Roma o a Milano guadagna 1500 euro al mese guidando 6 ore e mezza un autobus da 12 metri o da 18 anche in mezzo al traffico prendendo le botte dal primo che sale. Questa è la situazione. Allora, certo, sì, per vivere a Milano con 1500 euro, una persona anche che magari si dovesse trasferire da un'altra città, perché magari va a cercare un'occasione di lavoro, o paga l'affitto e mangia la Caritas, o mangia e dorme sotto qualche ponte. Quindi il problema sono i nostri stipendi che sono rimasti, cioè, il cui potere d'acquisto si è non dimezzato, è diventato un terzo di quello che era 38 anni fa quando io ho cominciato a fare questo lavoro. Quindi poi magari trovano queste persone dall'estero, e le ripeto, io sono una persona di sinistra, Niente di più lontano di me dalla destra e dai vannacci. Purtroppo fanno venire queste persone che sono disposte ad accettare condizioni di lavoro che sono per noi umilianti, ma per loro magari sono buone, e quindi magari stanno in sei, certo, in una casa e accettano queste condizioni al ribasso oggettivamente non sono accettabili, sono impossibili, perché una persona che si trasferisce da Catanzaro a Milano non gli può dare 1500 euro al mese.
0: Si deve far aiutare dalla nonna e dai genitori. Grazie. A presto, la saluto, grazie mille. Corro perché dopo il brano devo andare a Belluno per capire questa storia degli infermieri, e corri assieme a me, Lorenzo Cappadone. Dai che dimagriamo entrambi.

0: direttore di Belluno Press.
1: Esatto, buonasera, buonasera agli ascoltatori, buonasera a voi della radio.
0: Allora, Denart, c'è un progetto pilota in Veneto per il reclutamento di infermieri dall'Argentina e dal Brasile, perché questo personale servirà a presidio degli ospedali del sì. Bellunese, no? Ci racconti un pochettino?
1: Sì. Ho letto questa notizia anch'io. Se la regione, insomma, se la politica ha preso questa decisione, io presumo che dall'osservatorio privilegiato regionale, che hanno i dati di tutte le province del Veneto, abbiano identificato Belluno come zona critica con minor personale. Solo questo spiegherebbe sì. la scelta di Belluno. Poi sul fatto che di assumere infermieri appunto dall'estero, io avrei identificato due punti di criticità. Il primo è quello della lingua, cioè siamo sicuri che questo personale che verrà in Italia capisce perfettamente il paziente? È un problema quindi di comunicazione innanzitutto, quindi che conoscano la lingua italiana.
0: Sarà in grado di parlare la lingua di Belluno, perché io
1: il dialetto veneto
0: io feltrino un po' di differenze, ma saranno in grado perché i nostri anziani
1: si
0: esprimono
1: dialetto,
0: con la loro
1: sì,
0: lingua,
1: certo. Poi il discorso della formazione, saranno effettivamente equipollenti le due lauree in infermieristica, ossia l'infermiere argentino è preparato tanto quanto l'infermiere italiano?
0: Non lo sappiamo. Ecco.
1: Questo si presume di sì.
0: Però il Roberto Denart, direttore di Belluno Press, mi va subito al concreto, dice ho letto di questa iniziativa della regione per fare in modo però questi A capiranno la lingua italiana, B capiranno il dialetto, la lingua locale, e C sono formati come sono formati per bene i nostri, che tutto il mondo ci invidia e ci porta via, e anche questo è un bel problema, quindi lo classifichiamo come esperimento. Si sa già quanti arriveranno, Denart?
1: Non ricordo adesso, può darsi che qualche giornale abbia pubblicato le cifre, in questo momento non lo ricordo. Poi avrei anche un'altra pregiudiziale, diciamo.
0: Sentiamo.
1: Perché non formare il personale che già c'è in Italia? Questo me l'ha suggerito un'infermiera. Ha detto, ma insomma, prima di accedere, no? Probabilmente è stato sondato, è stato anche questo terreno, insomma, se ci sono le disponibilità, perché poi bisogna che il personale ci sia che intende iniziare un percorso infermieristico, questo non lo so.
0: Ecco, però insomma le persone che gravitano intorno ai servizi, alle strutture dell'ospedale chiedono magari, ma perché non formate noi, siamo già qui, magari guadagniamo un po' di più, ci stabilizziamo, stiamo meglio e via, giusto? Dicendo Denart. Beh, mi piace questo approccio critico, perché è giusto non fermarsi alle apparenze, perché poi c'è gli ospedali danno dei servizi e quei servizi fatti bene, insomma. Va bene. Certo, ringrazio tantissimo Roberto Denart, direttore di Belluno Press. Ci risentiamo sicuramente.
1: Benissimo, grazie a voi, grazie e buonasera agli ascoltatori.
0: Grazie. Eccoci qua, li vanno a prendere, insomma, gli infermieri li vanno a prendere in Brasile, però io leggevo in Argentina, leggevo che in Emilia Romagna hanno assoldato infermieri provenienti da cooperative di Albania, India e Tunisia, in Piemonte anche lì sono andati a prendere in India, insomma, ma vi sto chiedendo, è perché gli italiani non c'han voglia di far niente? La lettura che ha dato il collega poco fa, e magari agli italiani non gliel'hanno chiesto o non gliel'hanno offerta questa possibilità, chi lo sa, ma ne parleremo ancora, perché siamo qua anche per sentire i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
10: Sono le 18 e 32 minuti.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Raffaele da Roma. Il discorso è che non ci sono stipendi adeguati, stipendi dignitosi. Quindi le persone non sono disposte a fare dei turni o dei lavori anche magari più umili per prendere 1000 euro, 1200 euro, che come diceva prima non... cioè che ci fai una città come Milano, ma anche una città come Roma, dove chiamo io, che ci fai con 1200 euro? Quindi il problema è questo, avere stipendi adeguati e proporzionati alla vita di oggi. Quindi è tutto là, stop. Poi io sono sicuro che anche i lavori più umili verrebbero ripresi in mano.

0: allora Augusto, vi stiamo chiedendo, gli italiani non vogliono lavorare o il lavoro in Italia non vale più abbastanza? Li prendiamo dall'estero i lavoratori per stabilizzarli, posto a vita, gli diamo anche la casa, ma gli italiani dove sono finiti? Allora Augusto scrive, gli ospedali devono trasformarsi come una bottega artigianale e formare chiunque voglia imparare il mestiere di infermiere senza vincoli di titoli di studio. Questo dice Augusto, mentre Donato dice, ma la mancanza di mano d'opera non era colpa del reddito di cittadinanza o era una bufala per alimentare una guerra tra poveri? Buonasera Poletti, Gaetano da Como, buonasera a tutti, aggiungo altre due criticità, con quello che guadagneranno riusciranno a comprare la spesa e pagare l'affitto? Si riferisce agli infermieri che vengono da fuori. Allora vediamo chi altro ho trascurato. Leo, le tasse non sono cambiate negli ultimi anni, mentre gli stipendi sono cresciuti molto meno dell'inflazione, segno che i profitti aziendali sono saliti, inflazione in parte energetica ma in gran parte dovuto al ritocco di listini da parte di chi produce, quindi i profitti che salgono, è sempre Leo, e stipendi al palo a parità di tasse, l'imprenditore ha guadagnato a spese dei suoi operai. Claudio, io ho fatto l'artigiano da giovane e per 3 anni sono andato a scuola un pomeriggio alla settimana per prendere il diploma. Oggi mio figlio vuole fare l'artigiano nel settore edile ma non trova nessun corso dove poter imparare il mestiere assolutamente, perciò tutto quello che dicono che gli italiani non ci sono è perché gli artigiani vogliono che i ragazzi sappiano già fare il lavoro. Lo Stato italiano incassa un sacco di soldi dall'Europa per fare i corsi, ma questi corsi non esistono. Allora questi alcuni dei vostri messaggi, ma altri alla 334 11 11 622, collegatemi per favore tra poco, dopo un paio di messaggi collegatemi con il prossimo ospite che è il consigliere nazionale delle professioni infermieristiche.
1: Buonasera a tutti, Davide da Milano. Ha ragione il suo ospite, il problema non sono loro che arrivano dalla Tunisia, anzi benvengano, il problema è che perché chiamano queste persone magari da posti tipo Nord Africa piuttosto che, perché poi vengono a Milano e vivono magari in 10 in un appartamento spendendo, ma se uno vuole condurre una vita normale non ce la può fare a Milano, c'è bisogno di riadeguare un po' tutto perché non se ne può più.
2: Buonasera dottor Poletti, Maurizio da Como, scusi se riintervengo, una domanda, ma queste persone che arrivano da un altro paese per lavorare all'ATM, domanda, ma la casa chi gliela dà o gli danno le case popolari? Grazie, buonasera.
3: Buonasera, Daniele D'Alissone. Aggiungerei anche che molte aziende cercano dipendenti già formati, molte aziende ormai non investono più sul dipendente. Fare un esempio, andando a leggere si cerca vari annunci con esperienza dai 3 ai 5 anni, già col patentino muletto, fare l'esempio di magazziniere, o lo stesso con il patentino di ascensorista. Anche questo è il problema per il giovane che dovrebbe investire su se stesso. Grazie, buona serata.
0: Ecco, c'è da dire che alcune aziende di trasporti offrono la formazione per quanto riguarda la patente, ormai quasi tutte, e quella patente costa. E per rispondere all'ascoltatore che chiedeva di ATM, in una prima fase avranno la casa, saranno aiutati per quanto riguarda la casa questi tranvieri. Ma dai tranvieri ritorniamo agli infermieri. Buonasera Luciano Clarizia, consigliere nazionale FNOPI, la Federazione Nazionale FNOPI. Nopi, me lo traduce bene, certo. Clarizia?
4: Sì, allora, Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche.
0: Perfetto, è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone. Ha visto, lei da sì. Pordenone, che nella vicina Belluno importeranno gli infermieri dall'Argentina, dal Brasile. Che ne pensa?
4: Argentina, India, beh, certo. Ma guardi, allora dico, io non ho niente contro i colleghi che arrivano dall'estero, ci mancherebbe. L'importante è che sia chiaro che quando arrivano devono avere un controllo e devono essere verificate le loro competenze, come viene fatto per tutti gli infermieri dell'Europa. Quindi a me va bene. Ripeto, quello che mi mette un po' in difficoltà.
0: Mi perdoni, ha un auricolare perché la sento
4: sì,
0: male.
4: Vuole che metto, allora guardi, metto un
0: voglio,
4: attimo che cambia,
0: voglio
4: un
0: che
4: secondo.
0: Lo tolga, sì. Voglio che lo tolga, la ringrazio perché
4: eccomi qua, oh, mi sente meglio, sì. Sono pronto. Benissimo, ecco, stavo dicendo, allora ripeto, niente di contrario agli infermieri che arrivano dall'estero, ci mancherebbe, insomma, se hanno competenze, conoscenze, sono insomma in regola con tutto, può anche andare bene. Quello che mi preoccupa in realtà è che non è sempre così, perché purtroppo insomma con il Covid abbiamo importato, è stato ad aprire per coprire i buchi nell'emergenza un po' a tutti gli infermieri all'estero senza che avessero un riconoscimento e neanche una verifica da parte degli ordini, perché gli ordini devono verificare che questi infermieri hanno i titoli, la conoscenza della lingua e che abbiano capacità e competenze come tutti gli infermieri italiani. Siccome questa roba qua poi è passata in seconda battuta, è stata anche rinnovata purtroppo per il discorso della carenza infermieristica fino al 2029, noi ci troviamo adesso purtroppo in Italia con una serie di infermieri che nessuno controlla, nessuno conosce, ma a parte questo,
0: cioè,
4: non
0: Clarizia,
4: hanno obbligo
0: di... Sì, mi perdoni, mi può essere anche che uno se compra un pezzo di carta in Argentina, faccio un esempio
4: ma
0: a
4: guardi,
0: caso, quel pezzo di carta nessuno lo controlla e me lo faccio con ChatGPT con i tempi che corrono,
4: è un attimo. Certo, non è che nessuno lo controlla, in teoria dovrebbero controllarlo le regioni, insomma, il ministero, perché non passa attraverso gli ordini, però l'obiettivo dell'ordine, perché esiste un ordine? Perché deve controllare che l'infermiere abbia tutte le competenze, carte, il regola,
0: certo,
4: per poter dare risposte concrete ai cittadini. Allora, e non solo questo, deve anche aggiornarsi costantemente con l'ECM, l'educazione continua in medicina, cosa che non è prevista per questi infermieri che arrivano in deroga. Allora, questi altri infermieri che stanno, di cui si sta discutendo che si va a prendere in Argentina piuttosto che in India, insomma, nessun problema, l'importante è che conoscano l'italiano, ma non l'italiano, l'italiano quello sanitario, quello medico, perché quando hai a che fare con una persona bisogna parlargli e capire di cosa stiamo parlando, perché se commetti un errore facciamo un danno, non può essere così. Allora, finché queste persone hanno un controllo da parte dell'ordine, verifichiamo che le competenze ce l'hanno, i certificati sono corretti, l'italiano lo conoscono in modo corretto, ben vengano, ci mancherebbe, io non voglio chiudere la porta a nessuno, a me adesso si figura, io conosco colleghi stranieri che sono più bravi di me, tanto di cappello, insomma, ci mancherebbe.
0: Ma non è un discorso, è un discorso di controlli anche sui titoli, perché
4: certo,
0: ha ragione lei, gli ordini degli infermieri come quelli dei giornalisti devono avere la possibilità, come controllano a me che io non faccia un abuso della professione e mi spacci per un giornalista che non sono, devono farlo anche
4: perfetto,
0: per gli infermieri.
4: Perfetto,
0: ma sono d'accordissimo. Mi dica perché gli italiani non vogliono fare infermieri, Clarizia.
4: Sì. Ma guardi, molto semplice, velocemente lo dico, perché non è che non vogliono fare gli infermieri, è che quelli che lo fanno poi vanno all'estero. Noi abbiamo 30.000 infermieri all'estero italiani, questo è un dramma, che se tornassero a casa avremmo risolto il problema della carenza infermieristica. Adesso sta ritornando in voga la professione, quest'anno per fortuna abbiamo un numero di iscritti superiore al fabbisogno, insomma, delle università, i giovani stanno ritornando, ma perché si sta lavorando come federazione, come università, come regioni, per far capire insomma l'importanza di questa figura. Ci vuole un riconoscimento soprattutto sociale, cioè questa è una figura che va riconosciuta dai cittadini, alle persone, ma pubblicamente, anche da parte della stampa, delle istituzioni, perché è un lavoro importante, un lavoro serio, e per coinvolgere i giovani bisogna fargli capire che questa è una professione che ha una possibilità di progresso nell'attività lavorativa. Questo
0: va
4: stiamo
0: bene
4: ottenendo, ecco.
0: Sì, Clarizia, quindi ci risentiremo. Intanto la ringrazio perché devo correre.
4: Ringrazio io lei, vado tranquillo.
0: Luciano
4: mille,
0: Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone, e i vostri vocali al 334 11 11 622. La domanda di oggi è: gli italiani non c'hanno più voglia di far niente, dobbiamo importare da fuori i lavoratori?
5: Io ho visto ieri, non mi ricordo bene, il video di quei studenti davanti a Montecitorio dentro le tende, e un esponente di questo governo, si definisce lui patriota, un Donzelli, che cioè, guardando a questo personaggio uno dice: ma in Italia ce la fanno tutti. Una volta era l'America il paese dove tutti avevano la possibilità, ma possibilità nel campo del cinema, dei cantanti, perché l'America era famosa per quello. Invece in politica vedo che c'è vita per tutti, cioè, si permette di dire a una ragazza per il caro affitto e tutti aspettate qua per il governo, cioè, che chiedevano un confronto, non stavano chiedendo niente di che. Cioè, questo è...
0: poi parliamo dei ragazzi delle tende, esilarante. Una volta era l'America dove ce la potevano far tutti, adesso anche l'Italia è esilarante, al di là della politica o meno, esilarante la sua battuta. Andiamo al prossimo ascoltatore, sempre al 334 11 11 622.
6: Sano, provincia di Milano. Ho sentito parlare un paio di persone prima, uno diceva di essere un tagliatore, l'altro che ha parlato da poco, un artigiano che fa lavorazioni meccaniche di precisione, hanno detto che uno prende 2.200 euro al mese, l'altro 2.500 euro al mese, paga un dipendente 2.500 euro al mese, sicuramente è buon per loro, ma questa non è la norma. Queste sono le eccezioni. A parte che queste persone, se prendono 2.200 euro al mese, bisogna sapere se sono netti, se è lo stipendio netto. Comunque, dando per scontato che è anche stipendio netto, comunque hanno sicuramente un contratto forfettario. Saranno delle partite IVA forfettarie e lavorano come dipendenti.
0: Ecco, ma perché lei ma perché lei ha già deciso che l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, consegnandosi la sua esperienza, il lavoratore ce l'ha a partita IVA o con contratto atipico, ci ha detto che l'ha assunto a tempo indeterminato, perché lei ha deciso che ci ha detto il lordo e non il netto? Quello prende 2.500 euro, significa, fatti male i conti, che costa all'azienda 5.350 euro. Adesso non è che se ci chiama un imprenditore dobbiamo mettere in dubbio tutto, perché ci mette la faccia, la voce, tutto quanto, e anche l'entusiasmo. Qui non è che chiamano i matti, eh? I matti ascoltano la musica, che poi rinsaviscono e tornano con altre telefonate.

0: Allora, per avere una sorella che è una ossa e anche meno di un'infermiera, non prende 1000 euro, non prende 1200 euro, ne prende molti di più. I luoghi comuni sembrano la costante di certe discussioni. Io volevo dire questo, c'è stata una pubblicità giornalistica della stampa per cui si invitano o si invitavano gli infermieri ad andare all'estero a lavorare perché si guadagna molto di più. Io so che un mio amico in Svizzera la carne costa 70 euro al chilo, una pizza 25 euro, un caffè 6 euro. A Dublino una casa di 60 metri quadrati dove stava mio figlio costava 1900 euro al mese. Credo che ci sia qualche qui propone nella comunicazione di certi fatti e di certe situazioni.
1: Dovremmo cambiare il nome della nostra Repubblica o almeno i principi fondanti della nostra Repubblica, non più Repubblica basata sul lavoro, ma Repubblica basata sul benessere, il quieto vivere di tutte le persone. Tutti lavorano tanto, si produce sempre di più, la terra è super sfruttata, l'1% possiede tutta la ricchezza, tutti gli altri si danno da fare, spinti a destra e a sinistra per poter campare.
2: Signora, non per censurare questi temi che sono altissimi, io so che lei è un'ascoltatrice fedele in un'altra occasione, ma io in un'altra occasione la sentiamo meglio, ma io voglio andare da Carmela Rozza, consigliera in Lombardia per il Partito Democratico, ex infermiera che ha preso la sua valigina dalla Sicilia, è venuta umilmente a lavorare a Milano e poi ce l'ha fatta. Buonasera Carmela Rozza.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Vorrei sapere come mai gli infermieri, il caso ultimo è quello di Belluno, dove li vanno a prendere dall'altra parte del mondo, è il caso di dirlo, Argentina e Brasile, vorrei sapere perché gli infermieri, come tante altre categorie lavorative, li stiamo importando da fuori.
3: Ma veramente il problema principale secondo me è il mancato riconoscimento economico e sociale di questa professione, e questa tra l'altro la scelta di andare fuori invece di affrontare il problema vero e anche denigrare la professione stessa, perché non è che posso importare chiunque. Mi risulta che abbiamo fatto l'accordo con l'India, arriveranno degli infermieri indiani e scopriamo che in India c'è un problema serio di falsi diplomi.
2: E tra certo l'altro, che se li fanno con l'intelligenza artificiale in 5 minuti
3: è voglia. E tra l'altro il governo attuale ha tolto l'iscrizione all'albo per chi ha la laurea dall'estero, e quindi noi abbiamo un problema serio che non c'è nessuno che certifichi la qualità di questi professionisti che arrivano.
2: Questo per rispondere a Sergio da Torino, perché il presidente dell'ordine professioni infermieristica di Pordenone ci ha detto prima questa roba qua, la spieghi tecnicamente, non c'è l'obbligo di far che cosa?
3: Non c'è l'obbligo, cioè mentre io che mi sono laureata in Italia per esercitare la professione infermieristica devo essere iscritta all'ordine degli infermieri, che sorveglia la correttezza dei miei titoli e anche l'etica della mia professione. Se vieni dall'estero non c'è bisogno.
2: Ah,
3: è qualcosa che è aberrante, perché questo non mette sotto controllo queste lauree, tant'è vero che in Regione Lombardia io ho chiesto che sia la regione a questo punto a verificare i titoli di chi fanno arrivare, perché sennò quello che è successo a San Raffaele non è ancora chiarito, ma lì non erano infermieri quelli che erano andati a lavorare a San Raffaele a dicembre l'anno scorso e hanno messo a rischio la vita di pazienti, una è scappata e non si sa più niente di questa qua, c'è qualcosa di inenarrabile. Ma il problema qual è? Che è una professione difficile, pesante, vi assicuro, specie se lavori nei reparti e fai turni, una professione oggi importantissima per noi, perché noi nel 2032 avremo anche troppi medici. Lo dico perché il calcolo fatto è che fra 3 anni già abbiamo i medici che ci servono e poi ne avremo di più. E invece non si sta facendo nulla sugli infermieri. E noi, già il nord, tra l'altro, ha sempre vissuto di personale infermieristico che arriva.

0: da sud, tant'è vero che io inizio qualsiasi mio incontro sulla sanità ricordando che esisto in Lombardia, perché nell'83 in Lombardia e a Milano mancavano gli infermieri e arrivavamo noi, ma è così andata avanti fino ad oggi. È chiaro che quindi il tema vero è che noi non me la posso prendere con i ragazzi italiani che non vogliono fare gli infermieri. I ragazzi hanno ragione a pretendere, perché tra l'altro sono meno e sono pochi rispetto a quando ero giovane, io che eravamo sì, i figli del baby boom, e i ragazzi hanno ragione a scegliere la professione che meglio gli piace e che più li soddisfa socialmente ed economicamente. Quindi questo paese deve decidere cosa vuole, se vuole dare un futuro ad una serie di professioni che sono fondamentali per la salute dei cittadini e per far funzionare le cose, o se invece è una professione di scarto, e ad oggi di fatto i comportamenti dicono questo, e quindi mi vado a prendere il tunisino di turno e lo straniero di turno e non gli controllo neanche i titoli, così è allucinante.
1: È semplicemente allucinante, e ce l'ha spiegato proprio per bene. Io ringrazio Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, così abbiamo risposto
0: grazie
1: anche a molti
0: a
1: dubbi
0: voi
1: che arrivavano dai messaggi. Riesco, sì che riesco, prima del GR ad ascoltare un altro messaggio. Sì, vai Cappadone.
2: Buonasera dottor Poletti, Agia da Milano. Il problema degli infermieri, ma non ci sono solo gli infermieri. In Lombardia hanno fatto fare la terza S alle OS, hanno fatto i corsi e tutto quanto, però poi non viene riconosciuta come figura, e la terza S per la OS praticamente permette a questi operatori di sostituire in parte gli infermieri generici. Allora dico io, se vogliono assumere, che iniziano a sbloccare certe figure, che iniziano a fare veramente i concorsi, perché è inutile lamentarsi che non c'è personale per andarla a prendere dall'estero quando non si agevolano neanche le figure professionali in Lombardia o in Italia. E questo è il problema.
1: E allora il GR, ma poi andiamo dagli studenti in tenda e al nuovo codice della strada. Sempre per strada siamo, ma proprio perché siamo per strada è importante ascoltare le notizie. Il GR è a tra poco.
3: Giornale radio.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
14: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
15: Giornale Radio News.
16: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Il Consiglio europeo di Bruxelles: si cercano soluzioni comuni sul caro energia e l'inflazione, ma sul bilancio pluriennale si rischia lo scontro. La convalescenza di Papa Leone procede come previsto. Le radiografie al torace mostrano la buona ripresa del polmone operato per un tumore. La piaga degli incidenti sul lavoro: morti 3 operai in poche ore in Toscana, Sardegna e in Abruzzo, altri 5 operai rimasti feriti in Alto Adige. Dopo il flop Champions, 3 italiane alla caccia del riscatto nelle altre coppe: Milan e Juventus in Europa League, l'Atalanta in Conference.
15: Giornale Radio News.
16: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano la 2 giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina.
17: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i paesi membri divisi in 2 blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO Rutte. Si discuterà anche della scelta di un inviato o di una delegazione che assumano la guida di eventuali trattative di pace per l'Ucraina, urgenza sollecitata anche dall'Italia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
16: La manovra 2027 varrà 23,5 miliardi di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario per circa 5 miliardi, oltre che dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso da Roma alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Una prima reazione arriva intanto dalle banche, che parlano di una misura non concordata e si dicono in attesa di dettagli. E ora la degenza del Papa al Policlinico Giamelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente.
18: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai 2 segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato. Per Giornale Radio Marco Mancini.
16: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma resta in terapia intensiva. L'attore Davide Jacopini intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi.
19: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. Quell'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
16: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la 2 giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafos.
20: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
21: Squadra che ha qualità, che ha esperienza. Dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
22: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
20: Juventus e Atalanta con le Torri, Voltemade e Scamacca. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
16: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non mi fermo, no, anche sui lavori che gli italiani non vogliono più fare. Domani ne riparlo, lo dico anche agli ascoltatori, e sono tantissimi che hanno mandato il loro WhatsApp, li continuiamo a sentire anche domani WhatsApp con le vostre storie e i vostri commenti. Però attenzione che adesso parliamo di un tema altrettanto interessante, gli studenti in tenda sono là per politica, sono lì per cercare di sollevare la questione dell'emergenza abitativa, o sono lì perché manipolati da qualcuno? Ditemelo, 334 11 11 622, tra poco si comincia.

0: A proposito di studenti, la Corriere della Sera apre con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Milano, studentessa 21enne in Erasmus, violentata da due sconosciuti. Mi hanno aggredita alle spalle. La ragazza tedesca è stata accompagnata dai carabinieri al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Ripeto, la notizia con la quale apre il Corriere della Sera in questo momento: una studentessa 21enne in Erasmus, violentata da due sconosciuti a Milano. Questa è la situazione che riguarda la sicurezza. Ma invece sulle proteste degli studenti ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e ci chiediamo in buona sostanza se c'è qualcosa dietro oppure no.
1: Una nuova ondata di proteste studentesche attraversa l'Europa. In Francia, da metà settembre, liceali e universitari manifestano contro i tagli all'istruzione, la carenza di insegnanti, le classi sovraffollate e le strutture scolastiche fatiscenti. Blocchi, occupazioni e scontri con la polizia hanno costretto il governo Macron ad annunciare un piano d'emergenza. In Spagna, invece, dal 26 settembre centinaia di manifestanti si sono accampati nella Puerta del Sol di Madrid per denunciare la crisi abitativa e chiedere interventi sugli affitti. È in questo clima che torna la protesta delle tende in Italia. Dal 12 ottobre l'Unione degli Universitari ha avviato la mobilitazione nazionale Cara Italia, quanto ci costi, piantando tende davanti a Montecitorio in una decina di città universitarie, da Milano a Napoli fino a Bologna e Genova. Al centro delle rivendicazioni il caro affitti, il costo della vita e il diritto allo studio. A Milano, secondo Udo, una stanza singola può costare 700 euro mensili, mentre alcuni studentati arrivano a 1300 euro. Gli organizzatori chiedono almeno 7 miliardi per università pubblica e diritto allo studio, contestando anche il ricorso ai privati nell'edilizia universitaria. Il governo rivendica invece i risultati del piano PNRR. Oltre 63.000 posti letto attivati, dei quali quasi 33.000 già realizzati e i restanti previsti nel 2027. Gli studenti contestano soprattutto l'accessibilità economica delle nuove sistemazioni. Intanto lo scontro diventa politico. La CGIL sostiene apertamente la mobilitazione e Maurizio Landini ha incontrato i manifestanti. Sul giornale Francesco Giubilei denuncia i finanziamenti del sindacato a UDU e Rete degli Studenti. Oltre 265.000 euro complessivi nel biennio 2023-2024, mettendo in discussione la spontaneità delle proteste. Domani sono previsti scioperi e occupazioni, sabato una nuova manifestazione.
0: Saluto Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, presidente di Nozione Futura e tante altre cose. Buonasera Giubilei.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Che c'è dietro queste proteste degli studenti che capitano proprio in un periodo particolare, però non voglio dire niente. Secondo lei c'è del marcio dietro? Non davanti, è dietro.
2: Vabbè, non secondo me, secondo delle evidenze, nel senso che basta leggere i bilanci della CGIL, il principale sindacato italiano, e all'interno dei bilanci della CGIL si vede che ogni anno la UDU, quindi l'Unione degli Universitari e la Rete degli Studenti Medi sono finanziati per 130.000 euro, quindi stiamo parlando di oltre 260.000 euro negli ultimi due anni, e se allarghiamo l'analisi agli ultimi 10 anni, quasi 1 milione di euro che è dato a questi studenti o pseudotari, insomma, che guarda caso scendono in piazza proprio nei giorni in cui si sta discutendo la finanziaria, e guarda caso quando scendono in piazza e mettono queste tende arriva subito Landini, arriva subito la Schlein, arriva subito Conte. Insomma, sono tutt'altro che proteste spontanee, ma c'è una evidente regia politica.
0: Ecco, che ci siano difficoltà per gli studenti forse si vede anche dall'età media di quelli che stanno dietro i frontman delle tende, insomma li vedo avanti con gli anni e quindi hanno avuto sicuramente delle difficoltà nella vita, ecco, perché insomma non mi sembrano tutti ragazzini, voglio dire questo.
2: Ma il vero studente sta a scuola, studia studiare o all'università a cercare di dare gli esami per costruirsi il proprio futuro. Non va in piazza a piantare le tende perché ovviamente ha come priorità cercare di finire quanto prima gli studi per poter iniziare a lavorare, per poter cercare di costruirsi un futuro. E invece qua siamo di fronte a delle persone che scendono in piazza con delle finalità che sono tutt'altro che delle finalità legate al, a dei problemi che intendiamoci. Non sto negando che ci sia un tema legato al caro affitti e legato agli studentati, però al tempo stesso non si può cercare di far passare dei messaggi che non corrispondono al vero, perché se noi guardiamo il numero di studentati che sono stati costruiti dal 2022 ad oggi, cioè quando si è insediato il governo, in particolare con il ministro Bernini, vediamo che sono stati creati oltre 30.000 posti letto già consegnati, altri 30.000 che saranno consegnati entro il 2027. Quindi gli sforzi si stanno facendo e
0: Giubilei,
2: dei risultati più concreti.
0: Giubilei, è chiaro quello che ha detto, credo che sia in treno in questo momento, perché la sento molto male, mi dica che è in treno, non è in treno, dove
2: no,
0: si
2: sono
0: trova?
2: Sono in treno,
0: Giubilei?
2: Ma sono in movimento qua a Roma, però io vi sento bene,
0: ecco,
2: spero anche voi.
0: Ecco, no, ma abbiamo sentito tutto e a presto Francesco Giubilei, grazie davvero.
2: Grazie mille a voi.
0: E allora queste linee telefoniche che mi fanno piangere, ma sono sicuro che voi non mi farete piangere con i vostri vocali al 334 11 11 622 e se proprio volete ve lo dico, tra poco arriva Anita Briganti.

0: Buonasera Poletti, Serena da Prato. Io credo e sono convintissima degli studenti accampati davanti a Palazzo Chigi con le tende che ho visto ieri sera in trasmissione da Bianca Berlinguer sono veramente tirati su da qualcuno di sicuro di sinistra e mi sembra di rivedere la flottiglia uguale, gente che non ha voglia di lavorare, che non ha voglia di studiare, perché se stanno lì accampati voglio vedere quando studiano. Stai studiato tutti si è studiato, si è fatto le superiori, si è fatto l'università con le possibilità che ognuno aveva, però tutti si è studiato, chi ha volontà studia e arriva in fondo. Arrivederci.
1: Arrivederci Serena da Prato, c'ero anch'io se ha resistito ieri sera a tarda ora ospite dell'amica Bianca Berlinguer, ma saluto un'altra amica che è la nostra Narita Briganti, giornalista di Vanity Fair, che sicuramente sarà d'accordo con lei, questi studenti sono manipolati. Buonasera Narita.
2: Buonasera, dici che sono d'accordo con l'ascoltatrice?
1: Sicuramente.
2: Io prima di tutto vorrei veramente dare la mia solidarietà, il mio sostegno, il mio supporto agli studenti che si sono accampati a Roma, a Milano, in una zona, come sai, particolarmente ricca, proprio per sottolineare i rischi della cosiddetta gentrificazione, una parola complessa ma che vuol dire l'occupazione del territorio da parte di abitazioni di lusso, per cui vengono meno le case per le persone normali o per gli studenti e anche il problema degli affitti brevi in una città sempre più turistica come Milano, ma vale a Roma, Firenze e in tutta Italia. Questi studenti segnalano un problema concreto. Ti dico solo un numero: a Milano 100.000 fuorisede per 16.000 posti pubblici, chiamiamoli così, o convenzionati. Vuol dire che almeno 90.000 giovani devono trovare dove stare per venire a studiare. E però il punto qual è? Tu mi puoi dire perché non studiano a casa loro, no? In sintesi. Perché non è giusto, perché tutti hanno diritto.
1: Ma
2: tu
1: io
2: no,
1: cosa,
2: però l'ascoltatrice dice tutti si è studiato, l'ascoltatrice dice tutti si è studiato, ma non è giusto che un ragazzo o una ragazza non possano scegliere dove andare a studiare perché un posto letto costa 1.000-1.500 euro al mese.
1: Quando io sono arrivato a Milano negli anni 90 ed ero povero e non potevo vivere in centro a Milano, ma lavoravo praticamente quasi in centro a Milano, all'Indipendente di Vittorio Feltri, e lì sotto il cavalcavia per intenderci, c'erano i giornalisti dell'Indipendente e qualche signorina che non scriveva ma faceva altro, ecco lì sotto il ponte, e non potevo permettermi un alloggio da quelle parti, allora me ne sono andato tranquillamente fuori Milano e non mi sono lamentato, mi sono rimboccato
2: però
1: le maniche.
2: È sbagliato questo è sbagliato,
1: allora,
2: nel senso
1: quello
2: che
1: dici,
2: deve
1: perché
2: valere
1: se dici
2: per
1: che
2: tutti.
1: Sono vecchio. Che se, se
2: no,
1: se dici
2: ma che vuol
1: vecchia,
2: dire abbiamo la stessa età, anch'io mi sono trasferita da Napoli a Milano, facevano tanti sacrifici, tuttora va detto sono ancora in affitto, perché certo. Se no sembra che parliamo delle questioni vivendo fuori dal mondo, no, siamo nel mondo fino proprio siamo nel mondo al 100%, il punto però
1: versi.
2: Purtroppo esatto e per fortuna, il punto qual è? Noi diciamo tanto in teoria di aiutare le nuove generazioni, vengono criticate, vengono descritte in modi inaccettabili, sai che io sono dalla loro parte, e poi cosa si fa di concreto? Almeno questi ragazzi ci ricordano che esiste un problema a casa, e chi nega che ci sia l'emergenza abitativa, non tu ma chi lo nega, non è onesto intellettualmente, perché che si tratti di un ventenne o che si tratti di un cinquantenne che guadagna 1.000 euro al mese, c'è un problema a casa, in particolare nelle metropoli, quindi non si può, la cosa, e concludo, che mi stupisce, sai qual è? Che i problemi sono sempre gli stessi, quelli che avevamo io e te quando siamo arrivati a Milano e che hanno i ragazzi oggi, ma nessuno fa mai niente, cioè questi politici, proprio ieri mattina ho discusso con un politico tra l'altro di sinistra che fa molti video, molti post, al di là di fare video e post che non servono a nulla, perché non trovano soluzioni concrete per i ragazzi e anche poi per il cosiddetto ceto medio che hanno praticamente ammazzato? Cioè, i, prob- problemi non sono cambiati, sono quelli, quindi benvengano le tende, anzi io mi auguro che i liceali italiani, gli studenti italiani di tutte le scuole prendano spunto dagli amici parigini. Non ho detto caos, ho detto solo si possono far sentire anche un po' di più, non sarebbe male.
1: Mi saluti tanto Nicola e Angelo?
2: Io?
1: Nicola e Angelo.
2: Ma sono nostri amici, scusa, il bello della diretta.
1: Sono tuoi amici, sono tuoi amici Nicola e Angelo. Sono miei,
2: allora io saluto tanto Nicola e Angelo, ma me li devi presentare.
1: Quelli tuoi me li saluti quando li vedi, quando vai a firmare per la candidatura con Frattoianni e Bonelli, me li saluti.
2: Ma certo, ma noi ti portiamo nel partito, il vero scoop sarà mischiarsi un po' nel 27. E scusa, scompigliamo le carte, sei
1: che
2: d'accordo?
1: Mischione.
2: Sì, io chiedimi tra Nicola e Angelo chi preferisco.
1: Chi preferisci? Sicuramente
2: sai
1: Nicola.
2: Sai che io subisco il fascino di Angelo? Io questa cosa devo ammettere. Sì.
1: Ti piace l'uomo un po' lumacone, l'uomo lo fanno sempre con le donne sta roba qua, per una volta che lo facciamo noi sugli uomini, ti piace
2: esatto.
1: L'uomo un po' lumacone
2: Bonelli ci scusi, no, mi piace l'uomo intelligente che non le manda a dire. Quindi, anche
1: Nicola è intelligente, scusa.
2: Sì, ma in primis io subisco il fascino di Poletti, ma visto che non si può, allora io dico Bonelli, sinceramente un caffè lo prenderei. Quindi sì, ti saluto Angelo. Comunque spero di averti fatto arrabbiare, speriamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze trovino il coraggio di protestare con forza per i loro diritti. Ne hanno diritto.
1: Vabbè, comunque te lo posso dire che saresti perfetta per loro e mi fermo qui. Ciao Narita Briganti, guarda che io porto fortuna.
2: Lo dici come complimento.
1: Certo, beh, insomma, una via di mezzo adesso, dai. Ciao, grazie. A tra poco.
3: Giornale Radio. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
7: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
8: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
7: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
9: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
7: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
10: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Guidare informati.
13: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le difficoltà maggiori in questi minuti al nodo di Firenze. Per un incidente il traffico è bloccato in A11 tra Prato Est e il Bivio per l'A1 verso Firenze. Per questo motivo ci sono circa 2 chilometri di code in uscita obbligatoria a Prato Est provenendo da Pistoia. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Firenze Ovest e Prato Est. Ripercussioni anche sulla viabilità provinciale tra Prato e Firenze con code su Viale Leonardo da Vinci in entrambe le direzioni. In A22 complici un incidente e un cantiere di lavori. Ci sono circa 3 chilometri di code tra Pegognaga e Reggio Lorolo verso Modena. A Brescia code per lavori sul tratto finale della tangenziale sud fino al Bivio per la Brebemi dopo Ronca delle Ovest verso Bergamo. A Bergamo code in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone. Migliora a Milano, risolto anche l'incidente in A8. La circolazione adesso è tornata scorrevole, netto di residui incolonnamenti tra il Bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Migliora anche a Torino, con code adesso solo in tangenziale nord, da Caselle a statale 24 verso Collegno. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Finale Ligure e Fellino verso Genova. Ancora difficoltà a Roma, in tangenziale est, con code a tratti in entrambe le direzioni. Rallentamenti e code a tratti anche su quasi tutto il raccordo anulare, in particolare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Sant'Antimo e Versa Mirito verso Lago Patria. Più a sud per lavori 3 chilometri di code in A2 tra Campagna e Contursi verso Reggio Calabria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
15: Buonasera Poletti, vorrei rispondere, o quantomeno dare la mia, alla signora Serena da Prato, mi sembra, da chi la pensa come lei. Vorrei chiedere quando una manifestazione a questo punto non è di sinistra, perché o non è della flottiglia, perché mi sembra di strumentalizzare tranquillamente ogni manifestazione. Cioè, voglio capire, una manifestazione di destra a questo punto non può essere paragonata per qualche motivo alla flottiglia, come dice lei, e quali sono i criteri? Secondo me una manifestazione è una manifestazione, indipendentemente da chi ci sia dietro, come lei, come la signora dice. Quando qualcuno vuole manifestare il proprio dissenso, poi che sia di sinistra o di destra, francamente sa, le posizioni sono ognuno delle di chi ci si trova, però è questa cosa che manifestano uguali di sinistra, uguale flottiglia, uguale non hanno voglia di lavorare. Ma io vedo dei ragazzi che hanno coraggio di manifestare, magari la signora si faccia pensi a qualche ricordo di quando studiava, come dice lei. Buonasera Davide da Monza.

0: adesso ci occupiamo del nuovo codice della strada, perché dov'è la fregatura, ci chiediamo, c'è la fregatura o non c'è sta fregatura? Che dici, Lorenzo Cappadone dalla regia? Beh, ascoltiamo la scheda che hai fatto con Matteo Respinti.
1: Via libera preliminare del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini. Tra le principali novità, l'abolizione dell'obbligo di portare con sé patente e libretto. Durante i controlli, gli agenti potranno verificare direttamente i documenti attraverso le banche dati nazionali. Cambiano anche le sanzioni. Le multe minime scendono da 26 a 25 euro e da 42 a 40 euro, mentre viene sospeso l'adeguamento automatico all'inflazione. Per gli eccessi di velocità, le sanzioni saranno proporzionate all'entità dello sforamento. Più severi invece i provvedimenti contro chi guida senza assicurazione, con possibilità di fermo del veicolo e divieto di circolazione a tempo indeterminato. Novità anche per i camionisti, che potranno lavorare fino a 70 anni, e per i comuni, chiamati ad aderire alla piattaforma nazionale del contrassegno disabili. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista progressivamente tra il 2027 e il 2028.
0: Ecco, non che tutti adesso andate in giro senza documenti, tutti felici e beati. Questo è il guaio di quando si annunciano certi provvedimenti. Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Buonasera, Vincenzo.
2: Buonasera, buonasera. Sì, hai ragione, perché effettivamente la patente a punti, che è stata poi la più grande innovazione sulla sicurezza stradale da quando esiste l'automobile, ha avuto il suo massimo effetto quando se ne è cominciato a parlare molto prima che entrasse in vigore. Quindi fai bene a dire non andare in giro senza documenti, perché entrerà in vigore 1° gennaio 2028 il nuovo codice, diciamolo subito.
0: Eh sì, perché i titoli di giornale ingannano. Ci racconti le principali novità e i punti che non ti tornano da giornalista esperto, da una vita di strade, automobili, automobilismo, auto, insomma, ci sarà qualcosa che non ti quadra?
2: Beh, complessivamente diciamo una cosa abbastanza singolare che già sta facendo discutere è ancora diciamo la revisione del sistema sanzionatorio, soprattutto sulla velocità, nel senso che si colpisce più duramente, la faccio proprio breve, chi va più piano e si diciamo si alleggerisce la mano su chi va più forte. Soprattutto fa discutere il dimezzamento delle sanzioni per chi va per chi viaggia in città rispetto a fuori, cioè se il limite è 30 o 50 e tu sfori la velocità hai diciamo delle sanzioni un po' più leggere, e questo fa discutere, perché effettivamente la maggior parte degli incidenti avvengono in città e una percentuale altissima, quasi la metà degli incidenti mortali avvengono proprio in città, anche perché in città poi basta semplicemente guidare un'automobile, lo vedono tutti, si corre. In autostrada, dove una volta si correva perché non c'erano limiti, oggi non si corre più perché i tutor controllano tutto e quindi le automobili vanno piano. In città invece si continua ad andare forte, perché controllare le città con gli autovelox, con i sistemi automatici, è molto complicato. E poi ovviamente c'è il tema del controllo sul territorio. Questa, se vuoi, è la cosa che fa un po' più discutere. Si ritorna ancora poi dopo sul tema dei 150 orari, che però teoricamente già ci sarebbero ora, ma questa diciamo è una mossa un po' politica, perché poi nessun gestore delle autostrade lo applicherà mai, viste le possibili conseguenze con l'omicidio stradale e tutte le possibili cause in caso di incidente. Già adesso il gestore delle strade può alzare il limite da 130 a 150, non l'ha mai fatto e non si vede, certo, perché lo dovrebbe fare col nuovo codice. Queste diciamo, se vuoi, sono le cose.
0: Una cosa, questa storia dei camionisti, che saluto tutti i camionisti all'ascolto, ce ne sono tantissimi che mi ascoltano, è un lavoro usurante, incredibilmente usurante, ragazzi miei, portarlo a 70 anni, cioè, non lo so, mi spieghi questa storia?
2: Sì, perché beh, questo non l'ho capito. Beh, qui qui guarda, diciamo che riassumendo, le sanzioni per l'autotrasporto diventano molto più pesanti, però queste vanno a tutela degli autotrasportatori che rispettano le regole e non dei pirati della strada oppure di queste aziende estere che fanno usano schiavi al volante, anche molto pericoloso. Quindi se da un lato sulla carta sarebbe un problema, poi dall'altro invece è un passo avanti, perché effettivamente chi lavora bene, rispetta le regole, così è più tutelato, perché non si trova una concorrenza sleale da parte di piccoli trasportatori che riescono a girare le regole. Comunque guarda, direi che forse la più grande novità è proprio culturale, perché c'è un passaggio che spiega che gli incidenti non si dovranno più chiamare incidenti da nessuna parte, ma sinistri. E questo sembra una banalità, però è molto importante perché cerca di far capire che i morti sulle strade e i sinistri non sono incidenti, cioè non è come la pioggia, succede, capita, c'è sempre colpa di qualcuno, e quindi se c'è una colpa di qualcuno, il morto, il ferito, la tragedia è sempre evitabile. E questo va nell'ottica di una strategia dell'Unione Europea, poi adottata da tutti i paesi, anche l'Italia, che però bellamente la sta per ora ignorando, la strategia di zero morti sulle strade da qui al 2050, che quando fu proposta fu attaccata da molti pensando che fosse un'idiozia totale, perché venne ritenuta utopica. Invece si sta rivelando possibile e raggiungibile, tant'è che in molti stati europei, Italia compresa, ci sono dei giorni senza morti. Noi ne contiamo 8 più o meno al giorno, ma dei giorni invece sono a zero. Quindi questo obiettivo straordinario, zero vittime, certo, sulle strade, tra 30 anni sarà raggiunto. Però ecco, ripeto, proprio grazie anche a un cambiamento culturale. D'altra parte basta anche parlare con una persona molto anziana, e la persona molto anziana vede l'incidente connaturato allo spostamento, alla mobilità, per forza, perché effettivamente quando in Italia c'erano 10.000 morti sulle strade era quasi normale morire sulle strade, perché effettivamente la sicurezza non esisteva neanche come concetto. Oggi è un prerequisito di tutte le automobili e c'è grande attenzione, devo dire per fortuna, ma questo è il tema, no? Di fondo, certo, a tutta questa novità.
0: Ringrazio tantissimo Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Grazie Vincenzo.
2: Sempre un
0: 334. Grazie, sempre 334 11 11 622 per dirmi che cosa ne pensate. Voi ci vedete dietro qualcosa? C'è il trucco, c'è l'inganno, c'è la fregatura, c'è la canzone.

0: Domani, anzi adesso dovrei riuscire a mandare qualche altro vostro messaggio WhatsApp. Torniamo domani a parlare del tema con il quale abbiamo aperto, quello del lavoro, degli italiani che non vogliono più fare certi lavori. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia, mandiamo per rispetto anche a chi ce li ha mandati e ci ha consegnato i propri pensieri, mandiamo anche qualche WhatsApp degli ascoltatori. Oggi siamo stati particolarmente invasi dai vostri messaggi ed è una cosa, guardate, che a tutti noi fa un piacere incredibile. Se riusciamo li sentirei.
1: Buonasera Luigi da Torino. In merito al problema del personale, il problema non nasce oggi ma c'è già da parecchi anni. Il problema nasce in realtà una trentina d'anni fa, quando c'è stato un cambio di paradigma nel discorso dell'avvicendamento. I top manager hanno deciso che è tutto l'avvicendamento, l'affiancamento, il far crescere appunto ed insegnare alle nuove leve da parte di chi era prossimo o sarebbe dovuto andare in pensione, era una cosa troppo costosa e non portava probabilmente secondo loro i frutti che invece erano assolutamente essenziali. Quindi c'è stato un lento decadimento di tutta questa parte qua di io parlo del settore metalmeccanico, ovviamente automotive nello specifico, quindi officine come quel signore di prima, che officine meccaniche, frese, torni eccetera, dove ci sono dei lavori molto specialistici, dove appunto un ragazzo riesce a prendere anche 2500 euro mese perché ce ne sono pochissimi e quindi ha un bel mercato. Però c'è stato anche, oltre a questo discorso dell'avvicendamento, c'è stato il mito, il falso mito del devi andare all'università a prenderti una laurea per non lavorare con le mani, per non fare il lavoro manuale. Questo da parte di gente che lavorava con le mani e pensava che sicuramente sarebbe stato meglio lavorare solo con la testa, e questo ci ha portato dove siamo, cosa che io reputo totalmente sbagliata, perché comunque una volta, e poi un'altra cosa, una volta i ragazzini,
0: naturalmente vorrei sentire anche qualcun altro. Ottima analisi, devo dire, a proposito di torni domani anche a seguirci, perché ne riparliamo dalle 17 di domani. Un altro messaggio. No, stavo pensando che ho fatto una battuta alla Cappadone, non è da me, però vabbè, torni. Vabbè.
2: Buonasera, fedele ascoltatrice da Milano, sono Anna. Tutto vero, inflazione, stipendi non adeguati, non al passo, tutto verissimo. Ma gli italiani, tanti italiani, non hanno voglia di lavorare, e questo lo vedo in tutti i settori, in tutte le generazioni, dai più giovani ai meno giovani. Entri in un esercizio commerciale, non senti altro che parlare di a che ora finisci, voglio andare a casa, quando vado in pensione, non ne posso più. Ma io capisco tutto, però tutto ha un limite, ecco perché un minimo di rispetto anche per chi non ha il lavoro bisogna averlo. Non dimentichiamoci che in questo momento tutti quelli che hanno un lavoro da dipendenti, per quanto basso possa essere lo stipendio, sono i più tutelati, e sappiamo benissimo che cosa significa invece la vita per quelli che hanno la partita IVA. Buonasera.
0: Ecco, buonasera a lei, e non finisce qui perché domani ne riparliamo, abbiamo ancora tantissimi ospiti, tante cose da dire che non abbiamo detto e soprattutto tanta voglia di raccontarvi la realtà con Italiano Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare questo straordinario pubblico che ritrovo in seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, ma soprattutto in diretta domani dalle 17 alle 20 in collaborazione con Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e quel raffreddore terribile di Respinti che mi auguro prima o poi sparisca per restituirci la sua voce originale. Va bene, ma il giornale radio mica ha finito di trasmettere, ci mancherebbe, trasmettiamo un sacco di ore anche durante il fine settimana.

0: caricatevi l'app di Giornale Radio per ascoltarci e restate qui, non fate altro se potete, e ascoltate il Francesco Massardo con il suo Timone delle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie, a domani.
1: Ciao ciao.
2: Giornale Radio.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano, la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
12: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
11: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
13: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'Equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
11: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. L'aggressione in minicar a Roma resta in terapia intensiva. L'attore Davide Jacopini intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchedi.
1: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le sei vittime anche l'attore torinese Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. Quell'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
11: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la 2 giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
4: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in Conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
14: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
15: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
4: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
11: Ed è tutto, buona serata.
16: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
17: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
18: Eccoci qua alle 20.07 di questo 15 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, pronti a partire e insieme fino alle 21 per concludere un'altra giornata all'insegna della diretta e dell'informazione. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. È una giornata di dialogo in Europa, anche duro. Faremo il punto della situazione riguardo al Consiglio europeo a Bruxelles, anche se poi le conclusioni le potremo trarre soltanto domani, ma nel frattempo insomma già si divide l'Europa tra i frugali che chiedono di rimanere nei parametri e l'Italia che prova a riunire invece il gruppo in realtà più numeroso dei cosiddetti amici della coesione. Un paio di notizie di giornata arrivano anche dagli Stati Uniti. La Casa Bianca ha replicato a Giorgia Meloni sulla sua preoccupazione riguardo all'accordo tra Stati Uniti e Russia per il diesel, dicendo sarà un grande accordo. Ci ha pensato insomma Tajani a provare a mediare, dicendo non c'è nessuna polemica, ognuno alle sue posizioni in questo senso vedremo se finalmente riusciremo a prenderne una decisa anche noi. L'altra notizia è sicuramente una buona notizia che mette un tampone però su una notizia a dir poco tragica: non ci sarà la fucilazione in streaming del killer di Fort Hood, così ha annunciato Donald Trump, che sembra quasi esserci rimasto male, ma alla fine prende questa diciamo decisione di buon senso rispetto a un gesto, ecco, una spettacolarizzazione della morte che aveva in effetti fatto scalpore pure in un paese piuttosto abituato, ben più di noi, come gli Stati Uniti. Aspettiamo i vostri messaggi perché i temi sono tanti. Parleremo anche di quanto sta accadendo con le proteste dell'autotrasporto e poi, come ogni giovedì, il nostro punto focus sul mondo carcerario con Max Rigano. Il 334 11 11 622 su WhatsApp è sempre aperto per tutti voi. La musica ci fa ripartire da Teddy Swims, il primo brano di questa puntata qui al timone, che si chiama Bad Dreams.

0: Eccoci qua, eccoci pronti a partire questa puntata del Timone delle 20 e partiamo da una constatazione piuttosto amara. Ormai da anni viviamo in uno stato di guerra perenne o di guerre, insomma, perché i fronti aperti sono tanti e poi ci sono gli attacchi, quelli anche più difficili da spiegare, cui però ci stiamo in qualche modo abituando. E pensate che scalpore avrebbero fatto qualche anno fa notizie come quella che altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale, vicino alle coste della Romania, navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici. 7 dei 12 membri dell'equipaggio di una nave peraltro sono ancora dispersi, sono stati invece tutti salvati quelli dell'altra. Secondo i funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi e le due navi sono state colpite a sud-est della città costiera romena di Sulina, dove inizia il canale che collega il Mar Nero con il fiume Danubio. Insomma, il presidente romeno Nicușor Dan, che si trova ovviamente a Bruxelles con tutti gli altri per il Consiglio europeo, ha incontrato il primo ministro bulgaro Radev e il segretario generale della NATO Mark Rutte, discutendo anche di questa situazione. Così come altra situazione assolutamente da tenere sotto controllo, quella degli Houthi in Yemen. Oggi un attacco addirittura contro la sede presidenziale della capitale provvisoria del paese, nello Yemen, Aden. Nel raid sono rimaste ferite 10 persone, ma 4 sono morte. Si tratta di militari il quartier generale delle operazioni militari dirette da ufficiali sauditi era, a quanto pare, l'obiettivo dichiarato dagli Houthi, che hanno lanciato anche diversi missili balistici contro la città di Marib. Insomma, il mondo va in fiamme e l'Europa prova a trarre qualche conclusione, ma si parla soprattutto di quanto possiamo o non possiamo spendere a Bruxelles. È un recap provvisorio, perché il Consiglio europeo si estende anche alla giornata di domani. L'ha curato per noi nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, amici della coesione, amici della competitività. E al Consiglio europeo va in scena tutto il meglio delle divisioni che percorrono l'Unione. E poiché trattasi pur sempre di un foro diplomatico dove conta la capacità di trovare sodalizi di circostanza o anche di corto respiro, Roma starebbe lavorando ad alcuni allacci per affrontare in buona compagnia i negoziati sul quadro finanziario pluriennale, che si preannunciano durissimi, in particolare per quei paesi come l'Italia decisi a difendere la politica agricola comune e la politica di coesione, non solo nell'ammontare dei finanziamenti, ma anche nelle regole di applicazione. Ma la frammentazione dell'Unione non andrebbe raccontata come qualcosa di nuovo, quanto piuttosto come il riflesso naturale di ogni momento decisivo. Auspico un accordo entro fine anno, ma siamo ancora molto lontani da dove dobbiamo arrivare. E puntualmente è arrivato infatti l'appello del cancelliere tedesco Merz a ridurre l'entità del bilancio, rispedendo al mittente l'intenzione della presidenza irlandese di effettuare tagli solo limitati e mantenere le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione europea. Nel documento trasmesso ai 27 figurano un contributo a carico delle grandi imprese, le entrate legate al tabacco e ai rifiuti elettronici, varie altre, ma soprattutto una quota dei proventi del sistema europeo di scambio sulle emissioni, il cosiddetto ETS. Da un lato Italia, Grecia e i 4 paesi del FU, blocco di Visegrad, puntano ad ammorbidire la difesa degli ETS prevista nella bozza di conclusioni. Ma sul punto non c'è unità fra i paesi membri. Dal lato opposto Finlandia, Danimarca e Svezia guidano il gruppo, che non vogliono alcun passo indietro sul mercato europeo delle quote di anidride carbonica. Al di là delle novità formali che arriveranno dagli Sherpa, che sono al lavoro sul documento finale, un simile diverbio fra frugali e spendaccioni, fra virgolette, è rimasto d'attualità anche nel corso del pomeriggio, sia pure con alleanze dal perimetro diverso, nel corso delle discussioni incentrate più specificamente sul quadro finanziario pluriennale. Nella cena in corso, proprio mentre parliamo, spazio invece alle riforme istituzionali e all'allargamento dell'Unione. Domani sarà invece la volta dello spinoso dossier Ucraina. Per perorare la sua posizione atterrerà a Bruxelles anche Volodymyr Zelensky. A te la linea, Francesco.
0: E grazie dunque a Michele Ceci, che ha parlato anche di Zelensky. Di lui ci occupiamo tra poco. Oggi il Regno Unito ha inviato a Kiev altri missili Storm Shadow per contrastare gli attacchi russi, ma tra un accordo fra Trump e Putin e uno Starlink che sembra funzionare a intermittenza sono più le preoccupazioni che le buone notizie per il presidente ucraino. Tra poco appunto ripartiamo dalla musica, dagli Editors, qui su Giornale Radio, qui al timone delle 20, con questo brano che si chiama Seriously.

0: nostro.
1: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ripartiamo dunque dall'Ucraina. Il Ministero della Difesa ucraino ha detto oggi che è stato ripristinato il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di connessione Starlink di proprietà dell'azienda americana SpaceX di Elon Musk, ma non toglie il fatto che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, diciamo, ci siano state delle limitazioni che hanno riguardato soprattutto il funzionamento dei droni che si muovono ad alta velocità e che hanno cominciato a perdere la connessione necessaria per le manovre, perché nella guerra del 2026 perdere la connessione rischia di essere molto peggio che perdere un carro armato. In collegamento con noi abbiamo Gabriele Carrer, giornalista ed esperto di intelligence, cura per l'inchiesta la newsletter Strategicon. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a voi per l'invito, buonasera e buonasera agli ascoltatori.
1: Ecco, è una specie di profezia che si autoavvera, perché in realtà tantissime volte si era detto, ormai Elon Musk è uno degli elementi più decisivi del conflitto in Ucraina, da una sua volontà, dalla sua possibilità di premere un bottone o meno può cambiare probabilmente le sorti della guerra, però lo si era sempre detto quasi come una minaccia lontana. Pare che sia parzialmente accaduto nelle ultime ore. Partirei però dalla tua opinione sul fatto che sia o meno successo, quanto meno sia un ricatto politico quello in atto, perché poi sembrerebbe al momento tutto tornato alla normalità.
2: Ma allora, diciamo che non c'è stata una vera e propria chiusura, non è stato schiacciato il bottone stop. È stata rallentata, a quanto hanno dichiarato le autorità ucraine, diciamo il flusso del sistema. È un sistema che, come dicevate voi, è fondamentale per dare maggiore precisione agli attacchi, soprattutto con drone, e questo si lega a una serie, questo avviene in un contesto che però è inevitabilmente critico per l'Ucraina in termini di sostegno degli Stati Uniti. L'ha dichiarato oggi ieri Zelensky da Piers Morgan nel Regno Unito, l'ha dichiarato al Financial Times stamattina. Lui è stato molto critico, tanto che è stato criticato a sua volta per le parole dure che ha usato verso Trump. A me pare che poi ci sia stato anche quasi un mezzo scaricabarile tra Musk e l'amministrazione, perché Musk dice, voi avete osservato correttamente, che le soluzioni sono due, una civile e militare, stiamo parlando di quella militare. Musk ha detto, io la fornisco, poi decide il Pentagono. Ecco, mi sembra un ottimo scaricabarile per negare le responsabilità, che però evidentemente sono probabilmente di entrambe le parti. Che poi l'ultima luce verde sia del Pentagono forse carica ancora più di significato politico questa decisione, che viene dopo questo presunto millantato accordo sul diesel che Trump avrebbe stretto con la Russia, dopo questo cessate il fuoco annunciato a sorpresa, diciamo, con una pressione su Kiev che sta aumentando. Ultima cosa che noto è anche questa minaccia di condivisione, di minor condivisione o taglio della condivisione di informazioni di intelligence, che in questo momento per gli ucraini sono fondamentali per la parte di targeting, soprattutto degli obiettivi, e per avere la strada libera, oltre che per sapere cosa colpire, ma anche per avere la strada libera per colpire.
1: Ricorderà insomma benissimo che non è un tema che riguarda solo l'Ucraina, è chiaro che riguarda l'Ucraina principalmente perché si trova in un conflitto, però tutta l'Europa rischia di essere dipendente da Elon Musk, da Starlink o in generale, ecco, dalla tecnologia americana. Esistono però, magari ci può aiutare in questa occasione a ripercorrere, dei progetti europei ancora in fase di sviluppo. C'era stata anche polemica in Italia proprio sul fatto che l'Italia stesse stringendo una specie di accordo laterale, ecco, proprio con Elon Musk. Erano un periodo che sembra un'era fa, quando qualcuno aveva detto anche che c'era del tenero tra Musk e Giorgia Meloni. Detto che i tempi sono cambiati, quello che è accaduto, forse non è accaduto in Ucraina, suona però davvero come un campanello d'allarme.
2: Il commissario europeo alla difesa l'ha detto ieri, ha detto che auspica che questo caso faccia accelerare lo sviluppo di un'alternativa europea. Secondo me qua parliamo di due dipendenze diverse che si sovrappongono a volte no. Una è da uno Stato di cui siamo alleati e partner, gli Stati Uniti, e una è da un privato che può essere legato più o meno a un'amministrazione americana o di altro paese, perché anche di questo dobbiamo considerare, essendo privato. Quindi sono due dipendenze che ci mettono sotto grande pressione. Quello che c'è adesso, l'alternativa più diciamo tecnologicamente vicina a Starlink, si chiama è fornita da Eutelsat, che è una società francese. Però diciamo il mondo europeo, se parliamo in particolare di satelliti, è rimasto indietro di una generazione, una decina di 15 d'anni a livello di infrastrutture proprio. Quindi il ritardo da recuperare è vastissimo. Negli ultimi giorni abbiamo visto anche dei via libera del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea ad alcuni programmi, tra cui c'è un programma che si chiama, l'acronimo è Agile, è un programma per investire circa 115 milioni di euro per le piccole e medie imprese, per le start-up e diciamo per chi fa innovazione tra virgolette dal basso. Può sembrare una cifra non importantissima, però evidentemente se ti rivolgi a piccole e medie imprese e start-up può essere comunque una somma interessante. Diciamo, l'Europa deve ricostruire un po' la sua base, quella che gli americani chiamano base industriale, che noi abbiamo un po' trascurato, così come abbiamo delegato la sicurezza, la difesa agli Stati Uniti. È ovvio che poi tutto quel discorso lì si ripercuote anche sull'innovazione tecnologica che vai a sviluppare e su cui vai a fare ricerca.
1: È chiaro che poi in più il discorso di un privato porta tutta una serie di riflessioni, se vogliamo anche etiche sul tema. Ti chiedo veramente in un flash per concludere, era un po' che Elon Musk non interveniva comunque così diciamo a gamba tesa sulle questioni europee, che invece qualche mese fa erano uno dei suoi passatempi preferiti. È un segnale che legheresti anche alle midterm elections, al momento particolare, o semplicemente, come dire, si è sentito tirato in causa visto che poi Starlink è sua?
2: Beh, sicuramente è stato tirato in causa e in un flash. Io non mi sarei molto sorpreso se si dovesse diciamo ritirare dal dibattito politico europeo, perché il 2027 sarà foriero di elezioni a lui molto care. Ci sono candidati in Francia, in Italia, candidati più che simpatizzano più e candidati che simpatizzano meno per lui e verso cui lui ha maggiore apertura, e altri verso cui ha minor apertura. Poi c'è la Spagna, che comunque diciamo con l'episodio di Ceuta ha visto un dibattito su X, che è un'altra delle proprietà di Musk, ad alto tasso politico. Quindi non mi stupirebbe se si ritirasse dal dibattito, non me lo aspetto assolutamente.
1: Vedremo, ma effettivamente non se lo aspetta direi nessuno. Questo era però per fare anche il punto doveroso su quanto avvenuto in Ucraina negli ultimi giorni, situazione di cui possiamo parlare tutto sommato al passato, ma che rischia di riproporsi. Grazie a Gabriele Carrer, che è stato con noi questa sera per la nostra pagina internazionale. Tra poco al timone apriamo anche la pagina interna, parleremo soprattutto della protesta montante che arriva soprattutto dal sud del mondo dell'autotrasporto, che dell'accordo sul gasolio di Trump e Putin ovviamente non parla, perché guarda soprattutto al gasolio nostro, guarda al taglio sulle accise che non è stato rinnovato, e dunque annuncia un'ampia mobilitazione. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Buonasera Francesco, io sono qui con due o tre ragazzi ventenni, no? E sulla tua frase "il mondo va in fiamme", praticamente loro ascoltavano. E un ragazzo su tre, che poi secondo me anche l'altro l'ha pensato, gli è uscita subito fuori questa frase: e io perché dovrei mettere a mondo dei figli? Ecco ragazzi, questo sta succedendo e secondo me è un problema grosso. Veramente qui rischiamo di avere un mondo di vecchi fra 100 anni e pochissimi giovani che si possono contare addirittura sul palmo della mano. Io farei una grande riflessione, ma sia sul linguaggio che anche politicamente, perché stiamo andando a sbattere per davvero, ma non solo noi italiani o noi europei, io penso il mondo sta andando a sbattere. E lo dice bene quei ragazzi che hanno ammazzato a Gaza e a tutti quei ragazzi che stanno uccidendo in Ucraina e altre parti del mondo. Scusa se sono stato un po' aggressivo, un po' pesante, ma io la penso così.
6: E questo è un messaggio che abbiamo voluto assolutamente ascoltare per intero, perché porta dietro un messaggio molto vero, oltre che ovviamente non particolarmente piacevole. È un mondo non per i giovani, quelli che non hanno forse la decisione, la possibilità di decidere davvero su come si comincia o come si finisce una guerra, ma neppure su cose anche molto meno impattanti, come gli accordi sul gasolio, per citarne una. Insomma, poi ci si lamenta della denatalità, però senza rischiare di essere eccessivamente populisti. Bisogna pensarla, ecco, anche alla luce di quello che ogni giorno vi dobbiamo raccontare. Ho citato il prezzo del gasolio, che è un tema dal quale ripartiremo tra poco per parlare di autotrasporto qui al timone delle 20. E nel frattempo ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da Edwin Collins. Questa è Girl Like You.

0: E allora eccoci qua, qui al timone. Il caro carburanti fa scattare la rivolta dei TIR. Gli autotrasportatori minacciano di fermare il paese. Il governo ha convocato urgentemente un tavolo per il 27 ottobre, che però non è neppure così vicino al Ministero dei Trasporti, visto che blocchi autonomi in realtà sono già sorti in alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, come in Puglia, dove le proteste si sono anche legate, mischiate, se vogliamo, con quelle dei lavoratori dell'ex Silva, e altre sono programmate da comitati e gruppi autonomi in Calabria e in Sicilia. In collegamento con noi Franco Calderone, presidente di Agrisat, Associazione dei Trasportatori Agricoli. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito e grazie per l'attenzione.
0: Ecco, ci esponga quelle che potrebbero essere le prossime mosse, perché c'è una convocazione a un tavolo il 27 ottobre, sembra una data vicina, ma con un prezzi che continuano a rimanere ingestibili per il gasolio, siamo già a una fase di mobilitazione, soprattutto nel sud. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Ma guardate, qua in Sicilia ho fatto partire le proteste che poi si sono allargate così in tutta Italia. Il 28 ottobre, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, qua il problema oggi è mettere su strada i mezzi, fare andare i trattori nelle campagne. Noi abbiamo il gasolio agevolato che è a 1,70 euro. Col gasolio a 1,70 euro nessun mezzo può muoversi. Quindi c'è in questo momento il blocco totale dei lavori nelle campagne e anche per la pesca. Ma c'è in previsione un blocco nelle raffinerie. Cioè, noi non possiamo pensare in Sicilia che raffiniamo il 70% dei carburanti che poi vengono portati in Italia, di pagare il gasolio oggi alla pompa a 2,50 euro, perché questa cosa non la dice nessuno. Cioè, nella regione dove si estrae e si raffina il petrolio, il carburante costa più che in ogni altra parte d'Italia. Dico, vorrei che qualcuno ci desse un minimo di spiegazione. Quindi a breve metteremo in atto azioni un tantino più incisive di quelle che abbiamo fatto finora, perché finora abbiamo soltanto chiesto aiuto. Questo era un grido d'allarme, quello che c'è stato
0: non fino ascoltato
1: oggi.
0: Evidentemente
1: No, niente, proprio noi non siamo mai stati convocati, anzi in agricoltura dicono che tutto vada benissimo, c'è una gioiosa armata che procede cantando allegrissima verso il dirupo, però. E questa cosa al ministero non se ne sono accorti ancora, non so come facciano a non capire che c'è questo disagio, però glielo faremo capire con le azioni che faremo sia sulle strade sia sulle raffinerie.
0: Ecco, le chiedo, e mi perdoni il gioco di parole poco felice, se vi sentite un po' l'ultima ruota del carro in tale situazione, perché per carità la crisi parte da lontano, sappiamo che alcune mosse, qualcuno dice non sufficienti, sono comunque state fatte sulla benzina, c'è stato il taglio sulle accise che però non è stato rinnovato, dell'autotrasporto, del gasolio, mentre il mondo fa accordi per provare ad abbassare, si parla sempre meno, anche per questioni di questioni politiche, geopolitiche, però resta il fatto che lei dice noi dobbiamo mettere i mezzi in strada. Il fatto che non siate stati neppure convocati forse è quello che vi fa ancor più arrabbiare.
1: Ma è chiaro, cioè, quando non si capisce, chiedo a tutti coloro che ci stanno ascoltando e voi in redazione, ma voi stamattina la colazione l'avete fatta? E pranzo l'avete fatto? Dovete ringraziare un agricoltore. Quando non si comprende che la figura dell'agricoltore è la figura di uno che tutela intanto la salute umana, perché se produci sano, come diceva Feuerbach, se l'uomo è ciò che mangia, se mangi bene, alla fine la salute ne giova. Dopodiché, dico, se non capiamo che è tutto fermo, se non capiamo che non ci sono terreni asseminativi arati, qui in Sicilia il 95% dei terreni sono incolti in questo momento. Sapete chi sta coltivando qualcosa? Chi ha gli animali e quindi deve comunque dare dei foraggi. Chi invece doveva seminare per produrre grano è fermo, perché non regge più un mercato dove perdi a ettaro 600 euro, li perdi, non te ne vai in pareggio. Quindi non è che noi siamo l'ultimo chiodo, l'ultima ruota del carro, noi non siamo manco una ruota.
0: Non siete sul carro. Ecco, le chiedo in conclusione, si è detto oggi che alcune, perché in realtà lei l'ha detto, lei è stato uno dei primi, come dire, a lanciare un segnale, che siano mobilitazioni quasi autogestite, spontanee, non so se concorda su questo, resta anche il fatto che forse è peggio ancora.
1: Allora, ci stiamo coordinando, perché via via che va partendo qualche altro presidio, noi contattiamo, perché dico, io in Sicilia conosco veramente moltissima gente, conosco tutte, perché ormai già 2 anni fa abbiamo fatto partire le proteste degli agricoltori, se vi ricordate, e partirono da me, dal bivio di Bolognetta, dopodiché pure quelle si sono sparse per tutta l'Italia. Il risultato delle proteste di 2 anni fa? Zero. Chiacchiere, di chiacchiere ci hanno riempite, ci hanno detto, ripeto, che tutto andava bene. In realtà non va niente bene. Quindi, a questo punto, vediamo che dobbiamo fare. Se si blocca l'autotrasporto, se si blocca la produzione di beni primari per la salute, perché, dico, il pane e la pasta si mangia. Nel momento in cui non si producono più qua i grani, da dove provengono i grani? Dall'Ucraina, vi ricordate Chernobyl? E dal Canada col glifosato. Siamo tutti contenti? Siete tutti contenti? Non lo so. A me qualche dubbio sorge su queste problematiche. Ma possibile che la politica...
0: Certo, ma possibile che la politica non riesca a capire... Ne sentiremo parlare ancora nelle prossime 2 settimane, insomma ci terremo aggiornati su queste manifestazioni, ovviamente sul tavolo, ma augurandoci che si possa arrivare anche a qualcosa di più che di una promessa nei prossimi giorni. Ringrazio ovviamente Franco Calderone, il presidente di Agrisat, che è stato con noi questa sera, era doveroso fare un passaggio su questo tema economico, certo, ma fondamentalmente politico. Allora noi, come ogni giovedì, andiamo a concludere con la nostra rubrica curata da Max Rigano, Delitto e Castigo, un focus sul mondo carcerario, e l'intervista di Max con Luigi Pagano, laureato in giurisprudenza, specializzato in criminologia, e che ha insomma un punto di riferimento in un percorso che lo ha visto alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani, davvero in tutta Italia. Cedo la linea dunque a Max Rigano e al suo ospite per una nuova puntata di Delitto e Castigo.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo. Questa sera voglio trattare un tema importante, ovvero il rapporto che i detenuti hanno con l'istituzione carceraria, e voglio raccontare la condizione di crisi che oggi vivono le carceri e che vivono i detenuti. Però per farlo ho chiamato il numero uno, la persona forse più competente in questa materia, che è Luigi Pagano, nato nel 1954 a Caserta, a Cesa, in provincia di Caserta, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia. Dopo alcuni anni da avvocato ha ricevuto il primo incarico nel 1979, è stato il punto di partenza di un percorso che lo ha visto alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani: Pianosa, Nuora, Nuoro, l'Asinara, Alghero, Piacenza, Brescia e Taranto, fino ad approdare nel 1989 a San Vittore a Milano, dove è rimasto per 15 anni. Dal 2001 somma anche la direzione della casa di reclusione di Bollate, tra le esperienze più avanzate per quanto riguarda l'inclusione sociale dei detenuti. Nel 2004 Pagano è diventato provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia. Dal 2012 al 2015 è stato chiamato a Roma dal Ministero della Giustizia ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per poi tornare in servizio al Provveditorato di Milano, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è consulente del difensore civico della regione Lombardia. Benvenuto Luigi Pagano.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Pagano, io parto innanzitutto da quanto ha pubblicato negli scorsi giorni La Stampa, il quotidiano La Stampa di Torino, che ha raccontato che la concessione di benefici previsti per legge a mafiosi soprattutto e a capi mafia ha aumentato il rischio di un rinnovato radicamento delle cosche mafiose e del controllo del territorio. Allora, lei è un uomo dello Stato che in momenti diversi ha attraversato le fasi più difficili del nostro paese, dalle Brigate Rosse a Tangentopoli fino alla crisi delle nostre istituzioni nel 92. Le domando, alla luce della sua vasta esperienza, come si concilia, a suo vedere, il rapporto tra la riabilitazione dei detenuti, anche quelli mafiosi, e la sicurezza sociale? Qual è, a suo giudizio, la chiave su cui lavorare?
3: Beh, la chiave su cui lavorare, secondo me, per quanto riguarda il carcere, la soluzione l'ha dettata anche il procuratore De Lucia. C'è maggiore legalità all'interno delle carceri, altrimenti si rischia di creare un'alleanza di fatto tra detenuti comuni e detenuti di altro livello. Una situazione del genere, dove l'affollamento, dove anche gli stessi diritti minimi rischiano di non essere garantiti, è chiaro che queste persone innanzitutto si vive una dimensione umana degradante. Secondo, non possiamo pensare al reinserimento, parlo naturalmente della categoria in questo momento dei detenuti di media sicurezza, chiamiamoli comuni, chiamiamoli così, ma naturalmente non possono essere meno grati ad uno Stato che li tiene in una situazione che oggi, con questo sovraffollamento, veramente credo che sia indegno e sia non garante appunto della dignità umana, così come recita l'articolo 27.
2: Senta Pagano, lei ha sostenuto in nostri precedenti incontri, perché lei l'anno scorso nella precedente edizione di Delitto e Castigo è stato spesso qui nei nostri studi, ha sostenuto che sarebbe necessario creare una orizzontalità del carcere, ovvero il carcere dovrebbe a suo giudizio entrare nella società civile e la società civile dovrebbe entrare nel carcere. Forse questa dovrebbe essere scontato sul piano della civiltà democratica e giuridica, però non accade. Intanto mi dice, mi rammenta come si realizza questo processo di osmosi in cui appunto il carcere entra nella società, la società entra nel carcere.
3: Ma questo è basilare, ma non ne tiene conto anche da questo punto di vista l'ordinamento penitenziario, che sia con l'articolo 17 parla del rapporto col mondo esterno, con l'articolo 78. D'altronde è ovvio che se tu parli di dignità all'interno del carcere, parli di reinserimento sociale, è chiaro che la componente fondamentale è proprio la società. Ma da quello che vedo, almeno a Milano, ma credo anche in altre situazioni, c'è molta partecipazione, cioè del volontariato, del terzo settore, delle imprese cooperative, anche del lavoro. Ripeto, il problema principale però è che in questo momento il difetto è proprio degli istituti di pena, perché siamo arrivati ad una situazione di sovraffollamento che addirittura in alcuni istituti sfiora il 200%. Capisce che significa questo? Parlando anche del discorso della orizzontalità del carcere, significa non soltanto negazione dei diritti o la loro riduzione, ma significa anche vivere una vita all'interno della cella o di quella che si chiama, e non è un caso che si chiama così, camera di pernotto, proprio perché non c'è più spazio per poter lavorare, per poter avere delle attività al di fuori della camera di pernotto, della cella, come dir si voglia.
2: In questi mesi ci sono state diverse rivolte carcerarie che purtroppo in Italia sono, ahimè, fenomeni che si ripetono nel tempo. Ricordo su tutta l'ultima, quella di Pisa, in cui dopo una simulazione di incendio organizzata dal carcere sono state svuotate le celle e i detenuti, quando sono rientrati, hanno trovato delle cimici. I detenuti a quel punto si sono ribellati ed hanno fatto anche delle riprese con i cellulari, che mi risulta però non dovrebbero entrare dentro una cella. Allora le chiedo di aiutarci a capire Visto le condizioni disumane in cui sono costretti molti detenuti, si cerca in alcuni casi di chiudere un occhio per, voglio dire, soprattutto per le categorie di detenuti che hanno commesso reati meno gravi, permettendogli almeno un contatto con la società, tenuto conto che evidentemente le condizioni della loro detenzione sfiorano o raggiungono la disumanità vera e propria, cioè l'impossibilità di vivere una condizione di vita minimamente accettabile?
3: No, non credo proprio, non credo che si arrivi a dare questi telefonini, assolutamente. È un problema di controllo, ma è un problema che è difficile oggi come oggi effettuare anche un determinato controllo, proprio per l'affollamento e proprio per la situazione che c'è. Cioè, gli stessi agenti, che poi sono pochi relativamente all'organico, possono fare il minimo possibile. Ultimamente però c'è stato già il fatto di poter utilizzare il jammer, che almeno interdice la possibilità di poter telefonare all'interno. Però ripeto, in questa situazione qua si crea proprio una sorta di camera con grosse probabilità di esplodere, proprio perché stanno male tutti i detenuti, ma sta male anche il personale che fa un super lavoro, parlo anche degli agenti.
2: Perché sono sotto organico oltretutto, no? Quindi questo credo che sia.
3: Sì, ma c'è anche un problema, sì, anche aumentando l'organico, e dovrebbe essere aumentato l'organico, così come degli educatori che degli altri profili. Però siamo sempre in una situazione in cui, se si vive male da una parte, quella tensione si ribalta sugli altri, diventa un circolo vizioso, poi basta una scintilla, o come in questo caso, situazione insomma anche abbastanza grave, e si può scoppiare l'istituto. Cioè, queste sono cose che abbiamo visto nel passato e che non avremmo mai più voluto vedere. Quindi io credo che lo Stato, le istituzioni, al di là di quelli che sono dei proclami

0: finalmente applicare l'ordinamento penitenziario, dove tutto questo trova riscontro e trova anche la soluzione.
1: Dottor Pagano, come ha trattato, come si è rapportato, che tipo di relazione ha creato lei con i detenuti? Come ha improntato il rapporto con loro negli anni?
0: Non c'è stato niente di, come dire, di artificiale. Mi sono trattato come delle persone umane, spiegando come in effetti sono, spiegando laddove c'erano difficoltà, le difficoltà, e laddove era possibile invece lavorare in profondità lo abbiamo fatto, cercando di trovare degli spunti dappertutto, per esempio creando il call center con Tronchetti Provera al suo tempo, approfittando di un momento positivo per creare Ligam, per creare Bollate, ecco, cioè, sempre è lavorato con loro, ma ha lavorato con tutto il personale in una dinamica collettiva. Questo che oggi si è perso, ripeto, l'idea di un progetto, l'idea di un'idea che va dall'A alla Z, e mi scuso della semplicità, attualmente si è perso. Si fanno magari degli interventi, anche buoni, ne vedo pochi in verità, però si è persa la logica collettiva. Ma lo dice anche, leggevo, proprio il procuratore De Lucia. Cioè, per risolvere determinati problemi bisogna lavorare sul carcere, bisogna lavorare con l'ordinamento penitenziario ed applicarlo finalmente, dopo 70 anni quasi.
1: Senta, chiudo chiedendole un suo pensiero su quello che sto per leggere. È uno scritto di Giacinto Siciliano che pochi giorni fa su LinkedIn ha scritto queste frasi, che le leggo e poi vorrei che lei appunto mi dicesse che cosa le risuona dentro. Dice Siciliano, dunque Giacinto Siciliano innanzitutto è il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, una persona che è stato anche a capo del carcere di Opera. Scrive Siciliano: c'è un suono che non cerca applausi, non occupa le cronache del mondo e spesso si perde nel rumore delle nostre giornate, eppure ci accompagna dall'inizio alla fine del nostro cammino. È il respiro. Negli anni trascorsi nel mondo penitenziario ho imparato ad ascoltarlo in modo diverso. Il carcere è abitato da molti rumori, le chiavi, i cancelli, i passi nei corridoi. Ma è abitato anche da un silenzio particolare, un silenzio rumoroso, talvolta assordante, il silenzio di chi grida per farsi sentire, di chi cerca ascolto, riconoscimento e una seconda possibilità. Ed è proprio dentro quel frastuono che il respiro assume un significato speciale, perché il respiro è presenza, è il segno che una persona non coincide con il proprio errore, che una storia non è mai definitivamente scritta, che esiste ancora uno spazio per la speranza. Ogni respiro custodisce una storia. Mi dice che cosa le ha fatto provare l'ascolto di queste parole di Siciliano?
0: Conosco bene Giacinto, sono perfettamente d'accordo, magari io molto più meno acculturato avrei usato dei termini diversi. Io al suo tempo, ecco, mi stupivo a San Vittore, che pure a 2200 detenuti, mi stupivo del silenzio che sentivo magari a mezzanotte, all'una, quando entravo in istituto. Ma sono perfettamente d'accordo con quello che lui dice, senza voler sintetizzare, non si può così considerare il fatto e l'autore e legarlo a quel fatto. Cioè, certo. Al di là di quello che la legge ci dice, credo che sia la realtà di fatto, poi, che bisogna intervenire in qualche modo e pensare ad un ingresso o reingresso in società. Probabilmente oggi come oggi, più che a un reingresso, bisognerebbe prima pensare ad un ingresso, vedendo i detenuti che abbiamo, dove non è più quella popolazione detenuta che avevamo 20-30 anni fa. Oggi probabilmente abbiamo i marginali, gli irregolari, i poveri, i tossicodipendenti, e questa è la maggior parte delle persone detenute, dove il problema è a monte.
1: Luigi Pagano, la ringrazio moltissimo di essere stato qua con noi, di aver accettato il nostro invito, di aver condiviso un po' del suo tempo, che so essere ancora oggi significativamente impegnato in qualche modo a gestire e a occuparsi ancora dei detenuti, come ha fatto per tutta la sua vita. Grazie ancora di essere stato con noi.

0: Grazie a lei.
1: E allora grazie a Max Rigano e al suo ospite. Siamo in fondo a questa puntata del nostro timone. Vi do appuntamento a domani per chiudere insieme la settimana dalle 20 alle 21. Ringrazio ovviamente Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo è davvero tutto. Passate una buona serata qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate e riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta, e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
11: Buonasera, ben ritrovati in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 21 alla mezzanotte. Questa Italia No Limits, tanti temi stasera. Partiremo dagli italiani che non vogliono lavorare e per questo importiamo braccia dall'estero, poi andremo agli studenti in tenda, al nuovo codice della strada, ma soprattutto c'è bisogno di voi e dei vostri interventi al 334 11 11 622. Tra poco vi spiego bene tutto per filo per segno.

0: Buonasera Poletti, posso dire la mia modesta opinione? Gli italiani che non hanno voglia di lavorare, la trovo una frase un po' ambigua e assurda. Parliamo invece di stipendi più adeguati. Vogliamo vedere se magari con uno stipendio consono a livello europeo, diciamo, se un italiano non va a lavorare, eh? È solo quella la cosa che non fa lavorare l'italiano. Tutto lì. Soldi a livello di Germania o perlomeno Francia. Ecco, noi siamo proprio gli ultimi pellegrini. Siamo ridotti a dei profughi oramai. Arrivederci, buonasera Renato.
1: E allora, come avete capito, potete intervenire con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Oggi vogliamo porvi una domanda molto semplice ma anche molto provocatoria, come facciamo sempre: perché in Italia siamo costretti ad andare a cercare lavoratori dall'altra parte del mondo? Perché andiamo in Tunisia a cercare gli autisti degli autobus? Perché cerchiamo infermieri in Argentina, Brasile, India e Paraguay? Perché arrivano medici da Cuba per tenere in piedi i nostri ospedali? Ma soprattutto, perché non riusciamo a trovare queste persone in Italia? Gli italiani non vogliono più lavorare, non vogliono più fare gli infermieri, gli autisti, gli operai, oppure il problema è un altro: gli stipendi troppo bassi, come diceva l'ascoltatore poco fa, le condizioni di lavoro peggiorate? E quanto pesa il fatto che in alcune città lavorare non basta nemmeno più per potersi permettere una casa? Attenzione, perché non stiamo parlando di ipotesi. Stiamo parlando di quello che sta succedendo nel nostro paese. L'ultima notizia fresca arriva dal Veneto. La regione ha approvato un progetto pilota per reclutare infermieri dall'estero, partendo dall'Argentina e dal Brasile. Professionisti che saranno chiamati a lavorare nel bellunese, con un percorso che prevede formazione, inserimento e anche soluzioni abitative, casa e lavoro. Li prendono dall'Argentina e dal Brasile. In Lombardia si guarda già a Tunisia, India e Paraguay. Intanto gli infermieri italiani, alcuni lasciano la professione, altri scelgono di andare a lavorare all'estero, dove trovano stipendi e condizioni migliori. E guardate questi numeri della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Al 30 giugno 2026 gli iscritti all'albo sono 464.193, l'età media è di 46 anni e mezzo, oltre 154.000 hanno tra i 51 e i 60 anni, e secondo proprio i dati del settembre 2025 gli iscritti di cittadinanza straniera erano già 25.768. Ma usciamo dagli ospedali. A Milano ATM è andata direttamente in Tunisia per selezionare 30 autisti, offrendo loro un contratto e una prima sistemazione abitativa. E poi ci sono gli imprenditori che, pur di non perdere i propri dipendenti, sono arrivati ad affittare personalmente degli appartamenti. Pensateci, siamo arrivati al punto in cui, per convincere qualcuno ad accettare un lavoro, non basta più offrirgli uno stipendio, bisogna trovargli anche una casa. Allora vogliamo capire: siamo diventati un paese nel quale nessuno vuole più lavorare, oppure un paese nel quale lavorare non conviene più? Oggi ne parleremo con imprenditori, rappresentanti dei lavoratori, esponenti politici e professionisti della sanità. Vogliamo ascoltare tutte le posizioni senza pregiudizi, ma prima mettiamo in fila i fatti. Quanto personale manca davvero? Che cosa stanno facendo le regioni? E perché sempre più aziende ed enti pubblici cercano lavoratori fuori dai confini nazionali? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: L'Italia è un paese in cui le imprese faticano a trovare lavoratori, gli ospedali cercano personale e interi settori produttivi denunciano una carenza cronica di manodopera. E così sempre più spesso si guarda all'estero. Ma sono gli italiani a non voler più lavorare? O sono le condizioni offerte a rendere determinate professioni sempre meno attrattive? L'ultimo caso arriva dal Veneto, dove la giunta regionale ha approvato un protocollo per avviare nel bellunese un progetto pilota di reclutamento di infermieri stranieri. Si guarda soprattutto all'Argentina e al Brasile meridionale, territori con storiche comunità venete. L'obiettivo è costruire un percorso che comprenda formazione linguistica, inserimento professionale e soluzioni abitative. Una strada già intrapresa dalla Lombardia, principale destinazione del personale sanitario reclutato all'estero. Tra i paesi di provenienza spiccano Tunisia, India e Paraguay. E mentre si cercano nuovi professionisti oltre confine, resta aperta la questione degli infermieri italiani che abbandonano il settore o scelgono di lavorare all'estero. Non è un fenomeno limitato alla sanità. In Calabria si ricorre ai medici cubani, mentre ATM Milano ha selezionato 30 autisti in Tunisia, offrendo un contratto e una prima sistemazione abitativa. Il problema riguarda anche le imprese. Secondo Confartigianato, nel 2025 quasi 6 assunzioni su 10 previste nell'artigianato sono risultate difficili da coprire e il caro casa rappresenta un ulteriore ostacolo. Alcuni imprenditori sono arrivati ad affittare personalmente appartamenti per i dipendenti. Dietro questa situazione si intrecciano crisi demografica, carenza di competenze, stipendi, costo della vita e trasformazione delle aspettative professionali. Il reclutamento internazionale è una risposta necessaria oppure rischia di rinviare problemi strutturali? E soprattutto, prima di cercare lavoratori dall'altra parte del mondo, stiamo facendo abbastanza per formare, valorizzare e trattenere quelli che abbiamo in Italia?
1: Ecco, a queste domande aiutatemi a rispondere al 334 11 11 622. Poi c'è chi, come il nostro Matteo Respinti, viene al lavoro col raffreddore e ci propone questa voce nasale nella scheda che serve appunto ad esaltare il piacere del lavoro. Ma scherzi a parte, gli italiani non vogliono lavorare o il lavoro in Italia non vale più abbastanza? 334 11 11 622, anche le telefonate, oltre che i messaggi, che i WhatsApp e che i vocali, tutto, siamo pronti.

0: E allora saluto Giovanni Mantegazza, presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza. Buonasera Mantegazza.
1: Buonasera dottor Poletti, grazie
0: allora,
1: per l'invito.
0: Grazie a lei per esserci. È una leggenda metropolitana che non riuscite a trovare personale voi artigiani?
1: No, non è, è proprio così, cioè facciamo fatica a trovarli. Ma però quando si dice gli italiani non hanno voglia più di lavorare, questa frase non è un'affermazione giusta da come la vedo io. Il problema è che bisogna cercare di mettere insieme il mondo delle imprese e chi cerca lavoro. È qui lo smatch che noi facciamo fatica a trovare e che invece dobbiamo cercare di lavorare perché ovviamente chi cerca lavoro lo trovi direttamente nelle nostre imprese. E l'ho sentito prima, ovviamente i dati, i numeri di Confartigianato dicono appunto che nel 2025 quasi il 60% delle assunzioni programmate delle imprese artigiane è un risultato abbastanza pesante e calcoliamo che in Lombardia siamo arrivati al 62,7%.
0: Cioè 62,7, spieghiamo a cosa si riferisce bene questo dato, Mantegazza?
1: Sono praticamente le richieste delle imprese di assunzioni che non vengono effettuate. Perciò questo è un numero abbastanza importante dove deve far riflettere anche noi imprenditori, perché io mi metto per primo da imprenditore, che forse dobbiamo anche cambiare il modo di raccontare il mondo delle nostre imprese, perché magari uno pensa alla piccola impresa e invece non sa che poi dentro nella nostra piccola media impresa noi abbiamo tanta tecnologia, tanta innovazione, soprattutto anche
0: però, scusi,
1: tanto
0: Mantegazza,
1: di intelligenza.
0: Se uno non sì, è intelligenza artificiale, non è più l'artigiano di una volta, e lo so ed è così come dice lei, ma se uno ha voglia di lavorare, lei mi sta parlando dalla Brianza, terra di lavoro, se uno ha voglia di lavorare anche se l'azienda non l'ha comunicato bene, bussa al portone dell'azienda e chiede: voi cercate, di chi avete bisogno? Io so fare questo, quello e quell'altro. Lei è troppo buono a dire che gli italiani non hanno voglia di lavorare e a dare la colpa alle imprese che non sanno comunicare.
1: Non voglio crederci a questo, però girando nelle imprese tante volte sento gli imprenditori che mi dicono: una volta c'era la fila di gente che veniva a bussare alla porta, adesso non abbiamo più nessuno che bussa alla porta per cercare lavoro. Questo è un problema, perché forse tanti pensano che con, ad esempio, un esempio semplicissimo di una ragazza che è andata in Spagna a lavorare e adesso lei e il suo compagno sono ritornati in Italia. Ecco, dobbiamo ripensare il lavoro, che sì, è giusto che uno deve crescere all'estero, però invece i nostri giovani li dobbiamo far lavorare nelle nostre imprese. E qui prima sentivo Renato che diceva ovviamente anche il fatto che hanno i problemi ad esempio sugli stipendi, hanno il problema delle abitazioni. Ecco, io proprio anche ieri dicevo: dobbiamo cercare che nelle nostre città siano di interesse per i giovani, per le loro abitazioni, perché i nostri collaboratori devono essere vicino all'impresa. Ecco, dobbiamo anche ripensare secondo me la città, però il lavoro c'è, va cercato, e io penso che gli italiani comunque vogliano lavorare. Il problema, dobbiamo trovare questa intesa tra impresa e lavoratore.
0: Diciamo che lei è un inguaribile ottimista, ed è giusto che sia
1: io
0: così,
1: sono ottimista sempre.
0: Se no non si va avanti.
1: Però
0: grazie,
1: noi abbiamo bisogno,
0: sì,
1: abbiamo bisogno di persone che arrivino nelle nostre imprese, perché ripeto, il mondo del lavoro artigiano è un mondo interessante, uno può imparare da un nostro artigiano e poi può diventare lui imprenditore. Perciò questo è quello che voglio dire agli italiani: svegliamoci, non facciamoci portare via da persone che arrivano dall'estero quando noi abbiamo tutte le possibilità di lavorare in Italia.
0: Grazie al presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, Giovanni Mantegazza.
1: Grazie a lei.
0: Alla prossima, grazie, regia, alla prossima. E poi voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 25 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E allora ATM che li prende dalla Tunisia, i lavoratori, il Veneto dall'Argentina, dal Brasile, la Lombardia dalla Tunisia, l'India, il Paraguay, gli italiani non vogliono più lavorare, la provocazione di stasera con tanti vostri messaggi. Giancarlo da Asti, logico che si cerchino lavoratori nei paesi esteri dove le condizioni sono più basse delle nostre, mica li reclutano dove la qualità della vita è superiore, compresa la retribuzione, è un giocare al ribasso dove alla fine la manodopera anche qualificata viene sottopagata. E tanti altri messaggi, continuate a mandarli, 334 11 11 622.

0: La 334 11 11 622 poco fa ho ospitato, ma saranno tanti gli ospiti questa sera, Giovanni Mantegazza, presidente di Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza. Fab scrive: potete chiedere al caro imprenditore quanto paga di stipendio medio? Ma potrei ribaltare la domanda: cosa sapete fare per poter lavorare in un'impresa artigiana quando non siete formati? Cioè, cercate solo lo stipendio? Mi metto nei panni di un artigiano che vede entrare gente e gli chiede, si lavora il sabato e la domenica, quanto guadagno di stipendio? Ma voi cosa sapete offrire? Che formazione avete? Cosa potete dare? È una provocazione, ovviamente, ma visto che provocate me, io provoco voi. Maurizio da Ivrea, buonasera. Secondo me le ragioni della mancanza di lavoratori, la ragione è data da diversi motivi, in parte per gli stipendi bassi, ma soprattutto non esiste più nei giovani il culto del lavoro, sono sempre di più qualunquisti ed ecco che l'unica cosa che conta è lo stipendio e aver poco da fare senza la necessità di concentrarsi per continuare a pensare a cosa fare la domenica. Questa è la sentenza di Maurizio da Ivrea, ma sentiamo i vocali.
1: Indubbiamente gli stipendi non sono più adeguati. Io ricordo che quando ero giovane ogni 3 anni i contratti collettivi venivano rinnovati e gli stipendi aumentavano sempre, c'era anche la scala mobile all'epoca, per cui gli stipendi erano sempre adeguati all'inflazione e al potere d'acquisto. Ai tempi miei, quando un contratto non veniva rinnovato e andava per le lunghe, il governo chiamava le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori al ministero e li costringeva a firmare. A un certo punto usava la sua moral suasion, insomma, ed era difficile resistere a un ministro del lavoro come Donat Cattin e ministri vari all'epoca, voglio dire. Adesso invece il governo non fa niente in questo senso qua e concentra tutto quanto sul cuneo fiscale, no? Ma il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sembra una bella cosa, ma vuol dire pensioni inferiori, meno entrate per lo Stato, meno servizi, per cui sembra una bella cosa, ma non è una bella cosa. Il governo dovrebbe spingere le associazioni datoriali a rinnovare i contratti collettivi per tempo. Donato da Roma.
2: Buonasera dottor Poletti, Maurizio da Como, sempre con lei. Per rispondere al dottore, al signor Mantegazza, è semplice, incominciamo a dare degli stipendi idonei che ci possano permettere di vivere decorosamente, non di sopravvivere. Oggi con i mutui, gli affitti, la spesa, il gasolio, mettiamo quello che vogliamo, un operaio dovrebbe guadagnare almeno dai 2.000 ai 2.500 euro netti al mese. Ma quando abbiamo una perdita del 9% del potere d'acquisto del nostro stipendio, un'inflazione al 4%, l'imprenditoria che cosa fa? Allora diamo stipendi giusti, così i nostri giovani non vanno all'estero in cerca di fortuna. La fortuna dovrebbero cercarla qui, ma gli deve essere data l'opportunità e le proposte devono essere giuste, non sfruttamento per arricchire l'imprenditoria. Pagare il giusto e stare bene tutti, questa sarebbe la cosa più giusta da fare. Grazie dottor Poletti, buona serata a tutti.
3: Buonasera Poletti, allora intanto ho fatto un po' di difficoltà a comprendere ciò che veniva spiegato dal suo ospite che ha portato le ragioni dell'artigianato. Io sono un operaio specializzato, ho quasi 60 anni, lavoro da più di 40 anni, questo perché i primi anni, avendo lavorato per gli artigiani in Puglia, non mi è stato versato un solo contributo per i miei primi 5 anni di lavoro che ho fatto in Puglia. Dopodiché sono emigrato, sono diventato un operaio regolare, sono cresciuto, sono molto contento di dove sono arrivato e ogni tanto ho fatto idea di mettermi in proprio come artigiano prendendo la partita IVA. Il mio carissimo amico Francesco, che è un bravissimo commercialista, mi ha fatto un ragionamento: Claudio, tu per quello che guadagni per mantenere questo livello mi devi portare almeno di fatturato tra gli 80 e 90 mila euro all'anno. Altrimenti l'unico modo perché tu possa sopravvivere dignitosamente, devi lavorare in un campo dove devi portare a casa almeno tra i 30 e 40 mila euro lordi, non lordi, mi perdoni, a nero. Ecco, quindi questa è la realtà. L'ultima cosa, dico, mai e poi mai un ragazzo che vuole avviarsi entrerà da un artigiano, perché i contributi sono bassi, perché gli orari di lavoro sono più lunghi, cioè diciamo più impegnativi, e soprattutto l'artigiano ti sta col fiato sul collo, e questo non piace a nessuno, soprattutto ai ragazzi, dove vogliono poter ogni tanto andare sul cellulare, svagarsi un po'. La vita dell'artigianato è molto dura. Mi dispiace per essere stato così lungo. Claudio Prato.
4: Buonasera Poletti, Antonio da Milano, artigiano da sempre. Ma lo Stato da noi non vuole che si assumano degli apprendisti. Io ho fatto l'artigiano una vita, quando ho deciso di prendere un apprendista, dico uno perché volevo insegnare il mestiere a qualcuno, sono inciampato nel bisogna avere il bagno certificato, bisogna avere tutte le cose in regola, bisogna avere certe cose, non si può assolutamente. Poi c'è un altro piccolo problema: quando io ho preso l'apprendista, la mia dichiarazione di redditi non era più accettata, io dovevo lavorare il doppio. Ma non è che quando ho assunto l'apprendista mi è arrivato il lavoro, ha imparato a lavorare con me, ma il lavoro che c'era era sempre lo stesso, sono io che ho diminuito le mie entrate. Buonasera Poletti.
0: Buonasera a lei, ecco, raccontate anche proprio la vostra esperienza diretta. Abbiamo un ascoltatore da Milano, Salvatore, se non ho capito male.
5: Sì,
0: buonasera,
5: sì, Poletti, Salvatore. Buonasera, sono Salvatore, ho già chiamato più volte, ho parlato già più volte con lei. Io vorrei dire una cosa, però Poletti, mi sembra ingiusto dire che in Italia il lavoro è sottopagato, perché se noi andiamo a vedere una busta paga di un lavoratore senza figli, circa il 45-47% dello stipendio va allo Stato, tra contributi, tassazione, eccetera, eccetera. La media degli stipendi, gli stipendi italiani mediamente sono più bassi del 6-7% rispetto alla media europea, ma anche perché c'è un prelievo che è pauroso da questo punto di vista. Allora si metta dalla parte un attimo di un imprenditore che comunque deve assumere, eccetera, eccetera. Con i costi dell'energia che sono arrivati adesso, cioè un imprenditore comunque è una persona che, voglio dire, di natura fa il suo lavoro, non fa i miracoli, non è che riesce a far, diciamo, a trovare i soldi sotto il cavolo, sotto il materasso, cioè deve. Ma se noi abbiamo dei costi così elevati, ribadisco, una persona senza figli, quindi senza assegno familiare, eccetera, eccetera, il prelievo sul suo stipendio raggiunge supera il 45% dello stipendio che l'azienda gli dà. È logico che
0: ecco,
5: poi...
0: ma lei sì è chiaro questo, ma lei ci vivrebbe con quei soldi, al netto del fatto che il prelievo scandaloso che viene effettuato sugli
5: allora
0: stipendi?
5: La domanda da fare è un'altra: perché c'è un prelievo così alto? Perché lo Stato ha bisogno di soldi. Perché noi paghiamo l'energia e tutti i nostri, cioè la benzina, l'energia, la corrente più
0: alta. No, ma io guardi, capisco perfettamente, ma lei capirà, mi scusi Salvatore, capirà che hanno ragione anche quelli che si lamentano che in busta paga non gli resta niente.
5: Ma quello per carità di Dio, no, è logico, però voglio dire, alla fin fine capisce che un imprenditore, se è in una logica di mercato e se è onesto, non può poi aumentare gli stipendi a dismisura, perché se no non ci sta più dentro lui, e questo è anche il problema, ribadisco. Per cui se io sono costretto a pagare in una profumatamente i miei operai e in proporzione profumatamente a dare più soldi allo Stato in tassazione sullo stipendio, alla fin fine uno non Poi, per carità di Dio, io comunque parto anche dal presupposto che adesso come adesso c'è talmente bisogno anche di manodopera specializzata, di, che bisogna anche essere capaci di scegliere i settori dove si vuole andare a lavorare. Noi, cioè voglio dire, molti ragazzi sono abbagliati anche da certi tipi di lavoro, con la macchina in giro di qua di là. Noi abbiamo bisogno di tanta manualità nelle nostre officine, e mi creda, un imprenditore che ha bisogno di lavoratori, se può assumere italiani, li assume, per un motivo molto semplice: non c'è la difficoltà della comunicazione. Io parlo con delle persone che mi dicono che alla fin fine anche chi viene dall'estero, magari sono delle bravissime persone, dei grandissimi lavoratori, ma già l'ostacolo della comunicazione, perché un conto è parlare con uno che parla la tua stessa lingua, un conto è parlare con uno con cui ha difficoltà a comprendere la tua lingua. Quindi già quello è un vantaggio enorme per i nostri ragazzi, però cavoli, devono anche avere la voglia di affrontare, di poi e guardi che poi anche il controsenso qual è, che molti lavori che si pensano brutti, difficoltosi, così si pensa che sono sottopagati, molte volte non è vero. Lei provi a chiedere,
0: faccio un esempio,
5: il fornaio è uno di quei lavori massacranti, perché si lavora di notte, ma lei provi ad andare in giro a chiedere quanto può guadagnare un fornaio. Guardi che arriva degli stipendi veramente, non dico esorbitanti, ma arriva a dei bei stipendi, perché logicamente piuttosto che non fare il pane cerca di pagare, poi sappiamo anche quanto costa il pane al chilo, ci sarà anche un motivo. Fornaio è uno di quei lavori che ormai non vuole fare più nessuno, perché è sacrificato, si lavora di notte, eccetera eccetera, ma che può dare un reddito veramente interessante. In certi lavori di fonderia, io arrivo dal settore meccanico, in certi lavori di fonderia, ma se io trovo un lavoratore capace, ma col cavolo che me lo lascio sfuggire. Cioè c'è gente che può arrivare veramente a degli stipendi interessanti. È chiaro che se vogliamo avere degli stipendi buoni su lavori che, tra virgolette, di routine, che possono fare tutti, lì è una questione, non è più una questione di pagare poco, è una questione di una legge di mercato. Cioè se tu sei impiegato a fare una cosa semplice, avrai uno stipendio commisurato alle difficoltà.
0: Salvatore, cioè, mi avrà aperto un fronte di messaggi che si ascolta adesso dalla macchina, perché sicuramente in molti vorranno intervenire. 334 11 11 622, grazie, tra poco.
5: A lei.

0: Marco, segretario della FILT CGIL di Milano, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie.
0: Mi parla del caso ATM, quei 30 autisti reclutati in Tunisia. Com'è stato questo progetto e perché non si trovavano in Italia, Franco?
1: Allora, buonasera a tutti. Allora, gli autisti non mancano solo in ATM, ma mancano in tutta Italia e sì. In Europa, perché c'è una crisi occupazionale del settore, quindi è una crisi trasversale per varie ragioni. Una, ovviamente, il salario, che oggi non è più adeguato alle responsabilità di queste persone, di chi fa questo lavoro, perché è un lavoro veramente impegnativo.
0: Sì.
1: Responsabilità, e lavorare in una metropoli come Milano è comunque veramente difficoltoso, e c'è il tema abitativo che incide fortemente sul tema case, perché il costo di un affitto è proibitivo e non si riesce a tenere il passo con le retribuzioni. Quindi il vero nesso sarebbe riuscire a intervenire a livello nazionale sui trasporti per cercare di fare investimenti importanti che potrebbero sostenere.
0: Che voi di CGIL fate. Ma veniamo agli autisti reclutati in Tunisia. Com'è sì. Quella cosa qui? Me la spiega bene.
1: Ma guardi, sono accordi che ha trovato la società in maniera unilaterale con queste persone in Tunisia. Saranno accordi tra ATM e qualche società in Tunisia. Noi non siamo stati come parte sindacale coinvolti, ma
0: ecco,
1: come
0: a voi
1: il problema,
0: sta bene? A voi sta bene questa cosa? Guarda, fatto
1: per,
0: che
1: me,
0: sollevate...
1: per me il tema non è da dove arriva il collega o la collega che dovrà guidare una metropolitana, un pullman, se arriva dalla Tunisia, dall'Europa, dall'America, ma il tema è le condizioni che io riesco in questo momento a offrirgli, che sono le stesse condizioni che trovano gli altri, quindi anche
0: quindi,
1: per loro,
0: scusi,
1: il tema...
0: se il lavoro di tranviere, no, banalizzo,
1: sì, certo,
0: è un lavoro usurante, a contatto con un pubblico che sappiamo essere anche sempre più vivace, ecco, soprattutto quelli che hanno contatti con il pubblico, eccetera, e, sì, carico di responsabilità, sottopagato, importarli da fuori mi sembra voler sottopagare degli altri, seguo il suo ragionamento o no?
1: Ma loro troveranno le stesse condizioni economiche, salariali e normative che abbiamo noi dipendenti, perché anch'io sono un dipendente di ATM. Il tema è, difatti, sì, troveranno le stesse condizioni, ma la mia preoccupazione non è da dove arriva o di dove si recluta il personale, perché la provenienza non ha assolutamente nessuna rilevanza. Il tema è le condizioni che ci sono. Per me, le dico la verità, per me che ho un collega che arriva dalla Tunisia o che arriva dal Sud America, perché anche qualche anno fa era stato fatto un tentativo con l'ambasciata dell'Ecuador per trovare personale, e comunque le frontiere non sono un problema. Il tema sono le condizioni che
0: certo,
1: non si riescono a mantenere, ma non in ATM, nei trasporti, perché purtroppo il Fondo Nazionale dei Trasporti è sempre sotto attacco anche adesso dal regime fiscale, quindi cambierà anche la parte normativa e quindi, insomma, noi andremo sempre più incontro a difficoltà dal punto di vista proprio occupazionale.
0: Quindi niente, non si trovano. C'è della gente che, nonostante l'azienda dove lei lavora abbia un welfare all'avanguardia, tutto quanto, rispetto ad altre, dico, poi si può sempre far meglio. Nonostante lo stipendio sia quello nazionale, però ritrovarsi in una città come Milano non gli si può neanche dire vai a stare fuori, che già guida i mezzi, poi deve prendere altri mezzi per andare a guidare i mezzi che non ci sono e che magari non arrivano mai,
1: certo.
0: È un dramma.
1: ATM ha fatto anche investimenti importanti che gli si riconosce, perché ha fatto una campagna di sensibilizzazione per le assunzioni, facendosi carico anche degli oneri per i titoli abilitanti, la patente, il CQC, e c'è stato sicuramente un incremento di personale che è venuto a lavorare in un'azienda come ATM, un'altra società, che hanno fatto degli investimenti per la ricerca del personale. Il tema è poi riuscire a mantenere all'interno di queste società il personale, perché comunque c'è
0: sempre
1: un turnover
0: importante.
1: Ecco, qual
0: è lo stipendio medio? Mi fa degli esempi di stipendio, Franco?
1: È un neoassunto, viaggia dai 1400-1500, dipende il settore che è. Gli stipendi di ingresso sono di questa natura. Il tema, come si diceva prima, se io sicuramente a Milano non riesco a abitare, devo spostarmi in periferia, ma abbiamo turni che iniziano anche alle 4 del mattino, 4 e mezza, dipende in che deposito si è, quindi devo usare per forza l'utilizzo della macchina. Ho dei tempi di un nastro lavorativo che mi impegna dalle 9 alle 14 ore al giorno, e quindi il tempo di mio impiego è lunghissimo, utilizzo della macchina propria e per forza devo andare a abitare in periferia. Questa è un'ulteriore condizione che mette in grossa difficoltà una giovane lavoratrice o lavoratore che vuole intraprendere questo percorso lavorativo.
0: Grazie a Matteo Franco, segretario FILT CGIL di Milano. Grazie. Ecco,
1: grazie,
0: Franco ci ha anche detto: grazie, ci ha anche detto: a me non interessa da dove venga il collega, basta che stia bene. E con 1400 euro a Milano non si sta bene. Anche perché, insomma, il lavoro a contatto con il pubblico, poi parleremo degli infermieri che a Belluno li vanno a prendere in Argentina e Brasile. Ecco, anche perché. Certi lavori a contatto col pubblico sono diventati una vera e propria missione impossibile, perché ci sono in giro un sacco di matti e non solo matti. 334 11 11 622, tra poco vi sento.
2: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.

0: Vale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027, quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia.

0: Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Poletti, buonasera, buonasera, vi ascolto sempre. Stasera mi sono sintonizzato un pochino in ritardo perché ho finito tardi di lavorare, però ho sentito l'artigiano, il lavoro dà dignità alle persone, però il problema è che i giovani vanno via perché lavorando in Italia la dignità non ce l'hai comunque, anche se lavori, o meglio ce l'hai in un certo senso ma nell'altro senso non ce l'hai. Perché? Perché comunque tu lavori in Italia e non ti puoi permettere di vivere, cioè vai a lavorare ma non puoi vivere con quel lavoro che fai perché lo stipendio è basso, quindi non ti puoi permettere una casa, non ti puoi permettere, se ti permetti la casa non ti puoi permettere di pagare le bollette, di uscire a mangiarti una pizza con gli amici, insomma non ce la fai. Quindi un giovane che come fa? Lavora in Italia e allora va all'estero, che almeno lì ti trattano bene economicamente. Questo è il punto. Poi voglio dire, insomma, no, è così, basta. Ciao Poletti!

0: Allora, infermieri che arrivano dall'altra parte del mondo, anche i tranvieri, i guidatori di tram, i lavoratori importati, perché gli italiani sono svogliati? O gli italiani sono pagati poco? Siamo diventati un paese nel quale nessuno vuole più lavorare, oppure un paese nel quale lavorare non conviene più? Tra poco andremo in provincia di Belluno, dove gli infermieri li fanno arrivare dall'Argentina e dal Brasile, è proprio l'altra parte del mondo. Ma stiamo sentendo tanti ospiti, e voi al 334 11 11 622, questa è la vostra voce.
1: Ciao Poletti, sono Davide da Lodi e sono un tagliatore nel settore della pelletteria. Taglio pelle rinforze sia per campioni, per sfilate, sia per produzioni. Io provengo da una famiglia di pellettieri e mio padre mi ha insegnato un po' l'ABC e poi mi sono lanciato, ho cambiato 6 aziende, ho sempre migliorato, sono partito dal taglio a mano al taglio mediante trance e adesso faccio il taglio automatico. Sono capitato in un'azienda dove mi hanno concesso auto aziendale, carburante pagato, autostrada pagato e uno stipendio forfettario sui 2200 euro. Però mi sono dato da fare per raggiungere questo traguardo. Bisogna partire umili, purtroppo bisogna fare anche la gavetta, una parola a cui molti italiani sono allergici. Però posso dire che adesso economicamente sto bene, infatti mi sono comprato una macchina nuova, la Clio ibrida. Bisogna saper fare dei sacrifici nella vita per raggiungere certi traguardi. Ciao, ciao.
2: Poletti, buon pomeriggio. Il discorso dal mio punto di vista è molto semplice da spiegare. In un paese come il nostro, che comunque è un paese civile, un paese che punta al benessere economico, alla cultura e tutto il resto, i giovani laureandi, laureati che non hanno fatto altro che studiare per avere assicurato, tra parentesi, perché ormai le percentuali di laureati molto alte in Italia, hanno fatto questo per avere un benessere economico futuro, per assicurarsi le posizioni lavorative migliori, non ambiscono a ottenere posti di lavoro nei campi di lattughe o cetrioli o cose del genere. Quindi non penso che gli italiani siano invidiosi dei i giovani italiani non penso siano invidiosi degli extracomunitari che vengono qui per lavorare sotto costo, sottopagati in questi campi. Il fatto del sottopagato, quella è un'altra questione, non è che vengono sottopagati perché loro si accontentano, perché la gente...
0: Ecco, no, ma io non sto parlando dei campi di cetrioli, di pomodori, ho capito il problema, ma sto parlando di posti da infermiere con l'alloggio garantito, posti da tranviere con l'alloggio garantito, i contratti giusti secondo non secondo logica, perché quegli stipendi andrebbero quantomeno raddoppiati per vivere in città come Milano, però sto parlando del classico posto pubblico che una volta volevano tutti, non sto parlando dei campi di cetrioli, sto parlando delle corsie d'ospedale dove il lavoro è massacrante, sto parlando di tram dove il lavoro è massacrante, sto parlando di tante altre situazioni dove non si trovano italiani per ricoprire certe posizioni. È chiaro che uno guarda dietro l'angolo per tante ragioni e tanta invidia a quel signore con l'auto ibrida a cui pagano pure la benzina, mamma mia, cioè credo che cambi l'auto. Vabbè, andiamo avanti. 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, allora io parlo per me, io sono un piccolo imprenditore, ancora artigiano, siamo 13 dipendenti in azienda e abbiamo una media molto giovane in azienda, abbiamo una media di 30 anni tra tutti i dipendenti e io oggi faccio veramente fatica a trovare gente, nonostante comunque le retribuzioni penso siano adeguate. Le faccio un esempio, io ho un ragazzo che ha iniziato da me a lavorare nel 2020, ha iniziato con uno stipendio, sapeva fare poco, con uno stipendio da 1400-1500 euro al mese circa, e Dopodiché ad oggi lui comunque si è dato da fare, mi ha dimostrato responsabilità, correttezza, costanza. Oggi lui prende 22.500 euro al mese fissi a 8 ore, tredicesima compresa, e poi c'è qualcuno che prende di meno, da me qualcuno che arriva a prendere anche di più con qualche ora di straordinario. Comunque il punto è che è vero, magari c'è ancora in giro qualcuno che non è disposto a pagare il prezzo corretto e per la manodopera, ma è anche vero che abbiamo una carenza di manodopera che fa spavento. Io sto cercando un tornitore e non lo trovo. Tutti quelli che vengono si vendono per io so fare, io di qua, io di là, poi li metti a fare e il problema arriva, perché in realtà quella competenza manca. Abbiamo le scuole che insegnano un lavoro che non esiste più, perché bisognerebbe aggiornare tutto il reparto scolastico anche, perché comunque
0: prendete il numero di questo.
3: Non è più un lavoro prettamente manuale, è un lavoro molto di testa, soprattutto per noi che siamo artigiani e facciamo comunque piccole serie di prototipazione. Noi facciamo lavorazioni meccaniche di precisione, quindi fresatura, tornitura, CNC, e è un problema e non penso sia dovuto agli stipendi, nel senso che ho anche tanti altri collaboratori con cui mi confronto e anche tanti clienti che anche loro hanno l'officina meccanica, e oggi non si trova gente, non c'è nessuno. Con questo chiudo,
0: ecco, mi avete...
3: e vi saluto, ecco, buona serata a tutti.
0: Grazie, no ma io non la volevo salutare. A un certo momento mi avete sentito che davo ordine alla redazione di prendere il numero, ho detto prendetemi il numero di questo. Io questo signore, redazione, se mi ascoltate, lo vorrei collegare domani per raccontare la sua storia. Non trova personale, e avete sentito la paga di quel ragazzo che lavora con lui? Dignitosissima, oserei dire, no? 2.500 euro. Se pensate a cosa prende un insegnante. L'avete preso il numero? Sì. Chi c'è in linea? Ditemelo. Antonio da Roma, buonasera Antonio.
4: Buonasera dottor Poletti, salve. Io ogni tanto chiamo e lei cortesemente mi consente sempre di esprimere.
0: Le chiedo solo una cosa, Antonio. Sì, siccome sento molto male, è sotto un treno?
4: No, sono in macchina, aspetti che tolgo il Bluetooth, lo tolgo subito.
0: Bravissimo, bravissimo.
4: 3 secondi perché c'è il rimbombo. Aspetti un secondo.
0: Sì, è per quello.
4: Sì.
0: Fatelo sempre prima di chiamare. Ecco, adesso. Io dovrei sentirla. Adesso la sento divinamente.
4: Adesso si sente bene. Allora, volevo dire, sono un autoferro tranviere e lavoro da 38 anni come tecnico in un'azienda di trasporti pubblici a Roma. Il problema degli autisti, ecco, reperiti in Tunisia, stavo sentendo, sì, una cosa che abbiamo, sì, sentito anche noi a livello sindacale. Un autista, allora, 38 anni fa,
0: quando ho iniziato a fare...
4: Io faccio il capo tecnico. Sì, dopo 38 anni, insomma, ho fatto un pochino di carriera. Allora, 38 anni fa il posto d'autista nella nostra azienda era un posto d'oro. Era un posto che consentiva ad un monoreddito di crescere una famiglia, comprare una casa, mandare i figli all'università e godersi e farsi pure qualche vacanza. Oggi come oggi un autista, guidando 6 ore e mezza al giorno nel traffico di Roma, prendendo le botte dal primo...
0: Sì, le botte... ho perso la connessione con l'ascoltatore. Me lo richiamate? Intanto vi leggo il messaggio di Claudio. Allora insistete col fatto che non ci sono italiani per il lavoro, ditemi dove questa gente può imparare a lavorare, dal momento che gli istituti tecnici hanno corsi da 3 a 5 anni per insegnarti un mestiere. Come fa un ragazzo a stare 3-5 anni per imparare a cambiare un rubinetto o a montare un'aria condizionata? Nessuno ha il coraggio di denunciare, scrive Claudio, questa situazione, perché si vede che fa più comodo prendere lavoratori stranieri che sanno già fare le cose, perché non istruire i nostri ragazzi? Premetto che gli stranieri vengono istruiti al loro paese e poi portati qui. È tornato, stava dicendo che prendono le botte adesso, no?
4: Un autista che guida l'autobus a Roma o a Milano guadagna 1500 euro al mese guidando 6 ore e mezza un autobus da 12 metri o da 18 anche in mezzo al traffico prendendo le botte dal primo che sale. Questa è la situazione. Allora, certo, sì, per vivere a Milano con 1500 euro, una persona anche che magari si dovesse trasferire da un'altra città, perché magari va a cercare un'occasione di lavoro, o paga l'affitto e mangia la Caritas, o mangia e dorme sotto qualche ponte. Quindi il problema sono i nostri stipendi che sono rimasti, cioè, il cui potere d'acquisto si è non dimezzato, è diventato un terzo di quello che era 38 anni fa quando io ho cominciato a fare questo lavoro. Quindi poi magari trovano queste persone dall'estero, e le ripeto, io sono una persona di sinistra, Niente di più lontano di me dalla destra e dai vannacci. Purtroppo fanno venire queste persone che sono disposte ad accettare condizioni di lavoro che sono per noi umilianti, ma per loro magari sono buone, e quindi magari stanno in sei, certo, in una casa e accettano queste condizioni al ribasso oggettivamente non sono accettabili, sono impossibili, perché una persona che si trasferisce da Catanzaro a Milano non gli può dare 1500 euro al mese.
0: Si deve far aiutare dalla nonna e dai genitori. Grazie. A presto, prego. La saluto, grazie mille. Corro perché dopo il brano devo andare a Belluno per capire questa storia degli infermieri, e corri assieme a me, Lorenzo Cappadone. Dai che dimagriamo entrambi.

0: direttore di Belluno Press.
1: Esatto, buonasera, buonasera agli ascoltatori, buonasera a voi della radio.
0: Allora, Denart, c'è un progetto pilota in Veneto per il reclutamento di infermieri dall'Argentina e dal Brasile, perché questo personale servirà a presidio degli ospedali del sì. Bellunese, no? Ci racconti un pochettino?
1: Sì. Ho letto questa notizia anch'io. Se la regione, insomma, se la politica ha preso questa decisione, io presumo che dall'osservatorio privilegiato regionale, che hanno i dati di tutte le province del Veneto, abbiano identificato Belluno come zona critica con minor personale. Solo questo spiegherebbe sì. la scelta di Belluno. Poi sul fatto che di assumere infermieri appunto dall'estero, io avrei identificato due punti di criticità. Il primo è quello della lingua, cioè siamo sicuri che questo personale che verrà in Italia capisce perfettamente il paziente? È un problema quindi di comunicazione innanzitutto, quindi che sì, conoscano la lingua italiana.
0: Sarà l'ingrado di parlare la lingua di Belluno, perché io
1: il dialetto veneto
0: io feltrino un po' di differenze, ma saranno in grado perché i nostri anziani
1: si
0: esprimono
1: dialetto,
0: con la loro
1: sì,
0: lingua,
1: certo. Poi il discorso della formazione, saranno effettivamente equipollenti le due lauree in infermieristica, ossia l'infermiere argentino è preparato tanto quanto l'infermiere italiano?
0: Non lo sappiamo. Ah, ecco.
1: Questo si presume di sì.
0: Però il Roberto Denart, direttore di Belluno Press, mi va subito al concreto, dice ho letto di questa iniziativa della regione per fare in modo, però questi A capiranno la lingua italiana, B capiranno il dialetto, la lingua locale, e C sono formati come sono formati per bene i nostri che tutto il mondo ci invidia e ci porta via, e anche questo è un bel problema, quindi lo classifichiamo come esperimento. Si sa già quanti arriveranno, Denart?
1: Non ricordo adesso, può darsi che qualche giornale abbia pubblicato le cifre, in questo momento non lo ricordo. Poi avrei anche un'altra pregiudiziale, diciamo.
0: Sentiamo.
1: Ma perché non formare il personale che già c'è in Italia? Questo me l'ha suggerito un'infermiera, ha detto ma insomma, prima di accedere, no, probabilmente è stato sondato, è stato anche questo terreno, insomma, se ci sono le disponibilità, perché poi bisogna che il personale ci sia che intende iniziare un percorso infermieristico, questo non lo so.
0: Ecco, però insomma le persone che gravitano intorno ai servizi, alle strutture dell'ospedale chiedono magari, ma perché non formate noi, siamo già qui, magari guadagniamo un po' di più, ci stabilizziamo, stiamo meglio e via, giusto? Dicendo Denart. Beh, mi piace questo approccio critico, perché è giusto non fermarsi alle apparenze, perché poi c'è gli ospedali danno dei servizi e quei servizi fatti bene, insomma. Va bene. Certo, io ringrazio tantissimo Roberto Denart, direttore di Belluno Press. Ci risentiamo sicuramente.
1: Benissimo, grazie a voi, grazie e buonasera agli ascoltatori.
0: Grazie. Eccoci qua. Li vanno a prendere, insomma, gli infermieri li vanno a prendere in
2: Brasile, però io leggevo in Argentina, leggevo che in Emilia Romagna hanno assoldato infermieri provenienti da cooperative di Albania, India e Tunisia, in Piemonte, anche lì sono andati a prendere in India, insomma, ma vi sto chiedendo, è perché gli italiani non c'han voglia di far niente? La lettura che ha dato il collega poco fa è magari gli italiani non gliel'hanno chiesto o non gliel'hanno offerta questa possibilità, chi lo sa, ma ne parleremo ancora, perché siamo qua anche per sentire i vostri vocali al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 22 e 28 minuti.
3: Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Raffaele da Roma. Il discorso è che non ci sono stipendi adeguati, stipendi dignitosi. Quindi le persone non sono disposte a fare dei turni o dei lavori anche magari più umili per prendere 1000 euro, 1200 euro, che come diceva prima non... cioè che ci fai in una città come Milano, ma anche una città come Roma, dove chiamo io, che ci fai con 1200 euro? Quindi il problema è questo: avere stipendi adeguati e proporzionati alla vita di oggi. Quindi è tutto là, stop. Poi io sono sicuro che anche i lavori più umili verrebbero ripresi in mano.

0: allora Augusto, vi stiamo chiedendo, gli italiani non vogliono lavorare o il lavoro in Italia non vale più abbastanza? Li prendiamo dall'estero i lavoratori per stabilizzarli, posto a vita, gli diamo anche la casa, ma gli italiani dove sono finiti? Allora Augusto scrive, gli ospedali devono trasformarsi come una bottega artigianale e formare chiunque voglia imparare il mestiere di infermiere senza vincoli di titoli di studio. Questo dice Augusto, mentre Donato dice, ma la mancanza di mano d'opera non era colpa del reddito di cittadinanza o era una bufala per alimentare una guerra tra poveri? Buonasera Poletti, Gaetano da Como, buonasera a tutti, aggiungo altre due criticità, con quello che guadagneranno riusciranno a comprare la spesa e pagare l'affitto? Si riferisce agli infermieri che vengono da fuori. Allora vediamo chi altro ho trascurato. Leo, le tasse non sono cambiate negli ultimi anni, mentre gli stipendi sono cresciuti molto meno dell'inflazione, segno che i profitti aziendali sono saliti, inflazione in parte energetica ma in gran parte dovuto al ritocco di listini da parte di chi produce, quindi i profitti che salgono, è sempre Leo, e stipendi al palo a parità di tasse, l'imprenditore ha guadagnato a spese dei suoi operai. Claudio, io ho fatto l'artigiano da giovane e per 3 anni sono andato a scuola un pomeriggio alla settimana per prendere il diploma. Oggi mio figlio vuole fare l'artigiano nel settore edile ma non trova nessun corso dove poter imparare il mestiere assolutamente, perciò tutto quello che dicono che gli italiani non ci sono è perché gli artigiani vogliono che i ragazzi sappiano già fare il lavoro. Lo Stato italiano incassa un sacco di soldi dall'Europa per fare i corsi, ma questi corsi non esistono. Allora, questi alcuni dei vostri messaggi, ma altri alla 334 11 11 622, collegatemi per favore tra poco, dopo un paio di messaggi collegatemi con il prossimo ospite che è il consigliere nazionale delle professioni infermieristiche.
1: Buonasera a tutti, Davide da Milano. Ha ragione il suo ospite, il problema non sono loro che arrivano dalla Tunisia, anzi benvengano, il problema è che perché chiamano queste persone magari da posti tipo Nord Africa piuttosto che, perché poi vengono a Milano e vivono magari in 10 in un appartamento spendendo, ma se uno vuole condurre una vita normale non ce la può fare a Milano, c'è bisogno di riadeguare un po' tutto perché non se ne può più.
2: Buonasera dottor Poletti, Maurizio da Como, scusi se reintervengo, una domanda, ma queste persone che arrivano da un altro paese per lavorare all'ATM, domanda, ma la casa chi gliela dà o gli danno le case popolari? Grazie, buonasera.
3: Buonasera, Daniele D'Alissone. Aggiungerei anche che molte aziende cercano dipendenti già formati, molte aziende ormai non investono più sul dipendente. Fare un esempio, andando a leggere si cerca vari annunci con esperienza dai 3 ai 5 anni, già col patentino muletto, e fare l'esempio di magazziniere, o lo stesso con il patentino di ascensorista. Anche questo è il problema per il giovane che dovrebbe investire su se stesso. Grazie, buona serata.
0: Ecco, c'è da dire che alcune aziende di trasporti offrono la formazione per quanto riguarda la patente, ormai quasi tutte, e quella patente costa. E per rispondere all'ascoltatore che chiedeva di ATM, in una prima fase avranno la casa, saranno aiutati per quanto riguarda la casa questi tranvieri. Ma dai tranvieri ritorniamo agli infermieri. Buonasera Luciano Clarizia, consigliere nazionale FNOPI, la Federazione Nazionale FNOPI, me lo traduce bene Clarizia?
4: Sì, allora, Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche.
0: Perfetto, e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone. Ha visto lei da Pordenone che nella vicina Belluno importeranno gli infermieri dall'Argentina, dal Brasile? Che ne pensa?
4: Argentina, India, certo. Ma guardi, allora dico, io non ho niente contro i colleghi che arrivano dall'estero, ci mancherebbe. L'importante è che sia chiaro che quando arrivano devono avere un controllo e devono essere verificate le loro competenze, come viene fatto per tutti gli infermieri dell'Europa. Quindi a me va bene. Ripeto, quello che mi mette un po' in difficoltà.
0: Mi perdoni, ha un auricolare perché la sento
4: sì,
0: male.
4: Vuole che metto, allora guardi, metto un attimo che cambia.
0: Voglio che lo tolga, sì. Voglio che lo tolga, la ringrazio perché
4: eccomi qua, oh, mi sente meglio, sì. Sono pronto.
0: Benissimo, ecco,
4: stavo dicendo, allora, ripeto, niente di contrario agli infermieri che arrivano dall'estero, ci mancherebbe, insomma, se hanno competenze, conoscenze, sono insomma in regola con tutto, può anche andare bene. Quello che mi preoccupa in realtà è che non è sempre così, perché purtroppo, insomma, con il Covid abbiamo importato, è stato ad aprire per coprire i buchi nell'emergenza un po' a tutti gli infermieri all'estero senza che avessero un riconoscimento e neanche una verifica da parte degli ordini, perché gli ordini devono verificare che questi infermieri hanno i titoli, la conoscenza della lingua e che abbiano capacità e competenze come tutti gli infermieri italiani. Siccome questa roba qua poi è passata in seconda battuta, è stata anche rinnovata purtroppo il discorso della carenza infermieristica fino al 2029, noi ci troviamo adesso purtroppo in Italia con una serie di infermieri che nessuno controlla, nessuno conosce, ma a parte questo,
0: cioè,
4: non
0: Clarizia,
4: hanno obbligo
0: mi perdoni, mi può essere anche che uno se compra un pezzo di carta in Argentina, faccio un esempio
4: ma
0: a
4: guardi,
0: caso, quel pezzo di carta nessuno lo controlla e me lo faccio con ChatGPT con i tempi che corrono,
4: un attimo. Certo, non è che nessuno lo controlla, in teoria dovrebbero controllarlo le regioni, insomma, il ministero, perché non passa attraverso gli ordini, però l'obiettivo dell'ordine, perché esiste un ordine? Perché deve controllare che l'infermiere abbia tutte le competenze, carte in regola.
0: Certo.
4: Per poter dare risposte concrete ai cittadini. Allora, e non solo questo, deve anche aggiornarsi costantemente con l'ECM, l'educazione continua in medicina, cosa che non è prevista per questi infermieri che arrivano in deroga. Allora, questi altri infermieri di cui si sta discutendo, che si va a prendere in Argentina piuttosto che in India, insomma, nessun problema, l'importante è che conoscano l'italiano, ma non l'italiano, quello sanitario, quello medico, perché quando hai a che fare con una persona bisogna parlargli e capire di cosa stiamo parlando, perché se commetti un errore facciamo un danno, non può essere così. Allora, finché queste persone hanno un controllo da parte dell'ordine, verifichiamo che le competenze ce l'hanno, i certificati sono corretti, l'italiano lo conoscono in modo corretto, ben vengano, ci mancherebbe, io non voglio chiudere la porta a nessuno, a me adesso si figura, io conosco colleghi stranieri che sono più bravi di me, tanto di cappello, insomma, ci mancherebbe.
0: No, no, ma non è un discorso, è un discorso di controlli anche sui titoli, perché
4: certo,
0: ha ragione lei,
4: sì.
0: Gli ordini degli infermieri, come quelli dei giornalisti, devono avere la possibilità,
4: certo.
0: Come controllano a me, che io non faccia un abuso della professione e mi spacci per un giornalista che non sono, devono farlo anche
4: perfetto.
0: Per gli infermieri,
4: perfetto.
0: Ma sono d'accordissimo. Mi dica perché gli italiani non vogliono fare gli infermieri, Clarizia.
4: Sì. Ma guardi, molto semplice, velocemente lo dico, perché non è che non vogliono fare gli infermieri, è che quelli che lo fanno poi vanno all'estero. Abbiamo 30.000 infermieri all'estero italiani, questo è un dramma, che se tornassero a casa avremmo risolto il problema della carenza infermieristica. Adesso sta ritornando in voga la professione, quest'anno per fortuna abbiamo un numero di iscritti superiore al fabbisogno, insomma, delle università, i giovani stanno ritornando, ma perché si sta lavorando come federazione, come università, come regioni, per far capire, insomma, l'importanza di questa figura. Ci vuole un riconoscimento soprattutto sociale, cioè questa è una figura che va riconosciuta dai cittadini e dalle persone, ma pubblicamente anche da parte della stampa, delle istituzioni, perché è un lavoro importante, un lavoro serio, e per coinvolgere i giovani bisogna fargli capire che questa è una professione che ha una possibilità di progresso nell'attività lavorativa. Questo stiamo ottenendo, ecco.
0: Sì, Clarizia, quindi, ci risentiremo. Intanto la ringrazio perché devo correre.
4: Ringrazio io lei, vada tranquillo.
0: Luciano
4: mille,
0: Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone, e i vostri vocali al 334 11 11 622. La domanda di oggi è: gli italiani non c'hanno più voglia di far niente, dobbiamo importare da fuori i lavoratori?
5: Io ho visto l'altro ieri, non mi ricordo bene, il video di quei studenti davanti a Montecitorio dentro le tende, e un esponente di questo governo, si definisce lui patriota, un Donzelli, che, cioè, guardando a questo personaggio uno dice ma in Italia ce la fanno tutti, ma una volta era l'America il paese dove tutti avevano la possibilità, ma possibilità nel campo del cinema, dei cantanti, perché l'America era famosa per quello. Invece in politica vedo che c'è vita per tutti, cioè, si permette di dire a una ragazza per il caro affitto e tutti aspettate qua, allora aspettate qua per il governo, cioè, che chiedevano un confronto, non stavano chiedendo niente di che. Cioè, questo è...
0: poi parliamo dei ragazzi delle tende esilarante. Una volta era l'America dove ce la potevano far tutti, adesso anche l'Italia esilarante, al di là della politica o meno esilarante la sua battuta. Andiamo al prossimo ascoltatore, sempre al 334 11 11 622.
6: Sano, al provincia di Milano. Ho sentito parlare un paio di persone prima, uno diceva di essere un tagliatore, l'altro che ha parlato da poco, un artigiano che fa lavorazioni meccaniche di precisione, hanno detto che uno prende 2.200 euro al mese, l'altro 2.500 euro al mese, paga un dipendente 2.500 euro al mese, sicuramente è buon per loro, ma questa non è la norma. Queste sono le eccezioni, a parte che queste persone, se prendono 2.200 euro al mese, bisogna sapere se sono netti, se è stipendio netto, comunque dando per scontato che è anche stipendio netto, comunque hanno sicuramente un contratto forfettario, saranno delle partite IVA forfettarie e lavorano come dipendenti.
0: Ecco, ma perché lei ma perché lei ha già deciso che l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, consegnandosi la sua esperienza, il lavoratore ce l'ha a partita IVA o con contratto atipico, ci ha detto che l'ha assunto a tempo indeterminato, perché lei ha deciso che ci ha detto il lordo e non il netto? Quello prende 2.500 euro, significa, fatti male i conti, che costa all'azienda 5.350 euro. Adesso non è che se ci chiama un imprenditore dobbiamo mettere in dubbio tutto, perché ci mette la faccia, la voce, tutto quanto, e anche l'entusiasmo. Qui non è che chiamano i matti, i matti ascoltano la musica che poi rinsaviscono e tornano con altre telefonate.

0: finalmente arriva la risposta a quel vocale dell'imprenditore di prima che dice: i 2500 euro non sono lordi, sono netti ed è assunto a tempo indeterminato, non in partita IVA. Questo rispondendo, eccetera. È quello che ho detto io, cioè non è che stiamo qua a prenderci per i fondelli. Andiamo al 334 11 11 622.
1: Poletti, buonasera. Ho sentito appena acceso un pezzettino della trasmissione sugli infermieri. Allora, per avere una sorella che è una ossa e anche meno di un'infermiera, non prende 1000 euro, non prende 1200 euro, ne prende molti di più. I luoghi comuni sembrano la costante di certe discussioni. Io volevo dire questo: c'è stata una pubblicità giornalistica della stampa per cui si invitavano gli infermieri ad andare all'estero a lavorare perché si guadagna molto di più. Io so che un mio amico in Svizzera la carne costa 70 euro al chilo, una pizza 25 euro, un caffè 6 euro. A Dublino una casa di 60 metri quadrati dove stava mio figlio costava 1900 euro al mese. Credo che ci sia qualche qui pro quo nella comunicazione di certi fatti e di certe situazioni.
2: Dovremmo cambiare il nome della nostra Repubblica o almeno i principi fondanti della nostra Repubblica, non più Repubblica basata sul lavoro, ma Repubblica basata sul benessere, il quieto vivere di tutte le persone. Tutti lavorano tanto, si produce sempre di più, la terra è super sfruttata, l'1% possiede tutta la ricchezza, tutti gli altri si danno da fare, spinti a destra e a sinistra per poter campare.
0: Signora, non per censurare questi temi che sono altissimi, io so che lei è un'ascoltatrice fedele in un'altra occasione, ma io in un'altra occasione la sentiamo meglio, ma io voglio andare da Carmela Rozza, consigliera in Lombardia per il Partito Democratico, ex infermiera che ha preso la sua valigina dalla Sicilia, è venuta umilmente a lavorare a Milano e poi ce l'ha fatta. Buonasera Carmela Rozza.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Vorrei sapere come mai gli infermieri, il caso ultimo è quello di Belluno, dove li vanno a prendere dall'altra parte del mondo, è il caso di dirlo, Argentina e Brasile, vorrei sapere perché gli infermieri, come tante altre categorie lavorative, li stiamo importando da fuori.
3: Ma veramente il problema principale secondo me è il mancato riconoscimento economico e sociale di questa professione, e questa tra l'altro la scelta di andare fuori invece di affrontare il problema vero e anche denigrare la professione stessa, perché non è che posso importare chiunque. Mi risulta che abbiamo fatto l'accordo con l'India, arriveranno degli infermieri indiani e scopriamo che in India c'è un problema serio di falsi diplomi.
0: E tra certo l'altro, che se li fanno con l'intelligenza artificiale in 5 minuti
3: è voglia. E tra l'altro il governo attuale ha tolto l'iscrizione all'albo per chi ha la laurea dall'estero, e quindi noi abbiamo un problema serio che non c'è nessuno che certifichi la qualità di questi professionisti che arrivano.
0: Questo per rispondere a Sergio da Torino, perché il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone ci ha detto prima questa roba qua, la spieghi tecnicamente, non c'è l'obbligo di far che cosa?
3: Non c'è l'obbligo, cioè mentre io che mi sono laureata in Italia per esercitare la professione infermieristica devo essere iscritta all'ordine degli infermieri, che sorveglia la correttezza dei miei titoli e anche l'etica della mia professione. Se vieni dall'estero non c'è bisogno.
0: Ah,
3: è qualcosa che è aberrante, perché questo non mette sotto controllo queste lauree, tant'è vero che in Regione Lombardia io ho chiesto che sia la Regione a questo punto a verificare i titoli di chi fanno arrivare, perché sennò quello che è successo a San Raffaele non è ancora chiarito, ma lì non erano infermieri quelli che erano andati a lavorare a San Raffaele a dicembre l'anno scorso e hanno messo a rischio la vita di pazienti. Una è scappata e non si sa più niente di questa qua, c'è qualcosa di inenarrabile. Ma il problema qual è? che è una professione difficile, pesante, vi assicuro, specie se lavori nei reparti e fai turni, una professione oggi importantissima per noi, perché noi nel 2032 avremo anche troppi medici. Lo dico perché il calcolo fatto è che fra 3 anni già abbiamo i medici che ci servono e poi ne avremo di più. E invece non si sta facendo nulla sugli infermieri. E noi, già il nord tra l'altro, ha sempre vissuto di personale infermieristico che arrivava da sud, tant'è vero che io inizio qualsiasi mio incontro sulla sanità ricordando che esisto in Lombardia, perché nell'83 in Lombardia e a Milano mancavano gli infermieri e arrivavamo noi, ma è così andata avanti fino ad oggi. È chiaro che quindi il tema vero è che noi non me la posso prendere quei ragazzi italiani che non vogliono fare gli infermieri. I ragazzi hanno ragione a pretendere, perché tra l'altro sono meno e sono pochi rispetto a quando ero giovane io, che eravamo sì, i figli del baby boom, e i ragazzi hanno ragione a scegliere la professione che meglio gli piace e che più li soddisfa socialmente ed economicamente.

0: Sì, è allucinante.
1: È semplicemente allucinante e ce l'ha spiegato proprio per bene. Io ringrazio Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, così abbiamo risposto anche a molti dubbi che arrivavano dai messaggi. Riesco, sì che riesco, prima del GR ad ascoltare un altro messaggio, sì, vai Cappadone.
2: Buonasera, dottor Poletti, Asia da Milano. Il problema degli infermieri, ma non ci sono solo gli infermieri. In Lombardia hanno fatto fare la terza S alle OS, hanno fatto i corsi e tutto quanto, però poi non viene riconosciuta come figura, e la terza S per la OS praticamente permette a questi operatori di sostituire in parte gli infermieri generici. Allora, dico io, se vogliono assumere, che iniziano a sbloccare certe figure, che iniziano a fare veramente i concorsi, perché è inutile lamentarsi che non c'è personale per andarla a prendere dall'estero quando non si agevolano neanche le figure professionali in Lombardia o in Italia. E questo è il problema.
1: E allora il GR, ma poi andiamo dagli studenti in tenda e al nuovo codice della strada. Sempre per strada siamo, ma proprio perché siamo per strada è importante ascoltare le notizie. Il GR è a tra poco.
3: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un'auto si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E non mi fermo, no, anche sui lavori che gli italiani non vogliono più fare. Domani ne riparlo, lo dico anche agli ascoltatori, e sono tantissimi che hanno mandato il loro WhatsApp, li continuiamo a sentire anche domani WhatsApp con le vostre storie e i vostri commenti. Però attenzione, che adesso parliamo di un tema altrettanto interessante: gli studenti in tenda, sono là per politica, sono lì per cercare di sollevare la questione dell'emergenza abitativa, o sono lì perché manipolati da qualcuno? Ditemelo. 334 11 11 622, tra poco si comincia.

0: A proposito di studenti, la Corriere della Sera apre con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Milano, studentessa 21enne in Erasmus, violentata da due sconosciuti. Mi hanno aggredita alle spalle. La ragazza tedesca è stata accompagnata dai carabinieri al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Ripeto, la notizia con la quale apre il Corriere della Sera in questo momento: una studentessa 21enne in Erasmus, violentata da due sconosciuti a Milano. Questa è la situazione che riguarda la sicurezza. Ma invece sulle proteste degli studenti ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e ci chiediamo in buona sostanza se c'è qualcosa dietro oppure no.
1: Una nuova ondata di proteste studentesche attraversa l'Europa. In Francia, da metà settembre, liceali e universitari manifestano contro i tagli all'istruzione, la carenza di insegnanti, le classi sovraffollate e le strutture scolastiche fatiscenti. Blocchi, occupazioni e scontri con la polizia hanno costretto il governo Macron ad annunciare un piano d'emergenza. In Spagna, invece, dal 26 settembre centinaia di manifestanti si sono accampati nella Puerta del Sol di Madrid per denunciare la crisi abitativa e chiedere interventi sugli affitti. È in questo clima che torna la protesta delle tende in Italia. Dal 12 ottobre l'Unione degli Universitari ha avviato la mobilitazione nazionale Cara Italia, quanto ci costi, piantando tende davanti a Montecitorio in una decina di città universitarie, da Milano a Napoli fino a Bologna e Genova. Al centro delle rivendicazioni il caro affitti, il costo della vita e il diritto allo studio. A Milano, secondo Udo, una stanza singola può costare 700 euro mensili, mentre alcuni studentati arrivano a 1300 euro. Gli organizzatori chiedono almeno 7 miliardi per università pubblica e diritto allo studio, contestando anche il ricorso ai privati nell'edilizia universitaria. Il governo rivendica invece i risultati del piano PNRR. Oltre 63.000 posti letto attivati, dei quali quasi 33.000 già realizzati e i restanti previsti nel 2027. Gli studenti contestano soprattutto l'accessibilità economica delle nuove sistemazioni. Intanto lo scontro diventa politico. La CGIL sostiene apertamente la mobilitazione e Maurizio Landini ha incontrato i manifestanti. Sul giornale Francesco Giubilei denuncia i finanziamenti del sindacato a Udu e Rete degli Studenti. Oltre 265.000 euro complessivi nel biennio 2023-2024, mettendo in discussione la spontaneità delle proteste. Domani sono previsti scioperi e occupazioni, sabato una nuova manifestazione.
0: Saluto Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale, presidente di Nozione Futura e tante altre cose. Buonasera Giubilei.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Che c'è dietro queste proteste degli studenti che capitano proprio in un periodo particolare, però non voglio dire niente. Secondo lei c'è del marcio dietro? Non davanti, è dietro.
2: No, beh, non secondo me, secondo delle evidenze, nel senso che basta leggere i bilanci della CGIL, il principale sindacato italiano, e all'interno dei bilanci della CGIL si vede che ogni anno la UDU, quindi l'Unione degli Universitari, e la Rete degli Studenti Medi sono finanziati per 130.000 euro, quindi stiamo parlando di oltre 260.000 euro negli ultimi due anni, e se allarghiamo l'analisi agli ultimi 10 anni, quasi 1 milione di euro che è dato a questi studenti o pseudotari, insomma, che guarda caso scendono in piazza proprio nei giorni in cui si sta discutendo la finanziaria, e guarda caso quando scendono in piazza e mettono queste tende arriva subito Landini, arriva subito la Schlein, arriva subito Conte, insomma sono tutt'altro che proteste spontanee, ma c'è una evidente regia politica.
0: Ecco, che ci siano difficoltà per gli studenti forse si vede anche dall'età media di quelli che stanno dietro i frontman delle tende, insomma li vedo avanti con gli anni e quindi hanno avuto sicuramente delle difficoltà nella vita, ecco, perché insomma non mi sembrano tutti ragazzini, voglio dire questo.
2: Ma il vero studente sta a scuola, studia studiare o all'università a cercare di dare gli esami per costruirsi il proprio futuro. Non va in piazza a piantare le tende perché ovviamente ha come priorità cercare di finire quanto prima gli studi per poter iniziare a lavorare, per poter cercare di costruirsi un futuro. E invece qua siamo di fronte a delle persone che scendono in piazza con delle finalità che sono tutt'altro che delle finalità legate a dei problemi che intendiamoci. Non sto negando che ci sia un tema legato al caro affitti e legato agli studentati, però al tempo stesso non si può cercare di far passare dei messaggi che non corrispondono al vero, perché se noi guardiamo il numero di studentati che sono stati costruiti dal 2022 ad oggi, cioè quando si è insediato il governo, in particolare con il ministro Bernini, vediamo che sono stati creati oltre 30.000 posti letto già consegnati, altri 30.000 che saranno consegnati entro il 2027. Quindi gli sforzi si stanno facendo e
0: Giubilei, è chiaro quello che ha detto, credo che sia in treno in questo momento, perché la sento molto male, mi dica che è in treno, non è in treno, dove si trova?
2: No, sono in treno, ma sono in movimento. Sono in movimento qua a Roma, però io vi sento
0: No, ma abbiamo sentito tutto e a presto, Francesco Giubilei, grazie davvero.
2: Grazie mille a voi.
0: E allora queste linee telefoniche che mi fanno piangere, ma sono sicuro che voi non mi farete piangere con i vostri vocali al 334 11 11 622 e se proprio volete ve lo dico, tra poco arriva Anita Briganti.

0: Buonasera Poletti, Serena da Prato. Io credo e sono convintissima che gli studenti accampati davanti a Palazzo Chigi con le tende, che ho visto ieri sera in trasmissione da Bianca Berlinguer, sono veramente tirati su da qualcuno di sicuro di sinistra, e mi sembra di rivedere la flottiglia uguale, gente che non ha voglia di lavorare, che non ha voglia di studiare, perché se stanno lì accampati voglio vedere quando studiano. Sei studiato tutti sei studiato, si è fatto le superiori, si è fatto l'università con le possibilità che ognuno aveva, però tutti si è studiato, chi ha volontà studia e arriva in fondo. Arrivederci.
1: Arrivederci Serena da Prato, c'ero anch'io se ha resistito ieri sera a tarda ora, ospite dell'amica Bianca Berlinguer, ma saluto un'altra amica che è la nostra Narita Briganti, giornalista di Vanity Fair, che sicuramente sarà d'accordo con lei, questi studenti sono manipolati. Buonasera Narita.
2: Buonasera, dici che sono d'accordo con l'ascoltatrice?
1: Sicuramente.
2: Io prima di tutto vorrei veramente dare la mia solidarietà, il mio sostegno, il mio supporto agli studenti che si sono accampati a Roma, a Milano, in una zona, come sai, particolarmente ricca, proprio per sottolineare i rischi della cosiddetta gentrificazione, una parola complessa ma che vuol dire l'occupazione del territorio da parte di abitazioni di lusso, per cui vengono meno le case per le persone normali o per gli studenti, e anche il problema degli affitti brevi in una città sempre più turistica come Milano, ma vale a Roma, Firenze e in tutta Italia. Questi studenti segnalano un problema concreto. Ti dico solo un numero: a Milano 100.000 fuorisede per 16.000 posti pubblici, chiamiamoli così, o convenzionati. Vuol dire che almeno 90.000 giovani devono trovare dove stare per venire a studiare. E però il punto qual è? Tu mi puoi dire perché non studiano a casa loro, no? In sintesi. Perché non è giusto, perché tutti hanno diritto.
1: Ma
2: tu
1: io
2: no,
1: cosa,
2: però mi l'ascoltatrice dice tutti si è studiato, l'ascoltatrice dice tutti si è studiato, ma non è giusto che un ragazzo o una ragazza non possano scegliere dove andare a studiare perché un posto letto costa 1.000-1.500 euro al mese.
1: Quando io sono arrivato a Milano negli anni 90 ed ero povero e non potevo vivere in centro a Milano, ma lavoravo praticamente quasi in centro a Milano, all'Indipendente di Vittorio Feltri, e lì sotto il cavalcavia, per intenderci, c'erano i giornalisti dell'Indipendente e qualche signorina che non scriveva ma faceva altro, ecco lì sotto il ponte, e non potevo permettermi un alloggio da quelle parti, allora me ne sono andato tranquillamente fuori Milano e non mi sono lamentato, mi sono rimboccato
2: però
1: le maniche.
2: È sbagliato questo è sbagliato,
1: allora,
2: nel senso
1: quello
2: che dici,
1: perché se dici
2: per
1: che
2: tutti.
1: Sono vecchio, che se, se,
2: no,
1: se dici
2: ma che vuol
1: vecchia,
2: dire abbiamo la stessa età, anch'io mi sono trasferita da Napoli a Milano facendo tanti sacrifici, tuttora va detto sono ancora in affitto, perché certo. Se no sembra che parliamo delle questioni vivendo fuori dal mondo, no, siamo nel mondo fino proprio siamo nel mondo al 100%, il punto però
1: versi.
2: Purtroppo esatto, e per fortuna il punto qual è? Noi diciamo tanto in teoria di aiutare le nuove generazioni, vengono criticate, vengono descritte in modi inaccettabili, sai che io sono dalla loro parte, e poi cosa si fa di concreto? Almeno questi ragazzi ci ricordano che esiste un problema a casa, e chi nega che ci sia l'emergenza abitativa, non tu ma chi lo nega, non è onesto intellettualmente, perché che si tratti di un ventenne o che si tratti di un cinquantenne che guadagna 1.000 euro al mese, c'è un problema a casa, in particolare nelle metropoli, quindi non si può, la cosa, e concludo, che mi stupisce, sai qual è? Che i problemi sono sempre gli stessi, quelli che avevamo io e te quando siamo arrivati a Milano e che hanno i ragazzi oggi, ma nessuno fa mai niente, cioè questi politici, proprio ieri mattina ho discusso con un politico tra l'altro di sinistra che fa molti video, molti post, al di là di fare video e post che non servono a nulla, perché non trovano soluzioni concrete per i ragazzi e anche poi per il cosiddetto ceto medio che hanno praticamente ammazzato? I problemi non sono cambiati, eh? sono quelli. Quindi ben vengano le tende, anzi io mi auguro che i liceali italiani, gli studenti italiani di tutte le scuole prendano spunto dagli amici parigini. No, non il caos. No, non ho detto caos, ho detto solo si possono far sentire anche un po' di più. Non sarebbe
1: va
2: male.
1: Bene. Mi saluti tanto Nicola e Angelo?
2: Io?
1: Nicola e Angelo.
2: Ma sono nostri amici, scusa il bello della diretta.
1: Sono tuoi amici, sono tuoi amici Nicola e Angelo.
2: Sono mie... Allora io saluto tanto Nicola e Angelo, ma me li devi presentare.
1: Quelli tuoi me li saluti quando li vedi, quando vai a firmare per la candidatura con Frattoianni e Bonelli, me li saluti.
2: Ma certo, ma noi ti portiamo nel partito, il vero scoop sarà mischiarsi un po' nel 27. E scusa, scompigliamo le carte, sei
1: che
2: d'accordo?
1: Mischione. Che mischione, allora che mischione.
2: Sì, io chiedimi tra Nicola e Angelo chi preferisco.
1: Chi preferisci? Sicuramente
2: sai
1: Nicola.
2: Sai che io subisco, no, sai che io subisco il fascino di Angelo? Io questa
1: subisci
2: cosa la devo ammettere. Sì.
1: Ti piace l'uomo un po' lumacone, l'uomo lo fanno sempre con le donne sta roba qua, per una volta che lo facciamo noi sugli uomini, ti piace
2: esatto.
1: L'uomo un po' lumacone
2: Bonelli ci scusi, no, mi piace l'uomo intelligente che non le manda a dire. Quindi,
1: anche Nicola è intelligente, scusa.
2: Sì, ma in primis io subisco il fascino di Poletti, ma visto che non si può, allora io dico Bonelli, sinceramente
1: Bonelli.
2: Un caffè lo prenderei. Quindi sì,
1: bene.
2: Ti saluto Angelo. Comunque spero di averti fatto arrabbiare, speriamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze trovino il coraggio di protestare con forza per i loro diritti. Ne hanno diritto.
1: Vabbè, comunque... Te lo posso dire che saresti perfetta per loro e mi fermo qui. Ciao Narita Briganti, guarda che io
2: so
1: porto
2: se
1: fortuna.
2: Me lo dici come complimento.
1: Certo,
2: ciao.
1: Beh, insomma, una via di mezzo adesso, dai. Ciao,
2: a
1: grazie.
2: A tra poco.
3: Giornale Radio. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Buonasera Poletti, vorrei rispondere, o quantomeno dare la mia, alla signora Serena da Prato, mi sembra, da chi la pensa come lei. Vorrei chiedere quando una manifestazione a questo punto non è di sinistra, perché o non è della flottiglia, perché mi sembra di strumentalizzare tranquillamente ogni manifestazione. Cioè, voglio capire, una manifestazione di destra a questo punto non può essere paragonata per qualche motivo alla flottiglia, come dice lei, e quali sono i criteri? Secondo me una manifestazione è una manifestazione, indipendentemente da chi ci sia dietro, come lei, come la signora dice. Quando qualcuno vuole manifestare il proprio dissenso, poi che sia di sinistra o di destra, francamente sa, le posizioni sono ognuno delle, di chi ci si trova, però è questa cosa che manifestano uguali di sinistra, uguale flottiglia, uguale non hanno voglia di lavorare. Ma io vedo dei ragazzi che hanno coraggio di manifestare, magari la signora si faccia pensi a qualche ricordo di quando studiava, come dice lei. Buonasera Davide da Monza.

0: E allora adesso ci occupiamo del nuovo codice della strada, perché dov'è la fregatura, ci chiediamo, c'è la fregatura o non c'è sta fregatura? Che dici, Lorenzo Cappadone dalla regia? Beh, ascoltiamo la scheda che hai fatto con Matteo Respinti.
1: Via libera preliminare del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini. Tra le principali novità, l'abolizione dell'obbligo di portare con sé patente e libretto. Durante i controlli, gli agenti potranno verificare direttamente i documenti attraverso le banche dati nazionali. Cambiano anche le sanzioni. Le multe minime scendono da 26 a 25 euro e da 42 a 40 euro, mentre viene sospeso l'adeguamento automatico all'inflazione. Per gli eccessi di velocità, le sanzioni saranno proporzionate all'entità dello sforamento. Più severi invece i provvedimenti contro chi guida senza assicurazione, con possibilità di fermo del veicolo e divieto di circolazione a tempo indeterminato. Novità anche per i camionisti, che potranno lavorare fino a 70 anni, e per i comuni, chiamati ad aderire alla piattaforma nazionale del contrassegno disabili. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista progressivamente tra il 2027 e il 2028.
0: Ecco, non che tutti adesso andate in giro senza documenti, tutti felici e beati. Questo è il guaio di quando si annunciano certi provvedimenti. Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Buonasera, Vincenzo.
2: Buonasera, buonasera. Sì, hai ragione, perché effettivamente la patente a punti, che è stata poi la più grande innovazione sulla sicurezza stradale da quando esiste l'automobile, ha avuto il suo massimo effetto quando se ne è cominciato a parlare molto prima che entrasse in vigore. Quindi fai bene a dire non andare in giro senza documenti, perché entrerà in vigore il 1 gennaio 2028 il nuovo codice, diciamolo subito.
0: Eh sì, perché i titoli di giornale ingannano. Ci racconti le principali novità e i punti che non ti tornano, da giornalista esperto, da una vita di strade, automobili, automobilismo, auto, insomma, ci sarà qualcosa sì, che non ti quadra?
2: Beh, complessivamente diciamo una cosa abbastanza singolare che già sta facendo discutere è ancora diciamo la revisione del sistema sanzionatorio, soprattutto sulla velocità, nel senso che si colpisce più duramente, la faccio proprio breve, chi va più piano e si, diciamo, si alleggerisce la mano su chi va più forte. Soprattutto fa discutere il dimezzamento delle sanzioni per chi viaggia in città rispetto a fuori, cioè se il limite è 30 o 50 e tu sfori la velocità hai, diciamo, delle sanzioni un po' più leggere, e questo fa discutere, perché effettivamente la maggior parte degli incidenti avvengono in città e una percentuale altissima, quasi la metà degli incidenti mortali avvengono proprio in città, anche perché in città poi basta semplicemente guidare un'automobile, lo vedono tutti, si corre. In autostrada, dove una volta si correva perché non c'erano limiti, oggi non si corre più perché i tutor controllano tutto e quindi le automobili vanno piano. In città invece si continua ad andare forte, perché controllare le città con gli autovelox, con i sistemi automatici, è molto complicato. E poi ovviamente c'è il tema del controllo sul territorio. Questa, se vuoi, è la cosa che fa un po' più discutere. Si ritorna ancora poi dopo sul tema dei 150 orari, che però teoricamente già ci sarebbero ora, ma questa, diciamo, è una mossa un po' politica, perché poi nessun gestore delle autostrade lo applicherà mai, viste le possibili conseguenze con l'omicidio stradale e tutte le possibili cause in caso di incidente. Già adesso il gestore delle strade può alzare il limite da 130 a 150, non l'ha mai fatto e non si vede, certo, perché lo dovrebbe fare col nuovo codice. Queste, diciamo, se vuoi, sono le cose.
0: Una cosa, questa storia dei camionisti, che saluto tutti i camionisti all'ascolto, ce ne sono tantissimi che mi ascoltano, è un lavoro usurante, incredibilmente usurante, ragazzi miei, portarlo a 70 anni, cioè, non lo so, mi spieghi questa storia?
2: Sì, perché beh, questo non l'ho capito. Beh, qui qui guarda, diciamo che riassumendo, le sanzioni per l'autotrasporto diventano molto più pesanti, però queste vanno a tutela degli autotrasportatori che rispettano le regole e non dei pirati della strada oppure di queste aziende estere che fanno usano schiavi al volante, anche molto pericoloso. Quindi se da un lato sulla carta sarebbe un problema, poi dall'altro invece è un passo avanti, perché effettivamente chi lavora bene, rispetta le regole, così è più tutelato, perché non si trova una concorrenza sleale da parte di piccoli trasportatori che riescono a girare le regole. Comunque guarda, direi che forse la più grande novità è proprio culturale, perché c'è un passaggio che spiega che gli incidenti non si dovranno più chiamare incidenti da nessuna parte, ma sinistri. E questo sembra una banalità, però è molto importante perché cerca di far capire che i morti sulle strade e i sinistri non sono incidenti, cioè non è come la pioggia, succede, capita, c'è sempre colpa di qualcuno, e quindi se c'è una colpa di qualcuno, il morto, il ferito, la tragedia è sempre evitabile. E questo va nell'ottica di una strategia dell'Unione Europea, poi adottata da tutti i paesi, anche l'Italia, che però bellamente la sta per ora ignorando, la strategia di zero morti sulle strade da qui al 2050, che quando fu proposta fu attaccata da molti pensando che fosse un'idiozia totale, perché venne ritenuta utopica, invece si sta rivelando possibile e raggiungibile, tant'è che in molti stati europei, Italia compresa, ci sono dei giorni senza morti. Noi ne contiamo 8 più o meno al giorno, ma dei giorni invece sono a zero. Quindi questo obiettivo straordinario, zero vittime, certo, sulle strade, tra 30 anni sarà raggiunto. Però ecco, ripeto, proprio grazie anche a un cambiamento culturale. D'altra parte basta anche parlare con una persona molto anziana, e la persona molto anziana vede l'incidente connaturato allo spostamento, alla mobilità, per forza, perché effettivamente quando in Italia c'erano 10.000 morti sulle strade era quasi normale morire sulle strade, perché effettivamente la sicurezza non esisteva neanche come concetto. Oggi è un prerequisito di tutte le automobili e c'è grande attenzione, devo dire per fortuna, ma questo è il tema, no? Di fondo, certo, a tutta questa novità.
0: Ringrazio tantissimo Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it. Grazie Vincenzo.
2: Sempre un
0: 334. Grazie, sempre 334 11 11 622 per dirmi che cosa ne pensate. Voi ci vedete dietro qualcosa? C'è il trucco, c'è l'inganno, c'è la fregatura, c'è la canzone.

0: E allora queste le novità per quanto riguarda il codice della strada, ma torniamo domani, anzi adesso dovrei riuscire a mandare qualche altro vostro messaggio WhatsApp. Torniamo domani a parlare del tema con il quale abbiamo aperto, quello del lavoro, degli italiani che non vogliono più fare certi lavori. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia, mandiamo per rispetto anche a chi ce li ha mandati e ci ha consegnato i propri pensieri, mandiamo anche qualche WhatsApp degli ascoltatori. Oggi siamo stati particolarmente invasi dai vostri messaggi ed è una cosa, guardate, che a tutti noi fa un piacere incredibile. Se riusciamo li sentirei.
1: Buonasera Luigi da Torino. In merito al problema del personale, il problema non nasce oggi ma c'è già da parecchi anni. Il problema nasce in realtà una trentina d'anni fa, quando c'è stato un cambio di paradigma nel discorso dell'avvicendamento. I top manager hanno deciso che è tutto l'avvicendamento, l'affiancamento, il far crescere appunto ed insegnare alle nuove leve da parte di chi era prossimo o sarebbe dovuto andare in pensione, era una cosa troppo costosa e non portava probabilmente secondo loro i frutti che invece erano assolutamente essenziali. Quindi c'è stato un lento decadimento di tutta questa parte qua di io parlo del settore metalmeccanico, ovviamente automotive nello specifico, quindi officine come quel signore di prima, che officine meccaniche, frese, torni eccetera, dove ci sono dei lavori molto specialistici, dove appunto un ragazzo riesce a prendere anche 2500 euro mese perché ce ne sono pochissimi e quindi ha un bel mercato. Però c'è stato anche, oltre a questo discorso dell'avvicendamento, c'è stato il mito, il falso mito del devi andare all'università a prenderti una laurea per non lavorare con le mani, per non fare il lavoro manuale. Questo da parte di gente che lavorava con le mani e pensava che sicuramente sarebbe stato meglio lavorare solo con la testa, e questo ci ha portato dove siamo, cosa che io reputo totalmente sbagliata, perché comunque una volta, e poi un'altra cosa, una volta i ragazzini,
0: naturalmente vorrei sentire anche qualcun altro. Ottima analisi, devo dire, a proposito di torni domani anche a seguirci, perché ne riparliamo dalle 17 di domani. Un altro messaggio? No, stavo pensando che ho fatto una battuta alla Cappadone, non è da me, però vabbè, torni, vabbè.
2: Buonasera, fedele ascoltatrice da Milano, sono Anna. Tutto vero, inflazione, stipendi non adeguati, non al passo, tutto verissimo, ma gli italiani, tanti italiani non hanno voglia di lavorare, e questo lo vedo in tutti i settori, in tutte le generazioni, dai più giovani ai meno giovani. Entri in un esercizio commerciale, non senti altro che parlare di a che ora finisci, voglio andare a casa, quando vado in pensione, non ne posso più. Ma io capisco tutto, però tutto ha un limite, ecco perché è un minimo di rispetto anche per chi non ha il lavoro, bisogna averlo. Non dimentichiamoci che in questo momento tutti quelli che hanno un lavoro da dipendenti, per quanto basso possa essere lo stipendio, sono i più tutelati, e sappiamo benissimo che cosa significa invece la vita per quelli che hanno la partita IVA. Buonasera.
0: Ecco, buonasera a lei, e non finisce qui perché domani ne riparliamo, abbiamo ancora tantissimi ospiti, tante cose da dire che non abbiamo detto e soprattutto tanta voglia di raccontarvi la realtà con Italiano Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Fatemi ringraziare questo straordinario pubblico che ritrovo in seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, ma soprattutto in diretta domani dalle 17 alle 20 in collaborazione con Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e quel raffreddore terribile di Respinti che mi auguro prima o poi sparisca per restituirci la sua voce originale. Va bene, ma il giornale radio mica ha finito di trasmettere, ci mancherebbe, trasmettiamo un sacco di ore anche durante il fine settimana. Scaricatevi l'app di Giornale Radio per ascoltarci e restate qui, non fate altro se potete, e ascoltate il Francesco Massardo con il suo Timone delle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie, a domani.
2: Ciao ciao.
3: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League, la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
3: Eccoci qua alle 20.07 di questo 15 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio. Questo è il timone delle 20, pronti a partire e insieme fino alle 21 per concludere un'altra giornata all'insegna della diretta e dell'informazione. Saluto anche Giorgio Berselli in regia. È una giornata di dialogo in Europa, anche duro. Faremo il punto della situazione riguardo al Consiglio europeo a Bruxelles, anche se poi le conclusioni le potremmo trarre soltanto domani, ma nel frattempo insomma già si divide l'Europa tra i frugali che chiedono di rimanere nei parametri e l'Italia che prova a riunire invece il gruppo in realtà più numeroso dei cosiddetti amici della coesione. Un paio di notizie di giornata arrivano anche dagli Stati Uniti. La Casa Bianca ha replicato a Giorgia Meloni sulla sua preoccupazione riguardo all'accordo tra Stati Uniti e Russia per il diesel, dicendo sarà un grande accordo. Ci ha pensato insomma Tajani a provare a mediare, dicendo non c'è nessuna polemica, ognuno alle sue posizioni in questo senso vedremo se finalmente riusciremo a prenderne una decisa anche noi. L'altra notizia è sicuramente una buona notizia che mette un tampone però su una notizia a dir poco tragica. Non ci sarà la fucilazione in streaming del killer di Fort Hood, così ha annunciato Donald Trump, che sembra quasi esserci rimasto male, ma alla fine prende questa decisione di buon senso rispetto a un gesto, ecco, una spettacolarizzazione della morte che aveva in effetti fatto scalpore pure in un paese piuttosto abituato, ben più di noi, come gli Stati Uniti. Aspettiamo i vostri messaggi perché i temi sono tanti. Parleremo anche di quanto sta accadendo con le proteste dell'autotrasporto e poi, come ogni giovedì, il nostro punto focus sul mondo carcerario con Max Rigano. Il 334 11 11 622 su WhatsApp è sempre aperto per tutti voi. La musica ci fa ripartire da Teddy Swims, il primo brano di questa puntata qui al timone, che si chiama Bad Dreams.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.

0: Eccoci qua, eccoci pronti a partire questa puntata del Timone delle 20 e partiamo da una constatazione piuttosto amara. Ormai da anni viviamo in uno stato di guerra perenne, o di guerre, insomma, perché i fronti aperti sono tanti e poi ci sono gli attacchi, quelli anche più difficili da spiegare, a cui però ci stiamo in qualche modo abituando. E pensate che scalpore avrebbero fatto qualche anno fa notizie come quella che altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale, vicino alle coste della Romania, navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici. Sette dei 12 membri dell'equipaggio di una nave peraltro sono ancora dispersi, sono stati invece tutti salvati quelli dell'altra. Secondo i funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi e le due navi sono state colpite a sud-est della città costiera romena di Sulina, dove inizia il canale che collega il Mar Nero con il fiume Danubio. Insomma, il presidente romeno Nicușor Dan, che si trova ovviamente a Bruxelles con tutti gli altri per il Consiglio europeo, ha incontrato il primo ministro bulgaro Radev e il segretario generale della NATO Mark Rutte, discutendo anche di questa situazione. Così come altra situazione assolutamente da tenere sotto controllo, quella degli Houthi in Yemen. Oggi un attacco addirittura contro la sede presidenziale della capitale provvisoria del paese, nello Yemen, Aden. Nel raid sono rimaste ferite 10 persone, ma 4 sono morte. Si tratta di militari e il quartier generale delle operazioni militari dirette da ufficiali sauditi era, a quanto pare, l'obiettivo dichiarato dagli Houthi, che hanno lanciato anche diversi missili balistici contro la città di Marib. Insomma, il mondo va in fiamme e l'Europa prova a trarre qualche conclusione, ma si parla soprattutto di quanto possiamo o non possiamo spendere a Bruxelles. È un recap provvisorio, perché il Consiglio europeo si estende anche alla giornata di domani. L'ha curato per noi nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, amici della coesione, amici della competitività. E al Consiglio europeo va in scena tutto il meglio delle divisioni che percorrono l'Unione. E poiché trattasi pur sempre di un foro diplomatico dove conta la capacità di trovare sodalizi di circostanza o anche di corto respiro, Roma starebbe lavorando ad alcuni allacci per affrontare in buona compagnia i negoziati sul quadro finanziario pluriennale, che si preannunciano durissimi, in particolare per quei paesi come l'Italia decisi a difendere la politica agricola comune e la politica di coesione, non solo nell'ammontare dei finanziamenti, ma anche nelle regole di applicazione. Ma la frammentazione dell'Unione non andrebbe raccontata come qualcosa di nuovo, quanto piuttosto come il riflesso naturale di ogni momento decisivo. Auspico un accordo entro fine anno, ma siamo ancora molto lontani da dove dobbiamo arrivare. E puntualmente è arrivato infatti l'appello del cancelliere tedesco Merz a ridurre l'entità del bilancio, rispedendo al mittente l'intenzione della presidenza irlandese di effettuare tagli solo limitati e mantenere le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione europea. Nel documento trasmesso ai 27 figurano un contributo a carico delle grandi imprese, le entrate legate al tabacco e ai rifiuti elettronici, varie altre, ma soprattutto una quota dei proventi del sistema europeo di scambio sulle emissioni, il cosiddetto ETS. Da un lato Italia, Grecia e i 4 paesi del FU, blocco di Visegrad, puntano ad ammorbidire la difesa degli ETS prevista nella bozza di conclusioni. Ma sul punto non c'è unità fra i paesi membri. Dal lato opposto Finlandia, Danimarca e Svezia guidano il gruppo, che non vogliono alcun passo indietro sul mercato europeo delle quote di anidride carbonica. Al di là delle novità formali che arriveranno dagli Sherpa che sono al lavoro sul documento finale, un simile diverbio fra frugali e spendaccioni, fra virgolette, è rimasto d'attualità anche nel corso del pomeriggio, sia pure con alleanze dal perimetro diverso, nel corso delle discussioni incentrate più specificamente sul quadro finanziario pluriennale. Nella cena in corso, proprio mentre parliamo, spazio invece alle riforme istituzionali e all'allargamento dell'Unione. Domani sarà invece la volta dello spinoso dossier Ucraina. Per perorare la sua posizione atterrerà a Bruxelles anche Volodymyr Zelensky. A te la linea, Francesco.
0: E grazie dunque a Michele Ceci, che ha parlato anche di Zelensky. Di lui ci occupiamo tra poco. Oggi il Regno Unito ha inviato a Kiev altri missili Storm Shadow per contrastare gli attacchi russi, ma tra un accordo fra Trump e Putin e uno Starlink che sembra funzionare a intermittenza sono più le preoccupazioni che le buone notizie per il presidente ucraino. Tra poco appunto ripartiamo dalla musica, dagli Editors, qui su Giornale Radio, qui al timone delle 20, con questo brano che si chiama Seriously.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Ripartiamo dunque dall'Ucraina. Il Ministero della Difesa ucraino ha detto oggi che è stato ripristinato il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di connessione Starlink di proprietà dell'azienda americana SpaceX di Elon Musk, ma non toglie il fatto che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, diciamo, ci siano state delle limitazioni che hanno riguardato soprattutto il funzionamento dei droni che si muovono ad alta velocità e che hanno cominciato a perdere la connessione necessaria per le manovre, perché nella guerra del 2026 perdere la connessione rischia di essere molto peggio che perdere un carro armato. In collegamento con noi abbiamo Gabriele Carrer, giornalista ed esperto di intelligence, cura per l'inchiesta la newsletter Strategicon. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera e buonasera agli ascoltatori.
0: Ecco, è una specie di profezia che si autoavvera, perché in realtà tantissime volte si era detto, ormai Elon Musk è uno degli elementi più decisivi del conflitto in Ucraina, da una sua volontà, dalla sua possibilità di premere un bottone o meno può cambiare probabilmente le sorti della guerra, però lo si era sempre detto quasi come una minaccia lontana. Pare che sia parzialmente accaduto nelle ultime ore. Partirei però dalla tua opinione sul fatto che sia o meno successo, quantomeno sia un ricatto politico quello in atto, perché poi sembrerebbe al momento tutto tornato alla normalità.
1: Ma allora, diciamo che non c'è stata una vera e propria chiusura, non è stato schiacciato il bottone stop, è stata rallentata, a quanto hanno dichiarato le autorità ucraine, diciamo il flusso del sistema. È un sistema che, come dicevate voi, è fondamentale per dare maggiore precisione agli attacchi, soprattutto con drone, e questo si lega a una serie, questo avviene in un contesto che però è inevitabilmente critico per l'Ucraina in termini di sostegno degli Stati Uniti. L'ha dichiarato oggi ieri Zelensky da Piers Morgan nel Regno Unito, l'ha dichiarato al Financial Times stamattina. Lui è stato molto critico, tanto che è stato criticato a sua volta per le parole dure che ha usato verso Trump. A me pare che poi ci sia stato anche quasi un mezzo scaricabarile tra Musk e l'amministrazione, perché Musk dice, voi avete osservato correttamente, che le soluzioni sono due, una civile e militare, stiamo parlando di quella militare. Musk ha detto io la fornisco, poi decide il Pentagono. Ecco, mi sembra un ottimo scaricabarile per negare le responsabilità, che però evidentemente sono probabilmente di entrambe le parti. Che poi l'ultima luce verde sia del Pentagono forse carica ancor più di significato politico questa decisione, che viene dopo questo presunto millantato accordo sul diesel che Trump avrebbe stretto con la Russia, dopo questo cessate il fuoco annunciato a sorpresa, diciamo. E diciamo con una pressione su Kiev che sta aumentando. Ultima cosa che noto è anche questa minaccia di condivisione, di minor condivisione o taglio della condivisione di informazioni di intelligence, che in questo momento per gli ucraini sono fondamentali per la parte di targeting, soprattutto degli obiettivi, e per avere la strada libera, oltre che per sapere cosa colpire, ma anche per avere la strada libera per colpire.
0: Ricorderà insomma benissimo che non è un tema che riguarda solo l'Ucraina, è chiaro che riguarda l'Ucraina principalmente perché si trova in un conflitto, però tutta l'Europa rischia di essere dipendente da Elon Musk, da Starlink o in generale, ecco, dalla tecnologia americana. Esistono però, magari ci puoi aiutare in questa occasione a ripercorrere, dei progetti europei ancora in fase di sviluppo. C'era stata anche polemica in Italia proprio sul fatto che l'Italia stesse stringendo una specie di accordo laterale, ecco, proprio con Elon Musk. Erano un periodo che sembra un'era fa, quando qualcuno aveva detto anche che c'era del tenero tra Musk e Giorgia Meloni. Detto che i tempi sono cambiati, quello che è accaduto, forse non è accaduto in Ucraina, suona però davvero come un campanello d'allarme.
1: Il commissario europeo alla difesa l'ha detto ieri, ha detto che auspica che questo caso faccia accelerare lo sviluppo di un'alternativa europea. Secondo me qua parliamo di due dipendenze diverse che si sovrappongono a volte no. Una è da uno Stato di cui siamo alleati e partner, gli Stati Uniti, e una è da un privato che può essere legato più o meno a un'amministrazione americana o di altro paese, perché anche di questo dobbiamo considerare, essendo privato. Quindi sono due dipendenze che ci mettono sotto grande pressione. Quello che c'è adesso, l'alternativa più diciamo tecnologicamente vicina a Starlink, è fornita da Eutelsat, che è una società francese. Però diciamo il mondo europeo, se parliamo in particolare di satelliti, è rimasto indietro di una generazione, una decina di 15 d'anni a livello di infrastrutture proprio. Quindi il ritardo da recuperare è vastissimo. Negli ultimi giorni abbiamo visto anche dei via libera del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea ad alcuni programmi, tra cui c'è un programma che si chiama, l'acronimo è Agile, è un programma per investire circa 115 milioni di euro per le piccole e medie imprese, per le start-up e diciamo per chi fa innovazione tra virgolette dal basso. Può sembrare una cifra non importantissima, però evidentemente se ti rivolgi a piccole e medie imprese e start-up può essere comunque una somma interessante. Diciamo, l'Europa deve ricostruire un po' la sua base, quella che gli americani chiamano base industriale, che noi abbiamo un po' trascurato, così come abbiamo delegato la sicurezza, la difesa agli Stati Uniti. È ovvio che poi tutto quel discorso lì si ripercuote anche sull'innovazione tecnologica che vai a sviluppare e su cui vai a fare ricerca.
0: È chiaro che poi in più il discorso di un privato porta tutta una serie di riflessioni, se vogliamo anche etiche sul tema. Ti chiedo veramente in un flash per concludere, era un po' che Elon Musk non interveniva comunque così diciamo a gamba tesa sulle questioni europee, che invece qualche mese fa erano uno dei suoi passatempi preferiti. È un segnale che legheresti anche alle midterm elections, al momento particolare, o semplicemente, come dire, si è sentito tirato in causa visto che poi Starlink è sua?
1: Beh, sicuramente è stato tirato in causa e in un flash. Io non mi sarei molto sorpreso se si dovesse diciamo ritirare dal dibattito politico europeo, perché il 2027 sarà foriero di elezioni a lui molto care. Ci sono candidati in Francia, in Italia, candidati più che simpatizzano più e candidati che simpatizzano meno per lui e verso cui lui ha maggiore apertura, e altri verso cui ha minor apertura. Poi c'è la Spagna, che comunque diciamo con l'episodio di Ceuta ha visto un dibattito su X, che è un'altra delle proprietà di Musk ad alto tasso politico. Quindi mi stupirebbe se si ritirasse dal dibattito, non me lo aspetto assolutamente.
0: Vedremo, ma effettivamente non se lo aspetta direi nessuno. Questo era però per fare anche il punto doveroso su quanto avvenuto in Ucraina negli ultimi giorni, situazione di cui possiamo parlare tutto sommato al passato, ma che rischia di riproporsi. Grazie a Gabriele Carrer, che è stato con noi questa sera per la nostra pagina internazionale. Tra poco al timone apriamo anche la pagina interna, parleremo soprattutto della protesta montante che arriva soprattutto dal sud del mondo dell'autotrasporto, che dell'accordo sul gasolio di Trump e Putin ovviamente non parla, perché guarda soprattutto al gasolio nostro, guarda al taglio sulle accise che non è stato rinnovato, e dunque annuncia un'ampia mobilitazione. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Buonasera Francesco, io sono qui con due o tre ragazzi ventenni, no? E sulla tua frase il mondo va in fiamme, praticamente loro ascoltavano e un ragazzo su tre, che poi secondo me anche l'altro l'ha pensato, gli è uscita subito fuori questa frase: e io perché dovrei mettere a mondo dei figli? Ecco ragazzi, questo sta succedendo e secondo me è un problema grosso. Veramente qui rischiamo di avere un mondo di vecchi fra 100 anni e pochissimi giovani che si possono contare addirittura sul palmo della mano. Io farei una grande riflessione, ma sia sul linguaggio che anche politicamente, perché stiamo andando a sbattere per davvero, ma non solo noi italiani o noi europei, io penso il mondo sta andando a sbattere. E lo dice bene quelli ragazzi che hanno ammazzato a Gaza e a tutti quei ragazzi che stanno uccidendo in Ucraina e altre parti del mondo. Scusa, sono stato un po' aggressivo, un po' pesante, ma io la penso così.
0: E questo è un messaggio che abbiamo voluto assolutamente ascoltare per intero, perché porta dietro un messaggio molto vero, oltre che ovviamente non particolarmente piacevole. È un mondo non per i giovani, quelli che non hanno forse la decisione, la possibilità di decidere davvero su come si comincia o come si finisce una guerra, ma neppure su cose anche molto meno impattanti, come gli accordi sul gasolio, per citarne una. Insomma, poi ci si lamenta della denatalità, però senza rischiare di essere eccessivamente populisti, bisogna pensarla, ecco, anche alla luce di quello che ogni giorno vi dobbiamo raccontare. Ho citato il prezzo del gasolio, che è un tema dal quale ripartiremo tra poco per parlare di autotrasporto qui al timone delle 20, e nel frattempo ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da Edwin Collins, questa è Girl Like You.

0: E allora eccoci qua, qui al timone. Il caro carburanti fa scattare la rivolta dei TIR, gli autotrasportatori minacciano di fermare il paese. Il governo ha convocato urgentemente un tavolo per il 27 ottobre, che però non è neppure così vicino al Ministero dei Trasporti, visto che blocchi autonomi in realtà sono già sorti in alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, come in Puglia, dove le proteste si sono anche legate, mischiate se vogliamo, con quelle dei lavoratori dell'ex Silva, e altre sono programmate da comitati e gruppi autonomi in Calabria e in Sicilia. In collegamento con noi Franco Calderone, presidente di Agrisat, Associazione dei Trasportatori Agricoli. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito e grazie per l'attenzione.
0: Ecco, ci esponga quelle che potrebbero essere le prossime mosse, perché c'è una convocazione a un tavolo il 27 ottobre, sembra una data vicina, ma con un prezzi che continuano a rimanere ingestibili per il gasolio, siamo già a una fase di mobilitazione, soprattutto nel sud, insomma, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Ma guardate, qua in Sicilia ho fatto partire le proteste che poi si sono allargate così in tutta Italia. Il 28 ottobre, ma di cosa stiamo parlando? Cioè qua il problema oggi è mettere su strada i mezzi, fare andare i trattori nelle campagne. Noi abbiamo il gasolio agevolato che è a 1,70 euro. Col gasolio a 1,70 euro nessun mezzo può muoversi. Quindi c'è in questo momento il blocco totale dei lavori nelle campagne e anche per la pesca. Ma c'è in previsione un blocco nelle raffinerie. Cioè, noi non possiamo pensare in Sicilia che raffiniamo il 70% dei carburanti che poi vengono portati in Italia, di pagare il gasolio oggi alla pompa a 2,50 euro, perché questa cosa non la dice nessuno. Cioè, nella regione dove si estrae e si raffina il petrolio, il carburante costa più che in ogni altra parte d'Italia. Dico, vorrei che qualcuno ci desse un minimo di spiegazione. Quindi a breve metteremo in atto azioni un tantino più incisive di quelle che abbiamo fatto finora, perché finora abbiamo soltanto chiesto aiuto. Questo era un grido d'allarme, quello che c'è stato
0: non ascoltato
1: oggi.
0: Evidentemente
1: No, niente, proprio noi non siamo mai stati convocati, anzi in agricoltura dicono che tutto vada benissimo, c'è una gioiosa armata che procede cantando allegrissima verso il dirupo però. E questa cosa al ministero non se ne sono accorti ancora, non so come facciano a non capire che c'è questo disagio, però glielo faremo capire con le azioni che faremo sia sulle strade sia sulle raffinerie.
0: Ecco, le chiedo, e mi perdoni il gioco di parole poco felice, se vi sentite un po' l'ultima ruota del carro in tale situazione, perché per carità la crisi parte da lontano, sappiamo che alcune mosse, qualcuno dice non sufficienti, sono comunque state fatte sulla benzina, c'è stato il taglio sulle accise che però non è stato rinnovato, dell'autotrasporto, del gasolio, mentre il mondo fa accordi per provare ad abbassare, si parla sempre meno, anche per questioni di questioni politiche, geopolitiche, però resta il fatto che lei dice noi dobbiamo mettere i mezzi in strada. Il fatto che non siate stati neppure convocati forse è quello che vi fa ancor più arrabbiare.
1: Ma è chiaro, cioè quando non si capisce, chiedo a tutti coloro che ci stanno ascoltando e voi in redazione, ma voi stamattina la colazione l'avete fatta? E pranzo l'avete fatto, dovete ringraziare un agricoltore. Quando non si comprende che la figura dell'agricoltore è la figura di uno che tutela intanto la salute umana, perché se produci sano, come diceva Feuerbach, se l'uomo è ciò che mangia, se mangi bene, alla fine la salute ne giova. Dopodiché, dico, se non capiamo che è tutto fermo, se non capiamo che non ci sono terreni asseminativi arati, qui in Sicilia il 95% dei terreni sono incolti in questo momento. Sapete chi sta coltivando qualcosa? Chi ha gli animali e quindi deve comunque dare dei foraggi. Chi invece doveva seminare per produrre grano è fermo, perché non regge più un mercato dove perdi a ettaro 600 euro, li perdi, non te ne vai in pareggio. Quindi non è che noi siamo l'ultimo chiodo, l'ultima ruota del carro, noi non siamo manco una ruota.
0: Non siete sul carro. Ecco, le chiedo in conclusione, si è detto oggi che alcune, perché in realtà lei l'ha detto, lei è stato uno dei primi, come dire, a lanciare un segnale, che siano mobilitazioni quasi autogestite, spontanee, non so se concorda su questo, resta anche il fatto che forse è peggio ancora.
1: Allora, ci stiamo coordinando, perché via via che va partendo qualche altro presidio, noi contattiamo, perché dico, io in Sicilia conosco veramente moltissima gente, conosco tutte, perché ormai già 2 anni fa abbiamo fatto partire le proteste degli agricoltori, se vi ricordate, e partirono da me, dal bivio di Bolognetta, dopodiché pure quelle si sono sparse per tutta l'Italia. Il risultato delle proteste di 2 anni fa? Zero. Chiacchiere, di chiacchiere ci hanno riempite, ci hanno detto, ripeto, che tutto andava bene. In realtà non va niente bene. Quindi, a questo punto, vediamo che dobbiamo fare. Se si blocca l'autotrasporto, se si blocca la produzione di beni primari per la salute, perché dico, il pane e la pasta si mangia. Nel momento in cui non si producono più qua i grani, da dove provengono i grani? Dall'Ucraina, vi ricordate Chernobyl? E dal Canada col glifosato. Siamo tutti contenti? Siete tutti contenti? Non lo so. A me qualche dubbio sorge su queste problematiche. Ma possibile che la politica...
0: Certo, ma possibile che la politica non riesca a capire... Ne sentiremo parlare ancora nelle prossime 2 settimane. Insomma, ci terremo aggiornati su queste manifestazioni, ovviamente sul tavolo, ma augurandoci che si possa arrivare anche a qualcosa di più che di una promessa nei prossimi giorni. Ringrazio ovviamente Franco Calderone, il presidente di Agrisat, che è stato con noi questa sera. Era doveroso fare un passaggio su questo tema economico, certo, ma fondamentalmente politico. Allora, noi, come ogni giovedì, andiamo a concludere con la nostra rubrica curata da Max Rigano, Delitto e Castigo, un focus sul mondo carcerario, e l'intervista di Max con Luigi Pagano, laureato in giurisprudenza, specializzato in criminologia, e che ha insomma un punto di riferimento in un percorso che lo ha visto alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani, davvero in tutta Italia. Cedo la linea dunque a Max Rigano e al suo ospite per una nuova puntata di Delitto e Castigo.
2: Buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo. Questa sera voglio trattare un tema importante, ovvero il rapporto che i detenuti hanno con l'istituzione carceraria, e voglio raccontare la condizione di crisi che oggi vivono le carceri e che vivono i detenuti. Però per farlo ho chiamato il numero uno, la persona forse più competente in questa materia, che è Luigi Pagano, nato nel 1954 a Caserta, a Cesa, in provincia di Caserta, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia. Dopo alcuni anni da avvocato ha ricevuto il primo incarico nel 1979, è stato il punto di partenza di un percorso che lo ha visto alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani: Pianosa, Nuoro, l'Asinara, Alghero, Piacenza, Brescia e Taranto, fino ad approdare nel 1989 a San Vittore a Milano, dove è rimasto per 15 anni. Dal 2001 somma anche la direzione della casa di reclusione di Bollate, tra le esperienze più avanzate per quanto riguarda l'inclusione sociale dei detenuti. Nel 2004 Pagano è diventato provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia. Dal 2012 al 2015 è stato chiamato a Roma dal Ministero della Giustizia ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per poi tornare in servizio al Provveditorato di Milano, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è consulente del difensore civico della regione Lombardia. Benvenuto Luigi Pagano.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Pagano, io parto innanzitutto da quanto ha pubblicato negli scorsi giorni La Stampa, il quotidiano La Stampa di Torino, che ha raccontato che la concessione di benefici previsti per legge a mafiosi soprattutto e a capi mafia ha aumentato il rischio di un rinnovato radicamento delle cosche mafiose e del controllo del territorio. Allora, lei è un uomo dello Stato che in momenti diversi ha attraversato le fasi più difficili del nostro paese, dalle Brigate Rosse a Tangentopoli fino alla crisi delle nostre istituzioni nel 92. Le domando, alla luce della sua vasta esperienza, come si concilia, a suo vedere, il rapporto tra la riabilitazione dei detenuti, anche quelli mafiosi, e la sicurezza sociale? Qual è, a suo giudizio, la chiave su cui lavorare?
3: Beh, la chiave su cui lavorare, secondo me, per quanto riguarda il carcere, la soluzione l'ha dettata anche il procuratore De Lucia. C'è maggiore legalità all'interno delle carceri, altrimenti si rischia di creare un'alleanza di fatto tra detenuti comuni e detenuti di altro livello. Una situazione del genere, dove l'affollamento, dove anche gli stessi diritti minimi rischiano di non essere garantiti, è chiaro che queste persone, innanzitutto, si vive una dimensione umana degradante. Secondo, non possiamo pensare al reinserimento, parlo naturalmente della categoria in questo momento dei detenuti di media sicurezza, chiamiamoli così, ma naturalmente non possono essere meno grati ad uno Stato che li tiene in una situazione che oggi, con questo sovraffollamento, veramente credo che sia indegno e sia non garante, appunto, della dignità umana, così come recita l'articolo 27.
2: Senta, Pagano, lei ha sostenuto i nostri precedenti incontri, perché lei l'anno scorso, nella precedente edizione di Delitto e Castigo, è stato spesso qui nei nostri studi, ha sostenuto che sarebbe necessario creare una orizzontalità del carcere, ovvero il carcere dovrebbe, a suo giudizio, entrare nella società civile e la società civile dovrebbe entrare nel carcere. Forse questa dovrebbe essere scontato sul piano della civiltà democratica e giuridica, però non accade. Intanto mi dice, mi rammenta come si realizza questo processo di osmosi in cui, appunto, il carcere entra nella società, la società entra nel carcere.
3: Ma questo è basilare, ma non ne tiene conto anche da questo punto di vista dell'ordinamento penitenziario, che sia con l'articolo 17 parla del rapporto col mondo esterno, l'articolo 78. D'altronde è ovvio che se tu parli di dignità all'interno del carcere, parli di reinserimento sociale, è chiaro che la componente fondamentale è proprio la società. Ma da quello che vedo, almeno a Milano, ma credo anche in altre situazioni, c'è molta partecipazione, cioè del volontariato, del terzo settore, delle imprese cooperative, anche del lavoro. Ripeto, il problema principale però è che in questo momento il difetto è proprio degli istituti di pena, perché siamo arrivati ad una situazione di sovraffollamento che addirittura in alcuni istituti sfiora il 200%. Capisce che significa questo? Parlando anche del discorso della orizzontalità del carcere, significa non soltanto negazione dei diritti o la loro riduzione, ma significa anche vivere una vita all'interno della cella o di quella che si chiama, e non è un caso che si chiama così, camera di pernotto, proprio perché non c'è più spazio per poter lavorare, per poter avere delle attività al di fuori della camera di pernotto, della cella, come dir si voglia.
2: In questi mesi ci sono state diverse rivolte carcerarie, che purtroppo in Italia sono, ahimè, fenomeni che si ripetono nel tempo. Ricordo su tutta l'ultima, quella di Pisa, in cui, dopo una simulazione di incendio organizzata dal carcere, sono state svuotate le celle e i detenuti, quando sono rientrati, hanno trovato delle cimici. I detenuti a quel punto si sono ribellati ed hanno fatto anche delle riprese con i cellulari, che mi risulta però non dovrebbero entrare dentro una cella. Allora, le chiedo di aiutarci a capire, Visto le condizioni disumane in cui sono costretti molti detenuti, si cerca in alcuni casi di chiudere un occhio per, voglio dire, soprattutto per le categorie di detenuti che hanno commesso reati meno gravi, permettendogli almeno un contatto con la società, tenuto conto che evidentemente le condizioni della loro detenzione sfiorano o raggiungono la disumanità vera e propria, cioè l'impossibilità di vivere una condizione di vita minimamente accettabile?
3: No, non credo proprio, non credo che si arrivi a dare questi telefonini, assolutamente. È un problema di controllo, ma è un problema che è difficile oggi come oggi effettuare anche un determinato controllo, proprio per l'affollamento e proprio per la situazione che c'è. Cioè, gli stessi agenti, che poi sono pochi relativamente all'organico, possono fare il minimo possibile. Ultimamente però c'è stato già il fatto di poter utilizzare il jammer, che almeno interdice la possibilità di poter telefonare all'interno. Però ripeto, in questa situazione qua si crea proprio una sorta di camera con grosse probabilità di esplodere, proprio perché stanno male tutti i detenuti, ma sta male anche il personale che fa un super lavoro, parlo anche degli agenti.
2: Perché sono sotto organico oltretutto, no? Quindi questo credo che sia.
3: Ma c'è anche un problema, sì, anche aumentando l'organico, e dovrebbe essere aumentato l'organico, così come degli educatori e degli altri profili. Però siamo sempre in una situazione in cui, se si vive male da una parte, quella tensione si ribalta sugli altri, diventa un circolo vizioso, poi basta una scintilla, o come in questo caso, una situazione insomma anche abbastanza grave, e si può scoppiare l'istituto. Cioè, queste sono cose che abbiamo visto nel passato e che non avremmo mai più voluto vedere. Quindi io credo che lo Stato, le istituzioni, al di là di quelli che sono dei proclami che poi lasciano il tempo che trova, di provvedimenti epocali, quando poi nei fatti non si vede nulla, magari dovrebbero evitare questo e fare più facile, cioè vedere veramente la situazione di come questo sovraffollamento potrebbe e dovrebbe essere ridotto. Io penso sempre a un indulto o un'altra misura deflattiva, è necessario, però il dopo è fondamentale per ricominciare da capo, ma ricominciare con un progetto, con un'idea, e finalmente applicare l'ordinamento penitenziario, dove tutto questo trova riscontro e trova anche la soluzione.
2: Dottor Pagano, come ha trattato, come si è rapportato, che tipo di relazione ha creato lei con i detenuti? Come ha improntato il rapporto con loro negli anni?
3: Non c'è stato niente di, come dire, di artificiale. Mi sono trattato come delle persone umane, spiegando come in effetti sono, spiegando laddove c'erano difficoltà, le difficoltà, e laddove era possibile invece lavorare in profondità lo abbiamo fatto, cercando di trovare degli spunti dappertutto, per esempio creando il call center con Tronchetti Provera al suo tempo, approfittando di un momento positivo per creare Ligam, per creare Bollate, ecco, cioè, sempre è lavorato con loro, ma ha lavorato con tutto il personale in una dinamica collettiva. Questo che oggi si è perso, ripeto, l'idea di un progetto, l'idea di un'idea che va dall'A alla Z, e mi scuso della semplicità, attualmente si è perso. Si fanno magari degli interventi anche buoni, ne vedo pochi in verità, però si è persa la logica collettiva, ma lo dice anche, leggevo proprio il procuratore De Lucia. Cioè, per risolvere determinati problemi bisogna lavorare sul carcere, bisogna lavorare con l'ordinamento penitenziario ed applicarlo finalmente, dopo 70 anni quasi.
2: Senta, chiudo chiedendole un suo pensiero su quello che sto per leggere. È uno scritto di Giacinto Siciliano che pochi giorni fa su LinkedIn ha scritto queste frasi, che le leggo e poi vorrei che lei appunto mi dicesse che cosa le risuona dentro. Dice Siciliano, dunque Giacinto Siciliano innanzitutto è il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, una persona che è stato anche a capo del carcere di Opera. Scrive Siciliano: c'è un suono che non cerca applausi, non occupa le cronache del mondo e spesso si perde nel rumore delle nostre giornate, eppure ci accompagna dall'inizio alla fine del nostro cammino. È il respiro. Negli anni trascorsi nel mondo penitenziario ho imparato ad ascoltarlo in modo diverso. Il carcere è abitato da molti rumori, le chiavi, i cancelli, i passi nei corridoi, ma è abitato anche da un silenzio particolare, un silenzio rumoroso, talvolta assordante, il silenzio di chi grida per farsi sentire, di chi cerca ascolto, riconoscimento e una seconda possibilità. Ed è proprio dentro quel frastuono che il respiro assume un significato speciale, perché il respiro è presenza, è il segno che una persona non coincide con il proprio errore, che una storia non è mai definitivamente scritta, che esiste ancora uno spazio per la speranza. Ogni respiro custodisce una storia. Mi dice che cosa le ha fatto provare l'ascolto di queste parole di Siciliano?
3: Conosco bene Giacinto, sono perfettamente d'accordo, magari io molto più meno acculturato avrei usato dei termini diversi. Io al suo tempo, ecco, mi stupivo a San Vittore, che pure a 2200 detenuti, mi stupivo del silenzio che sentivo magari a mezzanotte, all'una, quando entravo in istituto. Ma sono perfettamente d'accordo con quello che lui dice, senza voler sintetizzare, non si può così considerare il fatto e l'autore e legarlo a quel fatto. Cioè, certo, al di là di quello che la legge ci dice, credo che sia la realtà di fatto, poi che bisogna intervenire in qualche modo e pensare ad un ingresso o reingresso in società. Probabilmente oggi come oggi, più che a un reingresso, bisognerebbe prima pensare ad un ingresso, vedendo i detenuti che abbiamo, dove non è più quella popolazione detenuta che avevamo 20-30 anni fa. Oggi probabilmente abbiamo i marginali, gli irregolari, i poveri, i tossicodipendenti, e questa è la maggior parte delle persone detenute, dove il problema è a monte.
2: Luigi Pagano, la ringrazio moltissimo di essere stato qua con noi, di aver accettato il nostro invito, di aver condiviso un po' del suo tempo, che so essere ancora oggi significativamente impegnato in qualche modo a gestire e a occuparsi ancora dei detenuti, come ha fatto per tutta la sua vita. Grazie ancora di essere stato con noi.
3: Grazie a lei.
0: E allora grazie a Max Rigano e al suo ospite. Siamo in fondo a questa puntata del nostro Timone. Vi do appuntamento a domani per chiudere insieme la settimana dalle 20 alle 21. Ringrazio ovviamente Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo è davvero tutto. Passate una buona serata qui su Giornale Radio.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al

0: sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Onorevoli colleghi presenti in aula, molti dei presenti diciamo così, hanno partecipato alla riunione della commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari. Io in questa mia introduzione voglio semplicemente dare le linee generali di come il governo si è mosso per questo documento.
6: Buongiorno! Giovedì 15 ottobre 2026, Santa Teresa d'Avila. E ricordate, non aspettate che la strada sia perfetta. Imparate a camminare in mezzo ai sassi. Ciao!
7: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io vado avanti con la mia piccola battaglia contro il sistema gioco calcio Italia. Io sono convinto che come funziona per uno Stato che ha delle regole del lavoro, delle regole di tassazione, delle regole e le fa rispettare, se questo Stato è assente, chi lavora, come in Italia, fa un po' quel cazzo che vuole. C'è chi fa il nero, c'è chi paga le tasse, c'è chi viene martellato e c'è invece che non fa più niente. Detto questo, quando ci troviamo la famiglia dei tesserati del club Agnene dentro al clan gioco calcio Italia, andremo a finire così. Siamo diventati peggio della Svizzera degli anni Ottanta. Questo è il valore del nostro campionato. Non è che stasera noi faremo una figura migliore di quelle che hanno fatto il Coppa Campione nelle altre squadre italiane, eh? Siamo tutti allo stesso livello, si vede. Comunque ragazzi, Allegra Allegra, andate piano e comunque sempre Forza Milan. Ciao ciao ragazzi.
8: Buongiorno, ieri 14 ottobre, Meloni in Parlamento, nuovo discorso e solita scenetta. Se abbiamo ragazzi gli stipendi più bassi d'Europa, la colpa è di Conte, dell'Europa, della sinistra che c'era 10 anni fa. Ma governano da 4 anni, ma è sempre colpa degli altri, guarda un po'. E direi anche sul capolavoro del 5% del PIL in armi, firmato, votato, rivendicato dalla Lega, anche, mi sembra o mi sbaglio, proprio alla faccia della coerenza. In Italia chiaramente la gente non si cura perché in ospedale magari aspetti 8 mesi per una visita e a scuola ti cade l'intonaco in testa ai bambini. Però tranquilli che siamo sicurissimi, super armati, super poveri e super malati. Avanti così, Presidente Meloni. Paolo dalla provincia di Milano.
9: Sveglia, sveglia dormienti, sveglia, che stamattina ci svegliamo con una notizia intorno qui, abbiamo ballato per quasi una settimana dopo la chiusura dell'accordo o non accordo del gas fra Trump e Putin. Ebbene, questa notizia è molto importante per il destino della guerra ed era la domanda che ci siamo fatti, ve lo ricordate, con tanti ospiti, con Alberto Fazzolo, e la domanda era: ma questo patto fra Trump e Putin esiste davvero? E se esiste davvero, non riguarderà anche l'intelligence di supporto sulle armi? Ebbene, per bocca di Zelensky ieri è arrivata la risposta con questa sintesi abbastanza inequivocabile. Zelensky dice: Musk ha spento Starlink. E attenzione, Barnum il premier britannico andrebbe in aiuto e in supporto. Allora oggi l'attimo fuggente non può che partire da qui, perché questa è una notizia che può cambiare gli esiti della guerra. Sabrina Provenzani sul Fatto Quotidiano. Lo sentite l'arpeggio basico del comandante Peter Bescape, detto l'alpino? I suoi Foo Fighters preferiti. E godiamoceli per un attimo.

0: allora leggo questo articolo, ripeto, molto importante. La denuncia di Zelensky che si dichiara scoperto dall'intelligence americana. Londra, il dato politico e il supporto britannico, solid rock, infrangibile per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri di nuovo a Londra, ospite per la seconda volta da settembre del neo premier Andy Burnham. Burnham ha fornito questo eloquente biglietto da visita con un riferimento chiaro al drammatico impatto sul conflitto e la scelta di Donald Trump, quello di acquistare diesel da Mosca. Ho chiamato Zelensky sabato, diceva, perché mi sono reso conto che stava venendo un altro momento buio e difficile. Insomma, in un gioco di equilibrismo, parlando alla Camera dei Comuni prima dell'incontro con Zelensky, Burnham si è però rifiutato di condannare il presidente degli Stati Uniti per il suo accordo con Putin e ha chiesto di voler cercare di riparare i ponti affinché il sostegno torni. In ogni caso, concluso, Zelensky non se ne andrà dalla Gran Bretagna a mani vuote. È un sostegno a tutto tondo, istituzionale, anche la corona si è esposta di nuovo per Zelensky con l'annunciata, certo non fuori programma, udienza di ieri con Re Carlo la mattina a Buckingham Palace. In concreto, secondo un portavoce di Donizetti, Burnham ha chiesto ai suoi ministri di elaborare proposte per ulteriori sanzioni, aiuti militari, pacchetti fiscali da implementare già nelle prossime settimane. Sono previsti l'invio di missili terra-aria per un valore di, sentite, 45 milioni di sterline, il divieto all'esportazione di gas naturale liquefatto russo e la consegna accelerata di oltre 5.000 missili multiruolo leggeri all'Ucraina nei prossimi 4 anni con un finanziamento di 1,6 miliardi di sterline. Parallelamente, spiega il fatto, come ricorda Politico, il cancelliere John Healey utilizzerà l'occasione del Fondo Monetario Internazionale in corso fino al 18 ottobre a Bangkok per esortare gli altri partecipanti a imporre un divieto equivalente sul GNL, gas liquefatto. L'argomentazione è che questo provvedimento ridimensionerebbe il forziere bellico che Putin desidera così disperatamente. All'incontro Burnham non è seguita una conferenza stampa, ma Zelensky ha accettato l'invito di un giornalista radiofonico, Piers Morgan, e lì ha alzato la temperatura dichiarando di essere stato tradito da Trump, attenzione, tradito da Elon Musk, attenzione Elon Musk, e da tutti gli Stati Uniti, attenzione. La notte fra martedì e mercoledì, dice, avrebbero deliberatamente rallentato Starlink, il sistema di satelliti che garantiva la trasmissione di intelligence sul terreno. Sono sicuro che sapevano cosa stavano facendo, denuncia. È molto duro in questo attacco Zelensky. Sono sicuro, assolutamente, perché era l'una di notte, Starlink è stato bloccato da SpaceX e dunque per me dagli Stati Uniti, quindi le persone sono state uccise perché non c'erano abbastanza distruttori, non avevamo abbastanza intercettori per fermare gli attacchi, e ha manifestato la sua rabbia dicendo Zelensky: questa non è la parte giusta della storia, è un grande errore. La tesi del coinvolgimento del Pentagono, prosegue il fatto, è rilanciata dal Financial Times, che cita un funzionario ucraino: Musk possiede SpaceX, che controlla i satelliti Starlink e può imporre restrizioni su di essi all'Ucraina. Ma quella della notte scorsa riguarda la versione militare Starshield del sistema, controllata direttamente dal Pentagono. Questo suggerisce che la decisione di limitare la velocità di Starshield sia stata presa all'interno dell'amministrazione Trump. Non finisco di leggere tutto l'articolo, ma capite che è ciò di cui parliamo da una settimana, cioè dopo l'accordo è arrivato un effetto, come dire, a catena non dichiarato all'inizio, ed è la sospensione, almeno provvisoria, denunciata da Zelensky, dell'intelligence americana a tutela dell'Ucraina. E ripeto, è sicuramente la notizia del giorno, tutti ne capite l'importanza. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, hanno preso i ragazzini che a Roma facevano cadere i vari personaggi più o meno famosi. Italiani, tra l'altro anche un figlio di un carabiniere. Chissà quel coglione dalla Toscana, anzi da Prato, da Belgrado, cosa ne pensa. Magari erano pure ebrei o israeliani o del Mossad.
2: Buongiorno, giornale radio, Leonardo della provincia di Cosenza. Niente, qua noi in Calabria è tutto bloccato, non si trova più gasolio, cosa, è tutta una situazione. Ma la protesta è inutile. Il governo deve fare quello che ha fatto Trump, togliere le sanzioni alla Russia, mandare a fanculo Zelensky, perché qua stiamo andando tutti in rovina, Germania, ma tutta l'Europa è in rovina solo per finanziare quel grandissimo truffatore di Zelensky. Bisogna allearsi con Putin. Se ci fosse un referendum a livello europeo, tutta l'Europa voterebbe contro le sanzioni alla Russia, sicuramente. Grazie mille e buona giornata.

0: Meraviglioso. Astor Piazzolla? E non conoscevate questo brano perché è meno noto. Si tratta di... Chi lo indovina? Dai, scrivete al 334 11 11 622. Che cos'è questa meraviglia di Astor Piazzolla? E non usate Shazam, paraculi. Allora, parlavamo della guerra, del taglio, della copertura al sistema Starlink, denunciato da Zelensky e attuato senza preavviso ieri notte, dunque. Ma c'è di più. E io oggi vorrei raccontarvi, parlarvi di queste due storie. Sono storie di cronaca, ma in realtà ci dicono molto di più. A Roma, da giorni, c'è un attore in coma, ci sono altre vittime. La chiamano la banda della minicar. Pensate, sono dei ragazzi che andavano, e nel caso che ho ricordato, davano un calcio a persone magari che viaggiavano in monopattino, oppure urtavano dei ragazzi o delle ragazze per farli cadere. Uno l'hanno mandato in ospedale in condizioni gravissime. E a Napoli un gruppo di ragazzi della cosiddetta città bene, figli addirittura di carabinieri, è andato a picchiare, una tragedia, c'è anche l'immagine, un padre che aveva difeso la figlia dai loro latrati. Questo padre è caduto a terra e lì si vede l'immagine in cui si accaniscono in cinque contro di loro, lui, calci, pugni, finché non accade il fatto più terrificante, cioè che mentre questo pestaggio è in corso e papà a terra, un camion della nettezza urbana, senza accorgersi, gli cammina sopra la gamba. Ora io faccio con voi questo esercizio terapeutico. Che cosa sarebbe successo se anziché fetidi figli di papà debosciati, questi fossero stati extracomunitari? Avremmo avuto pagine, polemiche furibonde, videomessaggi di Salvini, toglietegli la cittadinanza, cancellateli. E invece, siccome sono figli di papà, su che cosa titolo oggi? La nuova strategia della sinistra, anche Marisa Laurito fa ricorso per la legge elettorale. E cosa c'è di male? Mistero. Forse bisogna nascondere in questo caso le notizie anziché commentarle. Per esempio, qual è il titolo della verità? Gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL, dei teppisti di Roma e di Napoli pizzicati ieri. Niente, sono italiani, quindi possono fare i teppisti, l'arancia meccanica, la matriciana che conosciamo. Ecco, questa è la prima vergogna di cui voglio parlarvi. E avrete notato che ormai l'attimo si sta specializzando. Le notizie che non vi danno, oltre a quelle che vi danno, bisogna andare a cercare meritoriamente sul Mattino, anche sul Centro. Ma gli altri giornali a questa vicenda, cioè soprattutto quelli di destra intendo, ma no, ma chi se ne frega, sono dei teppisti italiani, teniamoceli buoni. Vai! È volata la prima mezz'ora, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco. I don't wanna waste.
1: che ascolti e dici «Adesso gli scrivo» e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:32.
6: Giornale Radio.
7: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
13: Speranza.
14: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ha fatto bene il trampone, ha fatto bene a dirgli a Musk di spengere Dugnosa, che ci siamo belli divertiti noi di questa Ucraina. Ormai il Donbass è Russia, che se ne facciano una ragione. E noi dobbiamo ricominciare subito ad avere rapporti commerciali con la Russia. Scambi, turismo con la Russia bisogna avere. Com'era una volta, com'era prima. Quando il generale Vannacci verrà, quando il generale Vannacci verrà e in questo paese ci sarà ancora un governo di destra ancora più forte, cari compagnucci, e voi rimarrete all'opposizione ancora per altri 4 anni, e succederà presto, nella prossima primavera, quando andremo al voto, vedrete come ripristineremo i rapporti con la Russia, se Dio vuole. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
15: Buongiorno Tolese, buongiorno a tutti, Gianni da Vigevano. Lo vogliamo capire, sì o no, che noi dobbiamo smetterla di dare aiuti economici e militari a Zelensky? Non li merita, perché comunque lui non li merita, lui vuole andare avanti con la guerra, perché conta su questi aiuti qui, ma così facendo ci sta trascinando anche noi in una guerra che rischia di diventare mondiale, atomica, e della durata di pochi giorni, ok? Fino al crollo di tutta la civiltà. Lo vogliamo capire che Zelensky è ora che se ne vada al diavolo. Gianni da Vigevano.
16: Buongiorno Gennaro Scalea. L'ultima della Meloni è che attacca, critica l'amministrazione Trump sull'acquisto del gas statunitense in Russia. Beh, pare un pochettino tardivo questo dissenso. No, non vorrei che la Meloni si accorta che nell'elezione di medio termine questo qua è sotto il 30%, ma non vorrei che fosse proprio per questo. Intanto ci ha rovinato, perché adesso si blocca tutto, cioè qui in Calabria sanno già le pompe di benzina ieri sera c'erano file, non dico chilometriche, ma quasi, pare che blocchino tutto. Quindi un ringraziamento alla Meloni per la famosa sempre intesa che fece con Trump, e adesso non si è messo contro a Trump. Mi pare molto, ma molto tardivo.
17: Buongiorno a tutti. A proposito di minicar, qualcuno ha già detto del papà carabiniere. Ecco, invece io aggiungo ulteriormente, se ne è parlato su tutti i TG in prima notizia di questo evento. Possibile che il papà carabiniere sia stato impegnato in altre cose? Cioè, possibile che non si sia detto: ehi, io ho una macchina piccola nera intestata a me, cosa è successo? Ci sono voluti 10 giorni? Qualcosa non mi torna. Buon lavoro e buona giornata a tutti, Renato.
3: Praticamente, da quello che si è capito in Italia, tutti quelli che adesso appoggiavano la Meloni e Salvini adesso vanno con Vannacci. Ma i voti sono quelli. Cioè, se hanno avuto quelle insieme, hanno avuto quelle 35%, tutti e tre, togliendo Forza Italia, i voti sono quelli. Come pensano di vincere le elezioni? I voti sono quelli, ragazzi. Vannacci sta prendendo i voti che perde la Meloni e Salvini. È matematica. Se tutti quelli che non sono andati a votare negli ultimi anni vanno a votare, e penso che questi non è che sono tanto tendenzialmente di destra, visto che la Meloni è là perché tutti quelli interessati alla destra hanno votato 4 anni fa. Ma non so, ora Jonathan tifa per Putin. Beh, ragazzi, che devo dire, non si sta capendo più un cazzo. Un estremista di destra che spera in un comunista, boh. Prima gli estremisti di destra erano contro gli israeliani, contro gli ebrei, adesso le appoggiano. Non si è capito più niente in questo mondo. Va bene così, per loro però, non per noi in Italia. Buona giornata, Diego da Varese.
0: Attenzione, che ho ottenuto per questo momento la notizia è per me la più importante. E purtroppo devo dire, la devo leggere sul Centro. Sì, perché è stata fatta una nuova analisi sul meccanismo del SAFE, il prestito che prendiamo, ed esce fuori che prenderemo altri 8 miliardi di euro in prestito all'Europa e serviranno tutti per il riarmo. Avete capito quando si spulcia il bilancio? Ma come, direte? Stiamo ogni giorno a raccontare questo calvario, soldi che non ci sono, i pezzi anche oggi, sulla Sfinge, Giorgetti, cosa fa, cosa dice, e noi stiamo spendendo altri 8 miliardi solo il SAFE. C'è una bellissima illustrazione di Gabriele Cappi, illustrazione al suo pezzo, Crosetto con in mano un bazuchetto, una cassaforte da cui esce, come animato da un fantasma, un enorme flusso di banconote e di euro. Ebbene, il pezzo di Gabriele Cappi merita di essere letto. Prendete carta e penna, così poi lo ricordiamo a tutti quelli che dicono: ma come, non si spende poi così tanto per la difesa? Un canale privilegiato per comprare armi. 8 miliardi a prestito per l'Italia, garantisce l'Unione Europea. La notizia dell'ulteriore allargamento ai nostri debiti con il mondo arriva dalla portavoce della Commissione per la Difesa, Thomas Regnier. Bruxelles approva il piano SAFE aggiornato all'Italia, che vale poco più di 8 miliardi, soldi che serviranno per rinnovare la sanità, direte voi, istruzione, infrastrutture, no. Regnier, racconta Cappi, rassicura subito: l'approvazione è molto importante sia per noi sia per l'Italia, visto il ruolo che l'industria italiana della difesa svolge in Europa e per l'Europa. I soldi arriveranno dopo il via libera del Consiglio dell'Unione e la firma dell'accordo di prestito. Prima un anticipo del 15%, circa 1,2 miliardi. Ma che cos'è il SAFE? La Meloni in passato, a dir poco euroscettica, ma ve la ricordate che cosa diceva sul MES? Orrore, crimine. Questa volta invece sceglie di affidarsi al nuovo superstrumento di impegno comunitario. SAFE è l'acronimo di Security Action for Europe ed è il primo pilastro del piano di riarmo presentato alla Commissione nel marzo del 2025. In sostanza l'Europa, aggiunge Cappi, come istituzione dice ai mercati: mi servono 150 miliardi e annuncia che li riderà indietro. Raccolti con l'emissione di titoli comuni, questi soldi vengono a loro volta prestati agli stati membri che ne faranno richiesta e che dovranno restituirli in un arco fino a 45 anni. Un metodo che sulla carta aiuta gli stati con una credibilità finanziaria meno solida di quella riconosciuta da Bruxelles, che sui mercati paga tassi più bassi. La Germania è la prima a aver detto no, Berlino ha detto sì all'iniziativa a emettere debito, sì certo, ma improprio come Stato nazione. Noi non potremmo, lo sapete, siamo indebitati fino alla radice dei capelli. In fila per i soldi freschi in cassa c'è prima di tutto la Polonia, che da solo ha chiesto un mucchio di miliardi. In paranoia per le guerre al confine, non vede l'ora di continuare il proprio riarmo, che punta a darle il più grande esercito dell'Unione. E appena dietro chi c'è? Romania, Francia, poi l'Italia, che in un primo momento doveva prenderne 14,9 di miliardi, la terza quota in classifica, ma poi è ridotto a 8. Tarantella politica, spiega Cappi, sulla vicenda iniziata a luglio con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che annuncia la richiesta piena, la Lega di Salvini si mette di traverso, il ministro della difesa Crosetto prova a sminare. SAFE non comporta aggiunte di spese militari rispetto a quanto previsto nel nostro bilancio. Tradotto, quelle armi le volevamo già comprare, ma le pagheremo meno rispetto a BOT e CCT. Il 26 agosto la decisione con la lettera spedita a Bruxelles: 8 miliardi di prestito, quasi 9 nella versione italiani. Piccola clausola per accedere al Verdoni: almeno il 65% dei componenti acquistati deve arrivare da Europa, Ucraina o spazio economico europeo. Cosa compra Roma dunque? Quanto ammesso dalle categorie del prestito? Missili, difesa aerea, droni, antidroni, sistemi di comando e comunicazione, capacità cyber, mezzi navali, tecnologie spaziali, niente di nuovo. Secondo il governo sono programmi già scritti nei capitoli di bilancio della difesa che non porteranno altre spese aggiuntive. Unica voce patriota, anche se a metà con Parigi, è il SAMPTI, sistema antimissile lungo raggio prodotto in Europa. Avete capito bene? 8 miliardi. E altro che armi difensive, ci stanno pure i droni. che roba da matti. Soldi prestito per pagare le armi. E noi siamo sempre all'attimo fuggente. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Gli editorialisti siete voi.
6: Sono Antonio da Lecce. Semplicemente e unicamente per dire che sottoscrivo totalmente il discorso di Luca riguardo ai fatti di Napoli e le storie della mini car a Roma. E che dire, veramente fa tristezza il fatto che non se ne parli, fa tristezza il fatto che i giornali omettono di parlare di certe cose. Leggevo stamattina che ci sono ampie proteste riguardo ai carburanti, ma sui giornali non se ne parla, non se ne parla proprio, non c'è traccia. E leggo che Starlink sarebbe stato spento dal Pentagono addirittura. Cioè, rendiamoci conto, abbiamo comprato gli F-35 che possono essere bloccati a terra in qualsiasi momento da chi ce li ha venduti, ma cosa cazzo abbiamo comprato allora, per esempio? Ciao.
10: Buondì, lo showdown è servito. Pare che Trump stia facendo pressione su lui perché discongeli una parte degli asset degli oligarchi russi nel frattempo sequestrati. Ma d'altronde uno che invece di mandare diplomatici di carriera manda i suoi due Rosencrantz e Gilstein a non si sa cosa fare di preciso, visto che sono due affaristi immobiliaristi. Ancora sembra che dietro la carenza di difesa di contraerea per mancanza di informazione da parte degli americani non ci sia Musk, ma ci sia il Ministero di Difesa vero e proprio. Che dire, time is out of joint, direbbe il bardo. Intanto in America l'inflazione sta arrivando al 4%, speriamo tutti in queste elezioni di midterm, che non è medio termine, ma per chi non lo sa è metà mandato, e se non lo sapete, sapevatelo. MDR.
13: L'ultima mossa di Trump, ovvero cercare Starshield per gli ucraini, ci dà ulteriore conferma che gli investimenti in difesa stanno diventando più che prioritari, perché non ci possiamo fidare più degli Stati Uniti, perlomeno gli Stati Uniti di Trump, o di qualsiasi altro prenderà il suo posto con la stessa postura geopolitica, e quindi dobbiamo renderci indipendenti, perché ormai siamo stretti fra due autocrati, Putin a est e Trump a ovest. Le anime belle sedicenti pacifiste si mettessero il cuore in pace. Bisogna investire in difesa, punto. Ciao Fabrizio Milano.
18: Buongiorno Telese, Albert da Milano. Il giochino della Meloni è sempre lo stesso: il pubblico fa finta di avere un disaccordo con Trump, ma intanto fa ligia il dovere di comprare le armi. Non so se ve lo ricordate, come la storia delle basi di Sigonella, robe varie. Noi non presteremo le basi, poi si è scoperto che invece le basi le hanno usate come per rifornire gli aerei e tutto quanto. Abbiamo al governo una premier che è bugiarda, falsa, quindi quello che dice davanti ai microfoni va preso con le pinze e pensato al contrario.
19: Buongiorno Teresa. Bene, allora non armiamo più l'Ucraina. Che succede dopo?
0: Tutte le opinioni a 360 gradi. Questa è la libertà di giornale radio, questa è la potenza dell'attimo fuggente. Come approfondimento su quella notizia che vi ho dato, che vedo che qualcuno di voi ha commentato giustamente, voglio leggere oggi il colonnino di Concita De Gregorio, che è andato a spulciarsi i verbali dei teppistelli. Il pezzo si intitola Senza coscienza della gravità. Senza pentimento, senza dare l'impressione di avere piena coscienza della gravità di ciò che hanno fatto. Rileggo questo semplice passaggio nei verbali della confessione dei due ragazzini, 16 e 17 anni, che a Roma, a bordo di una minicar, hanno spinto a terra, aggredito, picchiato 6 persone. Per le lesioni provocate alla settima, l'attore Davide Jacopini, l'ipotesi di reato è tentato omicidio. Jacopini era in monopattino, scrive Concilia Gregorio, quando lo hanno intenzionalmente fatto cadere con un calcio. Ha perso l'equilibrio, ha battuto la testa. È stato operato già due volte alla scatola cranica e tuttora in terapia intensiva. Senza dare l'impressione di avere coscienza della gravità di quello che hanno fatto, scrivono i giudici. Leggo ancora il resto con la sensazione che qui ci sia il nodo del guasto, quello che non capiamo dei giovanissimi, eppure non so metterlo a fuoco fino in fondo. Non hanno piena coscienza, non si rendono conto, eppure dovrebbero, sono grandi, non sono bambini, vanno a scuola, hanno famiglie, gente che si occupa dei loro bisogni. Dov'è il guasto? Nella generazione precedente che ha fallito il passaggio di consegne, oddio, dovrei dire noi, nell'eccesso di disponibilità, nella saturazione dei bisogni, nella rabbia, nell'indolenza, dove? Hanno detto alla domanda perché lo avete fatto? Per divertimento. Era il compleanno di uno di loro, hanno spiegato, festeggiavano così. Divertere, volgere altrove, divertirsi significa distogliere la mente dalle fatiche quotidiane, per esempio. Ma quali fatiche? Faticheranno i genitori, leggo che il padre è un ragazzo e un carabiniere, immagino lavorino tutti, forse anche i nonni ancora giovani, ma un sedicenne che fatica fa? La fatica di vivere, certo, dice Concita. Come tutti in ogni epoca, qui però c'è quella frase che disegna un tempo diverso. Non avevano coscienza. Come se il mondo fosse un videogioco, un film d'azione. Come se non esistesse il dramma o la responsabilità. Le conseguenze delle cose, zero, nessuna conseguenza. Nemmeno il timore di essere scoperti. Hanno parcheggiato la minicar sotto casa, finito il loro giro, dopo aver steso quell'attore che ora sta in un letto di rianimazione, e il giorno dopo, tutti tranquilli, sono andati a scuola. È tutto troppo, ma è anche tutto troppo poco. Bellissimo il fondo, no, possiamo dire l'approfondimento, la rubrica di Concita De Gregorio oggi. Ma dov'è? Dove sta? Whatever Lola wants. Dovete sapere, se non avete seguito con attenzione tutte le puntate, che Giuliano Guidobardi ha un'abitudine suicida, cioè gira con il monopattino per le vie della capitale anche per lunghissimi tragitti. Tu gli dici ci vediamo là e lui piglia un monopattino ai Parioli per arrivare fino a Piazza Vittorio. Ecco, io proprio leggendo questo articolo ero convinto che potrebbe essere stato lui al posto di Jacopini, se non beccavano quelli della macchinetta.
20: Invece ti è andata male, sono ancora qua, vivo e vegeto, no, con monopattini che si usano bene e con questi simpatici teppisti che sono stati assicurati.
0: Qual è,
20: in gran
0: è bello
20: parte
0: questa
20: alle
0: riflessione di Concita, no? Che
20: ma
0: riflessione
20: sai,
0: fai tu?
20: Io faccio questa riflessione e mi vorrei ancorare agli episodi storici, ora non vorrei riportare la tua. Io ti dico solo una parola e poi da lì tu capisci tutto perché sei un uomo intelligente. Teddy Boys, te li ricordi? Febbraio, sì, degli anni del 61, e poi possiamo andare avanti passando per episodi che hanno turbato molto più gravemente la coscienza di questo paese. Potrei parlarti del massacro del Circeo, delle aggressioni tra ultras dei primi anni 80 in Italia.
0: Ma era diverso, però.
20: No, non è
0: lo stupro, non c'entra con questa
20: fattispecie. Il fenomeno della violenza gratuita, certo che c'entra.
0: Ma qui uno dice festeggiamo il mio compleanno, andiamo a tirare giù la gente.
20: Ma signore Benedetto, ma è come vuoi che crescano se non violenti quando accendono la radio e sentono una persona che parla sopra un'altra? È evidente che poi prendano l'esempio e vadano a tirare giù la gente dai monopattini, perché è violenza anche la tua nella comunicazione. Allora non adeguarti e uniformarti a questi teppisti e lascia parlare le persone. Ti dicevo, come fai a dire che non è violenza, è di violenza diversa quella della banda del Circeo o degli ultras degli anni Ottanta in Italia, oppure le bande di hooligan della Gran Bretagna? No, è violenza, è stupro, è violenza, è omicidio, è violenza gratuita. Ma ti dirò un'altra cosa, e tu sai perfettamente quanto l'arte arriva a permeare la realtà e a trarne il distillato. Se ti dicessi Arancia Meccanica, che cosa mi diresti? Che è un fenomeno dell'abbandono dei minori, di questa società con i telefonini e bla bla bla. No, è il fenomeno delle bande di violenza giovanile gratuita, la violenza per la violenza, è purtroppo un fenomeno che noi conosciamo da molto tempo e che da molto tempo è documentato, e chissà prima quanto non lo era documentato. Si tratta di affrontarla con intelligenza, cercando di fare le azioni maggiori, ma non di dire: oh signora mia, che tempi che viviamo, un tempo non era così.

0: Questo modo ieratico, elettronico e suggestivo, pomposo. Siamo arrivati al giornale lungo dell'ora tonda.
1: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622, brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: È 1:58.
2: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Buongiorno a tutti. Volevo commentare appunto l'episodio di questi ragazzi e mi dispiace dissentire con Guido Abbardi. Il problema è l'assunzione di responsabilità. Questi ragazzi la coscienza non ce l'hanno perché non sono stati educati ad avere una coscienza. Le agenzie educative maggiori sono la famiglia in primis e la scuola. Quindi quando la mamma, anche in questo caso quella mamma, insomma, che dice mio figlio piange, tuo figlio piange, ma tu a tuo figlio avresti dovuto farlo piangere prima, no? Adesso, ecco, avresti dovuto insegnargli a piangere, insegnargli cos'è la sofferenza, per capire anche la sofferenza degli altri. Ecco, la mamma, anche in questo caso, declina le sue responsabilità. Le colpe dei figli non devono ricadere sui genitori. Mi dispiace, qui c'è proprio il fulcro. Cioè, questa mamma, ancora una volta, ci dimostra che l'assunzione di responsabilità del figlio non c'è, nessuno gliel'ha insegnata. Grazie, e Maria da Roma. Buona giornata a tutti.
13: Buongiorno Giornale Radio, sono Paolo dall'Arabia, che è attualmente in Italia. Volevo dire una cosa a Luca. Luca, anche se non scrivo o non commento, io ascolto tutte le puntate di Giornale Radio, e quello che non posso ascoltare in diretta mi ascolto le repliche. Quindi mi considero anch'io un senatore di Giornale Radio. Ciao, un abbraccio a te Giuliano.
14: Buongiorno, Lorenzo D'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Una riflessione: l'editoria italiana fa, mi pare, contratti a chiunque scriva male della Presidente del Consiglio. Per esempio, sono usciti recentemente di Renzi l'influencer, quindi con la Meloni in copertina, Massimo Giannini la sciamana, Alessandro Orsini Gaza Meloni, Susanna Turco Re Giorgia, di Padellaro le confessioni di un elettore in cui nel sottotitolo c'è scritto pensare con la propria testa nell'epoca Meloni, e poi non si può scansare Scanzi che ha scritto la sciagura, continuavano a chiamare la sciagura, 10 modi per sconfiggere Meloni e in 3 anni 3 tour teatrali. Quindi io vorrei richiamare un vecchio filosofo, Diogene, vi ricordate quello che viveva nella botte, per capire che non c'è possibilità di riscatto per il centro-sinistra, perché lui diceva che il miglior modo per vendicarsi dei propri nemici è diventare migliori di loro.
15: No, scusate, no.